0: teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Condividerò con voi un piccolo cammino, un itinerario che ho immaginato essere utile per quello che è l'esperienza che ciascuno di voi vive qui in Sicilia. È l'esperienza delle cappelle dell'adorazione eucaristica, esperienza che credo siano davvero un'intuizione dello Spirito che nella Chiesa sta portando frutti meravigliosi. Lì dove fioriscono le cappelle dell'adorazione molto spesso rifiorisce anche la vita cristiana, rifioriscono le vocazioni, rifiorisce quel movimento di santità che dovrebbe attraversare tutto il popolo di Dio. Sono delle oasi nel deserto che aiutano il popolo santo di Dio a poter trovare di nuovo la forza, a rifocillarsi, a ritrovare la strada, a ritrovare anche quella direzione che il cuore di Cristo attraverso la sua misericordia dona a ciascuno di noi. Vorrei partire in questo itinerario che ho immaginato con voi da una considerazione molto semplice, ma è una considerazione che in nessun modo noi dobbiamo trascurare. Che cos'è che abbiamo di più caro nella nostra esperienza cristiana? È Cristo stesso, cioè la sua presenza. Il Vangelo di Matteo si conclude con una promessa che è parola del Signore, una promessa certa per ciascuno di noi. È la promessa che fa Gesù ai suoi discepoli e quindi anche a ciascuno di noi. E suona così questa promessa: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Il modo che Gesù ha trovato per mantenere questa promessa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è la realizzazione di questa promessa che Gesù ha fatto e che noi crediamo essere vera nel Vangelo. Bene, ognuno di noi attraverso l'Eucaristia è messo nella situazione di poter incontrare quello stesso Gesù che ci viene raccontato nel Vangelo e di fare la stessa esperienza che hanno fatto i suoi contemporanei. Ma questa premessa che ci ha fatto dire ad alta voce il motivo per cui noi siamo cristiani, cioè la sua presenza, la persona di Gesù Cristo, questo è il motivo per cui noi siamo cristiani, si realizza in quello che noi conosciamo come il mistero dell'Eucaristia. Perché per noi il mistero dell'Eucaristia è un mistero decisivo? Guardate, cercherò di essere molto semplice nello spiegare qualcosa che forse teologicamente può sembrare difficile. Se Dio si mostrasse con tutta la sua gloria, noi non saremmo liberi. Davanti alla gloria di Dio non possiamo far nient'altro che essere attirati da Lui come una calamita che attira il metallo. Ma se non c'è la libertà, per noi è un problema. Perché se non c'è la libertà, non c'è l'amore. Perché l'amore funziona solo se siamo liberi. Allora noi siamo messi nella condizione di poter scegliere di amare Dio e possiamo far questo perché Lui si è spogliato della sua gloria e si è mostrato a ciascuno di noi nella sua umiltà. E guardate, il segno di questa umiltà lo troviamo già nell'esperienza dell'incarnazione. Quando il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, la cosa che sconvolge è che quel Dio infinito che riempie i cieli, quel Dio che è onnipotente, quel Dio che è il creatore di tutto, si fa bambino, un bambino che non ha nessun segno particolare addosso, un bambino davanti al quale ognuno di noi può dire sì, è vero, è Dio, oppure può dire no, non è vero, è solo un bambino. Essere liberi significa poter stare davanti a Gesù e poter dire a Gesù sì sei tu oppure no non sei tu. Questa è la libertà. Non c'è nessun segno straordinario che ci convince della sua presenza. Solo la fede che opera dentro di noi ci fa intuire che quello è il Signore e ci fa credere che Lui è lì, dietro quel bambino, dietro quell'uomo che noi abbiamo conosciuto con il nome di Gesù, il figlio di Maria, Gesù di Nazaret. Gesù per noi è il figlio di Dio, ma questo figlio di Dio diventa raggiungibile per tutta l'umanità. E questa è una grande novità, sapete perché? Nell'Antico Testamento c'è una convinzione che attraversa tutto il credo di Israele. Nessuno può vedere Dio e rimanere in vita. Gesù è il mediatore che ci porta a conoscere il Padre, è Lui che ci fa fare un'esperienza di prossimità di Dio, è Lui quel Dio che viene incontro a ciascuno di noi e ci lascia vivi e ci lascia liberi. È talmente umile questo Dio che può essere toccato da tutti. Gesù ha passato la sua vita pubblica lasciandosi toccare da tutti e toccando tutti. Sui suoi piedi ha potuto piangere quella donna, le sue mani hanno potuto toccare gli occhi di quel cieco, ha preso per mano la figlia di Gairo e l'ha riportata in vita. È un Dio che possiamo toccare e non rimanere bruciati, fulminati, un Dio che si lascia toccare e che noi possiamo toccare, un Dio che ha talmente tanto deciso di essere umile affinché ognuno di noi rimanesse libero, che l'hanno potuto arrestare, picchiare, inchiodare su una croce e uccidere. Allora capite che se è vero che lì c'è Dio, un Dio che ci lascia liberi, allora da quel momento in poi per noi cristiani questo metodo che Lui ha inaugurato continua a ripetersi costantemente nella nostra vita attraverso l'Eucaristia. Ai nostri occhi umani, che cos'è l'Eucaristia? Un pezzo di pane. Ma davanti a quel pezzo di pane ognuno di noi può dire sì, tu sei lì, realmente presente, oppure può dire no, è solo un pezzo di pane. L'Eucaristia è l'umiltà di Dio, l'umiltà della sua presenza. Allora, dobbiamo sempre partire da questa consapevolezza e non dobbiamo mai abituarci a questa presenza. Perché se è vero che Dio non si mostra usando la sua gloria, attirando la nostra attenzione, per accorgerci che è Lui, dobbiamo noi essere in grado di saper guardare dentro la sua umiltà, di saper entrare nel suo mistero, di amarlo, di scegliere di amarlo. Ecco, guardate che questo è un passaggio molto importante per ciascuno di noi. Allora, capite che se l'Eucaristia è l'umiltà di Dio, nessuno di noi può accostarsi all'Eucaristia se non assumendo lo stesso atteggiamento, cioè l'umiltà. Tra tutte le virtù cristiane, noi pensiamo che la cosa più bella che il Signore ci ha dato sono i carismi. I carismi sono quella manifestazione dello Spirito dentro ciascuno di noi. Beh, adesso vi dico una cosa e spero che nessuno rimanga scandalizzato da quello che sto per dirvi. Una persona può avere un carisma, ma non è detto che quel carisma lo santifica, perché il segno che un carisma ti sta santificando viene dal fatto che quel carisma si poggia sull'umiltà della persona. Se una persona non è umile, quel carisma, invece di edificare, distrugge. Invece di portare gloria a Dio, porta gloria agli uomini. È sì un dono dello Spirito, ma è un dono usato male. La prova che le cose sono da Dio e sono per Dio nasce dall'umiltà. Se c'è una cosa che dobbiamo coltivare dentro la nostra vita, non è dire al Signore dammi tanti carismi, ma insegnami a essere umile, perché solo nell'umiltà il Signore può operare. Se Dio si spoglia della sua gloria per venire incontro a ciascuno di noi, noi dobbiamo spogliarci della nostra superbia, delle nostre convinzioni, del nostro io, del nostro ego che molto spesso ci gonfia, e andare davanti a Lui, stare davanti a Lui in totale umiltà. Mi piace pensare che l'adorazione è una grande palestra di umiltà, perché davanti all'umile ciascuno di noi si esercita ad essere umile. Davanti a chi si è spogliato della sua gloria, ognuno di noi si spoglia dell'uomo vecchio, della propria superbia, e comincia ad essere nudo davanti a Lui, nella verità di se stesso. Gesù una volta raccontò una parabola molto significativa, la parabola del pubblicano al Tempio. La cosa che colpisce di quella breve storia che Gesù racconta è esattamente l'atteggiamento del pubblicano, di questo peccatore che se ne sta in fondo e che non ha nemmeno il coraggio di alzare lo sguardo verso il Signore e che chiede di essere perdonato: abbi pietà di me.

del proprio nulla, della propria creta. Bene, dice Gesù, esattamente quest'uomo che è tornato a casa giustificato. Ora, vedete, questa è una cosa molto importante per ognuno di noi. Il Signore rimane nell'Eucarestia perché ciascuno di noi possa assomigliare all'Eucarestia, possa assumere la stessa umiltà che Dio assume in quel pezzo di pane, la stessa essenzialità, la stessa semplicità. Ma così come vi ho detto che Lui rinuncia alla sua gloria, ma rimane Dio, dobbiamo anche ricordarci una cosa importante. Lui rinuncia al suo splendore, ma rimane luce. Lui rinuncia al suo calore, ma rimane fuoco. Allora, anche se noi non ce ne accorgiamo, quando ci mettiamo alla sua presenza, veniamo illuminati e riscaldati da Lui, di una luce e di un calore che non attirano la nostra attenzione, ma lavorano in profondità nel cuore di ciascuno di noi. Ora, usando il capitolo 5 del Vangelo di Marco, vorrei con voi mostrarvi quali sono i frutti della presenza di Gesù. Quando noi ci mettiamo davanti all'Eucarestia in adorazione, che cosa accade a ciascuno di noi? Quali sono i frutti che dovrebbero nascere nel nostro cuore? Che cosa opera la grazia di Dio dentro ciascuno di noi? Innanzitutto penso che ciascuno di voi si sarà reso conto che la cosa più difficile nella preghiera è pregare, ma pregare di quella preghiera che è l'adorazione, che non è dire parole. La vera adorazione è fatta di silenzio, non è fatta di rosari detti davanti al Santissimo. Sì, possiamo fare questo, non è detta di parole che possiamo ripetere davanti a Lui. Sì, possiamo farlo, tra un istante vi suggerirò anche quello che dice Marco che possiamo fare alla sua presenza, ma la prima vera grande cosa che si fa quando si adora è il silenzio, è stare davanti a Lui e basta, senza fare nulla, senza dire nulla. A noi non piace questo perché ci sembra di essere inutili, ci sembra di essere fuori da qualcosa che porta un risultato così come noi ce l'abbiamo in testa. Non ci piace quella sensazione di impotenza che proviamo quando non dobbiamo fare nulla. Eppure, quando assumiamo l'umiltà di stare davanti a Lui, punto e basta, senza dire nulla, succede qualcosa di molto importante. La prima cosa, e forse vi stupirà, è che noi non abbiamo consolazione, ma voglia di andarcene. Chi prega davanti al Santissimo, chi inizia l'esperienza dell'adorazione seriamente, si accorge che il primo frutto non è la consolazione, ma è un'impellente voglia di andarsene. Non vi meravigliate, funziona esattamente così. Significa che l'adorazione sta portando frutto dentro la nostra vita. Noi magari pensiamo che in quel momento la nostra preghiera non serve a nulla, che se abbiamo voglia di andarcene, se siamo distratti, se siamo agitati, se non ci sentiamo a nostro agio in quel momento, pensiamo che c'è qualcosa che non sta funzionando. No, in realtà sta funzionando. Perché quando una persona ha una ferita aperta e tu ci metti del disinfettante sopra, la prima sensazione che ha la persona non è il sollievo, ma gli brucia la ferita. Ma la guarigione inizia esattamente da quella sensazione in cui ti sembra che sta bruciando. Allora tu dici: ma dovevi darmi un sollievo e mi stai facendo più male. No, sta iniziando la guarigione, ma inizia in un modo strano, inizia bruciando. E bruciando cosa? Bruciando il male che ci portiamo dentro. Sapete, noi cristiani abbiamo un nome specifico quando parliamo del male, è il peccato. Che cos'è il peccato? È tutto quello che ci impedisce di incontrare l'amore di Dio. Quando noi diciamo che dobbiamo rinunciare al peccato, non stiamo semplicemente dicendo che non dobbiamo fare delle azioni, stiamo dicendo che dobbiamo togliere tutto ciò che è di impedimento all'incontro con l'amore di Dio. E certe volte ciò che è di impedimento non per forza è un'azione sbagliata, potrebbe essere anche una cosa buona. Ad esempio, c'è una persona che vive la sua carriera, e la carriera non per forza è una cosa negativa,
Se uno è bravo, riesce a crescere in

0: quella cosa specifica che sa fare, ma se a un certo punto tu ti accorgi che la voglia di fare carriera ti impedisce di incontrare l'amore di Dio, significa che quella carriera è diventata un peccato per te, un ostacolo. Quindi non dovete pensare che i peccati sono semplicemente cose sbagliate che facciamo. A volte sono situazioni concrete presenti dentro la nostra vita che impediscono l'amore di Dio, che impediscono a ciascuno di noi di incontrare l'amore di Dio. Allora, cosa fa il Signore? Quando noi ci mettiamo davanti a Lui, la prima cosa che colpisce è il peccato. Distrugge dentro di noi tutto quello che è d'impedimento all'incontro con il suo amore. E questa, fratelli, non è un'operazione indolore. Questa è un'operazione che ci fa male. Perché noi siamo affezionati al peccato, anche se noi non lo vorremmo. È il nostro modo normale di ragionare, di vivere. Ma il Signore, man mano, lentamente, porta un cambiamento dentro ciascuno di noi. Comincio a leggere questo capitolo 5 di Marco e non vi impressionate se ho usato questo brano, ma semplicemente ho voluto scegliere questo brano dalle tinte forti affinché ognuno di noi potesse comprendere che cosa gli succede nel cuore quando si mette davanti a Gesù Eucaristia. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. E sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Allora, vedete? Qui c'è la presenza di Gesù. E che cos'è che si sta mettendo davanti alla sua presenza? Un uomo posseduto da uno spirito impuro. Noi. Non c'è bisogno di avere una possessione diabolica, per dire che dentro di noi sicuramente c'è qualcosa che impedisce l'incontro con l'amore di Dio. E tutti noi abbiamo bisogno di conversione. C'è la presenza di Gesù e c'è un uomo pieno di uno spirito impuro. Gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Qual è il primo sintomo che dentro di noi c'è qualcosa che ci impedisce di incontrare l'amore di Dio? Sapete da che cosa ce ne accorgiamo? Da quello che viene descritto nel Vangelo. Quest'uomo, nessuno riesce a legarlo. Il verbo legare ci ricorda un'altra parola, i legami. Quest'uomo è incapace di relazioni, non riesce a stare in una relazione, non riesce ad entrare in rapporto con gli altri. Tu ti accorgi di vivere nel dominio del male perché ti senti così solo da non riuscire in nessun modo ad entrare in relazione con qualcuno. Ed è una sensazione terribile, è una solitudine terribile che certe volte noi viviamo. Tu vivi in casa con un marito, con una moglie, con dei figli, in una comunità, con dei confratelli, con delle consorelle, vivi in una parrocchia, metteteci tutto quello che volete, siamo circondati dalle persone, ma in fondo ci sentiamo soli, non riusciamo a legare con nessuno in maniera profonda. Quest'uomo, tutte le volte che tentano di dargli un legame, lo rompe questo legame. È interessante che la prima cosa che emerge di quest'uomo posseduto da uno spirito impuro è la sua incapacità relazionale. Non è capace di relazione. Andiamo avanti, sentite la descrizione che continua a farne Marco. E continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Non è un uomo che parla, è un uomo che grida. Quindi il secondo problema di questa persona, se il primo è un problema relazionale, il secondo problema è un problema di comunicazione. Non riesce a dire che cosa si porta dentro, non riesce a spiegarsi, grida ma non parla. Quante volte noi siamo in questa situazione? Non abbiamo parole che possano esprimere davvero quello che ci portiamo dentro. E quest'uomo si trova davanti a Gesù, alla presenza di Gesù, come se si fosse trovato davanti all'Eucaristia, così come ognuno di noi si trova quando fa adorazione, davanti a Lui emergono due cose, la nostra incapacità relazionale e la nostra capacità di parlare. Quest'uomo grida e fa una terza cosa, dice, si percuoteva con delle pietre, si fa del male. È una persona che non riesce a volersi bene. Abbiamo già detto tre cose importanti, eh? Non riesce ad entrare in relazione, non riesce a comunicare e non riesce a volersi bene. Capite perché noi andiamo davanti a Gesù? Perché tutti noi abbiamo bisogno di guarire in questo senso. Ognuno di noi ha bisogno di essere liberato da tutto ciò che gli impedisce di costruire legami, da tutto ciò che gli impedisce di parlare, comunicare, da tutto ciò che gli impedisce di volersi bene. E quando stiamo davanti a Lui, non avvertiamo subito la liberazione, ma avvertiamo fastidio, perché in quelle cose che ci fanno soffrire ormai c'è l'abitudine. Quest'uomo vive nelle tombe. Che cosa sono le tombe? Sono un luogo di morte. Cioè quest'uomo vive costantemente mortificato. Vive un'esperienza di morte. Ma c'è una cosa che noi trascuriamo, che dopo che vivi per anni nelle tombe, ti abitui a vivere nelle tombe. Dopo che vivi per anni in una situazione sbagliata, non riesci più ad immaginare che ci può essere un modo diverso. E quando qualcuno ti dice c'è un modo diverso, la reazione per noi è la ribellione. Ecco perché facciamo fatica certe volte a stare davanti all'Eucaristia, perché l'Eucaristia misteriosamente smaschera le nostre incapacità relazionali, la nostra incapacità di parlare, la nostra incapacità di volerci bene. Guardate la reazione di quest'uomo. Si trova davanti alla presenza reale di Gesù, eh? Gesù in persona è davanti a lui. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi. Che cosa vi viene in mente? Chi fa così? I magi, quando arrivano davanti a questo bambino, cosa fanno? Si mettono in ginocchio, si prostrano e lo adorano. È un gesto di riconoscimento straordinario. Quando Gesù placa la tempesta e sale sulla barca, tutti rimangono impressionati, si prostrarono e lo adorarono. Quando Gesù risorto appare alle donne, mentre stanno tornando a casa, Gesù risorto è davanti a loro e come lo riconoscono? Si mettono in ginocchio e lo adorano. Che cosa sta facendo quest'uomo posseduto? Sta adorando. È particolare come cosa, ma è pieno di male, eppure c'è un gesto di adorazione. Sì, attenti però, c'è un gesto di adorazione con una preghiera sbagliata. Si gettò ai piedi urlando a gran voce e disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Cioè, pensate, il demonio che prega in questo modo, eh? Che vuoi da me? Noi non vogliamo essere turbati da Gesù. A noi Gesù piace quando fa le cose che gli diciamo noi. Il Gesù reale non fa mai le cose che vorremmo noi, perché fa ciò che è giusto per noi. E a volte ciò che è giusto per noi è scomodo. A noi non piace stare davanti all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù e quella presenza ci costringe a fare i conti con noi stessi, con la nostra vita, con il peccato che a volte imprigiona la nostra vita e la nostra storia. E in quel momento anche noi ci ribelliamo. Che vuoi da me? E poi sentite il demonio che dice: ti scongiuro in nome di Dio. Sembra che lui sta facendo l'esorcismo a Gesù, eh? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Ciò che avverte quest'uomo alla presenza di Gesù non è consolazione. Dice: io adesso vado all'adorazione così mi sento meglio. Non funziona così. Certe volte tu vai, ti metti in adorazione e dentro ti cresce un tormento. Significa che la presenza reale di Gesù sta operando dentro di te una liberazione. Non andare via, non spaventatevi quando vi succede questo. Il modo migliore di vivere adorazione è non andarsene, è continuare, è stare lì, essere fedeli a quel gesto. E davanti a questa preghiera sbagliata, Gesù risponde in questo modo. Gli diceva infatti: esci, spirito impuro, da quest'uomo. Che cosa sta facendo la presenza di Gesù? Sta liberando quest'uomo. Esci. Sta togliendo tutto ciò che è di impedimento all'amore di Dio. Esci. Non è facile. E gli domandò: qual è il tuo nome? E rispose: il mio nome è Legione, perché siamo in molti. Ecco, il secondo frutto che noi sperimentiamo nell'Eucaristia. Davanti alla presenza reale di Gesù comincia dentro di noi una guarigione, una liberazione. Ma questa guarigione, questa liberazione avviene con un dono grande. Gesù costringe il male a dire il suo nome. Certe volte noi non sappiamo perché stiamo male, perché non conosciamo il nome di ciò che ci tormenta interiormente. Non riusciamo a dare un nome al male che ci occlude la vista, che ci toglie la speranza. Più tu stai davanti a Gesù, più cresce dentro di te la consapevolezza di che cosa è di impedimento alla tua gioia. Se prima stavi male e basta, da quel momento in poi stai male, ma cominci a capire perché stai male. Vi faccio un esempio. Se nella mia vita ho subito un torto da qualcuno, una persona mi ha fatto soffrire, da quel momento in poi io non mi sono potuto difendere da quella persona, ho subito il suo male. È cresciuto dentro di me un desiderio profondo di fargliela pagare, un rancore. Questo rancore, con gli anni, non è che ha dato fastidio a questa persona, ha tormentato me quel rancore. E quel rancore ha rovinato completamente la mia capacità di fidarmi, di credere negli altri, di costruire di nuovo dei legami. In quel momento, davanti a Gesù, io capisco che cos'è che mi impedisce di ricostruire con fiducia delle relazioni con gli altri. Quel rancore di cui io non mi sono mai liberato e a cui non ci pensavo più, si era nascosto talmente tanto dentro di me da non riuscire più a capire che era lui che aveva inguastito completamente tutto il resto delle mie relazioni. Gesù ti illumina perché ti fa capire che cos'è che ti blocca. Ma non desiderate voi che qualcuno vi accenda la luce sul cuore, che vi faccia dire: questo è bianco e questo è nero, questo ti fa male e questo ti fa bene? C'è una parola molto bella, è la parola discernimento. Beh, sappiate questo: se volete discernimento, mettetevi davanti alla sua presenza e lui vi darà la luce per vedere le cose, per vedere qual è il tuo nome. Io posso alzarmi dal gesto dell'adorazione e sapere finalmente che ciò che tormenta la mia vita ha un nome, è una situazione concreta. Se tu sai qual è il nome della malattia, puoi anche prendere la medicina giusta. E questo è il miracolo, capite? Finché tu non sai qual è la malattia, non puoi nemmeno prendere la medicina giusta. Se io ho accumulato nel mio cuore rancore, la medicina giusta, la sapete qual è? Il perdono. Ma non è facile. Abbiamo bisogno di luce e il Signore ci dona questa luce. Andiamo avanti, guardate. Che cosa vuoi da me, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gli diceva infatti: esci, spirito impuro, da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. Non vuole andarsene il male. Non vuole andarsene. Che è un po' il nostro atteggiamento. Vorremmo guarire, ma anche no. Non vorremmo avere i sintomi del male, ma non abbiamo nessuna voglia di rompere con il peccato. Vorremmo tutto senza cambiare niente. C'era lì, dice, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Se dovessimo tradurre questa pagina del Vangelo, dovremmo dire che quest'uomo si porta dentro 2000 motivi per cui non si sente amato da Dio. 2000 motivi. Gesù lo libera da 2000 motivi. Io credo che la vera domanda è: ma noi ci crediamo o no? Crediamo che Gesù ha questo potere o no? Crediamo che la potenza di Dio può operare una liberazione così nel nostro cuore, sì o no? Perché con questa fede possiamo andare davanti a Lui, con questa fede possiamo metterci alla Sua presenza, sapendo che Lui ha il potere di liberarci. In una storia normale, che cosa dovrebbe scattare in questo momento davanti ai complimenti di tutti? Tutto il villaggio dovrebbe applaudire Gesù perché ha finalmente liberato quest'uomo. La reazione del villaggio è stranissima. I loro mandriani fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato, seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Interessante, finché è indemoniato non hanno paura. Quando lo vedono libero, hanno paura di quest'uomo. Il mondo, miei cari fratelli, ha paura dei santi, ha paura delle persone che incontrano veramente Gesù. Perché finché tu non incontri veramente Gesù, tu sei come tutti gli altri, ragioni come tutti gli altri, imbrogli come tutti gli altri, vivi come tutti gli altri. Tu non sei un problema perché sei come tutti gli altri. Ma quando tu incontri qualcosa che ti cambia la tua vita e non ti fa più essere come tutti gli altri, tu diventi un problema per tutti gli altri. Sapete che cosa dice il mondo? Vuoi essere credente? Sì, credente, ma a casa tua, nelle tue sagrestie, chiudi tutto, nessuno deve vedere la tua fede. Ma come si può tenere nascosta una roba simile? Chi ha incontrato questo tipo di grazia, come può tenerla nascosta dentro di sé? Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Non vogliono la presenza reale di Gesù. Non la vogliono. Il mondo non la vuole. Le tenebre non vogliono la luce. Il male non vuole il bene. E mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Assomiglia a quello che dice Pietro sul Tabor, no? Facciamo tre tende. Perché dopo che tu vivi un'esperienza nell'adorazione, dopo un po' di tempo, a volte dopo un po' di anni, e ti accorgi che il Signore ti ha portato un frutto di liberazione dentro la tua vita, anche se sei un padre o una madre o un giovane, così, ti viene voglia di stare sempre là, di non andartene. Ma questo è sbagliato. Infatti Gesù impedisce a quest'uomo di fare questo. Solo alcuni, ma la maggior parte della gente Gesù la lascia lì a casa perché possano fare il loro apostolato lì dove sono. Ma Gesù glielo impedì e gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, e annuncia a loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Ed egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Questo è il primo miracolo raccontato nel capitolo 5 del Vangelo di Marco. Non so quanto sono stato chiaro, ma è il primo movimento, il primo frutto della presenza di Gesù dentro la nostra vita. Il primo frutto è la liberazione attraverso quello che vi ho raccontato. Secondo frutto essenziale, più grande, che noi sperimentiamo nell'adorazione. Essendo Gesù passato di nuovo in barca dall'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, guardate, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. Ancora una volta il gesto dell'adorazione. Questo è un uomo che davanti alla presenza reale di Gesù lo supplica e gli dice così: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Non so voi, ma io ho un grande desiderio di poter raccontare al Signore i miei affanni, i miei problemi, le cose che mi tormentano. L'umiltà la spiega così l'Apostolo. Dice: gettate nel Signore ogni vostro affanno, perché Egli ha cura di voi. Il tempo dell'adorazione è il tempo in cui tu puoi raccontare a Lui quello che stai vivendo, quello che ti porti dentro, parlare con Lui, confidare a Lui, gettare in Lui ogni tuo affanno, con la convinzione che Lui ha cura di te. Quindi, se in un primo momento, vi dicevo, il silenzio, no? Il silenzio dove comincia la liberazione nel nostro cuore, c'è un altro momento nell'adorazione, è il momento in cui davanti a Lui gli racconti quello che ti tormenta, quello che ti toglie il sonno, getti in Lui tutti i tuoi affanni con la convinzione che Egli ha cura di te. Qual è la risposta di Gesù? Tutti mi direte, visto che conoscete bene il Vangelo, e voi sapete che questa storia finirà con la guarigione, con la risurrezione della figlia di questo uomo. Beh, permettetemi di dire che il miracolo è un altro. Non è semplicemente la liberazione di questa bambina, la guarigione di questa bambina, la sua resurrezione, ma è questo il miracolo. Dopo che quest'uomo gli racconta tutti i propri affanni, la reazione di Gesù è questa: andò con lui. Sapete cosa significa? Che quest'uomo non si sente più solo nel dramma che sta vivendo. Sta vivendo una cosa bruttissima, ma non è più solo, perché Gesù è con lui. Ora, se io mi trovo al buio e so che Gesù è con me, mi va bene anche il buio. Se io sto vivendo una cosa difficile e so che Gesù è con me, posso vivere anche una cosa difficile. Se io sto vivendo la mancanza di una persona che amavo e che mi è stata tolta, ma so che Gesù è con me in quel lutto, in quella mancanza, posso vivermi anche quel lutto e quella mancanza, perché il miracolo è sapere che io non sono più solo, non sono più sola davanti a quello che sto vivendo. Questo è il miracolo. E quindi la presenza di Gesù ti convince finalmente che tu non sei più solo, che tu non sei più sola. E la vita cambia quando tu sai di non essere più solo, più sola. Andò con lui, andò con lui, e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Che bello questo gesto in cui abbracciano Gesù e la folla che gli fa ressa intorno. Ma che miracolo poter gettare nel Signore tutti i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le cose che ci tormentano, e lui, come frutto di questa nostra fiducia nell'aver detto tutto a lui, ci mette nel cuore la certezza che da quel momento in poi, in quel problema, non siamo più soli. Lui è con noi. E se lui è con noi, quello è già un miracolo. Se lui è con noi, possiamo continuare a camminare nel viaggio della nostra vita. Nel bel mezzo di questo incontro c'è un altro incontro ancora. È l'incontro con una donna. Dice così: una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla da dietro e toccò il suo mantello. Diceva infatti: se soltanto riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Guardate, la fede di questa donna è meravigliosa. Questa donna dice: tutti quelli che mi potevano aiutare non sono riuscita ad aiutarmi. C'è uno che può aiutarmi e che è più grande di tutti gli altri, è Gesù. Io vado da Lui sapendo che Lui è l'unico che mi può aiutare veramente. Quindi, attenzione, perché quello che sto per dirvi non deve essere frainteso, eh? Se io ho una malattia, la prima cosa che faccio è andare dai medici. Se ho una malattia, la prima cosa che devo fare è prendere le medicine. Ma dopo che ho fatto tutto quanto quello che devo fare e che posso fare, so che Gesù è più grande di tutti gli altri e posso andare da Lui dopo che ho fatto tutto quello che potevo fare, non al posto di, altrimenti è magia, io devo fare tutto quello che è nelle mie possibilità, ma poi vado da Lui perché so che Lui mi può dare la forza, Lui mi può dare quello che nessun medico, nessuna medicina, nessuno mi può veramente dare, mi può dare qualcosa di più grande Lui. E subito, vedete la fede di questa donna, le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Se dovessimo tradurre questo brano, dovremmo dire che questa donna ha ottenuto una grazia. E tutti diciamo: che fede questa donna! Ha ottenuto una grazia fidandosi della presenza reale di Gesù. Sì, ma questa donna è una donna che è ancora immatura. Non ha capito che la cosa più importante della fede non sono le grazie. Lo sapete perché non sono le grazie? Perché se tu pensi che la fede funziona in base alle grazie, se Dio ti fa una grazia, allora Lui è un padre buono. Se non ti fa la grazia, non lo so se è più buono o se è ancora padre. Ecco perché Gesù cerca questa donna. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da Lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita, tremante. Ma com'è possibile che è impaurita e tremante? Ha appena ricevuto una grazia. Com'è possibile che è impaurita e tremante? Perché questa donna ha ricevuto una grazia, ma ancora non ha ricevuto la grazia più grande, che è quella che viene raccontata in questo momento. Venne e si gettò davanti, il gesto dell'adorazione, vedete? E gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Perché Gesù la cerca? Perché vuole incontrarla personalmente, vuole guardare questa donna negli occhi. Sapete cosa significa? Che nella vita, a volte per anni, dobbiamo combattere con delle disgrazie, ma poi tu ti accorgi che attraverso quella disgrazia hai incontrato Dio e lo hai guardato negli occhi. Grazie a quella disgrazia, tu sei entrato in una relazione più intima con il Signore. Uno che vive una roba del genere, lo sapete che fa? Una cosa inaudita. Dice: Signore, grazie della disgrazia. È grato anche delle cose brutte che gli sono successe, perché ha capito che attraverso quelle cose brutte il Signore ha costruito con lui o con lei un rapporto personale, intimo. Guardate che soltanto chi ci è passato può capire questo discorso, eh? Perché finché tu non ci passi, dici: ma perché? Ma uno che ha sofferto si accorge che la sofferenza fa male, la sofferenza, ma certe volte la sofferenza ci avvicina a Dio in un modo unico, che nascosto dentro una disgrazia c'è luce, ci sono gli occhi di Gesù che vogliono guardare i nostri occhi. In quel momento tu dici al Signore: grazie anche per tutte le difficoltà, grazie anche per le cose brutte che mi sono successe, perché attraverso di esse ti ho potuto conoscere faccia a faccia. Questo è il miracolo. Uno che si mette davanti alla presenza reale di Gesù arriva fino al punto di sentire gratitudine per tutto quello che è successo nella sua vita, perché il Signore gli dice: guarda che non eri da solo o da sola in quel buio, c'ero io, e c'ero io che ti cercavo. È un miracolo, è un frutto della sua presenza reale. Questo capitolo finisce con la risurrezione della figlia di Gairo, ma non lo voglio commentare perché vorrei che ciascuno di voi non si lasciasse distrarre da tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso rispetto alla presenza di Gesù nella vita e nei problemi di queste persone. Vorrei avviarmi a chiudere questa carrellata di esempi che ho rubato al Vangelo di Marco per cercare di approfondire il tema di questa mattina, arrivando finalmente al frutto più importante. Il primo è la liberazione conversione. Il secondo frutto è sapere di non essere soli e quindi entrare in un rapporto personale con Cristo. Il terzo frutto dell'adorazione, e guardate che se manca questo frutto significa che non era vero niente tutto quello che ci siamo detti prima. Il terzo frutto è la testimonianza. Chi vive l'esperienza di stare davanti a Gesù deve cominciare a vivere come Gesù, deve cominciare a pensare come Lui, deve cominciare ad agire come agiva Lui. Vi porto tre citazioni bibliche che possono esserci di aiuto. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, la prima comunità cristiana, dopo il dono della Pentecoste, comincia la sua prima vera grande esperienza. In mezzo a questa prima comunità cristiana, a un certo punto si sente l'esigenza di scegliere delle persone che potessero aiutare nel servizio alle mense, i diaconi. Tra questi diaconi c'è un giovane diacono che si chiama Stefano. Stefano ha avuto il triste privilegio di essere il protomartire, cioè il primo martire, cioè la prima persona ammazzata a causa del Vangelo. Ed è una cosa brutta, morire ammazzati non è una cosa buona. Sì, noi sappiamo che lì c'è il martirio, ma i veri martiri non si vanno a cercare la morte. Accade, succede. E questo discepolo, Stefano, questo diacono, muore ammazzato. E muore di una morte terribile perché lo uccidono per lapidazione. Immaginate una persona bloccata che viene colpita dalle pietre finché non muore. Sapete che cosa colpisce? E che testimonia che veramente Stefano ha incontrato Gesù. Morendo, Stefano fa una cosa che lascia tutti senza parole. Fa la stessa cosa che compie Gesù sulla croce. Perdona i suoi persecutori, i suoi assassini. Li perdona. Siamo nella terra di Don Pino Puglisi. Siamo nella terra di un martire come lui. Qual è la prova che Gesù era una presenza reale nella vita di Don Pino Puglisi? Come è morto Don Pino? Stefano perdona i suoi uccisori, fa quello che fa Gesù. Questa è la prova che Stefano ha incontrato Cristo. Ora, uno dei frutti più belli dell'adorazione è questa: quello che prima per noi era uno sforzo comincia a diventare spontaneo dentro di noi. Non dobbiamo più obbligarci a vivere in un certo modo, perché ci viene spontaneo vivere così come ci ha insegnato Gesù. Se prima c'era difficile perdonare, dopo che abbiamo pregato in quel modo, comincia a diventare più semplice il perdono. Se prima rimanevamo fermi sui nostri punti, diventiamo più docili, più miti, più mansueti. La vera testimonianza non è per forza raccontare delle cose, ma è mostrare con la nostra vita che la vita che ha vissuto Gesù è possibile continuare a viverla ora, e che noi siamo il prolungamento di Gesù perché viviamo come Gesù. Siamo umili come Lui, misericordiosi come Lui, miti come Lui, forti come Lui, liberi come Lui. Questa è la testimonianza. E poi questa seconda citazione: chi ha incontrato Cristo non solo si comporta come Gesù, l'esempio di Stefano, ma gli stessi sentimenti di Gesù, sente le cose come le sente Gesù. Il nostro cuore comincia a battere nello stesso ritmo del cuore di Cristo. Dice San Pietro nella sua prima lettera: amatevi intensamente e di vero cuore. Un vero adoratore che ha incontrato realmente Gesù nell'Eucarestia lo si vede dalla sua capacità di amare. Ama di vero cuore, non è più la stessa persona di prima. È cambiato anche il suo mondo interiore, i suoi sentimenti. Terzo e ultimo cambiamento, ce lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Dice: ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. E cioè, possiamo dire di averlo incontrato perché ragioniamo come ragiona Lui. Agiamo come agiva Lui. Amiamo come amava Lui. Pensiamo come pensava Lui. Questa è la testimonianza. Allora, se l'adorazione eucaristica porta questi frutti, sappiate che noi in questo momento storico stiamo annunciando il Vangelo, e non semplicemente annunciando che ciò che ha insegnato Gesù è vero, ma stiamo annunciando che Gesù è presente, è in mezzo a noi e continua ad operare meraviglie, miracoli, continua a liberare la gente, continua a consolarla, a incoraggiarla, a rimetterla in piedi, ad aiutarla, a perdonarla. Gesù è ancora vivo e operante. Lui, che si è rivestito dell'umiltà dell'Eucarestia, è realmente presente ed è efficace. Il mio augurio è che ciascuno di noi possa sempre di più riscoprire il valore della presenza reale di Gesù nell'Eucarestia. E davvero diventare un adoratore, cioè un testimone credibile, che nasce proprio dal fatto che chi ha incontrato realmente Gesù lo si vede dal cambiamento della sua vita. Quello che prima noi desideravamo ma non riuscivamo a vivere, grazie alla sua presenza diventa possibile dentro la nostra vita. La santità senza Gesù è un pio desiderio. La santità con Gesù invece è possibile, è vita concreta. Possa Maria, che è stata la madre di Gesù, è stata colei che ha donato il corpo e il sangue al Figlio di Dio. Il Verbo si è fatto carne attraverso la carne e il sangue di questa donna. Ecco, lei possa aiutarci in questo percorso, possa farci riscoprire la sua presenza e possa continuare, come alle nozze di Cana, a sussurrare nell'orecchio di ciascuno di noi: fate quello che vi dirà. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: assenza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Il Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe

0: ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei passi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi.
3: Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Abbi pietà di me, Signore. Sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita. I miei anni passano nel gemito. Inaridisce per la pena il mio vigore. Si dissolvono tutte le mie ossa. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto. Sono divenuto un rifiuto. Se odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda. Quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni. Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.
0: Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie.
1: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti.
3: Tu li nascondi a riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue.
1: Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia, in una fortezza inaccessibile.
3: Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto.
1: Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso.
3: Siate forti. Riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie.
0: Avviami nella tua verità e istruiscimi.
2: Mio Dio, sei tu la mia salvezza.
4: Dal libro di Giosuè. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Orsù, attraversa il Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, agli Israeliti. Ogni luogo che calcherà la pianta dei vostri piedi ve l'ho assegnato, come ho promesso a Mosè. Dal deserto e dal Libano, fino al fiume grande, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, fino al mar Mediterraneo, dove tramonta il sole. Tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che ti ha prescritta Mosè, mio servo. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, perché tu abbia successo in qualunque tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi è scritto. Poiché allora tu porterai a buon fine le tue imprese e avrai successo. Non ti ho io comandato, sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada. Allora Giosuè comandò agli scribi del popolo: passate in mezzo all'accampamento e comandate al popolo. Fatevi provviste di viveri, poiché fra 3 giorni voi passerete questo Giordano per andare ad occupare il paese che il Signore vostro Dio vi dà in possesso. Poi Giosuè disse ai Rubeniti, ai Gaditi e alla metà della tribù di Manasse: ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore. Il Signore Dio vostro vi concede riposo e vi dà questo paese. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nella terra che vi ha assegnata Mosè oltre il Giordano. Voi tutti, invece, prodi guerrieri, passerete ben armati davanti ai vostri fratelli e li aiuterete, finché il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, come a voi, e anch'essi siano entrati in possesso del paese che il Signore Dio vostro assegna loro. Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità, che Mosè, servo del Signore, diede a voi oltre il Giordano ad oriente. Essi risposero a Giosuè: faremo quanto ci hai ordinato, e noi andremo dovunque ci manderai. Come abbiamo obbedito in tutto a Mosè, così obbediremo a te. Ma il Signore tuo Dio sia con te come è stato con Mosè. Chiunque disprezzerà i tuoi ordini e non obbedirà alle tue parole, in quanto ci comanderai, sarà messo a morte. Solo sii forte e coraggioso.

0: Come sono stato con Mosè, così sarò con te, dice il Signore.
1: Non temere, con te è il Signore tuo Dio, dovunque tu vada.
0: Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai condurre questo popolo nella terra dove scorre latte e miele.
1: Non temere, con te è il Signore tuo Dio, dovunque tu vada.
2: Dalla lettera ai Romani di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. Non avete mai invidiato nessuno, anzi avete insegnato agli altri. Voglio che ciò che insegnate e raccomandate conservi tutto il suo vigore. Chiedete per me soltanto la forza esterna ed interna, perché io sia deciso non solo nel parlare, ma anche nel volere. Perché non solo sia detto cristiano, ma sia anche trovato tale. Se tale sarò trovato, potrò essere chiamato cristiano, e quando il mondo non mi vedrà più, allora sarò un vero fedele. Niente di quel che si vede ha valore. Il nostro Dio Gesù Cristo, ora che è tornato al Padre, si manifesta di più. Dinanzi alle persecuzioni del mondo, il cristianesimo non si sostiene con parole dell'umana sapienza, ma con la forza di Dio. Scrivo a tutte le chiese e a tutti annunzio che morrò volentieri per Dio, se voi non me lo impedirete. Vi scongiuro, non dimostratemi una benevolenza che sarebbe inopportuna. Lasciate che io sia pasto delle belve, per mezzo delle quali mi è dato di raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e sarò macinato dai denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo. Sollecitate piuttosto le fiere perché diventino mio sepolcro e non lascino nulla del mio corpo e nel mio ultimo sonno io non sia di incomodo a nessuno. Quando il mondo non vedrà più il mio corpo, allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo. Supplicate Cristo per me, perché per opera di queste belve io divenga ostia per Dio. Io non vi do ordini come Pietro e Paolo. Essi erano apostoli, io sono un condannato. Essi erano liberi, io finora non sono che uno schiavo. Ma se soffrirò il martirio, diventerò un liberto di Gesù Cristo e in Lui risorgerò libero. Ora, in catene, imparo a rinunziare ad ogni desiderio. Dalla Siria fino a Roma, per terra e per mare, giorno e notte, lotto con le belve, legato a 10 leopardi, cioè al manipolo dei soldati di scorta. Più faccio loro del bene e più mi maltrattano. Però con i loro oltraggi faccio profitto sempre più nella scuola di Cristo. Ma non per questo sono giustificato. Oh, quando avrò la gioia di trovarmi di fronte alle belve preparate per me, mi auguro che siano pronte a gettarsi sul mio corpo. Io le solleciterò perché mi divorino in un momento e non facciano come fecero con alcuni che ebbero paura di toccare. Se poi si ostinassero nel loro rifiuto, le costringerò con la forza. Perdonatemi, io so quello che va bene per me. Ora incomincio ad essere un vero discepolo. Nessuna delle cose visibili o invisibili mi trattenga da raggiungere Gesù Cristo. Fuoco e croce, branchi di bestie feroci, lacerazioni, squartamenti, slogature delle ossa, taglio delle membra, stritolamento di tutto il corpo, i più crudeli tormenti del diavolo, ben vengano tutti su di me, purché io possa raggiungere Gesù Cristo.

0: Morto alla legge e vivo per Dio. Questa vita terrena la vivo nella fede del Figlio di Dio,
1: che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
0: Con Cristo sono stato crocifisso. Non sono più io che vivo, ma vive in me Cristo,
1: che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
2: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
0: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
3: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
3: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: detto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Daniele Caruso in regia. Riesplode il Medio Oriente nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'EDF è tornato a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto. Le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi. È la prima volta da aprile che si torna ad attaccare Israele dallo Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, ha dichiarato un funzionario americano. Ora le forze armate statunitensi sono in allerta. Viaggio del Papa in Spagna, ieri la messa per la solennità del Corpus Domini, no una fede privata e comoda, dice il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
2: Es un pueblo lleno de pasión che ama la vita e lo manifesta.
3: Un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta, dice a Madrid Papa Leone degli spagnoli. E la Spagna ricambia con un'accoglienza entusiasta dopo i lunghi 15 anni fino ad oggi trascorsi ad aspettare che un pontefice mettesse piede in Spagna, coi reali Felipe e Letizia ad accoglierlo sulla pista di atterraggio. E a fine mattina arriva il momento del primo discorso ufficiale del Papa in Spagna, alle autorità, al corpo diplomatico e alla società civile, un fervido invito alla Spagna ad abbandonare narrazioni divisive e polarizzanti della realtà sociale e della storia, rifuggire approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il finale è un convinto apprezzamento al paese per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo tradotto, dice Leone, in attivo impegno per la pace.
2: Con la missione apostolica nascita.
1: Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev e ha chiesto anche di appoggiare la proposta di un dialogo diretto Ucraina-Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Poi un piano in 5 punti su cui lavorare per i colloqui con Mosca. Il primo step è il congelamento della linea del fronte. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi. L'aggressore è stato arrestato. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte. Perù testa a testa alle presidenziali tra la candidata conservatrice Fujimori e Roberto Sanchez Palomino. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros, Zverev commosso vince il suo primo slam e poi Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes al Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Bentrovati ancora al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Subito andiamo sulle pagine dei quotidiani che stanno sulla notizia arrivata ieri, ma che poi nottetempo ha avuto degli sviluppi purtroppo non positivi, della ripresa degli attacchi diretti Israele-Iran. Questo dopo che Israele, nonostante la linea rossa posta dell'Iran, abbia attaccato Beirut, e a questo punto, come l'Iran aveva annunciato, c'è stata la risposta. Quindi l'Iran ha colpito il nord di Israele, da qui l'attacco di Israele nei confronti di obiettivi militari in Iran, e non si facevano sentire da aprile a livello di attacchi. Nel gioco è rientrato anche, nel gioco terribile di quello di cui stiamo parlando, sono rientrati anche gli Houthi, che hanno attaccato Israele, dove questa mattina stanno ancora suonando le sirene, direttamente dallo Yemen. Poi l'altro scenario di guerra che troviamo sui quotidiani, quello russo-ucraino, con il vertice dei volenterosi a Londra e l'elaborazione di un piano in 5 punti che parta dal congelamento del fronte, che l'Ucraina vuole trattare direttamente con la Russia, individuando tra l'altro anche un mediatore di cui parleremo. Sulle pagine dei quotidiani però troverete lanciatissimo in primissimo piano, per alcuni quotidiani addirittura diventa l'apertura, del nuovo risico bancario che si è aperto, ovvero la sfida su MPS per la creazione del cosiddetto superpolo, e questo impegna molto, l'abbiamo detto, le pagine dei giornale. Allora andiamo subito a leggere i quotidiani. Oggi Avvenire non è in edicola come ogni lunedì, ma troviamo quotidiani che poi danno anche attenzione, con alcuni richiami in prima pagina alla visita storica di Papa Leone in Spagna. È inutile dire che anche noi dedicheremo nel corso del nostro Buongiorno in Blu spazio approfondimento a questo importante viaggio di Papa Leone. Corriere della Sera: Israele, Iran, nuovi venti di guerra, tutti intercettati i lanci degli Ayatollah, quindi razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader statunitense Netanyahu dice non reagire. Evidentemente Netanyahu non ha ascoltato Trump, perché ci sono state come le reazioni israeliane, e tra l'altro ancora manca una nota ufficiale in questo senso da parte di Trump, però si lascia la parola a funzionari americani che ribadiscono: la Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, quello che è successo non ha visto nessun ruolo da parte degli Stati Uniti, e anzi si ribadisce che Israele non doveva attaccare perché si doveva lasciare spazio alle trattative. Quindi in questo momento è difficile parlare di una tregua ancora in piedi, però è vero che non ci sono attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran, né da parte dell'Iran nei confronti di obiettivi statunitensi nell'area. Questo vedremo, perché ecco, proprio in questo momento le agenzie battono la notizia che Tel Aviv è pronto a continuare i raid, che Netanyahu ha appena ha avuto una telefonata con Trump e ha deciso di riunire il gabinetto di sicurezza. Queste vi sto dando proprio le notizie in tempo reale che sono battute dalle agenzie, come le esplosioni poco fa a Teheran, a Tabriz e Isfahan, quindi nella capitale, dove ovviamente ci sono chiari obiettivi politici, e anche però in quelle aree dove ci sono presidi militari, ma soprattutto dove sappiamo, nelle viscere della terra, verrebbe quasi da dire, si trovano le strutture nucleari. Quindi la situazione è in estrema evoluzione. Ancora dal Corriere della Sera: Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. Nelle pagine interne vi porto direttamente al pezzo di Edoardo Lucena, pagina 6 del Corriere della Sera. Si trova un interessante articolo dove ci si chiede da giorni, no, quali potrebbero essere i mediatori ideali di fronte a un tavolo diretto Stati Uniti, Ucraina e Russia, posto che da parte di Kiev si chiede che partecipino anche Unione Europea e Stati Uniti. E sapete che uno tra i nomi maggiormente circolati c'è quello dell'ex cancelliera tedesca Merkel. Solo chi ha il potere politico può mediare negoziare con Putin. Trump ore più preparato. Questo lo dice Merkel a un'intervista alla FAS, alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, che dice: prima di tutto è necessario individuare una persona che abbia un chiaro potere politico, quindi non tanto lasciare spazio alle suggestioni dei nomi, e per quanto la riguarda dice: io non cerco nuovi incarichi. Poi bisogna capire, l'abbiamo già detto, probabilmente è paradosso, no? Il nome di Merkel potrebbe essere più gradito a Putin di quanto possa essere gradito agli ucraini, per motivi che casomai questa mattina torneremo anche a toccare e a evidenziare. Dicevo, qual è il nome però che viene fatto in questi giorni e che avrebbe proposto lo stesso Zelensky? Quello di Abramovich, quindi dell'oligarca russo che si trova a Londra, che ha mantenuto rapporti con la Russia, ma sicuramente fin da subito ha fatto capire di avere un giudizio non positivo, mettiamola così, rispetto all'invasione su vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina. E se ricordate, Abramovich faceva parte della delegazione di mediazione di Istanbul marzo 2022, quindi, come dire, se allora vi è andato bene vi potrebbe andare bene anche oggi, potrebbe essere persona da entrambe le parti giudicata trasparente nella vera intenzione di fare opera di mediazione. Vedremo. Repubblica, Iran, missili su Israele. E qua si precisa ancora: Trump a Netanyahu, fermati, l'accordo è vicino. Qualcuno dice: beh, forse è proprio questo che ha convinto Netanyahu a far saltare l'accordo. E poi ancora vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Zelensky ieri ha incontrato e ringraziato Starmer, Macron e Merz. C'è tutta la polemica per l'assenza dell'Italia, senza che si porta dietro un altro vuoto di fotografia lasciato da Meloni. Mi riferisco al vertice dei Balcani. Sappiamo che Meloni, causa ritardo in scaletta, non ha partecipato, con tutte le polemiche, le ricostruzioni che sono state fatte in questi giorni. Ora lasciamole però sullo sfondo. Quello che è certo è che ieri Meloni a Londra non c'era. Vedremo se sarà presente al vertice del prossimo 14 luglio a Parigi. E Zelensky è stato molto chiaro nel dire: i negoziati devono essere diretti e devono partire dal congelamento del fronte, la soluzione alla coreana, cioè dove siamo arrivati, o meglio dove i russi sono arrivati, lì si blocca, si frizza la situazione, senza però, da un punto di vista di diritto internazionale, che l'Ucraina rinunci ai territori, il cosiddetto congelamento della situazione, che può aprire anche ad una situazione di cessione de facto ma non de jure. Quindi, da un punto di vista di diritto internazionale, anche la Crimea è ancora Ucraina, come di fatto è. Maurizio Molinari, nel suo editoriale su Repubblica, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev. Il summit di Londra, scrive il direttore Molinari, segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione dell'Ucraina. Per la prima volta Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare, dunque il club dei volenterosi può prendere l'iniziativa, puntando a sostituirsi agli Stati Uniti nelle vesti dei mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Siamo sulla Stampa. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, con Giordano Stabile che nella sua analisi scrive: se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. Il raid israeliano che ha ucciso il generale Wissam Sabra, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Aoun contro l'Iran. Quindi è interessante seguire Stabile, ricostruire tutti i pezzi e i passaggi di quanto sta accadendo nelle ultime ore. Aoun aveva appena stato il fuoco, per quanto fittizio, che almeno salvava Beirut. è durato poco. Il ministro degli esteri iraniano Arashi gli aveva replicato e chiesto di occuparsi del vero nemico, cioè Israele, ma il punto è un altro. Il fronte libanese è diventato centrale nella guerra. E questo punto dei 100 giorni tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica, quanto e forse più del Golfo. Donald Trump ha cercato di disinnescarlo nella telefonata "You are fucking crazy". Sei un pazzo, un fottutissimo pazzo, con questo quanto no, aveva detto a Netanyahu l'altro giorno. Ma il premier israeliano è andato avanti e ha colpito Beirut, non per follia, per un calcolo. Il fronte del Golfo è finito in uno stallo, un pareggio. I Pasdaran hanno bloccato il traffico petrolifero e hanno visto a loro volta i propri porti bloccati. Hanno inflitto gravi danni a 17 basi americane nella regione, ma non hanno ottenuto il ritiro delle truppe americane. I negoziati servono a certificare questo pareggio. Fine delle sanzioni, ritorno del traffico marittimo. Il pareggio però crea una nuova equazione, cioè che Teheran ha ora più voce in capitolo negli affari regionali. E quindi è per questo che il Libano diventa, come dire, il vero fronte della questione. L'avevamo detto nei giorni scorsi che si stava andando verso questo scenario. L'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. Questo è il titolo del Messaggero, che apre sul nuovo risico bancario, posto che tutti i giornali danno ampio risalto a questa notizia. Cerchiamo di capire perché. Il riassetto del credito e la sicurezza del risparmio italiano, in campo anche Unipol BPR CDA nella notte per definire l'operazione, l'avete sentito dalle news, no? Questa mattina è arrivato il via libera, l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. La mossa antifrancese di Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, rivendica il Messaggero. Il freno su Siena all'Agricola, oggi primo azionista di BPM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 29,9% dalla BCE.

Parigi. Bisogna anche cominciare a capire se vogliamo pensare in termini europei o in termini italiani, soprattutto nel momento in cui anche da parte dell'Italia si continua a dire che serve un sistema finanziario comunitario. Quindi l'importante è che i soldi degli italiani, il risparmio degli italiani siano al sicuro, anche perché sono poi gli italiani stessi a investire non solo in realtà italiane, ma spesso in fondi che poi portano virtualmente i nostri risparmi negli Stati Uniti. Quindi se proprio dobbiamo assicurare massa monetaria e liquidità, non lo so, la butto lì, sempre meglio l'Europa che gli Stati Uniti. C'è un problema, lo sappiamo, di danismo degli istituti di credito europei. E poi, insomma, vedere che c'è una difesa di cortile in questo contesto, quando invece ci scandalizziamo quando la difesa di cortile arriva per esempio dalla Germania nei confronti della Commerzbank concupita da Unicredit, insomma, perlomeno mettiamoci d'accordo con noi stessi: o va sempre bene o non va mai bene. Poi non ho le doti e neppure la preparazione per dire esattamente quanto ci andiamo a perdere, quanto ci andiamo a guadagnare, probabilmente a livello di gestione politica del settore creditizio, però bisogna capire cosa ci interessa veramente. Siamo sul giornale Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, boom! BPM propone la fusione ad MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico di questa rivoluzione bancaria. Bisogna fare i conti con un pretendente inatteso, ovvero Intesa San Paolo. Vedremo quello che succederà, e con Osvaldo De Paolini sul giornale che dice che ormai siamo all'ultima curva del risico bancario. Casomai cerchiamo poi anche in questi giorni, attendendo l'evoluzione di oggi, di spiegare nel modo più semplice possibile quello che sta succedendo e nell'incertezza i diversi scenari che si vanno ad aprire. Siamo sul Fatto Quotidiano. Con il Fatto torniamo sul caso Minetti, perché ricordate, allora, di fatto la situazione a livello procedurale dell'atto di clemenza, ovvero della grazia concessa dal capo dello Stato, è risolta, perché la Procura Generale ha fatto le sue analisi, ulteriori verifiche, così come richiesto dal Quirinale dopo gli scoop giornalistici del Fatto Quotidiano, e ha detto tutto regolare. Soprattutto è stato evidenziato che il Fatto Quotidiano o ha riportato cose non vere o ha riportato cose ininfluenti. Queste sono le due motivazioni. E dal Fatto Quotidiano si è però puntualizzato che le vicende rispetto all'inchiesta sulle regolarità del bambino uruguaiano nel paese latinoamericano non è ancora conclusa, e poi c'è il ruolo di Graciela, che sarebbe questa assistente, collaboratrice domestica, massaggiatrice della famiglia Minetti in Uruguay, che aveva accusato in questa intervista riportata al Fatto Quotidiano Minetti di non aver perso le sue abitudini, le sue attività, soprattutto quelle rispetto la gestione di escort e questioni varie. Ora, il Fatto Quotidiano dice: non avete nemmeno sentito Graciela, la testimone. Per il Procura Generale non era una testimone attendibile, o comunque non avrebbe spostato la situazione. Adesso Graciela, che era sparita, è tornata a farsi sentire dicendo: no, non è vero niente, il Fatto Quotidiano ha malinterpretato quello che avevo detto. Il Fatto Quotidiano dice: no Graciela, noi abbiamo gli audio, adesso li pubblichiamo. Questo è il riassunto delle puntate precedenti, per dire che il Fatto Quotidiano oggi torna a titolare: i racconti di Graciela in audio e in chat prima del dietro front. La testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio, ha detto e scrive il Fatto Quotidiano questa mattina, che dice: non c'è stato nessun travisamento da parte nostra, qui c'è qualcosa da chiarire. Boh, Sole 24 Ore, pagina fredda quella del lunedì, e si concentra sulle famiglie. Gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30, con un'analisi di Agnese

0: Vitali che dice dare ai giovani la libertà di scegliere. E poi il taglio centrale è dedicato alla questione affitti per la cedolare test in Cassazione. Non troviamo sulle prime pagine del Sole 24 Ore, ma siamo certo che lo troveremo domani, il risico bancario. Lo sappiamo, Sole 24 Ore in gergo si dice che il lunedì esce con pagina fredda e quindi con approfondimenti rispetto invece all'attualità. E così fa anche il Foglio. E il servizio di approfondimento che troviamo questa mattina è a firma di Salvatore Merlo ed è un'intervista all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, che la RAI ci racconta. Questa non è Tele Meloni, dice. Poi alcuni spunti nel sommario sotto il titolo RAI 3 non è più Tele Kabul, no al giornalista d'inchiesta a Teorema, sì a Minoli, presidente di Viale Mazzini, anche se il mondo della TV è cambiato. E poi, attenzione, Sanremo? Neanche la BBC riuscirebbe a farlo. Attendiamo la replica della BBC. Il Teatro delle Vittorie si vende. Amadeus, abbiamo altri talenti. E quindi un'intervista a tutto tondo di Giampaolo Rossi al sempre graffiante, acuto Salvatore Merlo. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. L'apertura è sempre MPS BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso con tutti gli addentellati della questione che vanno a disegnare questo scenario strategico bancario. Il taglio centrale è dedicato alla pagina sportiva di ieri, note dolci e note amare, note dolci dolcissime che sono arrivate dalla Formula 1 con Kimi incoronato principe di Monte Carlo, il giovanissimo pilota, e Parigi invece amara per Cobolli, bella partita ma alla fine purtroppo ha dovuto cedere sul campo del Roland Garros. E ci arriviamo, perché ovviamente poi questo lo ritroviamo anche sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport, ma io mi trattengo su QN perché c'è una bella intervista dell'ambasciatore Michele Valenzise. L'Italia non è isolata, Zelensky al vertice dei volenterosi. La questione verte su due temi, no? Da una parte il vertice di ieri con le conclusioni, 5 piani che possano costituire l'ossatura dei negoziati diretti tra Ucraina e Russia, e poi la questione di Meloni e dell'assenza di Meloni al vertice dei volenterosi. E l'ambasciatore, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dice: il nostro governo non è isolato, al vertice del 14 luglio che si terrà a Parigi non c'è alcuna ragione per disertare. A volte si possono creare dinamiche negative anche personali che dovremmo evitare, e quindi ci si chiede le dinamiche personali come agiscono. In uno dei passaggi di questa intervista, alla domanda sullo sfondo resta la variabile degli Stati Uniti di Trump, la linea di equidistanza scelta da Meloni è ancora praticabile o è fallita? E risponde Valenzise: il ruolo degli Stati Uniti e la necessità di un dialogo con Washington devono essere realisticamente considerati dall'Italia come dagli altri europei, non possono però essere invocati per sottrarsi a un impegno di maggiore consapevolezza e responsabilità da parte dei partner continentali, in linea del resto con le forti aspettative dell'amministrazione americana. Ma torniamo alle tensioni sottopelo tra Italia e partner europei. Quanto è importante per noi anche in termini di immagine e autorevolezza che Maurizio Martina, esponente del PD, diventi direttore FAO, dell'Agenzia per l'Alimentazione delle Nazioni Unite? È una candidatura molto valida. C'è da augurarsi che il sostegno dell'Italia perduri e abbia successo. Certo, anche nell'interesse del nostro profilo internazionale. Avete capito, non è un caso che la giornalista Antonella Coppari l'abbia posta qua, perché pare che uno dei motivi di frizione di Meloni derivi un po' dal continuare a mantenere un atteggiamento non di completa rottura con gli Stati Uniti, e dall'altra c'è la questione di Maurizio Martina, che al momento è vice direttore FAO, più volte anche ai nostri microfoni proprio in questo ruolo, e che possa diventare direttore generale, perché ovviamente sarebbe un passaggio importante per il nostro paese. Questo insieme alla questione Balcani, che invece vive di un altro fronte aperto, no? Ovvero quello dell'Italia, che dice prima di Kiev nell'Unione Europea ci sono i Balcani che sono in coda da tempo. L'Italia un interesse geopolitico importante rispetto ai Balcani, prendete una cartina geografica, insomma lo capite, sono proprio i nostri vicini di casa, e in particolare il governo Meloni sicuramente ha degli interessi evidenti e un'alleanza corroborata con l'Albania di Rama. Quindi bisogna anche capire se ci sono, come dire, delle trattative, uno scambio, e non ci sarebbe assolutamente niente di male, perché poi la politica si fa anche così. Per esempio, rispetto all'impegno dell'Italia nei confronti dell'Albania nell'Unione Europea, rispetto anche alla questione dei CPR in Albania, non è che ci stupiremo più di tanto, no? Gazzetta dello Sport, fenomeno, Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. E invece poi si guarda alla doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso, e questa sarebbe la giornata dei motori di ieri. Invece il tennis ha un set dal sogno a Parigi, Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev che si è aggiudicato il prestigioso torneo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo microfoni aperti del Buongiorno in Blu per seguire in diretta quello che sta succedendo in Medio Oriente. Tra poco.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Sempre il buongiorno in blu, bentornato al generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, per le edizioni ha scritto da Clausewitz a Putin la guerra nel XXI secolo. Buongiorno generale.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, generale, siamo a una ripresa della guerra, quindi a una riesplosione vera e propria del conflitto, per cui non c'è più tregua in Medio Oriente, posto che tregua, nel senso proprio assenza di attacchi e combattimenti, sappiamo che non c'è mai stata. Però sicuramente vedere che Israele è tornato a colpire l'Iran e l'Iran è tornato a colpire Israele con il supporto, definiamolo così, anche dallo Yemen, ci fa temere che di nuovo possa, diciamo, risplodere la situazione, che il Libano in qualche modo faccia saltare tutto. E forse la vera partita in questo momento, ma già da giorni abbiamo capito che è il Libano più del nucleare, più di Hormuz.
1: Sicuramente quello che è successo tra ieri sera, stanotte e ancora stamattina è qualcosa che preoccupa le cancellerie, preoccupa anche l'opinione pubblica. Ma sarei prudente a immaginare un ritorno alla situazione di qualche mese fa, quando vi era una sorta di guerra aperta tra Stati Uniti, Iran e Israele. Nel senso che quello che l'Iran ha inteso lanciare a Israele è un segnale che riguarda un aspetto essenziale della vicenda dal punto di vista iraniano, e cioè il collegamento tra qualunque trattativa con gli Stati Uniti e la questione libanese. Mentre dal punto di vista israeliano la questione del Libano è assolutamente essenziale per la sopravvivenza del paese, perché è bene ricordarlo ai nostri ascoltatori, è vero che Israele è penetrato profondamente nel Libano e colpisce in un modo che sembra quasi indiscriminato, ma in realtà non lo è, le comunità sciite del Libano meridionale, ma è altrettanto vero che gli abitanti della fascia settentrionale di Israele dall'8 di ottobre, quindi dal giorno dopo l'attacco in Palestina, praticamente vivono nei rifugi buona parte della loro giornata, perché sono costantemente attaccati con razzi e altri ordigni dalla parte libanese del confine e dalle forze di Hezbollah. Dunque per Israele è una questione essenziale quella del Libano, ma contemporaneamente gli iraniani, molto astutamente evidentemente, hanno creato una connessione nella loro trattativa con gli Stati Uniti sulla questione libanese. E questo l'hanno fatto perché l'azione in Libano, il sostegno a Hezbollah e l'azione di Hezbollah sono dal punto di vista iraniano un sistema per alleggerire la pressione su di sé, sono un sistema per spostare il tiro degli avversari, e dunque continueranno ad utilizzare la questione libanese come una leva negoziale. Anche perché l'Iran non può permettersi, da un punto di vista politico, interno e anche internazionale, di abbandonare i propri alleati. L'Iran in questo momento deve ai propri alleati sostanzialmente la propria sopravvivenza, perché attraverso gli alleati in qualche modo fa divergere le attenzioni dei suoi avversari, e dunque non si può assolutamente permettere di abbandonare Hezbollah in questo momento, né può permettersi di abbandonare gli Houthi o altri proxies che ha nella regione, perché fanno parte della sua strategia difensiva e perché non ha altre carte da giocare a parte un'offesa missilistica, che però a sua volta è soggetta alla risposta statunitense e alla risposta israeliana. È un gioco complicato che vede in questo momento gli Stati Uniti essenzialmente impotenti, che se ne possa dire, incredibile, ma la superpotenza, l'unica superpotenza rimasta sul pianeta, vera superpotenza, si è messa da sola in un vicolo cieco.
0: E su questo direi proprio che non ci sono dubbi. Allora, le agenzie ci dicono che c'è stata una telefonata Trump-Netanyahu. In questa telefonata Trump avrebbe detto a Netanyahu di fermarsi, e poi via Twitter e in altre dichiarazioni Trump ha detto che Netanyahu deve fare quello che dice lui. Abbiamo visto che Netanyahu ha un pensiero diverso sul tema e sull'argomento, e in questo momento Netanyahu ha riunito il vertice di sicurezza. Quello che è certo è che non solo gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran in queste ore, ma anche, perlomeno al momento ancora confermato, leggendo anche la stampa araba, non ci sono stati attacchi iraniani rispetto a obiettivi americani nella regione. Come dire, il filo Stati Uniti-Trump, Stati Uniti-Iran sta reggendo da questo punto di vista al momento.
1: Ma è esattamente quello che stavamo dicendo un momento fa. Questo discorso di stanotte è un discorso tra Iran e Israele, dove l'Iran parla tizio perché Caio intenda. In sostanza è una questione assolutamente locale, non lo è per chi subisce queste offese missilistiche, certo, evidentemente, certo. Ma è una questione assolutamente locale, è semplicemente un segnale che l'Iran sta lanciando a Israele evidentemente, ma soprattutto agli Stati Uniti, per dire guardate che noi non siamo disposti a trattare se nel gioco non entra anche la questione libanese e quindi la questione degli attacchi Hezbollah. Dunque se lei e gli ascoltatori fanno caso a ciò che effettivamente è avvenuto, si tratta comunque di attacchi molto limitati, se vogliamo. Il numero di missili che hanno tirato gli iraniani è limitato. È vero che in questo momento loro hanno delle grosse difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera, però è altrettanto vero che la loro offesa è stata molto misurata, e altrettanto misurata in apparenza è stata la risposta israeliana. Poi le telefonate della Casa Bianca mi paiono ormai scendere a livello di folklore internazionale, voglio dire, l'uomo prende il telefono, chiama, dice, fa, disfa, urla, strepita, ma non mi sembra che ormai il mondo tenga più molto conto di ciò che sta facendo. Basta vedere quello che sta succedendo con la questione ucraina, insomma,
0: infatti,
1: a un certo punto se ne è lavato le mani, ha detto vabbè, fate
0: voi.
1: Questo ci dà l'esatta sensazione di una presidenza che evidentemente non ha idee chiarissime né sugli elementi di partenza di queste situazioni che pretende di affrontare, né tantomeno su quelli che dovrebbero essere o possono essere gli sviluppi successivi. Lo stesso discorso dei famosi negoziatori, cioè degli immobiliaristi che vengono mandati in giro a fare affari per conto del presidente, pretendendo di gestire conflitti internazionali complicatissimi che generazioni di diplomatici di ben altra levatura non sono state in grado di risolvere. Beh, già questo ci fa capire che siamo in presenza di un sostanziale dilettantismo nelle relazioni internazionali che prima ancora che fare malissimo al mondo fa male agli Stati Uniti.
0: Sì, tra l'altro mi colpiva il fatto che Trump dopo un anno non abbia metabolizzato e messo a fuoco il fatto che sia un errore, no? Sia stato un errore promuovere sul campo Witkoff, che è veramente il mediatore per tutto, perché l'ha detto benissimo lei, diplomatici di ben altra caratura negli anni non sono riusciti a risolvere situazioni annose, intricate, anche avendo soltanto un dossier. Figuriamoci Witkoff, che di dossier sia quello medio orientale che quello russo-ucraino, affiancato poi da Kushner e quindi da personaggi di questa schiatta, che saranno bravissimi, non lo sappiamo, nei loro settori economico, immobiliare e finanziari, ma che sicuramente non hanno le caratteristiche per. Ecco, a me colpisce che dopo un anno che tu vedi che questa strategia, saranno uomini leali, però non hanno quell'efficacia operativa, che invece li confermi, che perché da parte di Trump si sta continuando a confermare questa modalità e queste persone nelle trattative sensibili. Cioè a Mosca, se poi verrà confermato, torneranno Witkoff e Kushner nelle prossime settimane.
1: Sì, questo, il fatto che tornino Witkoff e Kushner consente al presidente Putin di fregarsi le mani,
0: certo.
1: Perché così come non hanno combinato nulla fino adesso, continueranno a non combinare nulla. Vede, io credo che nell'atteggiamento della presidenza statunitense entrino in gioco diversi fattori. Come sempre, quando noi parliamo di relazioni internazionali, noi consideriamo tre elementi: l'elemento individuale, l'elemento statuale, quindi burocrazie, istituzioni e forze sociali, e l'elemento internazionale, no? Si parla della pressione degli altri stati e anche della pressione di un sistema che è sostanzialmente anarchico e quindi ti porta a cercare di tutelare i tuoi interessi. Per cui il livello individuale è assolutamente fondamentale. Primo concetto, certo. A 80 anni non cambi.
0: Se tu questa è una grande anni... verità, ma anche prima, io dico sono sempre dai 40 in poi non si cambia più.
1: Ma a 80 o a 78, 80 in particolare non cambi, vedi il mondo in un certo modo, ti sei fatto le tue opinioni, hai i tuoi pregiudizi, hai le tue idee, è molto difficile che qualcuno ti faccia cambiare idea, primo aspetto. Secondo aspetto, sei circondato da soggetti per i quali la commissione tra pubblico e privato è all'ordine del giorno, è quello che nel codice penale italiano si chiama interesse privato in atti d'ufficio. Mi sembra fin troppo evidente, si è manifestato già in più occasioni e dunque anche lì vi è evidentemente un riscontro di tipo affaristico. Vi è poi il problema degli equilibri interni statunitensi, dove evidentemente forze potentissime hanno appoggiato il presidente Trump, assicurandone, garantendone in qualche modo la rielezione, perché così è negli Stati Uniti come in qualunque paese, ma negli Stati Uniti in particolare, e dunque queste forze adesso qualcosa in cambio per il loro aiuto, per il loro apporto lo vogliono, e Trump ne è perfettamente consapevole. E vi è poi un sistema internazionale in cui palesemente, per quanto riguarda la questione ucraina, i conti sono stati sbagliati, perché Zelensky non si è arreso, che se ne potesse pensare, gli europei non si sono arresi, che se ne potesse pensare, i russi non hanno cambiato opinione in nome dei begli occhi del presidente Trump, perché anche questo si poteva pensare. E il risultato finale è un nulla di fatto, ma in Medio Oriente sta andando esattamente nello stesso modo. Questa guerra sciagurata in cui gli Stati Uniti si sono andati a infilare è una guerra che sostanzialmente è stata suggerita, non voglio dire imposta perché è una parola grossa, ma è stata evidentemente suggerita e sostenuta da Israele e in particolare dal primo ministro Netanyahu, perché anche qua dobbiamo fare una grande differenza. Israele è una cosa, l'amministrazione Netanyahu è un'altra, su questo io sono assolutamente inossidabile, abbia pazienza, abbiano pazienza gli ascoltatori, ma noi dobbiamo assolutamente dividere le cose, perché sennò il risultato sono quelle cose terribili che sentiamo e vediamo nelle nostre strade e questo non va bene. Dunque abbiamo un'amministrazione israeliana che evidentemente condiziona l'amministrazione statunitense. Tutti questi sono fatti che ci fanno comprendere che la presidenza Trump è una presidenza che poco ha a che vedere con la statura, le capacità e se vogliamo anche l'equilibrio che dovrebbe avere l'amministrazione che guida l'unica superpotenza rimasta sul pianeta. E dunque la domanda che possiamo porci è come se ne esce. Probabilmente se ne esce non grazie agli Stati Uniti, verosimilmente, ma grazie al naturale equilibrio di potenza, e questo glielo dice un liberale convinto, quindi è una cosa che mi fa molto male dire, ma se ne esce attraverso il riequilibrio dell'equilibrio di potenza. Bene o male, a un certo punto gli attori in gioco si renderanno conto che una sorta di precaria stabilità che vede l'un contro l'altro armato pronti a farsi del male è meglio di tutti questi tentativi negoziali che non conducono da nessuna parte. Non è un caso che ciò che Zelensky da una posizione di forza ormai o comunque di sostanziale equilibrio sta postulando quella soluzione coreana, lei ricorderà, che sono quattro anni che andiamo dicendo.
0: No, fin da subito aveva detto.
1: Che finiva come in Corea. Che cosa ha detto? Qual è l'ultima proposta? Congeliamoci dove siamo e cominciamo a parlarne.
0: È il punto di partenza dell'avvio dei negoziati. Su questo, i famosi 5 punti, il primo è proprio questo, cioè il congelamento della linea del fronte. Poi se ne parla.
1: Ma difatti, perché Perché ormai è stato raggiunto un sostanziale equilibrio, eh sì. E anche il discorso iraniano, per quanto crudele possa sembrare questo tipo di ragionamento, va nella stessa direzione, nel senso che non vi era nessun bisogno, come mi ero permesso di suggerire dall'inizio, lei lo ricorderà, non vi era nessun bisogno di proseguire questo conflitto nel tempo con questa durata. Se l'ha detto, diamo un segnale molto forte all'Iran che così non si può continuare, dopodiché vediamo dove siamo. E si è voluto perseverare nell'offesa, facendo evidentemente l'interesse di Israele, perché Israele vede e giustamente considera l'Iran un avversario mortale, è in gioco la sua sopravvivenza, dunque per Israele qualunque cosa va bene. Il problema è che Trump si è fatto trascinare in un'avventura, sì, nella quale gli obiettivi dei due sono assolutamente dissimili, primo aspetto, non coincidono gli obiettivi, e nel quale gli obiettivi degli Stati Uniti in particolare non sono assolutamente chiari, mentre gli obiettivi di Israele sono
0: chiarissimi, e ancora di più quelli di Netanyahu, che comunque ha un dividendo a favore dal proseguo della guerra, sicuramente gli Stati Uniti no.
1: Gli obiettivi degli Stati Uniti non sono chiari, ma difatti, se lei si ricorderà, siamo passati da, si è cominciato a dire allora aiutiamo i manifestanti nelle strade, andiamo verso il regime change, adesso stiamo parlando del nucleare e poi che altro?
0: La situazione è chiarissima, gli Stati Uniti, ma come tra l'altro funzionari statunitensi, anche l'ex responsabile della sicurezza interna l'ha detto, no? Che è stato Israele a trascinare, anzi,
1: ovvio,
0: sarebbero stati questi dossier del Mossad, i dossier che tutte le volte Mossad ripropone sempre a Washington da 40 anni a questa parte, solo che nessun presidente americano ha deciso di andare dietro verso questi report, che hanno sempre disegnato una situazione molto più facile di quella che invece concretamente è. A proposito di Mossad, la notizia che è stata rilanciata di un Mossad estremamente spione nei confronti dell'amministrazione americana. Allora, ci si spia anche tra amici, diciamocelo, no? Quindi nessuno si deve stupire di questo. È sempre il livello di tolleranza di quanto tu mi spii che fa la differenza tra gli equilibri nei rapporti tra alleati.
1: Israele abbia sempre cercato di penetrare negli apparati statunitensi è assolutamente fuori di dubbio. Lei forse se lo ricorda, e se lo ricorderanno anche gli ascoltatori, vi furono in passato episodi di cittadini statunitensi, sì, condannati formalmente dai tribunali in quanto spie di Israele. Vi fu il caso famosissimo di Pollard, un tecnico della Marina, un tecnico, sì, sonar della Marina degli Stati Uniti, che venne condannato per spionaggio perché passava a Israele le tracce dei sottomarini sovietici, sì, che, sì, gli americani intercettavano nel Mediterraneo. Ma al
0: e
1: di
0: ci
1: là
0: ricordiamo,
1: di questo,
0: no, vorrei aggiungere una nota soltanto, che Pollard chiese aiuto all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, guarda caso guidata in quegli anni da Netanyahu, così la butto sullo sfondo.
1: Sì, ma è assolutamente evidente, vede, qui bisogna capire qual è la logica israeliana. Israele, in nome della propria difesa e della propria sopravvivenza, perché per Israele è una questione di sopravvivenza, è pronto a scendere a patti anche col demonio se necessario.
0: Sì.
1: E questo fa sì che Israele in realtà non guardi assolutamente in faccia a nessuno. Durante la Guerra Fredda loro coltivavano ottimi rapporti col KGB, nonostante i sovietici a loro volta appoggiassero gli arabi che erano opposti a Israele, ma il Mossad coltivava ottimi rapporti col KGB, così come coltivava e coltiva tuttora ottimi rapporti con la CIA. Ma nel momento in cui tu hai un presidente assolutamente imprevedibile e per di più che non agisce, oltre ad essere imprevedibile, anche quando è prevedibile non agisce evidentemente con quella razionalità che ci si aspetta a quel livello di ingaggio, è evidente che per Israele diventa ancora più indispensabile capire che cosa sta succedendo per poter regolare le proprie mosse. Se Israele fino adesso è stato in grado di agire con tanta efficacia nei confronti della presidenza Trump, diciamocelo, è perché evidentemente dispone di informazioni molto precise su come Trump ragiona e su quello che avviene nel circolo degli intimi di Trump, nel cerchio magico.
0: Così.
1: Non si spiega, altrimenti non si spiega.
0: No, veramente il generale Cuzzelli con poche pennellate ha disegnato la situazione per quella che è esattamente così. Generale, l'abbiamo toccato più volte questa mattina, ma adesso concentriamoci proprio sull'altro scenario, quello russo-ucraino. Secondo lei, in questo momento, guardando anche lettere, letterine, risposte o meno tra Zelensky e Putin, in questo senso le possibilità di vedere veramente un negoziato diretto, attenzione, negoziato diretto non vuol dire che dopodomani ci saranno Zelensky e Putin allo stesso tavolo, no, perché è ovvio che prima si muovono gli sherpa, se le cose vengono fatte bene c'è una diplomazia che quel tavolo lo deve andare a preparare ed è tutt'altro che facile e immediato, ma secondo lei siamo veramente a una possibile svolta della situazione?
1: No.
0: Ecco.
1: Abbia pazienza.
0: Ma io sono convinta come lei.
1: Non sono io a dirlo, sono, devo dire, commentatori molto più preparati e autorevoli di quanto non possa essere io. La situazione è essenzialmente la seguente. Abbiamo un'Ucraina che dal punto di vista militare è riuscita non solo a imporre all'avversario uno stallo virtuale nelle operazioni,
0: sì,
1: ma che è anche in grado di colpire gestendo l'immagine, pensi soltanto ai droni su San Pietroburgo durante il vertice economico,
0: certo,
1: è in grado di colpire massimizzando gli effetti mediatici della propria offesa, primo aspetto. Secondo aspetto, sul terreno i russi non vanno da nessuna parte e incontrano difficoltà sempre maggiori essenzialmente dal punto di vista logistico, oltre che con le proprie perdite, evidentemente. In terzo luogo, l'opinione pubblica russa comincia forse ad essere stanca, perlomeno cominciano a vedersi delle crepe e soprattutto la situazione economica è estremamente difficile perché il sistema che è stato messo in piedi, cioè in sostanza
0: l'economia di guerra.
1: Esatto, il sistema dell'economia di guerra per generare reddito e mantenere il consenso mostra le proprie crepe perché non è sostenibile nel lungo periodo.
0: E questo è sempre così, l'economia di guerra ti aiuta all'inizio e tampona bene, soprattutto un paese ricco.
1: Dopodiché
0: ti presenta il prezzo tutto insieme.
1: Esatto, e da ultimo il sostegno degli Stati Uniti alla causa russa non si è rivelato così determinante e contemporaneamente l'Europa, che si voleva flebile, debole, incapace eccetera, invece ha dimostrato di possedere collettivamente la forza morale prima ancora che materiale per intervenire in sostegno dell'Ucraina. Contemporaneamente, non avendo sortito il suo effetto ballon d'essai che si aspettava, la presidenza Trump si è sostanzialmente tolta dai giochi e continua a fare la spola con questi immobiliaristi prestati alla politica. Dunque la situazione dal punto di vista ucraino è assolutamente favorevole e nel momento in cui sei in posizione assolutamente favorevole, tu con un gesto di grande magnanimità concedi all'avversario l'onore delle armi e gli dici: vabbè, senti, ti vedo in difficoltà,
0: ti aiuto,
1: adesso sediamoci al tavolo e trattiamo. Questa è la lettura che do io e che danno alcuni commentatori molto autorevoli. Altri dicono: no, l'Ucraina è in gravissima difficoltà, sta per perdere e allora Zelensky si sente costretto a trattare. Non so fino a che punto questa interpretazione sia valida, ma la cito per onore, per dovere di cronaca, evidentemente. Dall'altra parte Putin è perfettamente consapevole di quello che sta succedendo ed è perfettamente consapevole delle cose che io ho appena citato, ma, e c'è un grandissimo ma, come ha detto un commentatore russo tanto tempo fa, per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà in Russia c'è un solo modo, c'è una sola persona che ci può dare la risposta e bisogna entrare nella sua testa. e questa persona è Vladimir Putin. Dunque la domanda è: Vladimir Putin è disposto a trattare? È la mia personale risposta, ma ripeto, mi auguro di essere smentito neanche domani, ma tra 12 ore, la risposta è no, Putin non è disposto a trattare. Perché? Perché perde tutto.
0: Non se lo può permettere, è questo.
1: Esatto,
0: cioè, non se lo può permettere.
1: Esatto,
0: poi tra l'altro
1: esatto,
0: verrebbe meno
1: tutto.
0: E tradirebbe quel sentimento imperialista, visionario, non lo so, di restaurazione, che in realtà ha animato
1: certo.
0: Tutto questo, perché è ovvio che era un'operazione
1: esatto.
0: a grande rischio. C'è un elemento e c'è una persona, un paese che forse potrebbe fare la differenza nel fare maggiori pressioni sul la Russia, che è Xi Jinping. Tra l'altro
1: non ha nessun interesse, se mi permette.
0: Infatti, perché dovrebbe farlo?
1: Assolutamente. L'altro si sta impiccando con la cosa
0: esatto.
1: Che il buon Xi gli sta scientificamente insaponando.
0: È così.
1: Si sta insaponando la cosa con la quale gli altri willingly, volontariamente, volonterosamente si stanno impiccando. Cosa vuoi di più della vita?
0: Ma infatti,
1: il tuo arcinemico e arcirivale si impicca con le sue mani e per di più tiene impegnati gli altri tuoi arcirivali, cosa vuoi di più dalla vita?
0: Ma no, ma poi tenere accanto appunto un paese con velleità imperialiste con cui tu condividi migliaia e migliaia di chilometri di confine, se hai la possibilità di tenerlo sotto il piede, perché dovresti domani togliere il piede? Non
1: esatto.
0: Ha senso. Poi tra l'altro io vorrei notare, perché poi vabbè, noi come stampa purtroppo sappiamo che in Italia siamo un po' provinciali, mentre la stampa internazionale sta dedicando moltissima attenzione al viaggio oggi di Xi Jinping da Kim Jong-un in Corea del Nord,
1: sì, perché è un viaggio fondamentale questo,
0: ecco,
1: un viaggio fondamentale.
0: Sì.
1: È un viaggio che a sua volta ha delle finalità molto precise, perché la Corea del Nord fa parte del vicinato cinese, è un alleato, ma contemporaneamente è un alleato un pochino riottoso. E probabilmente Xi Jinping vuole essere sicuro che questo alleato riottoso in questo momento, in cui la Cina, come vede, si muove con una prudenza terrificante, non vuole far increspare la superficie dell'acqua, assolutamente, in questo momento molto particolare, probabilmente Xi Jinping vuole essere certo che il suo vicino funambolico non faccia sciocchezze.
0: Esatto, sì, va a controllarlo, no?
1: va a
0: misurare il guinzaglio.
1: Anche perché si parla di successione, si parla di bambine prodigio che stanno per diventare.
0: Sì,
1: appunto. E quindi a questo punto i cinesi, che vedono lunghissimo, e Xi Jinping in particolare, che deve garantirsi a sua volta il potere, perché Xi Jinping non è inamovibile come tutti gli altri.
0: No, e non ci sono pensioni d'oro in Cina, nel senso, quando poi vieni accompagnato alla porta, la porta è sempre piuttosto angusta.
1: Sì, è anche in modo poco cerimonioso, soprattutto. Lei si ricorderà il povero ex primo ministro accompagnato
0: poco
1: cerimoniosamente alla porta durante il congresso, perché si era permesso di dire qualcosa che al capo non piaceva, insomma. Vorrei vedere una situazione del genere a Montecitorio.
0: Io ricordo soltanto una volta Sgarbi portato via, ma lì siamo su questioni
1: più da
0: TSO che altro, però ecco, veramente è stato terribile, che poi tra l'altro la Cina ha permesso e ha voluto, per questo che le ha permesso, che quelle immagini fossero rese note, pubblicate.
1: Sì.
0: Mamma mia, è stato un momento veramente, secondo me, dove si è capito lo spirito cinese e anche, come dire, la capacità e la visione di Xi Jinping per la Cina, e non aggiungo altro. Generale, io la devo salutare, però torneremo presto a sentirci, perché qua l'evoluzione lo richiede. Grazie sempre, buona giornata.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, buon lavoro.
0: Il generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, ve lo ricordo, per le edizioni ha scritto da Clausewitz a Putin e la guerra nel XXI secolo. Stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ed è veramente una situazione in evoluzione. Dopo le 8 andremo in Medio Oriente, andremo proprio a Beirut, però prima ci fermiamo a Madrid.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: TV 2000.
15: Non una televisione qualsiasi.
14: Canale 28 del digitale terrestre.
15: 157 di Sky.
14: 18 TV Sat.
15: TV2000.it.
2: In Blu 2000. News.
0: Riesplode il Medio Oriente nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'IDF è tornata a colpire Beirut e Teheran in risposta, ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto e le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi in Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, si precisa da Washington. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, dichiara un funzionario statunitense. Viaggio del Papa in Spagna, accolto a Madrid da 1.200.000 persone. Papa Leone, che ha celebrato la messa per la solennità del Corpus Domini, no una fede privata e comoda, ha detto il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie della capitale spagnola. E poi il Papa ha detto: l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? Domanda che ha rivolto ai fedeli e non solo. Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky che ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev. Il leader ucraino ha chiesto sostegno alla proposta di un dialogo diretto Kiev-Mosca con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Ha elaborato un piano in 5 punti. Primo step: cessate il fuoco che congeli la linea del fronte. Risico bancario alla svolta. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di coperture avente quale sottostante la stessa partecipazione, si legge in una nota questa mattina. Perù testa a testa alle presidenziali, la candidata conservatrice Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popular, e quello progressista Roberto Sanchez Palomino si stanno giocando veramente l'elezione all'ultimo voto. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol nella zona della Crimea. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal centro del controllo del Pacifico. Attese onde anomale per Filippine, Indonesia e Taiwan, fino addirittura al Giappone. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi, l'aggressore è stato arrestato. Tennis, Cuobolli lascia Roland Garros e Zverev, che commosso vince il suo primo slam. E poi per quanto riguarda la Formula 1, 5ª vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: 5 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu che ci portano in Spagna per la visita di Papa Leone iniziata sabato scorso e subito ci colleghiamo col nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno anche a chi ci ascolta.
0: Allora Paolo, la bella immagine ieri arrivata da Madrid, 1.200.000 persone si sono strette intorno al Papa nel giorno del Corpus Domini celebrato proprio dal Papa, la Santa Messa per la solennità, e parole forti, precise che sono arrivate dal Pontefice: no una fede privata e comoda, ha detto il Papa che proprio ieri ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Ci racconti un po' finora come sta procedendo il viaggio del Papa e poi gli appuntamenti di oggi?
1: Penso di poter dire che procede alla grande, mi viene questa espressione da dire, nel senso che se vogliamo potremmo partire anche dai numeri che non dicono tutto, però sono importanti, numeri assolutamente importanti, perché insomma, le autorità ieri hanno parlato di 1.200.000 partecipanti alla solennità, alla messa celebrata dal Papa del Corpus Domini, una solennità che ha una grande tradizione in Spagna anche a livello di devozione popolare, di culto eucaristico, e poi anche i giovani erano tantissimi la sera prima, giovedì. L'organizzazione era calibrata per questi numeri, dunque non è che possiamo parlare proprio di una sorpresa, però sono numeri che fanno effetto se pensiamo anche a tanti discorsi che si erano fatti alla vigilia, no? C'era detto il Papa va sì in un paese che ha una tradizione cattolica antica, forte, però un paese secolarizzato,
0: certo.
1: Si era parlato di statistiche che parlano anche del calo, dei sacramenti, bambini che non vengono battezzati, matrimoni che non si celebrano più in chiesa. Questi sono un po' gli indicatori sociologici che a volte vengono usati per capire un po' quanto ancora il popolo è vicino in qualche modo a una pratica religiosa, a una fede. Però evidentemente sono numeri che non ci dicono tutto, non ci dicono tutto, perché poi la Spagna forse in questi giorni sta riscoprendo qualcosa, sta guidata da Papa Leone, che sta facendo dei discorsi belli, importanti, sta sollevando temi importanti per la vita di tutti i giorni, per tutti, per la storia di questo paese. È stato bello il discorso a cui accennavi tu, l'omelia, in questo caso era un'omelia, la messa di ieri, riferito al fatto che nella Spagna c'è una grandissima ricchezza di tradizioni legate al culto, la cosiddetta devozione popolare, non solo il Corpus Domini che era la festa di ieri, pensiamo alla Settimana Santa, no? Le processioni, le confraternite, il Papa ha citato, no? I paramenti sacri, i fiori, gli arredi, c'è tutta una tradizione un po' come in Italia, perché siamo paesi molto simili,
0: certo,
1: siamo molto
0: certo.
1: simili. Però diceva, questo non deve diventare un museo, non deve diventare un folklore, e il Papa insomma viene qui proprio a cercare di risvegliare un interesse che vada al di là dell'aspetto forse folcloristico della fede cattolica, che indubbiamente c'è e di per sé non è comunque nemmeno una cosa brutta.
0: No, assolutamente, guardando anche i numeri è chiaro che le parole del Papa e la figura del Papa, come abbiamo potuto conoscere in quest'anno, è evidente che ha attirato quantomeno l'attenzione, la predisposizione all'ascolto non soltanto dei fedeli spagnoli, no, ma proprio dei cittadini in Spagna.
1: Credo di sì, credo di poter dire che è un evento che comunque fa sentire coinvolto tutto il paese, e se il paese si sentirà ancora più coinvolto oggi. Pensiamo che il Papa, come chiedevi del programma, no? Veniamo al programma di oggi. Allora, io sono nell'albergo della Stampa, stiamo per partire, andremo al Parlamento, che ha un altro nome in Spagna, comunque il Parlamento, diciamo l'organo che detiene il potere legislativo in Spagna. Chiaramente il Parlamento, siamo una democrazia, quindi rappresenta tutte le sensibilità politiche, ideologiche, che hanno a che fare in qualche modo anche con la religione, diciamo
0: certo.
1: così, no? C'è stata sempre anche una polarizzazione in qualche modo in Spagna da questo punto di vista. Il fatto stesso che il Papa non va di sua iniziativa, non è che costringe qualcuno a subire la sua presenza, è stato invitato, quindi vuol dire che c'è qualcosa. Pensiamo che in Spagna c'è anche, penso di dire una cosa abbastanza nota, no? Che c'è storicamente, c'è anche un anticlericalismo, un'avversione alla Chiesa Cattolica dettata dal fatto che in qualche modo viene identificata con gli anni della dittatura
0: di Franco, storica, certo,
1: di Franco,
0: sì,
1: Francisco Franco, sì, partita con la guerra civile, insomma cerchiamo pure di essere brevi, non perderci, però ecco questo evidentemente...
0: No, ma dici benissimo, perché anche per capire lo spirito spagnolo, no? Anche perché è evidente che tra chiesa e anticlericali non ci siano più gli accenti, lo scontro di una volta, per alcuni è rimasto come, diciamo, atteggiamento, no? Lo possiamo dire, questo fa parte di tessuto culturale di parte della Spagna.
1: Sì, però penso, ecco, probabilmente siamo già in una fase di superamento del conflitto più acceso. Perlomeno io la visita al Parlamento non si può non leggere in questa, certo, maniera, il Papa al Parlamento spagnolo. Poi incontrerà la Chiesa spagnola, qui si cambierà versante perché incontrerà i vescovi, questo è anche un appuntamento tra virgolette classico del programma dei viaggi papali all'estero, e sentiremo anche quali sono le sue indicazioni alla Chiesa, una chiesa importante. Io riflettevo nei giorni scorsi, anche no, rimaniamo sui dati, i numeri che dicono sempre comunque qualcosa. Qual è la lingua più parlata dai cattolici nel mondo? È lo spagnolo, sì. Quindi evidentemente cosa vuol dire? Che la Spagna ha avuto un ruolo anche nell'evangelizzazione di continenti interi. Certo, era un'epoca in cui noi oggi vediamo anche tante ombre, tanti, come dire, rispetto alla sensibilità di oggi, è stata un'epoca di anche di violazione di tanti diritti delle persone. Resta il fatto comunque che è una nazione che ha avuto un peso, ha un peso importantissimo nella storia, nella geografia della Chiesa, una nazione che aspettava il Papa da 15 anni, che non sono pochi, parlando della Spagna, e ti posso dire che il fatto che il Papa non veniva da 15 anni in qualche modo si avverte che c'era un'attesa di rivivere un evento di questo tipo. Giovanni Paolo II era stato qui ben 5 volte, Benedetto XVI addirittura in 8 anni venne 3 volte, quindi Papa Francesco ha avuto un'altra visione, ha dato la priorità, sì, ad altri paesi che pure hanno anche loro il diritto in qualche modo, diciamo così, ad avere a ospitare il Papa, però insomma la Spagna un po' mancava, ecco, di vivere un'esperienza di questo tipo.
0: No, sicuramente l'entusiasmo e l'interesse con cui, lo dicevamo, da parte dei fedeli e non si sta dimostrando, questo conferma proprio quello che ci stai dicendo. Poi tra l'altro, dopo l'incontro oggi con i vescovi, dunque parliamo proprio della sede della conferenza episcopale, nel pomeriggio c'è un momento di preghiera in un contesto estremamente iconico, no, della Spagna cattolica, ovvero la Vergine dell'Almudigna.
1: Sì, questo è lo stesso, sì, il Papa che evidentemente vuole vedere da vicino anche questa chiesa, è la chiesa che sorge di fronte al Palazzo Reale,
0: esatto,
1: quindi torneremo in qualche modo in quello stesso contesto.
0: Perfetto,
1: poi,
0: sì,
1: poi andremo anche allo stadio Bernabeu, sì, per incontrare, cioè, sarà un incontro con tutta le rappresentanze della diocesi di Madrid. Stavo dimenticando una cosa importante, a proposito di, abbiamo citato in qualche modo prima il rapporto con la politica, il primo atto, diciamo così, non è nel programma ufficiale, però il primo atto della cosa fa oggi, stamattina il Papa, prima del Parlamento, incontra Pedro Sánchez, che è il presidente del governo di Spagna, socialista, insomma un incontro che avrà un
0: non
1: peso,
0: credente,
1: se ne parlerà,
0: non credo,
1: se ne parlerà, perché penso che comunque è anche una fase delicata per il suo governo, però diciamo che quando il Papa ha rivolto il suo primo discorso alle autorità di tutto il paese, il discorso che fa dopo,
0: sì,
1: quello dopo aver visitato il re, le autorità civili, la società civile, è stato un velato, neanche tanto, riferimento, un apprezzamento al ruolo della Spagna, la fedeltà al multilateralismo, perché diciamo che la Spagna in qualche modo si è un po' messa di traverso, diciamo così, in questo momento a quelle che sono
0: le cancellerie occidentali, anche in aperto scontro con Trump, no? Quindi ha avuto una posizione fuori dal coro, quindi diciamo ci sono degli elementi di contatto, infatti parte della stampa spagnola, guardando all'incontro di oggi, lo sottolinea questo, no? I quasi amici, più o meno, torna come termine di richiamo, proprio per dire che Sánchez sicuramente ha un suo percorso, si è sempre difeso definito non credente, eppure su certi fronti, anche nell'incontro in Vaticano, insomma, che c'è stato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, si trovano degli elementi comuni proprio anche in un momento così deflagrante dal punto di vista della politica internazionale, no? E delle guerre che ci circondano. Sarà molto interessante questo incontro.
1: Penso di sì, insomma, mai tolto, diciamo, le parole, l'ha spiegato molto meglio te. Però sì, naturalmente poi bisognerà pure fare i conti col fatto che magari alcune testate, c'è sempre una narrazione giornalistica che dà un po' troppo peso al fattore politico, che però indubbiamente c'è, insomma, non è che nemmeno si può far finta di non vederlo. No, c'è sempre pure il discorso, ma se il Papa si mostra vicinanza a un leader politico,
0: allora
1: questo lucra consenso, però, come dire, sono discorsi pure che abbiamo sentito.

0: Papa Leone in Spagna. Grazie Paolo Fucili.
1: Grazie a voi, magari ci risentiamo presto.
0: E direi. Paolo Fucili, il nostro bravissimo vaticanista inviato in Spagna. E torniamo anche sulla scorta delle agenzie che continuano ad aggiornarci sul fronte libanese da Beirut. Troviamo l'inviato di Repubblica Paolo Brera. Buongiorno Paolo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Allora, mi aiuti a capire, noi sappiamo che vero e proprio cessate il fuoco, sappiamo che il Libano non l'ha vissuto, no? In queste settimane, perché scontri c'erano, l'avanzata di Israele, si diceva prima Israele vuole bonificare il Libano fino al Litani, poi abbiamo visto che è andato oltre, quindi aveva una proiezione ben precisa, però ecco, da qui a immaginare che Netanyahu avrebbe infranto quella linea rossa dell'attacco diretto a Beirut, che Teheran l'aveva proprio detto non azzardatevi, soprattutto area sud di Beirut, la Taqiya, dove sappiamo che c'è la roccaforte di Hezbollah, beh, insomma, si faceva fatica a pensare che Netanyahu avrebbe potuto fare, passami il termine, questo dispetto, avrebbe potuto creare questo problema a Trump. Così è stato, ma l'impressione nostra corrisponde a quella che avevate, cioè lì a Beirut si dava per scontato che Israele avrebbe comunque attaccato in questo modo?
2: Sì, si dava per scontato, nel senso che tutto quello che ha fatto Israele con il governo Netanyahu fino a oggi è stato di continuare a creare le condizioni per arrivare a un conflitto aperto, allargato, un progetto che non riguarda soltanto il Libano, che non riguarda soltanto la Palestina, si stanno espandendo anche in Siria in questo momento. Segnale chiaro, evidente che e l'hanno anche dichiarato apertamente diversi ministri, che non era un errore arrivare a una cessate il fuoco, a un accordo attuale con l'Iran in questo momento, perché per loro la partita deve essere portata fino in fondo, diciamo. Quindi è un punto di partenza diverso tra Israele e gli Stati Uniti. E anche tra quello che vediamo noi e quello che vede il governo israeliano, che vuole il governo israeliano, e quindi quello che è successo è semplicemente quello che ci si poteva aspettare dalle condizioni che si stavano mettendo in campo.
0: Tu pensi che in qualche modo rientrerà, forse Trump farà rientrare il conflitto? Cioè è evidente che questa, dopo settimane, dopo mesi, torniamo a vedere Teheran sotto attacco israeliano, e non solo Teheran ma anche Isfahan e altre aree nevralgiche. Vediamo che Israele è tornata a Tel Aviv ad essere obiettivo anche degli Houthi, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nell'area, così come gli Stati Uniti non stanno attaccando l'Iran, anzi, no, hanno detto noi non c'entriamo niente, avevamo detto a Israele di starsene buono. Ecco, secondo te cosa è il quadro più probabile? Un ulteriore allargamento, o che nella giornata di oggi si possa anche tra Iran e Israele tornare a una tensione fredda?
2: Allora, non sono in grado di fare nessun tipo di previsione. La situazione è chiaro che questa condizione che si è creata, che è stata creata, non è che si è creata per caso, è stata creata da una serie di azioni arrivate una dietro l'altra, diciamo provocazioni, se vuoi, o di comunque di mosse che hanno fatto sì che saltasse l'assetto che c'era fino a qualche giorno fa. È chiaro che quello che è successo mette in difficoltà grave la linea del presidente degli Stati Uniti, perché Trump si è infilato in una guerra che gli ha provocato più guai che benefici, e non sa come uscirne, sta perdendo consensi, è in una condizione, diciamo, complessa da questo punto di vista. Ha quasi raggiunto una forma di accordo con l'Iran, ma non riesce a chiuderlo perché per chiuderlo dovrebbe diciamo completare il quadro anche con il Libano. Ormai, anzi, quello che ha fatto Israele adesso è di allargare un'altra volta, diciamo rendere chiaro e di permettere all'Iran di sancirlo nei fatti, che difenderà i suoi proxy, gli altri stati, le altre entità negli altri stati, che come gli Houthi nello Yemen, o come direttamente quello che sta succedendo

0: Libano con Hezbollah. Quindi che attaccare il Hezbollah vuol dire attaccare l'Iran, e quindi che l'Iran interverrà per difendere Hezbollah. Quindi la situazione che si è creata è complessa. Adesso Trump riuscirà a uscirne? Ma ieri ha dato una telefonata sì, importante con Netanyahu, in cui gli ha chiesto, a quanto risulta da quello che abbiamo capito, gli ha chiesto formalmente di limitare gli attacchi. Già prima aveva detto, ma vorrei che gli attacchi nei confronti di Hezbollah in generale, non a Beirut, nei confronti di Hezbollah fossero più chirurgici. La risposta, dopo che la chirurgia ha fatto 3.500 morti in Libano in 3 mesi, la risposta è stata di attaccare il cuore, una città, la cosiddetta cittadella di Hezbollah a Beirut, che in realtà è una città nella città, perché 800.000 persone che ci vivono. In palazzi affastellati uno sull'altro, molto vicini, con tante case, con piani alti, in cui è impossibile, diciamo, non fare stragi se attacchi. Quindi questa è la condizione di cui parliamo. Si sono parlati, gli ha chiesto di intervenire in modo, vorrei che intervenisse in modo chirurgico con Hezbollah, e poi dopo l'attacco gli ha chiesto di non rispondere all'attacco iraniano, che era stato scatenato, sì, diciamo, dopo l'attacco deciso da Israele.
1: Come dire, no? Pari siete.
0: Che rompe l'accordo precedente. E invece cosa è successo? Nulla, che durante la notte Israele ha attaccato l'Iran. Quindi, insomma, è in grado di riportare una situazione di equilibrio il presidente Trump? Al momento non sembra che ne abbia le carte.
1: Non ne ha le carte, o non c'è totalmente la volontà di Washington nei confronti dell'alleato storico di Israele, pensando anche ai consiglieri, non voglio dire la lobby israeliana negli Stati Uniti, ma sappiamo che ci sono persone molto molto vicine a Trump che portano avanti, no, gli interessi israeliani. Quindi in questo momento, secondo te, gli Stati Uniti possono veramente arrivare a utilizzare il pugno duro nei confronti di Israele? Siamo arrivati a questo momento?
0: No, non credo proprio. Quello che possono fare, infatti, che stiamo vedendo, è, diciamo, non intervenire direttamente nel conflitto, non appoggiare questa fase del conflitto, come dire, avete attaccato l'Iran
1: e adesso vedete la voi.
0: Ovviamente però questo non sposta l'alleanza, no, che c'è, che rimane fortissima, per cui comunque gli appoggi militari, tattici di ogni natura, economici, continuano a esserci, quindi è un po' difficile chiamarsi fuori in ogni caso. Però, diciamo, altro è quello che è successo in precedenza, quando l'attacco è stato coordinato dalle due potenze militari. In questo caso invece stiamo vedendo un attacco limitato al momento a Iran da una parte e i suoi alleati, quindi Hezbollah e gli Houthi, che sembra che stiano entrando anche loro nella partita, e dall'altra parte Israele. L'America in questo momento resta un po' ai margini, vediamo come si comporterà, cosa potrà fare adesso. È chiaro che adesso tocca alla diplomazia, perché in genere quando ci sono queste sfuriate, già successo più volte tra Israele e l'Iran, quando ci sono attività di questo genere, poi ci sono, insomma, botta e risposta, poi si arriva, sì, pian piano la tensione, diciamo, scende, perché non conviene a nessuno. Una guerra aperta è una situazione devastante che porta sciagura a tutti noi.
1: No,
0: quindi in qualche modo bisogna uscirne. Forse non è l'interesse del governo israeliano, ma è l'interesse del mondo. Quindi è chiaro che ci sarà un tentativo globale di contenere tutto questo, di riportarlo sui binari di questo accordo che si cerca di fare con l'Iran, che dovrebbe appunto allargarsi poi anche alla gestione della partita libanese, dove è stato fatto tutto il possibile per farlo saltare.
1: Su questo non ci sono dubbi. Vorrei registrare anche il saggio cauto silenzio dei paesi del Golfo, no? Delle monarchie in questo momento, che non stanno proferendo parola, proprio perché la situazione è estremamente delicata, e sicuramente l'auspicio è che si presenti la dinamica che ci hai riportato, no? Quindi questo importanti attacchi reciproci, ma che poi in qualche modo possa seguire una de-escalation nelle prossime ore, staremo a vedere. Ma secondo te è più Israele che, colpendo e quindi infrangendo la linea rossa di colpire il sud di Beirut, ha voluto far saltare la tregua, o Israele vuole massimizzare il risultato in Libano prima che ci sia veramente una tregua, un accordo che poi in qualche modo legherebbe veramente le mani anche a Tel Aviv?
0: Sono due gambe della stessa persona, è la stessa cosa. Vuole entrambi questi obiettivi. Far saltare un accordo che in questo momento, diciamo, bloccherebbe un processo che è iniziato, che peraltro appunto è diretto in varie direzioni. Quindi farlo saltare, nello stesso tempo impedire farlo saltare in via generale, e impedire anche che un accordo affrettato, tra virgolette, dal loro punto di vista, impedisca di raggiungere quei risultati minimi che si è posto. Cioè, andiamo avanti ancora un po' che ottengo qualche altro risultato. Netanyahu non vuole smettere di questa guerra, non può permettersi politicamente di far finire questa guerra, continua a mantenerla viva e continua ad attaccare. L'avanzata è continua, gli stessi meccanismi li vediamo in atto in tutti i fronti su cui Israele in questo momento sta combattendo. Le stesse cose che sono successe a Gaza stanno succedendo in Libano, nel sud del Libano. Ci sono già i segnali di una avanzata anche con meccanismi abbastanza simili, per ora ancora, diciamo, ancora abbastanza limitata, però nella Siria, tutte regioni che rientrano in un possibile progetto di grande Israele di cui si parla. Insomma, lo scenario è questo.
1: Chiarissimo, ce l'hai veramente spiegato molto bene. Grazie Paolo, buon lavoro, buona giornata.
0: Ciao, grazie a voi,
1: grazie.
0: Buona giornata.
1: Lasciamo a Beirut Paolo Brera, inviato di Repubblica, e vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Intanto vi porto nel Caucaso, in Armenia, perché molto abbiamo dedicato spazio anche nella nostra trasmissione guardando a queste importanti elezioni, soprattutto nel momento in cui l'Armenia, dal febbraio 2022, quindi dall'invasione vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina, sta vivendo un momento di passaggio e anche di ridefinizione delle sue alleanze e del suo peso nella regione, non da poco, per tanti e diversi motivi, e quindi si guardava con molto interesse alle elezioni. Abbiamo cercato di spiegare quale fosse, era anche il reticolato di interessi e di elementi. Allora, chi ha vinto? Cerchiamo di fare il dopo elezioni con chi ci ha aiutato ad avvicinarci alle urne armene, alle urne legislative. Quindi ad Erevan contattiamo Alexei Tilman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive tra gli altri per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso, Transeuropa. Buongiorno Alexei.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, come si sono risolte le urne armene?
2: Allora, ha vinto il conteggio lo stanno finendo adesso, sì. Ma in ogni caso il dato è questo: ha vinto il partito di contratto civile di Nicole Pashinyan, ha ottenuto poco meno del 50% dei voti, quindi avrà un numero di seggi nel nuovo Parlamento sufficiente ad avere una maggioranza.
1: Pashinyan, ricordiamolo, premier uscente, no? Quindi una conferma.
2: Esatto, il premier uscente alla guida del paese dal 2018, quindi sì, è una conferma. E le tre principali di forze di opposizione dovrebbero essere tutte e tre entrate in Parlamento. La prima, Armenia Forte, è al 23%, la seconda, Alleanza Armenia, è a circa il 10%, e poi la terza, Armenia Prospera, che è esattamente sul 4%, quindi che è la soglia di sbarramento. Adesso bisogna vedere, lo concluderanno il conteggio, se riuscirà o meno a ottenere seggi nel nuovo Parlamento. E Pashinyan, ha già parlato, adesso sta parlando di nuovo, ma diciamo che nella notte, alle 2 di notte ha parlato quando avevano conteggiato solo il 10% dei voti, e aveva già parlato di una vittoria storica e di quello che si promuove di fare col nuovo governo. Adesso possiamo, se vuoi, approfondire anche questo punto.
1: Sì, certo, diciamo per nota, perché casomai poi troverete alcune dichiarazioni, c'è stato anche da parte dell'opposizione, delle opposizioni sconfitte, ma questo diciamo sempre un po' uno degli elementi che torna, hanno gridato, insomma hanno chiesto la verifica della regolarità del voto. Pescegnano ha detto che il voto è stato assolutamente regolare e che non ci sono state influenze illegali. Questo è importante perché si temevano anche influenze da parte russa, invece Pescegnan ha detto tranquillamente che il voto è stato un voto assolutamente regolare, che ha permesso ai cittadini di esprimersi, cittadini che hanno scelto. Cosa hanno scelto? Quindi votare Pescegnan rispetto all'azione di governo, alla linea, all'orizzonte dell'Armenia, cosa significa?
2: Ecco, significa in realtà diverse cose, anche parlando con elettori e attivisti dei partiti ieri, le risposte erano diverse. C'è chi, molti parlano di pace, quindi il governo di Pashinyan ha intavolato questi negoziati con Turchia e Azerbaijan, con i due vicini dell'Armenia, appunto per normalizzare i rapporti. C'è chi ha lodato le riforme che fatto Pashinyan nei suoi 8 anni di governo, in particolare l'aumento delle pensioni e l'assistenza sanitaria gratuita, e poi c'è anche chi ha parlato di Unione Europea. Mi ricordo che venerdì ci chiedevamo se fosse il caso di definire il voto come un referendum tra Unione Europea e Russia. C'è comunque chi lo definisce in questo modo, e c'è chi loda le riforme democratiche, dice adesso abbiamo una scelta, possiamo scegliere liberamente, prima non si poteva fare. E nel suo discorso nella notte, appunto, Pashinyan ha parlato della Turchia e dell'Azerbaigian, ha detto che il voto verrà ben accetto, il risultato del voto sarà ben visto in Turchia e in Azerbaigian. Ha parlato di continuare ad approfondire i rapporti con l'Occidente, ma mantenere anche quelli con la Russia, e più minatosamente ha detto che vuole liberarsi del sistema oligarchico criminale che c'è in Armenia, ed è un riferimento a molti dei suoi oppositori politici, perché diciamo che tra i suoi principali oppositori ci sono proprio rappresentanti di questa classe, diciamo, oligarchica, che controlla gran parte del sistema economico armeno.
1: E dicevi bene, no? Comunque da parte di Pashinyan c'è l'intenzione di mantenere buoni rapporti con la Russia, non solo per una, diciamo così, un equilibrio, una tranquillità di area, non c'è motivo per entrare in frizione con la Russia, anche perché c'è un elemento non da poco, che l'Armenia da un punto di vista energetico dipende ancora tanto dalla Russia, che proprio a ridosso del voto gliel'ha anche ricordato, no? Gliel'ha fatto notare.
2: Sì, esatto, sono arrivate pressioni sempre più forti man mano che ci si avvicinava al voto, con minacce economiche, anche appunto sono stati sospesa la vendita di diverse merci armene in Russia, danneggiando l'economia armena potenzialmente. Però appunto adesso c'è anche questo tentativo di riconciliazione, e un altro elemento è che vi giravano voci sull'arrivo in massa di armeni dalla Russia, perché ricordiamo non si può votare dall'estero, quindi si diceva che la Russia avrebbe pagato, il Cremlino avrebbe pagato degli armeni russi per venire in Armenia. Nella notte precedente al voto giravano queste immagini delle file alla dogana, all'aeroporto di Yerevan, e anche proprio per strada ci fermavano per dirlo, sono arrivati dalla Russia. Però diciamo che non è difficile quantificare gli arrivi, se effettivamente ha influenzato il voto. Ci sono, in realtà, nonostante Pashinyan ha detto quello che hai detto, che il voto è stato regolare, ci sono state decine di arresti ieri e anche prima di attivisti delle opposizioni per compravendita di voti.
1: Sì.
2: Quindi ci sono state un po' di polemiche, e anche da parte, come hai detto, da parte dell'opposizione dicevano che il voto non è stato regolare, e ci sono state polemiche anche per il fatto che Pashinyan abbia parlato così presto, appunto quando hanno conteggiato il 10% dei voti. Quindi in ogni caso non è una situazione tranquilla, e prosegue questa polarizzazione tra partito di maggioranza e l'opposizione.
1: Tra l'altro, sempre tornando sul fronte delle relazioni internazionali e dei rapporti con la Russia, è confermato che perlomeno tra i primi viaggi all'estero di Pashinyan ce ne sarà uno proprio a Mosca. Adesso non sappiamo se sarà confermato o meno a livello ufficiale, però nelle intenzioni del premier confermato c'era, giusto?
2: Sì, c'era, prima del voto ne aveva parlato, perché aveva parlato con Putin il 1 giugno, che era il compleanno di Pashinyan. Adesso vediamo cosa succederà, ma era nelle intenzioni. Comunque, appunto, ha sottolineato la necessità di mantenere in qualche modo i rapporti con la Russia, e c'è questa questione della sospensione dei prodotti armeni, che era temporanea, però insomma penso che vogliano superare questa situazione. Quindi sì, ci sarà da vedere cosa succederà al riguardo.
1: Vedremo. Grazie Alexei Tillman, a presto.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Lasciamo ad Erevan Alexei Tillman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani, Caucaso, Trans Europa. Tra pochissimo ci spostiamo un po' a ovest, perché tra pochi minuti andiamo in Albania per cercare di capire cosa c'è dietro queste imponenti manifestazioni contro Kushner Trump. Stiamo parlando del mega resort che è il genero di Trump, Kushner vuole edificare. Da parte degli albanesi c'è un no, e non è soltanto un no rispetto al rischio di danno ecologico, quindi di ecosistema ambientale dell'Albania, c'è molto di più. A tra poco.

0: Ora andiamo in Albania, la chiamano già la rivoluzione dei fenicotteri, proprio perché i fenicotteri sono, tra, sapete che è un animale assolutamente raro e protetto, è figura ed è caratteristico delle centinaia di specie animali che abitano un'area protetta, un vero santuario ecologico in Albania, si chiama Viusinarte, l'area protetta dove sorge Zvernets, che sicuramente avrò pronunciato tutto malissimo. Adesso avrete la pronuncia anche esatta di questi nomi. Perché ne parliamo? Perché l'avrete visto anche voi, le piazze albanesi gremite di persone per opporsi a quella che già hanno definito l'isola dei Kushner-Trump. Cioè Kushner, genero di Trump, anche lui immobiliarista che ha affari in ogni dove, vuole costruire un mega resort di lusso in questo paradiso ecologico ambientale. Gli albanesi stanno dicendo con fortissima convinzione no, e già che ci sono chiedono anche le dimissioni di Rama. Allora cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo. Grazie e bentornata Dalvana Kepi, giornalista albanese che raggiungiamo, non so in questo momento se a Tirana o in Italia. Buongiorno Albana.
1: Buongiorno, grazie a voi. No, sono tornata appena da Tirana, mi trovo a Roma.
0: Benissimo. Allora Albana, ci aiuti a capire quello che sta succedendo? Cioè è veramente, e avrebbe già ottime motivazioni, un no al resort per questioni diciamo così ambientali, o in realtà c'è anche un'ulteriore lettura a queste proteste che dobbiamo dare?
1: Assolutamente sì, un'ulteriore lettura collegata a mancanza di trasparenza da parte del governo, arroganza e modo di gestire la proprietà pubblica ma anche privata. È partito tutto da questo grosso investimento fatto da Kushner, che ha un valore, dicono, da 1,5 miliardi fino a 4 miliardi di euro, ma nessuno non ha visto questo progetto. Il governo ha tutto approvato senza una consultazione pubblica. In senso, questo è un dossier simbolo di quello che sta succedendo in Albania. Per questo anche i manifestanti da 8 giorni hanno il loro slogan "Albania non si vende", perché è tutto un accumulo di quello che sta succedendo negli ultimi anni. C'è un alto livello della corruzione, c'è poca trasparenza, soprattutto su questi che il governo chiama investitori strategici. È una legge speciale che il governo Rama ha approvato, che si chiama investitori strategici, che il governo decide con agevolazioni pubbliche di dare queste proprietà a investitori che il governo pensa che... Ma più la vedono come una strategia del governo Rama di avere i partner buoni nella scena internazionale. Abbiamo visto, anche insieme abbiamo parlato, quello che è successo a Jadr con il patto tra Italia e Albania. Adesso vediamo questa nuova, anche se è un investimento strategico, c'è una lettura anche diplomatica, internazionale, che è di alleanza che Rama pensa di avere tramite questo grosso progetto in una zona molto protetta. Parliamo di Laguna di Narta, Viosa, della costiera di Zvernets, parliamo di un'area protetta non solo di fenicotteri ma anche di tartarughe marine, parliamo di...
0: È veramente un santuario, no? È bellissimo, cioè ci sono delle immagini impressionanti, belle.
1: Ma la cosa bella di questa manifestazione è perché come mai prima si è vista un risveglio di quella che mancava in Albania, di generazione Z, di quelli che hanno la sensibilità verso la natura, perché Albania in ultimi anni ha avuto, tutti la vedono come uno sviluppo, ma uno sviluppo che ha danneggiato identità storica, identità culturale. Adesso stanno toccando anche il patrimonio naturale. Dico che è un accumulo di cose, di scandali, ma anche io penso, ho fatto un'altra lettura nei miei articoli, che se non c'era dentro il nome di Karl Kushner, magari anche i media internazionali non si accorgevano di quello che sta succedendo in Albania.
0: Probabile.
1: E magari questa ha dato anche voce di capire che quello che sta succedendo non solo a Svernez, a Porto di Durazzo, a Porto di Valona, alla costa, a questa legge dei investitori strategici che il governo ha allungato fino a dicembre di 2026, ma c'è anche un'altra cosa che non si legge molto, che la procura anticorruzione anticrimine in Albania ha aperto un'indagine proprio sulla proprietà privata di questo territorio, perché non è solo un patrimonio pubblico, ma ci sono le spiagge che hanno in proprietà privata, e dicono anche là c'è una mancanza di trasparenza amministrativa, magari anche corruzione sulla proprietà privata, e questa indagine va avanti da un po' di tempo.
0: Quindi vuoi dire che in realtà l'ultima indagine che riguarda il resort di Kushner in realtà fa luce su un'area e un territorio dei progetti che sono già attenzionati sotto inchiesta da parte della SPAC, no? Che è la Procura Speciale Anticorruzione Albanese.
1: Hanno aperto questa indagine, e quello, nel senso, la speranza è che l'indagine di SPAC fa luce di tutto questo insieme al progetto, che noi vediamo solo le foto di questi lussuosi appartamenti, suite che vengono costruite sulla costa, ma nessuno non sa niente. E per di più c'è un'arroganza dalla parte del governo, che non c'è un'apertura per sentire questi manifestanti, e poi c'è un accoglimento in massa anche di diaspora albanese, perché ultimamente noi abbiamo avuto un grosso numero di immigrati, più di quando è successo all'inizio degli anni 90, sono quasi 1 milione di albanesi che durante questi 3 mandati di Rama hanno lasciato il paese, e adesso c'è un richiamo anche tutto ciò, per quello che lei ha detto all'inizio, non è solo Svernez, ma un accumulo di cose, perché Albania viene vista come un paese in grande sviluppo, ma nessuno non vede oltre alle cose, oltre alla censura mediatica, oltre al livello della corruzione, oltre a questi giovani albanesi che lasciano il paese, questo disagio sociale. Non dimentichiamo anche mia madre, l'assistenza sociale, i pensioni, non so come lo chiamate voi, che prendono i pensionati, e c'è un valore di 180-200 euro al mese. Un paese con i prezzi che sono compatibili con l'Italia, stiamo parlando un paese con tanti, per quello dico, è importante che anche i media internazionali stanno parlando, è un bene per l'Albania, ma anche un bene per il governo, così deve ragionare, dar fine a queste leggi che approva solo per lo scopo, magari io lo vedo una lettura di diplomazia internazionale che ha bisogno di questo appoggio per non solo per entrare in Unione Europea, ma anche per far sì che il paese ha il consenso anche dei grandi poteri, da America, che è molto sentita come nazione in Albania, ma in tutti i Balcani.
0: Certo,
1: quello è quello che sta facendo Rama.
0: Quindi tu dici, almeno la vicenda, infatti, dice almeno la vicenda ci aiuta anche a far sì che l'attenzione informativa internazionale punti sull'Albania e su quella torsione autoritaria in qualche modo agita da Rama in questi anni alla guida del governo, tra l'altro anche famosa legge, no, sugli investitori strategici, da molti è contestata proprio perché viene vista come strategico, sì, ma per gli interessi di Rama e dei suoi, no? C'è un
1: clientelismo, oligarchia, nepotismo, perché tanti investitori strategici, abbiamo visto il marito di un ex ministro o il marito di un deputata la moglie deputata, c'è molto molto su questa cosa da indagare, ma ci sono anche tante inchieste in corso, ma vediamo quello che succede, vediamo quello che...
0: Ma da parte dei cittadini...
1: Le piazze sono piene.
0: Ma infatti sono impressionanti queste immagini, ma per quanto riguarda gli albanesi c'è anche il timore che l'Albania, appunto, che si presenta con una torsione rispetto alla censura, rispetto al controllo, rispetto anche alla regolarità di alcuni progetti, che questo possa frenare, al rallentare il percorso di ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, cioè che la linea Rama in realtà possa frenare questo che sappiamo per molti albanesi invece è un progetto, un punto d'approdo a cui tengono molto?
1: Sì, gli albanesi sono molto europeisti, l'Albania vuole entrare nell'Unione Europea, vuole soprattutto per combattere la corruzione, perché noi siamo sicuri che se entriamo nell'Unione, magari anche questo alto livello della corruzione, queste leggi che si approvano solo per far sì che aiutare o agevolare i grandi interessi, i grandi gruppi, magari sulla osservazione dell'Unione Europea non verranno mai approvati. Ma gioca molto su questa cosa, gioca sul fatto che noi vogliamo entrare in Unione Europea, ma lui vuole allo stesso tempo fare come vuole lui, ma questo non funziona, non è un paese democratico quello, che se noi lasciamo perciò i giovani li hanno capito questa cosa, è bello vedere tanti giovani ritornano al paese per far cambiare anche l'establishment, anche la politica, vecchia politica che magari è abituata di usare il paese per i giochi o i voti elettorali.
0: Sì, sì, certo.
1: È un bel risveglio. Bisogna anche fare una lettura sul fatto di quello che sta succedendo ai Balcani, perché la famiglia Kushner ha fatto la stessa cosa anche in Serbia poco tempo fa, no? Queste piazze piene di giovani li troviamo anche in Macedonia del Nord, abbiamo trovato in Bulgaria, in senso c'è un movimento nei Balcani di far capire che sì, noi vogliamo entrare in Europa, però attenzione, anche voi come Europa, ma anche come io in questo caso dico anche come Italia, non mi piace questo silenzio, il silenzio delle istituzioni europee, il silenzio della diplomazia internazionale, delle sedi diplomatiche a Tirana, ma era il silenzio dell'Italia, che Albania è un partner strategico in tanti campi,
0: certo.
1: Quello che succede in Albania, come mai che nessuno non parla?
0: Ora proprio
1: l'Europa.
0: No, è vero, l'Italia potrei rispondere facilmente, no? È evidente che c'è un ottimo rapporto tra il governo italiano in questo momento ed Edi Rama, quindi facciamo fatica a pensare che poi non sappiamo l'Italia cosa ha messo sul tavolo con Rama per ottenere l'apertura dei CPR in Albania, quindi come dire c'è un rapporto compromesso, possiamo definirlo così.
1: Sì.
0: Fa però più specie capire perché certi altri paesi occidentali dell'Unione Europea siano così silenti, ecco, quello si fa più fatica a capire.
1: Sì, molto fatica, anche una cosa che noi albanesi siamo abituati, perché ultimamente sono state tante proteste, manifestazioni chiamate dall'opposizione, no? Questa invece è una manifestazione chiamata dalla società civile, dagli attivisti, dai giovani, dalle famiglie, dove i partiti non c'entrano niente, ma in precedenza queste manifestazioni chiamate, parlo anche mese scorso, settimane scorse, sempre l'ambasciata americana faceva questi richiami ai suoi cittadini di fare attenzione quando sono queste manifestazioni. Invece abbiamo 8 giorni che le piazze sono gremite, che le strade sono fino a mezzanotte, no? Iniziano alle 18 di pomeriggio fino a mezzanotte e non c'è neanche un avviso da parte dell'ambasciata americana che o
0: fate
1: da altre
0: attenzione.
1: Diplomatica a Tirana, attenzione, anche questa è una lettura che tanti che segue il paese o a questo, parlo per l'elito intellettuali, che dicono come mai, che succede, nel senso forse magari è arrivato il momento di fare questo cambiamento e far capire che questa cosa che tutti la chiamano lo sviluppo albanese, perché vedono questi gradacieli e questi palazzi da sotto firma di grandi architetti anche italiani, ma nessuno pensa che che capitali arrivano, chi sono questi che investono in questo, che questo paese che un pensionato prende 100 euro al mese, 200 euro al mese e ha il potere di questi grattacieli dove un metro quadrato di un appartamento viene venduto quanto un appartamento a Roma o a Milano, parlo da 4.000 euro, 5.000 euro a metri quadrati.
0: Sì, sì, no, è
1: sono queste domande che chi è critico non è politica, è più di avere attenzione di questo paese, perché lo sviluppo sì, ma deve essere uno sviluppo controllato. Non dimentichiamo tante inchieste fatte da antimafia, non dimentichiamo le parole che gli esperti della giustizia italiana, di antimafia italiana, sempre avvisano che la mafia albanese è sempre più potente e dobbiamo avere un occhio a riguardo anche su questo grande sviluppo, che io vorrei mettere tra virgolette per far capire che in questo paese tante cose non funzionano. Io sono molto critica perché amo il mio paese,
0: certo,
1: amo la
0: ma
1: mia
0: si capisce.
1: Tirana,
0: si capisce che la motivazione è proprio questa.
1: Sono contenta che i colleghi anche dei media internazionali, sono tanti americani, tedeschi, adesso Albania è pieno di equipe dei miei colleghi della stampa estera che seguono, e questo bene, perché vogliamo un paese che entra in Unione Europea, ma vogliamo un paese che va avanti con le riforme democratiche e soprattutto con il sistema democratico. E la generazione Z albanese adesso lo sta capendo. Io sono molto contenta che almeno anche la sensibilità verso la natura,
0: e seguiremo quello che sta succedendo in Albania senza abbassare l'attenzione, almeno per quanto ci riguarda. Grazie ad Albana Kepi, ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
5: Cose di musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice parlerà al Parlamento spagnolo, di seguito l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu. TV 2000, Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti della visita a partire dalle 10.30. Si è tornato a sparare nel Golfo. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese. Le guardie rivoluzionarie minacciano stamane: oltre Hormuz potremo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati questi attacchi, mettendo alla prova la fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo. C'è bisogno che le parti si siedano ad un tavolo negoziale e trovino un accordo. Non abbiamo bisogno dell'escalation, ha affermato Kallas. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferpol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Ieri il presidente Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ha ottenuto il sostegno di Kiev al termine del vertice avvenuto a Londra. Sale a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, di seguito inizierà lo spoglio delle schede. Le operazioni riguardano 12 regioni, 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.

L'attenzione punta ancora sullo scenario medio orientale dopo che le ostilità, la guerra vera e propria ripresa tra Israele e Iran, con gli Stati Uniti, con Trump che precisa che Israele non si è mosso assolutamente fuori linea rispetto alle intenzioni di Washington, e c'è stata anche una telefonata piuttosto schietta tra Trump e Netanyahu, così almeno viene riferita, dove si invita, questo invita mettetelo tra virgolette, date poi il senso che ritenete più opportuno, Israele a cessare le ostilità e ad accettare qualsiasi accordo. Anzi, Trump ha proprio detto chiaramente che Netanyahu dovrà accettare qualsiasi accordo. Vedremo se dopo la botta e risposta tra Israele e Iran, che vede coinvolti anche gli Houthi, che sono tornati dopo mesi ad attaccare ancora una volta con missili Israele dallo Yemen, se nel corso delle prossime ore la situazione in qualche momento, in qualche modo rientrerà. Quello che è certo è che gli Stati Uniti hanno ribadito in tutti i modi che non appoggiano la decisione di Israele, soprattutto in un momento in cui l'accordo, dice Trump, era vicino. Sui fatti, per quanto riguarda quello che poi materialmente sta succedendo, l'abbiamo detto, sicuramente il fronte si è riaperto tra Iran e i suoi proxy, intendendo non solo Hezbollah ma anche gli Houthi e Israele, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nella regione, quindi nel Golfo Persico, così come gli Stati Uniti non stanno assolutamente appoggiando o accompagnando azioni militari, chirurgiche o meno, di Israele nei confronti dell'Iran. Il Golfo Persico, le monarchie del Golfo sono estremamente silenti in questo momento, quindi diciamo c'è anche una saggezza che invita non solo al silenzio ma anche a non muoversi, sperando proprio che tutto possa rientrare. Staremo a vedere. Tra pochi minuti raggiungeremo Arezzo, o meglio raggiungeremo Rondine, città della pace, proprio perché in un momento in cui conflitti stanno deflagrando, la preoccupazione è alle stelle, messaggi di pace e soprattutto di prove di pace arrivano dai giovani, e si è conclusa proprio ieri, tra l'altro, con il concertone, l'intervento di Jovanotti, si è chiuso l'importante appuntamento annuale del Festival Utopic, e quindi andremo direttamente a capire queste giornate, come sono state vissute e come si sono chiuse. A tra poco.

0: problema tecnico, non riusciamo ad avere con noi Franco Baccari, presidente di Rondine, città della pace, quindi rimandiamo ad altro momento il racconto dei quattro giorni della Utopic Fest 2026 che si è conclusa proprio ieri nel borgo medievale di Rondine. Siamo una frazione della città toscana di Arezzo ed è una, tra l'altro, una riserva naturale bellissima, ed è anche proprio la sede di questo bel progetto di pace, di costruttore della pace di Franco Baccari. Tra l'altro ieri la quattro giorni si è conclusa con l'intervento anche di Jovanotti a Rondine, quindi questo evento conclusivo in musica e in bellissimi momenti in cui tra l'altro Jovanotti molto generosamente è arrivato con la sua famiglia e ha così anche accompagnato a conclusione di questi giorni in questa oasi proprio della pace di Rondine, cittadella della pace. Vediamo se con Franco Baccari riusciamo nei prossimi giorni a fare un punto. Intanto però vi avevo detto che avremmo continuato a seguire la questione, così facciamo. Di cosa stiamo parlando? Della riforma sulla medicina generale. Ricordate, la bozza della riforma era stata presentata poche settimane fa dal ministro della salute Orazio Schillaci alle regioni in conferenza Stato-Regioni. Immediatamente si erano sollevate le perplessità e critiche non solo dei diretti interessati, quindi dei nostri medici di famiglia, ma anche da parte, lo possiamo dire trasversalmente, degli esponenti politici. Quindi di per sé ad oggi la riforma risulta stoppata, arenata, vedete voi. Sicuramente si è capito che qualcosa c'è da rivedere. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, la FIMG. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, come dire, siete soddisfatti? Respiro di sollievo? Si è capito che non si stava andando, secondo la vostra visione, verso la giusta direzione di una riforma?
1: Beh, quello che riusciamo a cogliere senza dubbio è un atto di responsabilità da parte della politica che è riuscita a capire che forse qualcosa, se non altro nel metodo, permettetemelo, consentitemelo, una riforma non concordata e non fondata sull'ascolto dei

0: dando forse i giusti consigli da parte della, di una categoria che non ha, sfatiamo un mito, non ha nessuna intenzione di boicottare le case comunità, anzi le vuole andare a presidiare, e prova ne è l'ultimo accordo collettivo nazionale in cui si disciplina la disponibilità a turni quotidiani da parte del medico di famiglia, già con la convenzione 22-24, a disponibilità nei giorni feriali di 3 medici di medicina generale a coprire 12 ore all'interno della settimana, con turni da 4 ore che servono a completare l'obbligo convenzionale, che oggi è fatto di scelte e di ore. Naturalmente, se si arriva a massimale, si arriva a un esubero di scelte, le ore si fa fatica a farle, ma chi ha poche scelte e quando sarà possibile rivedere per fortuna un comparto ripristinato in termini di risorse umane, perché oggi non si vede, perché è saturo, perché siamo quasi tutti medici massimalisti purtroppo, perché siamo in pochi e perché siamo giusti per riuscire a contenere i fabbisogni di salute che nella prevenzione e nella nostra attività quotidiana riusciamo a cioè è compito che riusciamo a svolgere nei nostri studi. Questo non vuol dire che anche chi è a massimale in alcuni accordi regionali può dare disponibilità a volontaria anche a delle ore, e quindi ad entrare nel discorso di un computo orario che è già previsto e che è già abbondante rispetto alle necessità delle case di comunità.
1: Ma se cominciamo, no? a pensare in qualche modo a come si può procedere, cioè se venisse prima di tutto corretto il metodo e dunque aprire un tavolo diretto con voi, si potrebbe arrivare ad una mediazione almeno su alcuni punti, oppure ci sono proprio dei punti che per voi sono, come dire, irricevibili, perché, ma non solo per i vostri interessi, ma proprio perché si sta sbagliando rispetto a un percorso che poi sia utile per il nostro sistema sanitario e dunque utile per tutti noi cittadini?
0: Allora, quella che si vuol far passare come urgenza è la necessità di presidiare e la paura che le case di comunità rimangano deserte. E questo è il fine ultimo, vogliamo sperare che sia questo il fine ultimo di questa riforma. Le soluzioni le si trovano con ripristinando quelli che sono i tavoli convenzionali, cioè i tavoli contrattuali. Noi abbiamo un accordo fermo al 2024, nell'accordo 2025-27, se venisse fuori un atto di indirizzo, mi aspetto che nell'atto di indirizzo venga specificata meglio la necessità di capire quali sono i ruoli e i compiti all'interno delle case di comunità e la stringente necessità di doverle presidiare in maniera efficace, efficientando il sistema. Questa per noi è la soluzione. Della riforma ci sono delle cose, degli spunti interessanti, sicuramente quello dell'evoluzione, che noi non abbiamo mai contrastato, anzi abbiamo sempre voluto l'evoluzione della formazione, che attualmente è un corso di formazione specifica in medicina generale diretto dalle regioni, passare a una scuola di specializzazione vera e propria con una formazione sul campo, anche questa probabilmente disciplinata nelle ore all'interno della convenzione, non sarebbe male come idea, anche perché dà la possibilità di una formazione sul campo che incrementi, come da tempo abbiamo sempre voluto, lo stipendio attuale dei corsisti, che hanno una borsa di studio di 800 euro al mese e che si trovano a fare un tirocinio osservazionale molto diverso dalle scuole di specializzazione adesso, che invece prevede una graduale assunzione di responsabilità e anche in termini economici un graduale, diciamo così, aumento di retribuzione in base a quelli che sono i compiti e le skill che vengono apprese e messe in campo.
1: Ma in questi giorni in cui è emersa lo stop di fatto che c'è stato alla riforma, avete avuto qualche cenno diretto da parte del Ministero?

0: Allora, le interlocuzioni sono costanti, sia col governo che col ministero, che sulla periferia le nostre dirigenze regionali e provinciali hanno sicuramente lavorato per capire veramente quali fossero le intenzioni e spiegare ai diretti interessati quali siano le loro necessità per cercare di mettersi a disposizione rispetto alle soluzioni, non per mettersi in sul fronte regioni abbiamo trovato porte aperte in alcune regioni, un po' più chiuse in altre.
1: Ecco.
0: Di fatto loro hanno pubblicamente e continuano pubblicamente a ribadire la loro compattezza rispetto alla necessità di una riforma, ma è il gioco delle parti. Io mi metto nella parte loro hanno questa scadenza in termini di controllo entro il 30 giugno sulla non solo sulla messa a terra strutturale della casa di comunità, ma sul presidio e quindi sulla funzionalità delle stesse, e vogliono naturalmente munirsi di strumenti utili per poter evitare dinieghi o incapacità del sistema a presidiare le stesse. Per cui ci sono regioni che purtroppo di case di comunità ne hanno davvero poche, per cui quelle che hanno obiettivamente devono essere rese efficientate e messe a sistema presto. Dalla parte governativa le dichiarazioni le abbiamo lette tutti. Hanno capito la maggioranza, ma anche parte dell'opposizione, devo dire che ha capito quelle che erano le nostre necessità. Snaturare e disarticolare il rapporto di fiducia, che era la nostra paura rispetto a delle possibilità paventate di cambio contrattuale, seppur residuale.
1: Già, certo.
0: Lei provi a pensare, io non so che rapporto abbia lei col suo medico di fiducia, direi che se ne dica, buona parte della popolazione, soprattutto i più fragili e gli ultimi, hanno un rapporto di fiducia importante col proprio medico di famiglia. Pensare di avere anche solo in quota residuale una parte di medicina generale che non conosce la storia clinica del paziente, con cui non si riesce a stringere un rapporto di fiducia, che ogni volta che va e si presenta in una sede in cui c'è un medico, non va più dal medico di famiglia, va nella struttura e ogni volta trova un medico diverso, ogni volta deve raccontare, chiedo scusa, non dirò la parolaccia, ma i fatti propri ad una collega o un collega diverso.
1: No, ma poi per quanto trovarsi ovviamente sempre una persona diversa non aiuta, ma proprio il rapporto si costruisce nel tempo. Giustamente diceva, ancora di più è importante laddove ci sono persone che hanno delle vulnerabilità, quindi anche un rapporto necessariamente più intenso. Però per tutti noi è un punto di riferimento il medico di famiglia, che si chiama proprio così, no? Medico di famiglia. A noi continua a piacere questa definizione molto più di medico di medicina generale, che esprime una freddezza che poi invece non è nell'intenzione, nel rapporto che vogliamo auspicabilmente abbiamo col nostro medico.
0: Bravissima Chiara, proprio così, la penso come lei e mi fa piacere che lei la pensi come me da questo punto di vista.
1: Sono convinta che la maggior parte degli italiani la pensino così, ecco perché vanno trovate soluzioni che poi tengano conto anche di questa dimensione che è tutt'altro che secondaria quando si parla di percorsi di salute di tutti noi. Quindi ci auguriamo veramente che si possa aprire presto un tavolo di confronto che sia veramente a tutela di tutti. Ecco.
0: Esatto.
1: Vedremo. Grazie. Sempre, dottore.
0: Grazie
1: a presto.
0: A presto.
1: Buona giornata, Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale di FIMG, la Federazione Italiana Medici in Medicina Generale, i nostri medici di famiglia. A tra poco, perché? Perché vi ricordate quando avevamo detto attenzione, da giugno parte la concretezza, la fase concreta dell'adozione anche da parte dell'Italia delle direttive europee rispetto alla busta paga trasparente? Ci siamo, è in vigore da ieri. E dunque, a tra poco.

0: abbiamo detto, da ieri 7 giugno la trasparenza salariale è entrata ufficialmente nel mondo del lavoro italiano. L'Italian recepisce così la direttiva europea sulla parità retributiva tra uomini e donne e poi introduce una serie di nuove regole destinate a incidere proprio sulle politiche salariali delle aziende, sull'assunzione in modo indiretto anche proprio sulla lettura della busta paga. Quindi cosa succede da oggi, anzi da ieri per la domenica? Buongiorno all'avvocato Ciro Caffiero, giuslavorista, vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, presieduta da Padre Occhetta. Per Giuffre ha scritto Trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. Buongiorno e bentornato, avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora,
1: sì, notizia bomba.
0: Notizia bomba.
1: Certo, andiamo
0: ci
1: subito.
0: Ci siamo. Allora, sì. Cosa cambia da oggi?
1: Allora, da oggi cambia molto, ma non troppo. Non bisogna essere vittima del panico una parte della stampa ha diffuso. Allora bisogna essere molto chiari nel dire che anzitutto oggi nessun collega potrà chiedere la retribuzione dell'altro. Questo non è un diritto.
0: Calmi, tranquilli.
1: Esatto, okay. Con molta calma, con molta strategia e precisione si possono mettere a terra tutte le strategie giuste per la definizione della trasparenza salariale, che alla luce di questo decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa, il 1 giugno, e che è il 96 del 26, legittima i lavoratori a richiedere il livello retributivo medio delle categorie di lavoratori e lavoratrici comparabili. Cioè non si può mai chiedere la retribuzione dell'altro collega, ma si può chiedere il livello retributivo che in media è riconosciuta alla categoria di lavoratori comparabili. Quindi faccio un esempio molto pratico, ecco, per capirci. Ecco, se io sono una lavoratrice addetta alla contabilità, potrò richiedere il livello retributivo medio degli addetti alla contabilità, cioè della categoria di addetti alla contabilità. Se sono un'amministrativa, potrò chiedere il livello retributivo medio dei miei colleghi amministrativi, cioè della categoria di lavoratori che si occupano di amministrazione. Non posso mai chiedere la retribuzione del mio collega accanto a me seduto che fa l'amministrativo in azienda.
0: E questo toglie già molto appeal a questa riforma per alcuni, secondo me. Però nel momento in cui io mi rendo conto che la mia retribuzione è sotto quella media, posso andare a chiederne ragione?
1: Questa è una conseguenza, noi arriviamo alle conseguenze. Cosa può accadere da questa richiesta? Può accadere che il divario stia sotto il divario retributivo, e ricordiamoci sempre in premessa che questa riforma vuole abbattere il gender pay gap, cioè il divario retributivo tra generi e non il divario retributivo in sé. Le differenze retributive nelle aziende sono del tutto legittime, perché ognuno, un datore di lavoro, può decidere di pagare di più un'altra persona per merito, per performance, non può decidere di pagarla di più perché è maschio e donna, no? In questo caso non può decidere di pagarla di più perché è maschio. Allora, se il divario retributivo di genere è sotto il 5%, siamo tutti sereni. Se invece il divario retributivo di genere supera l'asticella del 5%, allora si pone un problema. Allora l'azienda ha preso atto del superamento di questa percentuale, può fare due cose: o attivarsi da sola in autonomia per rimediare alle conseguenze, alle cause del divario, e quindi trovare soluzioni giuste, o se non riesce da sola a farlo entro 6 mesi, è obbligata a contattare i sindacati e a intavolare una cosiddetta valutazione congiunta con i sindacati aziendali. Okay. Che dovranno insieme all'imprenditore, al datore di lavoro a seconda dei casi, capire le cause del divario, indagare su possibili soluzioni, fare un piano strategico, e quindi inizia una procedura che è definita d'urgenza, ma solo quando quel divario supera il 5%. E la dico meglio: se il divario supera il 5% e il datore di lavoro è in grado di giustificarlo con criteri come l'anzianità, la performance, politiche di attrazione, action, direct action, non accade nulla. Il datore di lavoro giustificherà alla lavoratrice o al lavoratore paladino della lotta contro il gender pay gap che ha fatto richiesta del divario, sostenendo la realtà dei fatti e rispondendo quel divario è legato, quella differenza retributiva è legata a delle politiche oggettive, neutrali rispetto al genere, e viceversa dovrà attivarsi prima da sole e poi con le organizzazioni sindacali.
0: Ma visto che la finalità è proprio quello di ridurre, contrastare il gender gap uomo-donna, non sarebbe più opportuno avere per quel ruolo la media del salario degli uomini e la media del salario delle donne? Perché così sarebbe ancora più evidente. No,
1: sì,
0: mi spingo troppo
1: sì,
0: in là.
1: No. Potrebbe essere una soluzione e forse il legislatore europeo l'ha anche considerato quando ha scritto la normativa, solo che si è scelto di prediligere il livello retributivo medio per categorie di lavoratori. Quando dico categorie parlo di lavoratori e lavoratrici che hanno lo stesso job title, no? Abbiamo fatto quell'esempio, proprio per evitare che magari differenze retributive calcolate sulla semplice media allarmassero più del necessario le aziende, quando invece allarme non c'è da sollevare. E allora diciamo il livello retributivo medio sta ponendo problemi nella sua quantificazione, cioè il tema qui è molto tecnico e c'è un dibattito ormai molto animato. Cosa calcolo nel livello retributivo medio? Soltanto la paga base? Oppure calcolo anche gli scatti di anzianità? Oppure calcolo anche gli super minimi, dove la differenza in genere si allinea, no? Perché io ti do un super minimo in quanto uomo, invece non te lo do e non ti premio in quanto donna, potrebbe accadere. O anche i premi di produttività, o il welfare, o i fringe benefit. Su questo si è aperto un dibattito tecnico, perché dire livello retributivo medio, secondo la direttiva europea, significherebbe allargare alla nozione di retribuzione, quindi mettere dentro tutti gli elementi della retribuzione in parte fissa, in parte variabile. Secondo invece il legislatore italiano non è così e si sta discutendo su quali elementi computare. Dobbiamo stare attenti, e questo lo dico con molta franchezza, a non semplificare troppo la direttiva nel calcolo del livello retributivo medio, perché se io ti calcolo soltanto la paga fissa da contratto collettivo è evidente che non c'è differenza, è impossibile, perché i contratti collettivi garantiscono parità salariale a prescindere di default. Quindi bisogna stare attenti a cosa calcolare, quindi gli assessment, lo dico a tutte le imprese che si stanno impegnando proprio in questi giorni, in questi esercizi, deve essere prudenziale, cioè è meglio calcolare un elemento in più che un elemento in meno, perché un giudice deciderà sulle comparazioni fatte, cioè sugli assessment fatti, e li valuterà opportuni, legittimi o meno.
0: Però la norma che è stata introdotta in realtà si porta dietro anche altre modifiche e cambiamenti, perché se ho capito bene c'è una novità per chi cerca lavoro, nel senso che finora noi sappiamo che negli annunci di lavoro non era indicato, no? Non era obbligatorio, comunque in pochissimi indicavano lo stipendio, e a volte si creava anche una situazione proprio al colloquio di lavoro per cui il candidato non osava quasi chiedere scusate ma lo stipendio quant'è, quanto mi pagate? Invece se ho capito bene, sempre in virtù della trasparenza, quest'ora deve essere indicato?
1: Giustissimo. Cioè, ci sono due grandi novità. Cioè, la novità dell'obbligo di fare disclosure, cioè di indicare in maniera trasparente anche nella fase di recruitment e quindi di preassunzione la retribuzione o la fascia retributiva che un lavoratore o una lavoratrice potrebbe percepire una volta assunto, e questo per dare loro l'opportunità di capire sin da subito, prima ancora di negoziarlo in via individuale, quant'è la retribuzione percepibile. E c'è anche un'altra novità, che è quella del cosiddetto divieto di salary history, cioè il datore di lavoro oggi non può chiedere la retribuzione precedentemente percepita dal candidato, perché altrimenti rischia di compiere un atto discriminatorio. Cioè, se ti chiedi e ti chiedo Tu, chiedo a te candidato, quando candidata percepivi in precedenza sto violando un divieto della direttiva, questo perché? Perché non si vuole con questa nuova riforma che le retribuzioni siano appiattite sulle retribuzioni precedenti e quindi diciamo che la lavoratrice, no, nella specie, se percepiva perché vittima di una discriminazione retributiva nel passato una retribuzione bassa o più bassa rispetto alla media di mercato, resti, diciamo, come dire, non resti ancora una volta vittima di questo atteggiamento di stampo discriminatorio e quindi al datore di lavoro è impedito la possibilità di richiedere informazioni sulle vecchie retribuzioni. Attenzione, perché questo è un punto delicato, basta una semplice registrazione da cui si evinca che anche attraverso domande subdole e capziose, cos'è che non andava della tua vecchia retribuzione, no? Una domanda che non è diretta, ecco, attenzione, perché insomma, se viene fuori il divieto, la violazione del divieto, c'è un atto discriminatorio commesso, bello e buono.
0: Ma non per foraggiare pensieri sulla mia malafede, ma nel momento in cui mi chiedono quanto guadagnavi prima, io posso sparare una cifra anche il doppio di quello che poi realmente prendevo? O si pretendeva anche un riscontro alle dichiarazioni?
1: No. Allora, guarda, in genere i datori di lavoro, ma è la prassi, no, nel mondo del lavoro, richiedevano l'ultime buste paga per capire quanto si percepiva.
0: Appunto.
1: Da oggi in poi può la lavoratrice o il lavoratore a cui ho fatto questa domanda anche sparare in alto. Il punto vero è che il datore che chiede, una volta registrato o una volta approvata quella richiesta, incorre in sanzioni tipiche del diritto discriminatorio. Okay. E quindi bisogna stare molto attenti proprio a evitare di chiederlo, perché quello che proprio nella direttiva e poi nel decreto di recepimento, il 96 del 26, invocato è il famoso codice delle pari opportunità, che prevede per il giudizio delle prove, con un onere molto leggero a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi andare in giudizio e dire: il datore mi ha chiesto questa retribuzione, te lo prova attraverso una testimonianza indiretta o una semplice registrazione, potrebbe determinare una sanzione a carico di chi l'ha chiesto.
0: Ho capito, ma da un punto di vista europeo c'è una deadline, cioè una data in cui i paesi devono dimostrare di non applicare più differenze salariali tra uomo e donna?
1: Allora, cioè,
0: come la discriminante l'essere uomo e donna?
1: Sì, allora, diciamo che ci sono degli adempimenti che dovrebbero portare all'abbattimento del gender pay gap, dopodiché, diciamo, non è certo che questo accada, ecco. Ma la roadmap è 7 giugno 26 è entrata in vigore, quindi attualmente la direttiva è entrata in vigore, è del 23, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è entrata in vigore del 23, nel nostro paese è entrata in vigore il 7 giugno. Entro il 7 giugno del 27 le nostre aziende, quelle con almeno 150 dipendenti, dovranno comunicare all'organismo di monitoraggio i divari retributivi nella parte fissa e nella parte variabile, e gli organismi di monitoraggio pubblicheranno quei dati. Quindi diventerà abbastanza severo, no, il certo. Tema, perché la pubblicazione del dato è, diciamo, qualcosa di molto boldo, no, di molto netto. Nel frattempo tutte le aziende, e questo è un adempimento che dobbiamo sottolineare e ricordarci, potranno e dovranno dare un'informativa ai lavoratori e alle lavoratrici dell'esercizio di questo diritto.
0: Chiaro.
1: Quindi sono questi tre adempimenti necessari che dovremo fare.
0: Molto interessante come sempre, grazie e buon lavoro, avvocato Ciro Cafiero. Buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Cafiero Jus Laborista, vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, vi ricordo per Giuffre trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. E adesso dal lavoro facciamo il passo indietro e torniamo a scuola, perché la scuola si sta chiudendo l'anno scolastico in questi giorni e sono anche, diciamo così, come sempre, le chiusure, i termini, anche motivo di bilancio, anche motivo di bilancio dei danni nelle scuole. E a quali tipo di danni stiamo facendo riferimento? A quelle che spesso, ahimè, seguono le occupazioni scolastiche. E c'è un caso che riguarda proprio Roma e Lazio, perché il Consiglio di Stato ha rigettato la sentenza del TAR del Lazio che aveva condannato uno studente al risarcimento dei danni proprio provocati durante le occupazioni scolastiche. Guardate, scopriamo che i danni sono veramente ingenti. Da qua l'Associazione Nazionale Presidi di Roma e l'omologa del Lazio hanno scritto al comune per dire: ma i danni li devono pagare i responsabili. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni a Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Buondì.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Quindi chi rompe non paga?
2: Beh sì, il Consiglio di Stato, diciamo, è stato articolato nella sua motivazione, ha sostenuto che non potendosi individuare poi il danno fatto da quello studente, todos caballeros, nel senso che tutti venivano completamente, tra l'altro questo ragazzo, a quello che mi risulta le evidenze, anche questo è allarmante, che si sono presentati una decina di ragazzi incappucciati come se fossero dei mafiosi, adesso sì, c'è la foto, e l'unico che ha avuto, non so, l'impudenza, la stoltezza di togliersi il cappuccio è stato lui, per cui nel momento in cui parlavano con la preside è stato individuato. Però il Consiglio di Stato ha detto che non sapete se proprio lui ha fatto quei danni. Lei capisce che magari in punta di diritto è pure giusto quello che ha fatto il, sì, Consiglio, il Consiglio di Stato. Dal punto di vista educativo e formativo è deflagrante come negatività. Cioè vuole dire quando voi occupate, pensi che l'anno scorso a Roma l'occupazione di un liceo che è stato poi incendiato ha portato a 2,5 milioni di danni, che sono stati di euro, che sono stati ripagati da Città Metropolitana, che per trovare i fondi ha dovuto tagliare in altri ambiti come i pensionati, i disabili, i bambini e così via. Purtroppo è uno scandalo che dura da decenni, abbiamo avuto tutti i governi di qualsiasi colore, io ho parlato anche adesso con alcuni esponenti della maggioranza di governo che è di destra, che da un certo punto di vista sarebbe dovuta essere più diciamo così attiva e interessata, sì, al ripristino dell'ordine, e invece non è accaduto nulla, per cui i bambini, come li chiamo io, questi studenti che occupano, che poi sono piccole minoranze, possono fare ciò che vogliono. E questo è il messaggio diseducativo che lo Stato e le istituzioni danno.
0: E cosa si può fare per mettere da una parte ovviamente la validità del principio di garanzia, no? Quindi che veramente paghi chi ha prodotto quei danni, dall'altra parte però il messaggio, come dice lei, educativo, l'azione educativa che deve incentivare un comportamento e disincentivarne un altro, anche per gli altri studenti che pagano le spese indirettamente, nel senso poi se è rotta, inagibile la palestra per esempio, poi dopo ce ne mettono tutti i ragazzi, no? Perché la scuola è anche loro, visto che si sta parlando di pochi teppisti, di pochi vandali. Che si può fare? Vietiamo le occupazioni? Si deve intervenire subito, immediatamente? Cioè, per cercare proprio di capire concretamente come si può agire.
2: Ma guardi, io da anni, data la mia lunga carriera, ho parlato con ministri, sottosegretari, parlamentari di centro, di destra, di sinistra, tecnici, eccetera. Il sistema ci sarebbe anche abbastanza semplice, che quando c'è un'occupazione, che tra l'altro ripete un reato perché è l'interruzione di un pubblico servizio e l'occupazione, perché faccio per dire, se a me non va bene un come vengo tassato, allora io sono autorizzato per similitudine a occupare l'ufficio delle entrate e nessuno mi può dire nulla.
0: Certo. Ma ha fatto benissimo a dirlo, perché molti studenti sono convinti che l'occupazione sia un diritto. No, scioperare è un diritto secondo certe regole, determinati criteri. Occupare non solo non è un diritto, ma è proprio un reato.
2: Infatti noi diciamo le soluzioni le abbiamo proposte da anni, ma sono poco popolari per i nostri politici di qualsiasi colore. Cioè, in poche parole, c'è un'occupazione, anzitutto va evitata, come io ho fatto il preside e faccio adesso, lavoro all'università e per molti anni non ho mai avuto un'occupazione, perché con i ragazzi concordavo una settimana di cosiddetta autogestione in cui c'erano gli insegnanti, i ragazzi mi sottoponevano vogliamo far intervenire XYZ, benissimo, alcune cose le avallavo, altre cose che erano diciamo molto tra virgolette pericolose, nel senso se mi portavano un estremista di una persona estremizzata a sinistra dico dobbiamo portare un estremizzato a destra, adesso dico paradossalmente il dibattito deve essere democratico. L'altra cosa poi è qua, laddove invece non si riesce a intervenire con le autogestione, abbiamo chiesto che la polizia, le forze dell'ordine, appena c'è un'occupazione entrino, possono farlo, non tocchino neppure con un fiore i ragazzi, ma identifichino il loro nome e cognomi, in maniera che si sappia alla fine ci sono, perché tenga conto che in scuole di 1500 studenti, quelli che occupano sono 70, 80, 100,
0: sono numeri piccoli,
2: non ci vorrebbe nulla a farlo, ma evidentemente la politica, destra o sinistra che sia, non ha coraggio. Perché? Perché teme la rivolta dei genitori che sono, mi dispiace dirlo, per lo più perdonisti. Per il pupo, come lo dico io ironicamente, deve potersi deliziare di fare il rivoluzionario a 15-16 anni, facendo dei danni tra l'altro gravi a livello formativo.
0: Sì, poi la domanda è sempre, facessero i rivoluzionari in casa loro, spaccassero tutto in casa loro per opposizione alla linea genitoriale, voglio vedere se manterrebbero questa, diciamo così, questa apertura di credito nei confronti dei fanciulli. E quindi come si apre il prossimo anno scolastico? Con le incertezze e la vulnerabilità, così come si è chiuso questo? Non c'è nessuna sicurezza in più?
2: Noi proprio come associazione dei preti, noi siamo sia un sindacato dei preti, ma siamo anche una sorta di ordine professionale, infatti facciamo moltissima formazione. Io ho idea di fare almeno su Roma e su Rieti, che sono le mie diciamo zone di presidio, un corso con i presidi per insegnare a quelli che ancora non lo sanno come reagire quando si sente aria di occupazione, nel senso che dialogare con i ragazzi, e voglio fare intervenire psicologi, tecnici della comunicazione, cioè in poche parole anche noi ci dobbiamo assumere come presidi le nostre responsabilità, dobbiamo aver fatto tutto il possibile per impedire che ci sia un'occupazione, altrimenti anche noi siamo un po', come dire, neghittosi, pigri.
0: Anche perché il buon preside l'annusa l'aria di occupazione.
2: Ma guardi, ripeto, io ho fatto il preside per tantissimi anni anche in scuole piuttosto
0: turbolente,
2: uno dei licei più famosi di Roma che era il liceo che dava il là all'assalto al Palazzo d'Inverno, come si direbbe, e per la prima volta dopo tanti anni, e lo dico senza falsa modestia, sono riuscito a parlare con i ragazzi, un'assemblea, ragazzi voi occupate sempre, siete quelli che date il là alle occupazioni romane, benissimo, che cosa volete fare? Vogliamo invitare quello, pulire, benissimo, lo facciamo insieme, attenzione ragazzi, ma anche di sabato e domenica, non è che sabato e domenica ve ne andate al mare con mamma e papà a mangiare le fettuccine. Pensi che venivano liceo prestigioso, figli di personaggi prestigiosi, sabato e domenica tutti vestiti, me compreso, in tuta, pulivamo la scuola, poi c'era il film, quello particolarmente interessante per i ragazzi, c'era il dibattito e non c'è stata nessuna occupazione. Ecco. Cioè, bisogna che da parte nostra, anche di insegnanti e presidi, ci si assuma le responsabilità professionali che ci competono, secondo me.
0: E direi proprio di sì, anche per dare l'esempio del prendersi le responsabilità. Grazie Mario Rusconi, a presto.
2: Grazie,
0: professore.
2: Grazie a voi per l'invito, grazie
0: ancora. Mario Rusconi è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. E buongiorno e bentornato a Ugo Scali.
3: Ciao Chiara, un buon inizio di settimana a tutti.
0: Allora, pagina sportiva che si tinge di rosa, nel senso di un colore bello, positivo, se guardo alla Formula 1. E invece un po' grigetta, con l'amaro in bocca, se guardo al tennis.
3: Sì, diciamo che prima di tutto è andata ancora bene al grande Kimi Antonelli, che vince a Monte Carlo su un circuito che è la storia della Formula 1, che ci vuole del manico, ci vuole la macchina e ci vuole davvero proprio la voglia di vincere. E invece, per quanto riguarda insomma una giornata grigia a Parigi, diciamo che Cobolli, sportivamente parlando, ha venduto a cara la pelle a uno Sverre, perché comunque poi alla fine ha meritato in questi 5-7, anche proprio per la sua storia gli mancava uno slam. Alla fine credo che tutti siano stati comunque concordi nel dire che la finale è giusto che sia andata così. Abbiamo visto finalmente sorridere peraltro anche Panatta, che invece a Roma insomma non l'avevamo visto così un po' troppo emozionato, diciamo. Invece ieri così era molto molto contento, forse anche perché rimane comunque finora l'ultimo romano ad aver vinto sulla terra rossa di Parigi.
0: Ma sarà anche per questo, quindi un po' di orgoglio, di egoismo che ci può anche stare. E invece per quanto riguarda la Formula 1?
3: Per quanto riguarda la Formula 1, appunto ti dicevo, il grande Kimi Antonelli è riuscito a vincere a 66 punti di vantaggio rispetto al secondo, e intanto è anche il primo più giovane a vincere sul circuito cittadino di Monaco. E devo dire che come sempre accade a Monte Carlo, si vince partendo dalla pole, e lui la pole l'ha fatta, anche se forse non aveva la vettura più veloce. È stato molto bravo. Da segnalare che dietro di lui è arrivata la Ferrari di Hamilton, peccato per Leclerc invece, che lì correva veramente in casa, nel senso che insomma lui abita proprio affacciato sulle strade del circuito. È stato invece costretto al ritiro, problemi con i freni, problemi con la macchina, che mai lo ha accontentato in questo fine settimana proprio in casa. Però sono cose che capitano, diciamo che è un bicchiere mezzo pieno, io direi, per l'Italia, ma specialmente pieno perché finalmente abbiamo un italiano che vince, è tornato a vincere peraltro a Monte Carlo, e anche questo mancava davvero da tanto tempo.
0: E infatti, e questo ovviamente fa piacere a tutti noi. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
3: Presto.
0: E grazie a voi per averci seguito, noi torniamo puntuali domani alle 7 su Blu 2000, grazie a Daniele Caruso che ci ha accompagnato in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito oggi potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani!

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000, news.
8: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano. Oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Kallas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport. Ha ceduto al 5° set dopo aver lottato sulla terra di Parigi con Molli, lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. 5ª vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato: prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto, torniamo alle 11.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
10: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Matteo Leanza, che è il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia. Ciao Matteo.
11: Ciao, bentrovati.
10: Partiamo dalla parola che accompagna dalla prima edizione il meeting, ovvero connessi. Oggi questo termine ha un sapore squisitamente informatico, legato ad esempio al mondo dei social. Invece voi ci invitate a riscoprire questa parola, che poi è una scelta di vita, e quindi il riscoprirci legati da una storia comune.
11: Assolutamente. Oggi, in un mondo in cui siamo sempre connessi ai social, sempre connessi, immaginiamo di essere connessi con tutto il mondo, spesso ci ritroviamo soli e fragili. Il nostro termine connessi invece ci vuole indicare qualcosa di più, ci vuole dire che le nostre relazioni devono essere costruttive e che il vivere in fraternità e in comunità ci può aiutare nel riscoprire se stessi e soprattutto l'altro.
10: La quinta edizione del meeting assume un significato particolare perché coincide con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Eredi di una ricca povertà, infatti, è il tema che avete scelto. Cosa vuol dire per voi riscoprire l'eredità di Francesco d'Assisi come forza generativa per il presente e il futuro?
11: Francesco è stato un esempio importantissimo per la storia, io direi anche non solo per la storia cristiana. È un uomo che ha saputo essere idolo nonostante lui ricercasse le più piccole cose della vita. Quindi qual è la sua eredità? Ecco, noi dobbiamo cercare di riscoprire quale cosa nelle nostre relazioni, nelle nostre dinamiche giornaliere ci spinge di più a essere veramente unici come lui. Semplicemente riscoprire il Vangelo nelle piccole gioie di tutti i giorni e nel fare quelle che sono quelle azioni e quegli semplicissimi fatti che ci rendono felici nella nostra vita e insieme agli altri.
10: Particolare attenzione anche per i più piccoli, ma anche per i giovanissimi. Una sezione del meeting infatti è dedicata proprio ai bambini e alle bambine, ma poi c'è la festa del sì domenica mattina e tanti momenti formativi per stimolare proprio la partecipazione giovanile.
11: Assolutamente, diciamo che la gioia dei giovani ci sommergerà, insomma quella parte del meeting che ci dà un po' di più freschezza, un po' di più divertimento. Il meeting junior significa riscoprire anche il senso dei giochi, no? Nello stare insieme, nel rispettarsi tra i bambini, cose che magari spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, noi vogliamo dare questo input e questo segno. Domenica la festa del sì, Gen F, dove la F può stare per qualsiasi cosa noi vogliamo intendere. E può essere quella che è una nuova generazione che si approccia al mondo, dove il poco diventa tutto, cioè dove l'eredità di Francesco diventa effettivamente quello che lui voleva, cioè riscoprire nelle piccole cose di ogni giorno quella che è poi la grandezza di Dio dentro di noi e fuori di noi.
10: Partirete oggi pomeriggio, quali sono le tue emozioni in questo momento e cosa ti aspetti soprattutto da questa edizione?
11: Sono assolutamente entusiasta e l'edizione qui su Catania ha una ricchezza in più che è l'immergersi realmente nella piazza, nel concetto di piazza, quindi le persone che passano, le relazioni che si creano e anche il mescolarsi di persone, di lingue. Un po' di emozione c'è per aver raggiunto questo piccolo risultato, soprattutto nelle bellissime relazioni che si creano, nell'andare avanti, nel progettare insieme, nel costruire e soprattutto nel lavorare anche, perché è lì che anche si capisce veramente quanto si è fratelli l'uno con l'altro anche nelle piccole fatiche di ogni giorno. Quindi sono veramente felice.
10: Grazie.
11: Grazie a voi.
9: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia e anche ideatore e organizzatore di questa splendida iniziativa, il Meeting Francescano del Mediterraneo. Ben trovato!
2: Grazie a voi.
1: Chiedo anche a te come ha fatto con Matteo, eredi di una ricca povertà. Cosa vuol dire per te approfondire il cuore di questa prospettiva?
2: Beh, questo tema nasce nel solco dell'ottavo centenario di San Francesco. Riflettevamo in quest'anno particolare di cosa potevamo offrire al meeting. Siamo fermati a questa povertà che diventa ricca. Perché abbiamo pensato questo? Perché riteniamo che l'insegnamento di Francesco sia ancora attuale e che nella sua povertà, una povertà che non significa impoverimento, ma significa avere consapevolezza di quello che vale veramente nella vita di ciascuno, e nella vita spirituale ma anche umana. E quindi abbiamo voluto rilanciare in questi giorni, in questa piazza di Catania, la sua eredità, questa eredità che ci richiama ad oggi non abbandonare il mondo, ma viverlo in maniera concreta, piena, non vivere la cultura dello scarto, ma vivere quello che ci viene dato con pienezza. Per questo riteniamo che l'eredità di Francesco, seppur nella povertà di quello appunto che era superfluo, rappresenta una grande ricchezza, e questo è il messaggio che vogliamo rilanciare.
1: Un programma molto vasto, incontri, dialoghi, workshop, momenti di preghiera.
2: Sì, sono 3 giorni intensi, oltre 40 eventi, dunque deve essere arricchiti anche dalla vostra presenza, che continua a riempire le nostre giornate di contenuti, e ci danno la possibilità di ognuno ritrovare la propria dimensione. Ci saranno momenti di workshop, appunto di dibattiti, di forum, ma momenti di festa, di preghiera, di animazioni, di attività in piazza, la possibilità di fermarsi anche con un semplice caffè e poter raccontare la propria vita. Quindi sono 3 giorni ricchi di connessione, ecco, la parola chiave che ci accompagna è appunto connessi. In un tempo dell'iperconnessione digitale, che in verità ci fa ritrovare veramente soli, vogliamo rilanciare la bellezza della connessione, della relazione. Ecco, Francesco è uomo del dialogo, l'uomo del ritrovarsi fratelli tutti, e quindi anche qui la piazza rappresenta questa dimensione, la bellezza del ritrovarsi connessi nelle relazioni. Nessun uomo o donna vive la propria dimensione in pienezza se non si riconosce nell'altro.
1: Possiamo definire Francesco anche l'uomo, il santo della rivoluzione gentile?
2: Assolutamente sì, Francesco è un uomo che ha cambiato, vivendo là dentro la Chiesa, come ben sappiamo, abbia cambiato anche la società, il modo di vivere la città, il modo di essere non solo veri cristiani, ma anche di essere veri uomini e veri donne, diciamo, e rappresenta ancora questa dimensione attuale. Ecco, tutto il mondo lo riconosce, credenti e non, come uomo del dialogo, uomo che riconnette il creato con il suo creatore, uomo che ha la capacità di vivere la dimensione della fraternità, uomo che ha la capacità di cambiare se stesso. In verità, più di cambiare l'altro, il primo lavoro che fa Francesco è quello di cambiare se stesso, e quindi l'insegnamento è ancora vivo. Ciascuno di noi è chiamato a questa grande dimensione, quella di, probabilmente, di rivedere i propri pensieri, le proprie azioni, e diventare innanzitutto se stessi, per se stessi, uomini o donne di buona volontà.
1: Carmelo, tu quando hai scoperto Francesco nel tuo cuore e poi hai scelto di tradurre il suo esempio, un'eredità ricca nel tuo quotidiano?
2: Ci provo ancora oggi a farla diventare un'eredità ricca. Ho avuto la grazia di conoscere Francesco dai 16 anni, in un'esperienza di missione popolare a Favara, ho incontrato i frati. Devo dire che io sono stato sempre un ragazzo di fede, seppur nell'adolescenza era una fede così un pizzico fredda, si era un po' distaccata. L'esperienza di una missione mi ha richiamato lì a vivere una fede nuovamente impegnata, e lì ho conosciuto la realtà dei frati e ho conosciuto Francesco, e devo dire che la sua strada è stata illuminante. Mi ricordo che fin da giovanissimo quello che ha cambiato modo di vedere e la mia vita era innanzitutto la capacità di riconoscersi fratelli e sorelle. È stato questo il messaggio. Una frase mi porto da sempre, che in quei giorni dei compagni di viaggio frati ci hanno regalato, era: gli amici si scelgono, i fratelli no. Ed è stata una palestra di vita, perché veramente ti fa comprendere quanto spesso devi uscire da te stesso per ritrovarsi appunto in questo tema della relazione. Se tu entri in questo aspetto in cui hai dei fratelli e delle sorelle che devi riconoscere, e che lì devi scommettere su te stesso per riconoscere la bellezza della relazione. E devo dire che questo, in verità, se lo guardiamo con pienezza, rappresenta la fraternità ecclesiale, cristiana, francescana, ma sappiamo spesso quanto la scommessa sia anche nella fraternità consanguinea. È un percorso, specie quando si cresce un poco di più, sempre da rinnovare, da uscire fuori da se stessi, perché anche un fratello e una sorella consanguinei, cioè, possono vivere dimensioni di difficoltà. Quindi un'umanità si ritrova veramente connessa in questa grande relazione, si ha la capacità di fare un passo in avanti in maniera comune.
1: Manca ormai pochissimo per la cerimonia di apertura del meeting, si inizierà con l'intervento del cardinale Matteo Zuppi e poi si proseguirà con tantissimi altri interventi.

0: farsi insieme ad altri uomini e donne di buona volontà a fare la propria parte. E quindi ad oggi è una grande gioia, perché vedere questa piccola creatura che è guidata dalla provvidenza è arrivata dopo 5 anni in grande città, l'anno scorso Palermo, oggi Catania, e ricevere tutta questa partecipazione ed entusiasmo del nostro mondo francescano, da tanti fratelli e sorelle che vengono da diverse parti d'Italia, ma anche appunto da tante realtà sociali, ecclesiali, sociopolitiche dei luoghi che noi viviamo. Proprio questa capacità di ritrovarci insieme, e quindi questa, venendo al cuore, è ricolmo di gioia per questa grande possibilità che ci viene data, e la prendiamo noi come realtà francescana come un grande dono.
1: Un'occasione per seminare tanto bene, e ti ringrazio di questo.
0: Io voglio ringraziare di cuore voi, Radio Caris, per questa vostra presenza, perché insieme ci fa ritrovare connessi oltre questa piazza e oltre gli spazi che viviamo, e sicuramente la nostra amicizia possa crescere e possa essere custodita in quello che voi fate di bene e che proviamo a fare insieme. Grazie.
1: Buon cammino e buon inizio della cerimonia.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste qui a Catania, a Piazza Università, alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. E sono in compagnia di Don Giovanni Berti, in arte Gioba. Bentrovato.
2: Grazie, sono proprio contento di essere sceso dal lago di Garda fin qua.
1: E infatti lui è un sacerdote della diocesi di Verona, attualmente parroco di Moniga del Garda, ma è anche un vignettista conosciuto con il nome di Gioba. Con le sue vignette aiuta a percepire la capacità del Vangelo di stupire, ma

0: anche di mettere in discussione, fa riflettere anche su temi di attualità e soprattutto sorridere. Come nasce questa vocazione?
1: Io ho sempre amato disegnare, fin da piccolo traducevo il mio mondo di fantasia, così giochi, in disegni, e quindi alle elementari, ma poi ho continuato anche al liceo e anche in seminario, ho sempre avuto la matita e il foglio in mano per mettere i disegni. Fin da piccolo mi ha affascinato la figura di San Francesco, poi non sono diventato francescano, però la mia vocazione è un po' partita lì, perché mi affascinava questa figura di uno che non voleva essere semplicemente povero, ma libero. E la libertà di poter avere come unica ricchezza l'amore delle persone che gli stava attorno, quindi crea quella fraternità, getta tutta l'armatura su cui pensava di costruire la sua vita, diventa un saio tutto rattoppato, e la sua spada diventa il Vangelo. Questo mi ha sempre affascinato, proprio come libertà, più che come miseria, esaltazione della miseria. Certo, bisogna essere disposti a lasciare anche le proprie, a volte, idee, le proprie convinzioni più rigide per il bene più grande, che è la relazione con l'altro e con l'altro che è Dio. La libertà, autonomia, isolamento, non è proprio quello. E invece la libertà vera è quella di poter connettersi con le persone. E anche libertà, lo sento anch'io perché tutti i miei nodi me li porto fino in tomba, Però è un processo di liberazione, che è poi quello che insegna il Vangelo, la liberazione da tutto ciò che è mortifero per essere vivi. E poi anche sorridere.
0: Riflettere e sorridere mantenendo sempre uno sguardo leggero sulla vita, coltivando un senso di meraviglia per il quotidiano e trasfigurando la realtà attraverso la bellezza e la consapevolezza. Spiegaci un po' meglio cosa vuol dire per te custodire, coltivare questa prospettiva.
1: Per me è riuscire a guardare le cose con uno sguardo curioso. Questo ce l'ha trasmesso nostra mamma, io ho altre tre sorelle, e ci portava in giro per chiese, per posti, per vedere anche le cose magari minori e scoprirne la bellezza. Quindi questo è il modo anche per guardare il mondo, la realtà, l'altra persona, con una curiosità e vedere, cercare il bello.
0: Cercare il bello sempre con il sorriso, perché appunto sorridere è una cosa molto ma molto seria.
1: Infatti dico sempre il mio motto quando faccio le vignette su temi evangelici di fede, dico che la religione è una cosa seria, ma non triste. A volte confondiamo serietà con durezza. In realtà proprio la bellezza della fede deve essere leggera, leggera come un aquilone che per andare lontano deve essere leggero, o una mongolfiera. Quindi l'ironia rende leggero quello che è bello.
0: Tu oggi a Catania presenterai anche la tua raccolta Le vignette del Signore sono infinite. 80 vignette per raccontare la storia della Chiesa fino a Papa Francesco.
1: C'è trilogia in tutto. Allora, ho fatto tre libri, uno sul Vangelo, uno sull'Antico Testamento e poi l'ultimo sulla Chiesa. È stata una bella esperienza di mettere insieme delle vignette a tema, l'ultimo questo sulla Chiesa, dove fare il percorso dall'inizio, dagli Apostoli fino a San Francesco, un percorso per conoscere la Chiesa e anche provare a giocare con quello che è successo. E quindi ho messo un po' di vignette insieme della storia della Chiesa.
0: Questa mattina hai incontrato tantissimi bambini, tantissime bambine. Cosa è emerso da questa giornata? Cosa ti ha colpito? Raccontaci anche le vignette.
1: È stato bello perché mi sono inserito dentro questo evento che coinvolgeva le scuole, i bambini, sul tema di San Francesco, della bellezza del creato, dell'essere uniti. Quindi mi sono inserito presentando quello che è il mio modo di disegnare anche il mondo di Francesco e facendo delle vignette mentre loro ballavano, ho fatto Francesco che balla, mentre parlavano di amore per il creato, Francesco che abbraccia il creato. Ma è sempre così per me, cioè a freddo non mi viene un'idea, dopo se sono coinvolto a qualcosa mi viene il desiderio di tramutare in disegno.
0: San Francesco d'Assisi, la scelta di una povertà radicale, un messaggio molto attuale per la nostra società. Viviamo infatti in un ecosistema di soluzioni dove l'usa e getta brucia risorse, competenze, valori e soprattutto relazioni. Invece San Francesco ci dice che si può ripartire dalla pace, dalle relazioni, dalla riconciliazione.
1: Infatti di San Francesco giustamente colpisce sempre la scelta di povertà, dove per povertà non era semplicemente non avere niente, ma essere liberi. Liberi di avere l'essenziale, che è l'amore, la fraternità, è lo stare insieme. E quindi ed è quello che crea anche la pace. La pace è quando si ha troppa roba tra le mani, non si riesce più ad averle libere per stringerle a chi ci sta vicino. E ecco, per quello che è ancora attuale il messaggio di San Francesco, pur abitando altri tempi e luoghi distanti, però è ancora universale, perché è ricercare la possibilità di riconnettersi con il prossimo.
0: Anche le strade del Signore sono infinite. Evangelizzare lo si può fare in tanti modi. Tu lo fai con la matita, ma lo fai anche attraverso i social. Infatti, ultimamente si parla anche di missionari digitali. Quindi ti puoi anche un po' considerare una sorta di missionario digitale. Utilizzare i social, ad esempio, per trasmettere la gioia del Vangelo.
1: Mi hanno tirato dentro in questo gruppo di missionari digitali, che è una realtà che ha cominciato a mettere in rete tutti coloro che nella rete propongono dei contenuti cristiani nella maniera più diversa. E a me hanno tirato dentro, anche se sono nel settore boomer, cioè quelli un po' vecchi. Perché anch'io propongo sulla rete le mie vignette, quindi è il mio modo per comunicare il Vangelo nel modo più diffusivo, veloce, che è quello della rete. Penso che, come ha detto anche una missionaria digitale, di quelle più toste, dice: bisogna abitarla la rete, perché è un ambiente con tutto quello che è i rischi, i limiti, è un mare gigantesco, però bisogna starci senza paura e conservando quello spirito proprio cristiano di fraternità, ecco, perché la rete può essere un motore, un facilitatore di connessioni e di divisioni, proprio amplifica tutto la rete, però bisogna crederci e io cerco di starci.
0: San Francesco può essere considerato un influencer, un missionario digitale. Cosa può dire anche a questo mondo, al mondo dei missionari digitali?
1: Può essere paradossale pensare ai tempi del Medioevo e gli attuali. Abbiamo mezzi diversi, però alla fine il fine è quello, cioè quello di connettersi. Il mondo digitale, internet, amplifica le possibilità di collegarsi, di vedere. Amplifica anche le divisioni, perché le polarizzazioni lo vediamo. Però la missione della Chiesa è sempre quella. Anche dai tempi degli Apostoli che ricevono lo Spirito Santo e riescono a parlare tutti i linguaggi. Quindi oggi c'è anche il linguaggio della rete che bisogna abitare. E io penso che San Francesco, proprio nella semplicità della fraternità, lui proprio sentiva che il Vangelo era possibile comunicarlo a tutti ovunque.
0: Perché anche la Chiesa sta tra la gente, soprattutto.
1: Dovrebbe starci. Siamo sempre un po' tentate, la Chiesa è sempre meno del suo fondatore che era Gesù. Però ci sono santi come Francesco e tanti altri che ci ricordano che è possibile vivere il Vangelo, che è appunto andare in mezzo alle persone, prendersi cura delle debolezze, delle difficoltà, aiutarsi reciprocamente.
0: Ringrazio Don Giovanni Berti in arte Gioba per essere stato con noi, grazie di cuore.
1: Grazie a te, grazie a voi e viva San Francesco.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Siamo a Piazza Università, abbiamo tantissimi giovani delle scuole qua di Catania e sono in compagnia proprio con due giovanissime studentesse, Grazia e Marisol. Ciao ragazze!
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Ragazze, oggi siete qui per riflettere tutti insieme e tutte insieme sul significato profondo di cosa vuol dire sognare la fraternità. Cosa vuol dire per voi? Marisol.
2: Fraternità per me è che tutti siamo uguali, l'amicizia e che nessuno deve sottovalutare gli altri.
1: Per te, Grazia?
4: Più o meno la stessa cosa, ma per di più che tutti dobbiamo essere uniti e nessuno dovrebbe essere escluso dai vari gruppetti che si sente nominare sempre in giro.
1: Che cosa vi sta piacendo di questo momento qui oggi?
2: I bambini che hanno ballato e che poco fa stavano spiegando appunto quello che ho detto prima, che tutti siamo uguali.
1: Anche per me. Qual è stato per te il momento più bello oggi qui?
4: Più o meno questo dei bambini, perché spiega dai bambini così piccoli il mondo come vorrebbero loro e come lo vogliamo tutti quanti.
1: So che a scuola state molto lavorando su questa tematica, ma raccontateci un esempio proprio concreto in cui voi avete sentito proprio la fraternità anche in classe, nella vostra classe.
2: Il bullismo, che stiamo facendo un progetto proprio su questo, che nessuno deve essere escluso e tutti siamo uguali.
4: Esatto, ci piace molto il tema sul bullismo perché ci spiega che non dobbiamo bullizzare tra virgolette nessuno e quindi ci dobbiamo amare tutti come siamo e ci piace tantissimo, soprattutto perché ci spiegano cose importanti davvero e non le solite cose.
1: Ok, allora io ringrazio Grazia e Marisol dell'Istituto Onnicomprensivo Statale Angelo Musco di Catania. Grazie, divertitevi ragazze.
2: Grazie, grazie, ciao.
1: E ci hanno raggiunto anche altre ragazze dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Catania. Ciao ragazze, Nilde, Costanza.
5: Ciao, ciao a tutti.
1: Maria Vittoria.
6: Ciao.
1: Giorgia.
7: Ciao.
1: E Vittoria.
8: Ciao.
1: Allora ragazze, siete qui per riflettere sull'esempio, sull'eredità di San Francesco d'Assisi e soprattutto cosa vuol dire desiderare la pace nella vita di tutti i giorni, crescere nelle relazioni all'interno della nostra comunità.
9: Secondo me desiderare la pace è una cosa molto importante, perché essere in pace con se stessi, tranquilli tutto il giorno, è una cosa anche difficile. Magari possiamo avere anche delle relazioni che non ci fanno stare bene, quindi capire come eliminare queste persone o far capire anche all'altra persona che noi non stiamo bene in quella relazione è un po' complicato, perché noi, almeno io, non voglio far soffrire l'altra persona. Però io ora sto bene, sono felice con anche la mia famiglia. Per me questo vuol dire essere in pace con se stessa.
1: Costanza, per te?
7: Per me è una cosa molto importante la pace, anche perché bisogna essere in pace con le altre persone, anche per stare nella società e capirsi tra le persone, per rendere un mondo più bello, più in pace, più in tranquillità, più bello da vivere. Però qualche volta la pace viene messa da parte e si pensa ad altre cose, magari ai soldi, alle cose che sono materiali. Quello importante della pace interiore, esteriore e anche con le persone che ci stanno attorno. Per me questa è la pace.
1: Vittoria, per te cosa vuol dire vivere le relazioni in modo fraterno?
8: Sicuramente la fraternità c'entra con l'uguaglianza. Noi siamo chiamati non solo a diventare costruttori di pace, ma a diventare anche dei costruttori di uguaglianza, comunque anche di inclusione. L'inclusione è un elemento fondamentale che noi dobbiamo avere nella nostra vita, come appunto nella storia si è trasmesso la notizia di includere sempre le persone, essere sempre gentili con tutti. Per, diciamo, stabilire delle relazioni, possiamo dire pacifiche, nella vita bisogna ovviamente avere il giusto comportamento. Ovviamente tutto dipende dall'educazione, sia da come ti educano per esempio i genitori, oppure dall'educazione che ti influisce dalle persone intorno a te.
1: Nilde, a te chiedo invece di raccontarci un momento in cui avete sperimentato il senso, il significato autentico dello stare insieme, del sostenersi all'interno della tua classe.
3: All'interno della mia classe un nostro momento è stato durante la gita di fine anno di 4 giorni, dove siamo stati stanze insieme, siamo stati molto legati sia in autobus che durante le visite ai musei, ai parchi archeologici. Abbiamo capito che eravamo proprio una classe unita e tra noi non c'era nessun conflitto, c'era veramente tanta pace tra la nostra classe.
1: Giorgia, è un momento veramente bellissimo, siete tantissimi ragazzi qui in piazza, è un momento di gioia, di festa. Raccontaci come stai vivendo questo momento.
6: Secondo me è un momento bello, anche perché abbiamo l'opportunità di conoscerci fra le scuole, poi anche magari conoscere di più il Signore, come ci hanno detto quelli che stanno rappresentando questa giornata. Ci stanno facendo ragionare sul modo di socializzare. Secondo me queste giornate si dovrebbero ripetere.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: un po' meno, ecco.
1: Va bene,
0: un po' più seria della politica per me. Tolgo gli occhiali.
1: Ah.
0: Io sono senza cravatta.
1: Lì prima eravamo al sole, li dovevi tenere per forza, però ho detto niente, spostiamoci di qua perché sono fatta una sudata prima.
0: Dove ci mettiamo? Qui? Dove qui. Siamo va bene?
1: Sì, meglio, meglio, perché la prima è impossibile.
2: Vediamo se possiamo inquadrare il palazzo.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia. Ben trovato.
2: Grazie.
1: Direttore, l'idea di One Health nasce dalla consapevolezza che la salute è una sola, quella del pianeta, degli animali e degli esseri umani sono interconnesse. L'approccio One Health dovrebbe essere percepito come una necessità del nostro tempo, non solo scientifica, ma anche culturale, etica e politica.
2: Dopo quello che è successo col Covid, il messaggio che ci è rimasto è proprio questo, cioè non esiste più qualcosa di separato da ambiente, salute, biodiversità, clima. Poi c'è tutto l'aspetto sociale, che non è meno importante di tutti questi argomenti che io ho rappresentato. Quindi One Health sicuramente, c'è chi dice One Earth, un solo pianeta, perché c'è dentro tanta roba. Adesso noi abbiamo cambiato anche il nostro modo di pensare, siamo in una rivoluzione anche culturale interna, la nostra attività è fare controllo e monitoraggio dell'ambiente, però vorremmo farlo sostenendo quelle imprese che vogliono lavorare nel rispetto e nel miglioramento dei loro standard ambientali, quindi accompagnando le imprese, stando a fianco dei cittadini che vogliono sapere, avere risposte su tutto quello che è lo stato dell'ambiente che ha una ripercussione sulla salute. Insomma, è un'agenzia, è un cammino in evoluzione coi tempi.
1: E quali sono, a suo avviso, le principali sfide per attuare questa scelta a livello locale e in un'ottica più ampia a livello globale?
2: Intanto dico sempre sì, le guerre magari le sentiamo lontano, ma oggi sono purtroppo un problema mondiale che riguarda tutti. Però noi non dobbiamo farci influenzare da quello che succede altrove, dobbiamo pensare che noi abbiamo un compito, il compito di lavorare nel rispetto di quelli che sono i valori dell'ambiente. Perché oggi in Costituzione abbiamo messo il principio della difesa dell'ambiente, proprio come la difesa del lavoro, la difesa di tutte quelle cose che in Costituzione hanno forte, hanno resistito per tanti anni. Ecco, noi su questo dobbiamo cercare di pensare che noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Poi ovviamente i grandi temi delle guerre eccetera sono un problema serio, importante, però se noi facciamo questo primo passo, probabilmente anche i politici che hanno il compito di guidare queste grandi scelte a livello globale possono anche migliorarlo.
1: Una prospettiva che ARPA Sicilia sta anche avviando insieme alla collaborazione dell'Università di Palermo attraverso un nuovo progetto che parla di ricerca, di innovazione, approccio multidisciplinare, accompagnamento, sostegno ai processi di transizione, ma anche a un'economia circolare per abitare tutti insieme, tutta insieme, la sostenibilità. Direttore, parliamo di questo nuovo progetto.
2: Grazie alla domanda innanzitutto, perché vuol dire che quello che stiamo facendo sta raggiungendo anche il cuore delle persone, per ritornare al messaggio di Papa Francesco, perché noi produciamo numeri, produciamo informazioni sull'ambiente, disastri ambientali, situazioni, innalzamento della temperatura, questioni molto delicate, però per sensibilizzare le persone dobbiamo raggiungerle al cuore, dobbiamo toccare il loro cuore. Per questo noi abbiamo fatto tante attività di comunicazione come l'iglu che sta qua fuori con i visori che portano a vedere qualche cosa che magari non tutti possono fare in fondo a profondità di 50-60 metri con queste immagini girate con tecnologia avanzata. Ma per ritornare alla domanda del Roosevelt, a Roosevelt, che è un'area di quasi 150.000 metri quadri, la stiamo rivalorizzando rimettendo in piedi strutture obsolete, ma soprattutto, e grazie anche all'apporto dell'assessore Savarino, l'assessore all'ambiente e della presidenza della regione che ha finanziato tutto il progetto, lì vogliamo far nascere quest'area dove multidisciplinare, dove tutti coloro che si occupano di ambiente, salute, biodiversità, clima e spazio, e non solo questo, possono mettersi insieme per pensare, per progettare, per dare spazio ai giovani, al mondo universitario. Dentro abbiamo l'accordo con Unipama, recentemente anche con l'Università di Messina. Insomma, un posto dove ci si possa tutti quanti sedere e parlare di quelli che sono i temi sociali, ambientali e tutto quello che è importante per continuare a lasciare questo pianeta un po' meglio di come l'abbiamo trovato.
1: Come prima accennava lei, oggi siete presenti al meeting francescano del Mediterraneo con uno spazio immersivo dedicato alla divulgazione scientifica e per sensibilizzare sui temi della tutela ambientale, del benessere umano e della sostenibilità. L'immersione non è solo visiva, ma fisica e soprattutto emotiva. Torniamo sempre al discorso del cuore.
2: Noi siamo stati un po' criticati perché è vero che la nostra mission è il controllo e il monitoraggio, però abbiamo una cosa che molti non sanno, una cosa che noi facciamo perché siamo pagati, una parte del nostro contributo è relativo alla formazione, informazione ed educazione ambientale. E per fare questo abbiamo cominciato con poco, con tutta una serie di attività che promuovono l'ambiente in una forma diversa da quella che è la produzione di un'informazione, di un dato scientifico, perché a volte le persone con il messaggio scientifico va pure tradotto in modo tale che tutti possano comprenderlo, e produrre dei clip oppure come abbiamo fatto con gli Oculus qui con questa realtà aumentata un po' anche di tecnologia avanzata per i giovani, perché con i giovani si parla così, dobbiamo pensare che adesso l'evoluzione cambia e quindi cambia anche il nostro modo di vivere, però su queste cose dobbiamo un po' riflettere su come poter continuare a proteggere questo pianeta. Lo facciamo perché proteggere il pianeta significa vivere meglio, migliorare la nostra salute. L'età, la nostra età media si è innalzata grazie al fatto che ci sono tutta una serie di procedure che tentano di proteggere l'ambiente, proteggere la salute e soprattutto quello che è il patrimonio di biodiversità, che a volte noi dimentichiamo che un incendio non è solo bruciare e produrre un po' di polvere nell'aria, ma è anche distruggere un patrimonio di biodiversità che magari ci sta sotto.
1: San Francesco d'Assisi è un modello di eccellenza di un'economia integrale vissuta con gioia e autenticità. Interrogarsi sulla creazione è sempre prendere coscienza del senso e del posto dell'uomo, delle donne nella creazione e del suo agire, quindi è un atto soprattutto di responsabilità.
2: Sì, è un atto di responsabilità che noi sentiamo anche in maniera laica, devo dire, perché ovviamente va anche preso in considerazione questo, però il senso di responsabilità lo sentiamo pienamente. Le nostre donne, i nostri uomini lavorano con una passione straordinaria e questo mi fa capire che abbiamo scelto la strada giusta, perché dentro abbiamo il rispetto delle persone, con la passione probabilmente stiamo creando qualcosa di interessante che possiamo lasciare e lanciare come messaggio a tutti questi ragazzi che oggi sono qui.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi.
2: Buona giornata, buon lavoro.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone, mentre andiamo in onda il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento, poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran, l'esercito di Tel Aviv annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39,8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. È tutto, torniamo alle 12.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco. Teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Credo che ci siano dei luoghi all'interno della storia della Chiesa, luoghi non soltanto fisici, ma luoghi proprio come eventi, come persone, come situazioni. Sono le persone la casa, non i luoghi, no? Allora ci sono alcuni santi con cui noi ci troviamo più a nostro agio, come se il loro modo di parlare, l'alfabeto, ecco, del loro modo di vivere il cristianesimo intercettasse immediatamente ciascuno di noi. E Fatima per me è stata una compagnia che fin da bambino ha accompagnato un po' la mia storia, la mia vocazione, e non smetto mai di meravigliarmi come in cose così semplici che la Madonna ha potuto regalare in quel luogo e attraverso il rapporto, la relazione che lei stessa ha instaurato con Francesco, Giacinta e Lucia, continuino in qualche maniera non soltanto a fecondare la mia spiritualità, ma a farmi leggere le cose sempre da un'altra prospettiva, da una prospettiva nuova. A volte anche a ricordarmi quello che posso smarrire nella mia esistenza. Quindi considero un privilegio oggi poter dire una parola rispetto a questo, anche perché per prepararmi questa meditazione, questa riflessione, ho dovuto di nuovo riguardare quella storia, quelle parole, quel tracciato, quella spiritualità, e ho dovuto fare un esame di coscienza innanzitutto io nella mia vita, per domandarmi a che punto sono rispetto a quello che sto per condividere con ciascuno di voi. Ora vi spiego che cosa ho immaginato e soprattutto che cosa magari il Signore mi ha suggerito mentre pregavo per preparare questi appunti. Normalmente, come è giusto che sia, quando noi pensiamo a Fatima pensiamo immediatamente a quel dialogo, a quelle parole che Maria rivolge a quei bambini e poi quella spiritualità che ovviamente nasce fino alle apparizioni e che sono una grande pedagogia, una sorta di scuola che Maria offre attraverso questi bambini, non soltanto a loro ma alla Chiesa intera e quindi anche a voi che sentite questo carisma della spiritualità di Fatima come qualcosa di molto vicino al vostro movimento. Ma oggi io vorrei soffermarmi non su questo, ma esattamente su quello che accade prima, e cioè su quelle che noi conosciamo come le apparizioni dell'angelo. Le apparizioni dell'angelo, come sapete, anticipano le apparizioni della Madonna. Noi non diamo molto spesso tanta importanza, cioè glielo diamo, ma è come se in maniera molto veloce poi noi saltiamo subito ad andare al messaggio di Fatima, senza renderci conto invece che dietro queste apparizioni dell'angelo c'è una sorta di predisposizione del cuore, come una sorta di educazione, un modo attraverso cui il cielo vuole disporre l'interiorità di questi bambini a capire e accogliere fino in fondo quello che poi sarebbe stato il messaggio di Maria, e sarebbe stata la grande scuola di Maria. È un po' come quando una persona deve cominciare a parlare e la prima cosa che si fa è chiedere il silenzio. Beh, il silenzio non è una conferenza, però predispone a quella conferenza. Quando qualcuno ti dice adesso abbassiamo la musica, cerchiamo di stare attenti, non parliamo tra di noi, ecco, questa preparazione che sembra semplicemente accessoria, se non ci fosse noi sprecheremmo il momento della conferenza. Ecco, l'angelo fa qualcosa di simile, prepara questi bambini e li prepara tutti attraverso una sorta di itinerario eucaristico. Allora, io percorrerò tre apparizioni dell'angelo e vi accorgerete come in queste tre tappe c'è qualcosa di molto interessante per la vita di ciascuno di noi. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo nella primavera del 16 e la prima apparizione dell'angelo, così come ce lo descrive Lucia nelle sue memorie, accade in questo modo. Un angelo arriva davanti a questi bambini che sono colpiti dalla straordinaria bellezza di questa creatura, e le parole che gli consegna sono queste: non temete, sono l'angelo della pace, pregate con me. E poi dice Lucia che questo angelo compie un gesto, poi si inginocchiò e si prostrò fino a terra. E i bambini fecero lo stesso imitando quest'angelo. E l'angelo recitò tre volte: mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. E dopo aver ripetuto la preghiera per tre volte, si alzò e disse: pregate così. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Allora, è una cosa molto interessante quello che fa l'angelo. La prima cosa che insegna a questi bambini non è un contenuto di fede. La prima cosa che insegna a questi bambini non è una pagina del Vangelo. La prima cosa che insegna a questi bambini non è l'importanza del ruolo di Maria nella storia della salvezza. Insegna a questi bambini l'adorazione. E glielo insegna con un gesto fisico, il gesto di prostrarsi. Perché fa questo? E perché è così decisiva questa cosa? Vedete, l'adorazione per noi cristiani la si deve solo a Dio. Solo Dio è degno di adorazione. Tutte le altre cose possono suscitare dentro di noi gratitudine, possono suscitare venerazione. Io posso avere venerazione per una persona che amo, posso avere venerazione per Maria, per la parola di Dio, per l'affetto di mia nonna, per un bambino. La venerazione è quello che noi facciamo quando riconosciamo qualcosa di vero e di bello nella nostra esistenza. Ma l'adorazione la si deve solo e soltanto a Dio. Allora, attraverso questo, che cosa sta dicendo l'angelo? Sta dicendo a questi bambini che il primo gesto per poter accogliere le parole di Maria e quindi per poter capire meglio il messaggio cristiano è ridare a Dio il posto giusto. Se Dio ha il posto giusto, tutta la vita comincia a riavere il posto giusto. Questo, vedete, porta una grande rivoluzione nella vita di ciascuno di noi, perché molto spesso, senza rendercene conto, il posto di Dio è occupato da altro. Nel migliore dei casi è occupato da noi stessi, e che già non è una buona notizia se noi ci eleviamo a Dio, cioè mettiamo noi stessi al centro della nostra vita. Cioè, se poggiamo la nostra vita solo sulle nostre forze, solo sui nostri ragionamenti, solo sulle nostre percezioni, insomma, se noi ci mettiamo al centro della nostra vita è come se noi stessimo adorando noi stessi. Ma a volte quel posto non soltanto lo occupiamo noi, a volte quel posto è occupato dalle cose di questo mondo, dal denaro, dal successo, dal potere, dal lavoro, dalla carriera, dall'affermarsi. Insomma, da tante cose che in realtà sono idoli, non sono Dio. Ora, la questione è molto semplice. Quando Dio è lì, tutto funziona. Quando Dio non è lì, tutto si ferma. Gli idoli non hanno la capacità di salvare la vita, non hanno la capacità di alimentare la vita. Se voi prendete un giocattolo che funziona con le batterie, se togliete le batterie, il giocattolo rimane giocattolo, ma non funziona. Ciò che gli dà l'energia per funzionare a quel giocattolo sono le batterie messe al posto giusto. Allora, quando Dio è al posto giusto, tutta la vita funziona. Gli idoli invece sono batterie finte, cioè non trasmettono nessun tipo di energia. Allora, attraverso questa educazione, che parte anche a livello fisico di questi bambini, cioè gli insegna un'adorazione non per ragionamento, ma glielo insegna come una sorta di esperienza, cioè gli mostra fisicamente che cosa significa ridare a Dio il posto primo e più importante della loro vita, sta dicendo a questi bambini la cosa più importante. Solo se Dio è Dio tutto il resto funziona, perché finché Dio non è Dio tutta la vita non è in ordine, non è al posto giusto. L'apostolo dirà che quando le cose sono edificate su Cristo tutto cresce in maniera armonica e ordinata. Allora guardate, prima di entrare dentro i grandi contenuti di fede, è come se l'angelo stesse dicendo a questi bambini che la prima cosa che noi dobbiamo recuperare dentro la nostra vita è la grande differenza e la grande consapevolezza che noi siamo delle creature e Lui è il creatore, che io sono una creatura e Lui è Dio. Soltanto quando ci è chiaro questo e lo viviamo nella nostra vita possiamo fare il passo successivo. Quindi, prima cosa, l'adorazione. Attraverso l'adorazione l'angelo sta dicendo: riconosci che Dio è Dio e tu sei una creatura. Ora, detto così, sembra una questione di diritti e doveri, no? Sembra antipatico, ti sei preso il posto di Dio, che cosa brutta. No, guardate, provo a spiegarvi qual è l'affare di quando Dio è Dio. E cioè, immaginate, ecco, che noi siamo come un bambino in braccio alla nonna, alla mamma, a uno zio, a un fratello più grande. Che cosa gode quel bambino quando è in braccio a qualcuno che gli vuole bene? Che per la maggior parte delle cose la sua vita è gestita da chi gli vuole bene, quindi viene protetto, viene nutrito, viene accompagnato, viene aiutato. Quando invece tu non sei in braccio a qualcuno che ti vuole bene, quando non c'è questo legame, tutto si poggia su di te, sulla tua solitudine. Quindi la nostra infelicità e la nostra disperazione nascono molto spesso dal fatto che noi abbiamo tolto a Dio il primo posto, e togliendogli il primo posto noi ci siamo messi in una situazione svantaggiosa per ciascuno di noi. Noi pensavamo di aver fatto un affare togliendo Dio dalla nostra esistenza, ma è un po', vi ricordate la fiaba di Pinocchio? Quando pensa che sbarazzarsi del papà di Geppetto, quando vivere nel paese dei balocchi è il grande sogno, il grande paradiso, no? Lucignolo che cosa fa? Lo accompagna in questo delirio in cui, se io non avrò più nessuno a cui rendere conto, sarò veramente felice. Ma quando nella vita noi togliamo Dio, cominciamo a essere dei disperati. E sapete come si manifesta la disperazione? All'inizio con una sorta di eccitazione totale per tutto, cioè ci facciamo prendere da tutte le cose di questo mondo. Poi questo senso di euforia lascia lo spazio all'angoscia e cominciamo a vivere costantemente preoccupati. Preoccupati di quello che accadrà, preoccupati se ci ammaliamo meno, preoccupati del giudizio degli altri. Tutta la nostra vita è assorbita da cose che ci impediscono di godere quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ci troviamo in un posto bellissimo, la natura qui è una grandissima benedizione. Ma quando una persona ha un problema e una preoccupazione, mica si accorge del cielo, del sole, dell'albero, mica si accorge della bellezza, della brezza, non si accorge di nulla perché è completamente assorbito dalle sue preoccupazioni, è completamente assorbito dai suoi problemi, cioè dal fatto che lui deve proteggersi, salvarsi, andare avanti e difendersi. Allora l'angelo sta insegnando ai bambini che l'unica maniera di poter godere fino in fondo della loro esistenza, e non è importante se dura 8 anni o 80, perché tu puoi vivere anche 80 anni e non aver goduto nemmeno 8 secondi della tua vita, è tornare a dare a Dio il primo posto. Ed è molto bello quello che descrive Lucia quando ci dice qual è il frutto spirituale di questo primo insegnamento dell'angelo. Lucia racconta che la presenza dell'angelo lasciò in loro una forte esperienza di raccoglimento e che per lungo tempo rimasero quasi incapaci di parlare tra di loro. In pratica, avete presente quando una persona sta vivendo una cosa bella, è completamente raccolto interiormente, questo raccoglimento è quiete e pace. Allora, andiamo al Vangelo, così che il Vangelo possa illuminarci. A volte la nostra vita è come un mare in tempesta. Avete presente quando i discepoli sono sulla barca e sono presi da questa terribile tempesta che sta per farli affondare tutti? La presenza di Gesù che cosa fa? Calma la tempesta. Calmando la tempesta c'è finalmente pace, e dice il Vangelo che

presenza, ti accorgi che sei stato alla sua presenza perché la sua presenza riporta pace. In pratica sta dicendo: stai vedendo tutto il caos intorno a te, ci sono io, ricordati che ci sono io. E se c'è lui, tutto è possibile, tutto cambia, tutto assume un gusto e un sapore completamente diverso. Io non so se vi rendete conto quello che sta facendo l'angelo. Se avessi dovuto io istruire i pastorelli di Fatima, la prima cosa che avrei fatto, gli avrei spiegato l'Eucaristia. Dopo aver spiegato l'Eucaristia, gli avrei portato, non lo so, a fare la comunione. Poi, dopo aver fatto la comunione, gli avrei spiegato l'adorazione. L'angelo fa il contrario. Prima gli spiega l'adorazione, poi tutto il resto. E questo credo che debba essere una cosa importantissima da recuperare con semplicità dentro la nostra vita. Quando un cristiano perde di vista l'adorazione di Dio, e per noi l'adorazione di Dio è un atteggiamento certamente del cuore, ma si realizza pienamente nell'adorazione eucaristica, perché lì la presenza è reale e oggettiva, il frutto di quella presenza, il frutto della presenza di Gesù nell'Eucaristia è ridare a Lui il posto giusto, a noi il posto giusto, e quindi a regalarci quiete, raccoglimento, silenzio. Più passi il tempo davanti al Signore, più il tumulto dei tuoi pensieri, delle tue preoccupazioni si rasserenano. Certo, se tu stai davanti al Signore in maniera adorante, perché tu puoi stare davanti al Signore ripiegato su te stesso, non in maniera adorante. Non capiterà a voi, ma qualcuno di noi potrebbe mettersi davanti al Santissimo e invece di ricordarsi che si trova davanti a Gesù, continua a pensare alla bolletta, al problema, al figlio che gli ha risposto male, a quella situazione, oddio come farò, devo andare a ritirare quelle analisi, ma mi hanno già detto che sono brutte quelle analisi. Quindi sì, io sono davanti a Gesù, ma sono ripiegato su me stesso. L'adorazione è far prevalere la presenza di Gesù e dire costantemente: sì sì sì, tutto questo è vero, ma c'è Gesù, è Lui la cosa più importante, è Lui la cosa che può cambiare davvero la nostra vita, la nostra esistenza. Ecco, come si fa l'adorazione? Per ragionamento? No. Come si fa l'adorazione? Parlando? No. È una postura esistenziale. Allora l'angelo, per insegnargli che è proprio una posizione davanti alla vita, lo fa attraverso il corpo. Dice: ecco, mettetevi in questa posizione, cioè riconoscete che Dio è Dio e che voi siete delle creature. Qui capite che ha messo il primo tassello, la prima cosa che ha insegnato è stata l'adorazione. Secondo tassello, siamo nella seconda apparizione, è l'estate del 16, i tre bambini, racconta Lucia, stavano giocando presso il pozzo della casa di Lucia, quando apparve nuovamente l'angelo e dice: che fate? Pregate, pregate molto. I santissimi cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite continuamente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Lucia gli domandò: come ci dobbiamo sacrificare? E l'angelo rispose: di tutto ciò che potete fate un sacrificio e offritelo a Dio in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirate così la pace sulla vostra patria. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi invierà. Allora, queste sono le parole che pronuncia l'angelo. Prova a spiegarle secondo questo itinerario che interiormente ho immaginato di offrire a voi oggi. La prima tappa è dire a questi bambini: dovete rimettere Dio al primo posto. Il gesto dell'adorazione è il gesto attraverso cui noi rimettiamo Dio al primo posto. La seconda cosa è una richiesta specifica che l'angelo fa a questi bambini. Gli chiede a questi bambini di pregare e offrire sacrifici in riparazione. E poi aggiunge che
di tutto quello che loro stanno vivendo, devono imparare a offrire a Dio.

0: e conclude: soprattutto accettate e sopportate con sottomissione quello che il Signore vi invierà. Posso tradurlo senza che nessuno si offenda? Allora, all'inizio abbiamo detto che se tu recuperi il rapporto con Dio, tutto assume finalmente un ordine, una pace dentro la tua vita. C'è un secondo problema. Quindi abbiamo fatto pace con Dio dicendo: tu sei Dio e io sono una creatura. Il secondo problema che ci portiamo nella vita, lo sapete qual è? È che noi non accettiamo la realtà che abbiamo intorno a noi. Noi siamo costantemente in lotta con la nostra vita. Avremmo voluto un'altra famiglia, un altro lavoro, un altro corpo, un'altra situazione, un'altra politica, un'altra macchina. Cioè, non stiamo bene lì dove siamo. Siamo in continua lotta con il reale. E l'angelo sta dicendo a questi bambini: non dovete scegliervi il reale, dovete accettare la realtà così come il Signore ve la manda. Quando una persona accetta la propria realtà e smette di essere in lotta con la propria realtà, ha finalmente energie per farsi santo. Noi non riusciamo a santificarci perché noi non accettiamo molto spesso la vita così com'è. Noi la vorremmo in un altro modo. Io vorrei che il mio istituto religioso fosse diverso, invece è così. Io vorrei che la mia parrocchia fosse diversa, invece è così. Io vorrei che mio padre fosse diverso, invece è così. Io vorrei che mia moglie fosse diversa, invece è così. Io vorrei che il mio corpo fosse diverso, invece in questo modo. Capite? Noi siamo costantemente in lotta con la realtà, non accettiamo la realtà. E l'angelo sta dicendo: accettate la realtà così come il Signore ve la manda. Fate pace con la realtà. Noi non avremo mai tempo di santificarci se non facciamo pace con la realtà. Che tradotto in termini evangelici è che tu ti puoi santificare con una croce, se la accetti la croce, ma se sei costantemente ribellato a quella croce, non puoi santificarti, perché passi il tempo a lamentarti del perché c'è quella croce, non ad accettare che quella croce comunque c'è dentro la tua vita. Ora uso un esempio banale, ma voi poi portatelo nelle cose serie della vostra esistenza. Arrivo in stazione, come vorrei che non piovesse, e invece piove. E che posso fare? Dire: va bene Signore, se tu vuoi che oggi piova, va bene, piove, io lo accetto. Se tu vuoi così, io lo accetto e trovo pace, perché sto accettando una cosa che io non vorrei in quel modo, ma sto dicendo: se me la mandi così, io l'accetto perché viene dalle tue mani, e se viene dalle tue mani, per me va bene. Allora, è giusto e sbagliato le vessazioni che il sindaco di Fatima fece nei confronti di questi bambini? È certo che è sbagliato. I bambini non dovevano giustificare le vessazioni delle autorità nei loro confronti, ma dovevano accettarle, cioè dire: Dio comunque l'ha permesso, e se lo ha permesso per me va bene, posso accettarla questa cosa. I bambini dovevano farsi piacere la febbre gialla che poi li ha ammazzati? Ditemi no, ma certamente no, la malattia è una cosa brutta. Giacinta viene portata in ospedale per essere curata. Le medicine che prendevano è per guarire da queste malattie. Allora la questione non è guarisci o non guarisci, accetti sì o no quello che c'è. Allora la questione fondamentale per noi è che la seconda cosa che sta insegnando l'angelo è che in questo itinerario eucaristico, soltanto quando tu ti ricordi che Dio è Dio ed è presente, tu ritrovi pace. Soltanto quando tu vedi la tua vita e l'accetti perché viene dalle mani di Dio, allora finalmente sei nella posizione giusta per farti santo. Noi potremmo fermarci qui e non aggiungere nient'altro. Perché se soltanto queste due cose le portassimo dentro la nostra vita, cioè se noi vivessimo costantemente nella consapevolezza che Dio è Dio, e che è presente, quindi nella consapevolezza dell'adorazione, e se noi vivessimo nella pace di accettare tutto quello che la vita ci mette davanti, perché viene dalle mani di Dio, o comunque Dio lo permette tutto questo, significa che noi avremmo due paci: la pace con noi stessi e la pace con la realtà intorno a noi. Le persone che hanno trovato pace con se stessi e hanno trovato pace intorno a loro possono finalmente vivere e godere della propria vita in maniera diversa. Quello che a noi manca molto spesso, vedete fratelli, è la pace. L'incontro con l'Eucaristia è un incontro di pacificazione. Quando noi diciamo che nell'Eucaristia c'è la redenzione, che significa? Che la redenzione è quel principe della pace che viene a portare riconciliazione nella nostra esistenza. Ma la riconciliazione, anche se riguarda la vita eterna, non riguarda solo la vita eterna, riguarda anche questa nostra vita. Immaginate la grande testimonianza che noi possiamo portare nel mondo, se cominciamo a vivere nel mondo, perché noi siamo nel mondo come tutti gli altri, ma non consideriamo più Dio ciò che il mondo considera Dio. È vero che abbiamo dei soldi in tasca, ma per noi non sono Dio. È vero che abbiamo addosso un vestito, ma non è più Dio per noi un vestito che ti porti addosso. È vero che usiamo una macchina, ma non è più Dio la macchina che tu porti. È vero che tu occupi un posto nel mondo, ma non consideri più Dio il posto che occupi nel mondo. Ci sei, ma ci sei con una libertà pazzesca, perché finalmente Dio è Dio. E tutto questo nasce dallo spirito di adorazione. E poi la seconda cosa, come cambierebbe la nostra vita? Che testimonianza noi possiamo portare alla nostra vita invece di continuare a lamentarci di questa vita e dicendo al Signore: io la accetto, accetto quello che c'è in questa vita, dammi la forza di santificarmi con quello che c'è. Non voglio che tu cambi le cose. Non sempre noi possiamo cambiare la nostra esistenza, ma possiamo accoglierla come se venisse dalle mani di Dio. Ecco perché la domanda di Lucia è geniale, perché questa bambina dice: tu ci stai chiedendo sacrifici, che sono sti sacrifici? Come noi possiamo fare i sacrifici? E l'angelo gli dice: di tutto quello che c'è dentro la vostra vita, impacchettate e offritelo. Allora, io oggi non vorrei prendere 3 ore di treno, va bene, le devo prendere, le impacchetto queste 3 ore di treno e dico: Signore, a me non va, ma te lo offro. E oggi dovrei preparare una cosa che non mi va assolutamente di preparare. Ok, la preparo e la offro. Cioè, invece di subire le cose, noi le possiamo offrire. E quando tu le cose, invece di subirle, le offri, ecco che ti sei ricordato che la presenza del Signore ti ha cambiato completamente l'atteggiamento con cui tu vivi e fai le cose. E poi aggiunge, quindi, di tutto quello che c'è, offrite e date al Signore, preparate e date al Signore, impacchettate e offrite a Dio, e accettate, sopportate con dolcezza, con docilità, con sottomissione, quello che il Signore vi invierà. Pigliate la vita come il Signore ve la sta mandando davanti e voi dite: eccomi, la accetto, Signore. E perché noi dovremmo far questo? Dice: come atto di riparazione per i peccati con cui egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Ecco, qui si apre un grande tema, cioè il grande tema della riparazione. Ora, quando noi pensiamo alla riparazione, potremmo cadere in una grande trappola, e cioè potremmo immaginare la riparazione così come il mondo pagano immaginava la riparazione: un Dio che è completamente arrabbiato e che a un certo punto, avete presente, no, forse nelle vostre famiglie magari non c'è, ma in qualche parte, qualche famiglia potrebbero esserci queste persone un po' lunatiche, no? Avete presente come la fai fa la sbagli? Però per riconquistarle queste persone, per ritirarle di nuovo dalla tua parte, ti inventi qualcosa, dice: senti, mo gli preparo sto dolce che magari gli piace, così si rasserena, e mo gli mando un messaggio, così questa persona di nuovo si toglie il buio di dosso. Cioè, come se tu devi riconquistarti una persona che è arrabbiata. Allora, pensate che se Dio è così, noi siamo pagani. I nostri sacrifici, la nostra riparazione è un prolungamento di una teologia pagana, non è cristiana. Dobbiamo immaginare invece una cosa che è completamente diversa, e il nostro immaginario dovrebbe aiutarci in questo senso. Allora, quando noi dobbiamo riparare, non dobbiamo pensare a un Dio arrabbiato, ma a un Dio ferito, a un Dio ferito. Vi confesso una cosa: quando sono arrivato in stazione a Firenze, ho incrociato un barbone, ed era senza scarpe, ed era completamente sporco, ed era, credetemi, in una condizione terribile. Tra l'altro credo che fosse anche italiano, parlava bene l'italiano, con problemi psichiatrici probabilmente, perché stralunava e domandava soldi. Ora, che cosa significa riparare? Riparare e avere il coraggio di andare a lavare quei piedi neri, riparare e andare a mettere un po' di disinfettante sulla ferita che aveva sulla fronte. Riparare era cambiargli i vestiti, riparare era dargli da mangiare. E cioè è la condizione di una persona che il mondo, la società, la malattia lo hanno ridotto in quel modo. E se tu vuoi riparare, che cosa fai? Lo curi, dai qualcosa perché quella persona possa riprendersi da tutto quell'orrore che si porta addosso. Perché mi confesso? Perché ho solo guardato quella persona, non ho fatto nulla. Non ho avuto proprio il coraggio di avvicinarmi. E dovete immaginare che molto spesso noi Gesù lo riduciamo così a causa dei nostri peccati. Che quel barbone rappresenta molto spesso la condizione con cui noi trattiamo il Signore. E riparare significa fare qualcosa per migliorare una condizione di sofferenza che nasce dal nostro peccato. Allora, che cos'è il male? Il male è quella malattia psichiatrica che l'ha portato lì. Ma il male è anche l'indifferenza per cui è andato a finire in mezzo alla strada. Il male è la zozzura che si porta addosso quell'uomo. Allora, riparare significa andare a togliere tutto questo, a fare quello che noi possiamo fare e il nostro possibile per risollevare quella persona. Bene, immaginate che Gesù è ridotto così da ciascuno di noi. E quando noi offriamo qualcosa in riparazione, è come se quei nostri gesti di riparazione andassero a lavare quei piedi, a profumare i suoi vestiti, a lavargli la faccia, a disinfettarlo. E cioè non è gestire la rabbia di un Dio arrabbiato, ma curare il dolore di un Dio che è diventato vulnerabile per amore nostro. Dio, per definizione, fratelli miei, non ha bisogno di nessuno. Eppure è diventato un uomo, è diventato Gesù, è diventato il figlio di Dio incarnato. Da quel momento in poi Dio si è messo nelle nostre mani e quindi è diventato vulnerabile, vulnerabile a ciascuno di noi. Il bene o il male che facciamo lasciano il segno su di lui. Quando tu vuoi bene a una persona, se gli fai del male, gli fai veramente del male. E se gli fai del bene, gli fai veramente del bene. Non è indifferente questo. Allora, voi dovete pensare che la responsabilità che quest'angelo dà a questi bambini non è solo di accorgersi che Dio è Dio ed è presente, ma che questo Dio va amato e va amato accettando la realtà e offrendo la realtà, sapendo che tutte le cose di questa vita, se le offriamo a Dio, sono sempre in riparazione, sono un modo attraverso cui noi ripariamo qualcosa. Mi dicevano che questo luogo all'inizio era un luogo abbandonato, no? Era un luogo così, alla mercé di tutti e probabilmente anche alla mercé di cattivi personaggi o persone malintenzionate. Che cosa è significato bonificare questo luogo? Significa ripararlo, riparare una chiesa, riparare il tetto, riparare il giardino, riparare. E che cosa è successo man mano che noi abbiamo riparato? È diventato quest'oasi, così come noi la vediamo intorno a noi. Ecco, pensate a questa cosa, noi abbiamo tutto il potere di poter riparare tutto quello che abbiamo messo addosso a Gesù e di riparare di conseguenza il male del mondo. Ma io che mi muovo tra la cucina e il supermercato, tra il supermercato e la parrocchia, tra la parrocchia e la mia vicina di casa, io posso riparare il mondo? Sì, tu puoi riparare il mondo. Se tu offri e vivi in questo modo, tu ripari il mondo. Tu puoi far questo. Quindi non so il motivo per cui l'angelo ha fatto sta cosa, ma ha fatto tutto al contrario di come l'avrei fatto io. Prima gli ha insegnato l'adorazione, poi gli ha insegnato la riparazione e soltanto nella terza tappa gli ha insegnato la comunione. Quasi a voler dire che se queste due cose noi non le sappiamo usare, ha voglia che alla fine della messa uno dice il corpo di Cristo, apri la bocca, mangi e ingoi. Non cambia niente se tu non hai imparato dentro la tua vita ad adorare e a offrire e riparare. Perché quella potenza che c'è poi nell'Eucaristia, se non è seguita da queste due conversioni, Dio è Dio, fai pace con la realtà, offri e ripara per questo, noi sprechiamo la potenza che c'è lì della redenzione. Siamo finalmente alla terza apparizione, è l'autunno del 16. E Lucia racconta che i tre si trovavano di nuovo lì in quel luogo. Dopo aver recitato la preghiera insegnata dall'angelo, videro una luce. E poi l'angelo con un calice nella mano sinistra e sospesa sopra il calice un'ostia dalla quale cadevano gocce di sangue. Lasciando il calice e l'ostia sospesi in aria, l'angelo si prostrò a terra e fece ripetere 3 volte la preghiera. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei peccatori. Poi si alzò, prese l'ostia e la diede a Lucia. E poi ai 2 cugini, Francesco e Giacinta, fratelli tra di loro, diede da bere il calice. E mentre distribuiva la comunione ai 3 pastorelli, diceva: prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro delitti e consolate il vostro Dio. Allora, in un'altra meditazione mi è capitato di soffermarmi su queste 2 immagini potenti. Perché Lucia prende l'ostia? E perché Francesco e Giacinta invece bevono al calice? Voi sapete che sono 2 modi con cui noi possiamo fare la comunione. Lucia sarebbe diventata l'apostola e quindi lei prende il pane per il viaggio, il pane che le dà la forza di affrontare l'apostolato. Francesco e Giacinta invece bevono al calice e quindi il loro modo di unirsi a Gesù è l'offerta della loro vita. Loro non avranno 100 anni per evangelizzare il mondo, avranno pochissimi anni per offrire però la loro vita, uniti al sangue di Cristo in quel calice. Tutti e 2 i modi sono i modi attraverso cui noi viviamo la spiritualità eucaristica. Ma la cosa che vorrei sottolineare è questa. Perché l'angelo finalmente gli fa fare questa prima comunione? E gli fa fare una comunione particolare, misticamente lì in quel momento. Perché? Perché in realtà gli sta dando quello che gli servono, quello che gli serve per poter compiere la loro missione. Il loro apostolato è questo, la conversione, dice, dei poveri peccatori. Allora, noi non riusciamo più a parlare di questo perché siamo diventati troppo politicamente corretti. Ma vedete, il cristianesimo non è dire frasi buone. Il cristianesimo è tentare di convertire una persona da una condotta di peccato a una condotta nella grazia di Dio. Cioè, finché noi non capiamo che l'apostolato è convertire un peccatore annunciando la buona novella di Cristo, continuiamo a dire cose che sono carezze che non cambiano la vita. Gesù non andava dal lebbroso e gli diceva: oh povero lebbroso, ti do una bella carezza, va meglio adesso, no, che ti ho fatto la carezza. No, lo guariva. E non entra in casa di Zaccheo per dire: mamma mia, che bella taverna che c'hai qua con i soldi che hai rubato. Entra in quella casa per cambiare la vita di Zaccheo. E cioè Gesù, l'opera della redenzione, è vincere il male in tutte le sue forme. Il male quando si abbatte dentro la nostra vita e il male quando noi diventiamo i protagonisti di quel male. Perché i peccati li possiamo fare e li possiamo anche subire, i peccati. Allora, finché noi non capiamo questo, che il Signore che si dona nell'Eucaristia, si dona in quell'Eucaristia, dona il suo amore in quell'Eucaristia, perché tu abbia la forza di vincere il peccato, perché tu ti converta, perché tu cambi vita. Sapete perché a quei bambini domanda di pregare per la conversione dei peccatori e non per la loro? Perché loro sono già stati portati a un livello di conversione tale per cui possono veramente preoccuparsi anche di pregare per i poveri peccatori. Noi non siamo nella condizione di Francesco e Giacinta. Il primo vero grande motivo per cui noi ci accostiamo all'Eucaristia è che ci dobbiamo convertire noi. Quando Francisco deve fare l'ultima confessione, non sa dove andarsi a prendere i peccati da confessare e continua a domandare perdono di cose per cui aveva già domandato perdono. Ah, fosse così per me, sapete che elenco che molto probabilmente sono andato a nascondere sotto il tappeto, perché io stesso non ho il coraggio di tirar fuori tutto questo e di dire che se io voglio contribuire davvero all'opera della redenzione, devo convertirmi, devo rompere con il peccato, devo rompere con il male, e soltanto l'amore di Dio mi dà la grazia di rompere con il peccato e con il male. E qui subito l'angelo unisce due cose. Unisce il Sacro Cuore di Gesù, cioè l'amore di Gesù, e il Cuore Immacolato di Maria. Perché, secondo voi? Perché quando uno ti sta dando una medicina amara, quella medicina amara che può guarirti, tu la sopporti se c'è qualcuno di materno che ti aiuta a reggere l'amarezza di quella medicina. Il Vangelo, fratelli miei, non è caramelle. Il Vangelo è esigente. Uno che legge il Vangelo e lo mette in pratica si accorge che il Vangelo è esigente. E molto spesso noi diciamo, potessimo metterlo in pratica, ma è così difficile. Il Signore sa che è così difficile, per questo ci ha dato la Madonna. Perché la Madonna rende possibile ciò che noi percepiamo difficile. Maria ci rende sopportabile l'amarezza della radicalità del Vangelo. Se uno sta facendo fisioterapia perché si è rotto una gamba, è ovvio che se si rimette in piedi gli fa male la gamba, è scomodo, e quindi preferirebbe rimanere sulla sedia a rotelle. E no, il Signore ti mette accanto qualcuno che ti dice: lo so che ti fa male, ma ti aiuto io, ti abbraccio io, ti accompagno io, non ti preoccupare, facciamolo insieme. Perché ci ha dato Maria? Perché Maria è l'immagine della Chiesa. Quando noi diciamo che il Signore ci ha dato Maria, il Cuore Immacolato di Maria, noi stiamo dicendo che ci ha dato certamente quella donna, ma anche tutto quello che quella donna rappresenta, cioè la Chiesa. E quindi noi dovremmo preoccuparci non soltanto di avere Maria come madre, ma di cominciare ad essere Chiesa come Maria. Perché la Chiesa fa questo. Se mi mettessi qua in piedi su questo tavolo a dire: tu sei sbagliato, tu fai schifo, tu sei un peccatore, sì, magari direi cose giuste perché sto azzeccando esattamente i peccati di Tizio, Caio e Sempronio, ma la Chiesa non è messa lì per giudicare. La Chiesa è messa lì per aiutare una persona a convertirsi, e come lo fa? Piano piano, come una madre. Questo fa la Chiesa. Questo dovete esigere da noi sacerdoti anche. Che diciamo la verità così com'è nel Vangelo, ma che dal nostro sacerdozio venga sempre fuori tutta la maternità della Chiesa. Siamo padri, ma allo stesso tempo siamo chiamati anche a esercitare questa maternità. Sono due cose che tutti noi abbiamo bisogno di ritrovare dentro la nostra vita. Allora vedete, quando uno si accosta all'Eucaristia, si sta accostando a un amore che ha senso solo nella misura in cui converte quell'amore. Perché se io ti amo e quell'amore non porta nessun frutto di conversione, tu hai sprecato quell'amore, tu hai commesso sacrilegio davanti a quell'amore, perché quell'amore è stato versato perché tu possa essere felice. Non sprechiamo questo amore. Perché dice: in oltraggio di tutti i tabernacoli dimenticati, in tutti gli atti sacrileghi. Perché? Perché certe volte, ogni tanto, io scherzando dico che ho una piccolissima parrocchia, però Gesù è sempre in compagnia da noi, qualcuno c'è sempre. Ogni tanto, passando anche da una delle grandi chiese di Roma, Roma è piena di chiese, no? Ogni tanto entro in qualche basilica piena di turisti che fanno foto a destra e a manca, e poi c'è Gesù povero, solo e abbandonato. In un angolo c'è un piccolo tabernacolo con una piccola lampada, nessuno pensa lontanamente che lì Gesù è realmente presente. Per carità, sarà bellissima quella basilica, ma non ha senso tutta quella bellezza se non ci ricorda perché è bella. Perché fa da cornice a una presenza, e la presenza è la cosa più importante. Allora vedete, adorare, riparare, comunicarsi per convertirsi. Questa è la preparazione prossima che l'angelo fa ai bambini per poter accogliere il messaggio di Fatima attraverso poi la pedagogia di Maria. Accetta che Dio sia Dio e tu sei una creatura. Ah, finalmente, non devo più giocare a fare Dio, posso respirare. Accetta la vita così com'è, non devi cambiarla, devi accoglierla, perché tutto viene dalle mani di Dio, e quello che ti risulta pesante, offrilo, offrilo al Signore e sappi che tutto quello che tu offri al Signore ripara, aggiusta. Non è sprecato, non c'è niente in questa vita che è inutile, non c'è niente di questa vita che noi viviamo e diciamo non ha nessun senso, nessun significato. Terza cosa, accostati frequentemente all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è l'amore di Dio e l'amore di Dio può convertirti. Qualche giorno fa sono stato a fare una meditazione in una chiesa, in una diocesi vicino alla mia, e il tema era proprio l'Eucaristia, e mi sono andato a prendere tutti i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica che parlano dei frutti della comunione. E una delle cose belle che dice il catechismo è che chi si accosta all'Eucaristia si ritrova il battesimo ravvivato. In pratica l'Eucaristia ti fa risentire di nuovo amato, cancella tutte le fragilità, cioè i peccati veniali, ti preserva dal peccato mortale. Quindi già queste tre cose dovrebbero essere un vantaggio straordinario per ciascuno di noi. Ma soprattutto, vedete, in quel sacramento, che è il sacramento dell'amore di Dio, che è presente in Gesù e Eucaristia, può davvero rendere visibile un Dio che ha deciso di non mostrarsi al mondo così come fanno gli idoli, ma di mostrarsi al mondo attraverso di noi. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora vedete, l'amore è ciò che cambia completamente il mondo, la cura con cui noi viviamo questa vita, con cui stiamo e abitiamo questa nostra esistenza. E questa è la grande evangelizzazione a cui noi siamo sottoposti. Allora, per concludere, vorrei dirvi questo. Mi sembra che in queste tre apparizioni l'angelo ci abbia raccontato le tre spiritualità dei pastorelli. La prima spiritualità, l'adorazione. Chi è l'apostolo dell'adorazione? È Francesco di Fatima. Francesco aveva un'attrazione per Gesù nascosto, per consolare Gesù nascosto. E voi sapete che c'è questa particolarità, no? La mancanza di audio per Francesco durante le apparizioni. Non si vede, ma non sente. Ma non è, vedete, nell'adorazione, quando dice che hai fatto l'adorazione, a che cosa hai pensato? A niente. E che cosa hai fatto? Niente. E quindi a che cosa serve? Beh, secondo una logica aziendale a nulla. Secondo la logica dell'amore a tutto. Perché se tu ami qualcuno, appena hai tempo, vuoi stare con quel qualcuno. Per far cosa? Qualunque cosa, anche niente. Perché se stai con qualcuno che ami, quello è tutto. Allora dovremmo chiedere l'intercessione di Francesco, perché Francesco metta nel cuore di ciascuno di noi uno spirito di adorazione. E lo spirito di adorazione è tornare a godere della consapevolezza che Gesù è presente. Se Gesù è presente, le tempeste sono sedate, tutte. E noi siamo in un raccoglimento e in una profonda pace. Poi c'è la seconda apparizione che descrive l'apostolato di Giacinta. Giacinta era tormentata dall'idea di convertire i peccatori, non sopportava l'idea che qualcuno potesse andare a finire all'inferno e si inventava migliaia di modi per offrire a Dio cose in favore della conversione dei peccatori. Che bello, dovremmo domandare l'intercessione di Giacinta, perché Giacinta ci insegni la riparazione, la conversione, perché ci insegni l'offerta, il sacrificio, ma non per gestire Dio, ma per soccorrere Dio. Non siete riusciti a pregare con me un'ora sola, dice Gesù ai suoi discepoli. Restate qui, non mi lasciate da solo. Ecco, questo spirito di riparazione che aveva questa bambina, la delicatezza di sentirsi colpita dalle conseguenze del male del mondo. E poi la terza apparizione, quella in cui l'Eucaristia diventa evidente e diventa pane per il viaggio e diventa la forza dell'evangelizzazione. Non è forse questa la descrizione di Lucia? Lucia non è stata forse un'apostola del cuore immacolato di Maria per quasi un secolo della sua vita? Allora, adorare, riparare, annunciare, sono tutte e tre cose che nascono da questa educazione eucaristica che l'angelo mette nel cuore di questi bambini, come la preparazione più prossima a poter vivere il messaggio di Fatima. Come vorrei lasciarvi alla fine di questo nostro incontro? Con tre domande. La prima domanda: Dio è Dio nella vostra vita? Voi adorate Dio o c'è qualcuno o qualcosa che ha preso il posto di Dio? Quanto tempo noi diamo all'adorazione? Cioè, quanto tempo noi abbiamo e doniamo affinché questa presenza possa riportare pace? Seconda domanda: abbiamo fatto pace con la nostra vita o non la accettiamo? E se abbiamo fatto pace con la nostra vita, accettiamo tutto quello che la vita ci mette davanti e la offriamo al Signore? Sapendo che quando tu accogli, accetti, stai riparando il male del mondo? Terza cosa: perché ti accosti all'Eucaristia? Semplicemente per prenderti il gadget alla fine di un incontro? O perché hai capito che lì tutto l'amore di Dio è racchiuso in quell'Eucaristia, e se tu mangi di quell'amore di Dio sei messo nella condizione di poter cambiare la tua vita, e se tu cambi la tua vita tu stai annunciando il Vangelo? Le mie conferenze, vedete, anche se qualcuno le registra e le mette su internet, prima o poi se le porterà via il vento. Se la vostra vita cambia, quella cosa è indelebile nell'immaginario delle persone che vi incontreranno. Una persona che si converte e vive diversamente la propria vita è più credibile di chi parla continuamente di conversione. Allora capite che questo è un mandato missionario che è dato a ciascuno di noi, sapendo che è vero che è molto esigente convertirsi secondo quello che ci domanda Gesù. Quando Gesù dice: guardate che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ricco non perché c'hai soldi, ricco perché confida nelle cose di questo mondo. Ma questa radicalità del Vangelo è così impossibile? Gesù direbbe così: è impossibile presso gli uomini, ma nulla è impossibile a Dio. E che cosa si è inventato Dio per rendere a noi possibile l'impossibile? Si è inventato Maria, si è inventato la Chiesa. Quando noi diciamo che non possiamo fare a meno di questa donna, stiamo dicendo che non possiamo fare a meno della Chiesa, non possiamo fare a meno di una maternità che rende possibile la radicalità. Guardate, togliete Maria dalla vita di Lucia, Francesco e Giacinta e non avrete più tre santi, avrete tre bambini e basta. Magari ognuno con un caratterino suo, magari bellissime persone, eccetera, ma non avrete santi. Questi hanno dovuto vivere cose straordinariamente gigantesche per loro perché hanno avuto Maria. Se io vi avessi raccontato la storia di Fatima dicendo: beh, prima erano dei bambini miscredenti che bestemmiavano, no, pregavano già questi bambini, erano già cristiani e vivevano già in delle famiglie profondamente cristiane, eccetera. Ma che cos'è che gli ha dato il là per essere santi? La Madonna. Dicevano il rosario prima, sì, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave... ma quando incontrano la Madonna non vanno più per vie brevi, non trovano più escamotage per dire: togliamoci il chiodo. Cioè, vedete, è un po' la storia della nostra vita. Noi forse cristiani lo siamo già, ma il problema non è essere cristiani, è essere santi. Se Maria è nella nostra vita, abbiamo chance di essere santi. Se togliamo Maria e la Chiesa dalla nostra vita, il massimo che possiamo fare è Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ma non avremo la forza di fare quello che hanno fatto loro, cioè di rendere la loro vita, breve o lunga che sia stata, davvero un capolavoro. Ecco, domandiamo la loro intercessione, perché questa spiritualità donata dall'angelo, anzi chiediamo l'intercessione di questo angelo che è stato il loro maestro, è stato il loro catechista, è stato la loro guida, ecco, che perdesse tempo anche con noi quest'angelo, che insegnasse a ciascuno di noi ad adorare, a riparare e a convertirci unendoci all'Eucaristia. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Segue il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane il suo discorso al Parlamento, il primo di un pontefice nella storia del paese iberico. La Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza, ha affermato Leone, che ha poi ricordato: ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Sale a 15 il numero dei morti del terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano al momento ferite. Scattato, poi rientrato l'allarme tsunami che è stato emanato dal centro terremoti delle Filippine. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. La cronaca dall'Italia: un uomo è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. L'uomo, originario della Turchia, è stato trovato a Quercianella, una frazione di Livorno. Un'occhiata alla borsa di Milano: l'inizio di settimana con il segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,18%. Ed è tutto per questa edizione flash del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare anche sulla nostra app Play 2000. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
1: Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno. Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Davanti ai re parlerò della tua alleanza, senza temere la vergogna. Gioirò per i tuoi comandi, che ho amati. Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo. Mediterò le tue leggi.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
2: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
3: Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio? Quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
5: Io sono misero e povero. Il Signore ha cura di me.
6: Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre, poiché mi circondano mali senza numero. Le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo. Il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, in mio aiuto. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice. Di me ha cura il Signore. Tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Io sono misero e povero, il Signore ha cura di me.
6: Così dice il Signore: concluderò con essi un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per beneficarli. Metterò nei loro cuori il mio timore, perché non si distacchino da me.
7: In Dio la mia salvezza e la mia gloria, e Lui la mia difesa.
8: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
4: Amen.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 8 giugno.
2: Sono le 12 e 26 minuti.
3: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo un sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
2: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente. Istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
1: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
3: Ciao, buongiorno.
1: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
3: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
1: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
3: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni del Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
1: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto, è tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
3: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. E uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. E allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. Credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio, studiare con amore, lavorare per amore, fare bene anche le cose piccole, ma con un senso più grande. Poi, ieri durante la messa, il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi, questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto così.
1: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
3: Soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. Sì, penso che ha portato molta speranza anche a... Sì, ho visto alcuni miei amici, forse un po' più lontani dalla Chiesa, partecipare a questi eventi con il Papa In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. E, sì, questo ha lasciato tanta tanta speranza e sì, io sono personalmente rinnovata.
1: Natalia, grazie, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa, grazie davvero.
3: Grazie a voi, saluti.
1: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera, un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso contro, da vescovo, contro l'intolleranza religiosa che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
4: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento, l'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi, è capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
1: E Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto da questo punto di vista chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
4: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un Fidei Donum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico, anche sì, nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo, ma nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
1: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
4: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente, a livelli diversi. Mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado, dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula, dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa, di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024. E c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può. Purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla. Una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
1: Certo, certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma, che ruolo ha la Chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità?
4: La Chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese. È una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa cattolica restava. Un agente, un promotore di sviluppo una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentando sì di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
1: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
4: Di nulla, grazie a voi.
1: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Chiesa e comunità.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV visita al congresso dei deputati spagnolo, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà. Il Papa ai vescovi della Spagna: in un tempo di polarizzazioni la Chiesa testimoni l'unità della pluralità. Medio Oriente, diplomazia al lavoro per il cessate il fuoco tra Iran e Israele. Nelle Filippine almeno 32 morti a seguito di un violento terremoto. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Pace, negoziati, riarmo, migrazioni e poi la difesa della famiglia, della vita e della libertà religiosa. Infine un appello a risposte concrete per la questione migratoria e la cura dei poveri. Questi temi al centro del monumentale discorso di Papa Leone XIV nella sede del Congresso dei Deputati della Spagna, visitata per la prima volta nella storia oggi da un pontefice. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Leone XIV parla nel tempio della vita istituzionale, giuridica e democratica della Spagna. Davanti ci sono 500 tra parlamentari e senatori. A loro il Papa si presenta come pastore della Chiesa Cattolica, invocando la difesa della dignità umana, il coraggio della pace e denunciando la crescente corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Con uguale vigore, Leone XIV raccomanda la difesa della vita dal concepimento fino alla fine naturale. È una meta di civiltà, dice. Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o dipende interamente dalla cura degli altri. Nelle parole del successore di Pietro, sulla stessa scia, il pensiero a tanti uomini, donne e bambini migranti forzati a lasciare le proprie case. Bisogna offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione e promuovere al tempo stesso il diritto di rimanere nella propria terra. Da qui, a conclusione del discorso, salutato con un'ovazione in aula di quasi 10 minuti, un auspicio per tutto il paese.
3: Che la Spagna continui
2: ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza.
1: In un tempo di polarizzazioni e contrapposizioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Così Leone XIV ai presuli della Spagna, incontrati questa mattina a Madrid, nella sede della Conferenza Episcopale. Nel suo discorso l'invito alle comunità ecclesiali a proseguire il cammino sinodale, ad aprirsi al dialogo con tutti e a fare comunione. Ai vescovi il pontefice chiede inoltre cura, ascolto e protezione per le persone ferite, in particolare dal clero, e indica ai sacerdoti l'esempio di San Giovanni d'Avila. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: Abbandonare le strutture non idonee al cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa e conservare come un tesoro ciò che lo facilita, coniugando prudentemente libertà e coraggio, è la strada che Leone XIV suggerisce ai presuli della Spagna, rimarcando la ricchezza del loro patrimonio cristiano. Serve aprirsi agli altri, coltivare il dialogo e offrire ascolto, comprensione e rispetto, dice il Papa, nella certezza che è Dio che ci conduce, è il padrone della storia e determina i tempi.
5: Caminamos con él como miembros de un solo cuerpo.
4: Camminiamo con lui come membri di un solo corpo. Questo legame profondo chiede alla Chiesa, in questo tempo di polarizzazioni e contrapposizioni sempre più dure, una testimonianza di unità nella pluralità. Leone esorta i vescovi ad essere principio visibile di comunione, a sanare le fratture e ad accompagnare il cammino della Chiesa. Sollecita una buona pastorale vocazionale, seminari che siano autentiche case di formazione, inserimento dei laici nelle realtà ecclesiali e ancora attenzione per le persone ferite, soprattutto dal clero.
5: Ante questa plaga.
4: Di fronte a questa piaga, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura.
1: Cronaca internazionale, diplomazia al lavoro dopo la nuova escalation in Medio Oriente. Sforzi negoziali sarebbero in corso per far raggiungere congiuntamente il cessate il fuoco a Iran e Israele, che sta ricevendo pressioni in merito dagli Stati Uniti esortati dai paesi mediatori. Il presidente Trump dai social: entrambi smettano di sparare. Il servizio di Roberta Barbi.
3: Israele e Iran starebbero cercando di realizzare un cessate il fuoco immediato, salvo interferenze dovute a ignoranza o stupidità. Si esprime così oggi sui social il presidente americano Trump sulla nuova escalation tra i due paesi, cui si aggiunge il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano. Nel frattempo, ha precisato sempre il numero uno della Casa Bianca, il blocco navale nello stretto di Hormuz resterà operativo finché non sarà raggiunto un vero accordo di pace. Una pace che sembra lontanissima. Teheran ha minacciato oggi di estendere il blocco delle navi alle principali rotte marittime regionali, mentre i ribelli Houthi yemeniti hanno minacciato le navi israeliane che transitano nel Mar Rosso. Se l'Iran inoltre accusa gli USA di corresponsabilità nella violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, questo interpreta gli attacchi iraniani come una ricerca di guadagnare tempo per evitare l'accordo di pace con gli USA, che era ormai imminente. Intanto i mediatori, non solo pakistani, sono al lavoro anche sul fronte del Libano, dove nelle ultime ore sono morte almeno 7 persone e 24 sono rimaste ferite nel sud del paese.
1: Sale di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito nelle scorse ore le Filippine. Ingenti danni a edifici e infrastrutture anche per le conseguenze degli tsunami generati dal sisma. I particolari da Paola Simonetti.
6: Il governo delle Filippine è mobilitato per offrire una risposta immediata alla pesante emergenza del paese dopo il sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito l'isola di Mindanao, provocando almeno 32 vittime e oltre 100 feriti, un bilancio che purtroppo resta provvisorio. Il presidente Marcos ha richiamato le agenzie governative a predisporre soccorsi e centri di evacuazione. Ingenti le ripercussioni del sisma, che ha visto potenti scosse di assestamento con il crollo di edifici e danni alle infrastrutture, provocati anche da una serie di tsunami segnalati in almeno un villaggio costiero, mentre onde di minore entità sono state registrate in Indonesia, Palau, fino alle coste meridionali del Giappone. Chiuso fino a nuove disposizioni l'aeroporto di General Santos, disponibilità ad assistere Manila è giunta dalle autorità della Malesia.
1: Ci spostiamo a Cuba, dove nella già approvata quotidianità della popolazione civile la Banca Centrale Cubana ha reso noto che dal 6 giugno non è più possibile usare le carte di credito internazionali dei circuiti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Situazione drammatica, con carenza di beni di prima necessità e farmaci a cui la comunità di Sant'Egidio sta provando a far fronte con i suoi 12 centri nel paese. Ascoltiamo allora la testimonianza di Giovanni Impagliazzo al microfono di Francesco De Remigis.
7: Avviato questo primo importante aiuto in farmaci, sono un valore commerciale di circa 700.000 euro raccolti in Italia, che sta per arrivare appunto a L'Avana e verrà distribuito nei centri d'accoglienza della comunità e nelle mense. Potete immaginare che cosa significa per un anziano ultra settantenne scendere da un palazzo senza ascensore e andare nell'unica fontanella aperta nel quartiere a prendere un po' d'acqua per bere, ma anche per lavarsi, per lavare la casa, perché appunto non essendoci più neanche la somministrazione del gas, per cucinare dentro casa le persone più fragili, ma tutti in realtà, sono costrette a utilizzare il carbone o la legna, quindi accendere un fuoco dentro un appartamento per poter cucinare un po' di riso. Questo comporta delle enormi difficoltà per le persone in assoluto, ma diventano azioni quasi impossibili per le persone più fragili, in modo particolare gli anziani.
1: In Pakistan 7 civili e 4 agenti sono rimasti uccisi negli scontri avvenuti nel fine settimana tra la polizia e i manifestanti del Joint Awami Action Committee, a seguito della messa al bando del gruppo e dell'uccisione di un commerciante. E chiudiamo con la cultura. L'ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricordiamo quest'anno, offre l'occasione per ripercorrere il legame del santo con Roma attraverso fonti, documenti e tradizioni conservate nella città. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Che cosa vide Francesco arrivando a Roma all'inizio del 200? Non la città monumentale che conosciamo oggi, ma una Roma attraversata dal Tevere, un fiume che ha l'odore del porto e del fango, delle rive percorse da barcaioli, pellegrini, animali da soma e poveri in attesa. Le fonti francescane permettono di seguire il suo passaggio nella città delle basiliche, degli ospedali e delle antiche vestigia ancora abitate. Davanti alla tomba di Pietro, il santo sceglie di condividere la condizione dei mendicanti. Tra il 1209 e il 1210 torna poi al Laterano, dove ottiene da Innocenzo III riconoscimento della sua forma di vita. Un percorso che conduce anche a Trastevere, dove la tradizione conserva il ricordo dei suoi soggiorni romani.

è tutto da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: Ed è in salita questa settimana fra Quintale. Questa è la Chart Italia all'interno di Blu 2000, nel nostro primo pomeriggio. 21 la posizione in salita, la numero 20 in salita anche il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Hai capito che titolo che c'ha Sabino questa canzone? Numero 19 abbiamo un'altra nuova entrata, ma non è la più alta. Parliamo dell'ultimo album di Sal Da Vinci, da cui è estratto Poesia. La numero 18 invece sale questa settimana il nuovo singolo di Ultimo, in attesa anche del nuovo album dal titolo Il giorno che aspettavo, che uscirà il prossimo 19 giugno, quindi ormai manca pochissimo. Ultimo ha pubblicato questo singolo dal titolo Romantica, e a poco più di 2 anni di distanza, lo ricorderete da Altrove, il 19 giugno arriverà questo nuovo progetto discografico. Ad aprile l'artista aveva pubblicato questa Insensata voglia di te, raccontando sul suo profilo Instagram: mi riporta all'essenza, al pianoforte voce, la mia dimensione preferita. Adesso Ultimo ha lanciato Romantica. Pensate che questa canzone ha collezionato più di 85.000 visualizzazioni su YouTube in meno di 24 ore, e adesso la ascoltiamo insieme. Numero 18 in salita, Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si intitola proprio Romantica, la copertina di questo singolo nuovo di Ultimo, caratterizzato da questo cuore viola acceso, al numero 18 inserita nella chart Italia. Scende al numero 17 Lisa con Amore.
1: Tolgo

0: è la bella canzone ritmata per l'estate di Elisa, numero 17 in discesa. Un'altra new entry, ma non è la più alta di questa settimana. La incontriamo alla 16, il nuovo di J-Ax.
1: 1, 2,

0: anche noi siamo stati contagiati da questo Allora J-Ax con Ipi Iaiono, singolo nuovo, entrata alla 16 della Chart Italia. Alla 15 in discesa Mace, Salme con La Pesce con Cattive Abitudini. La più alta new entry la troviamo alla numero 14 con Noemi e la sua Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

Nuova entrata la più alta della Chart Italia questa settimana. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Beh, giovedì avrà un bel impegno lui invece. L'11 giugno prossimo alle 21 arriva per la prima volta in concerto allo Stadio San Siro di Milano il rapper e cantautore Irama, tra i protagonisti più importanti del pop italiano moderno, con 55 dischi di platino e 6 oro nella sua carriera. E finalmente, insomma, una grande emozione per lui per il primo San Siro con tutte le canzoni nuove e anche quelle del passato. Questa è Cabana.

15 in discesa per lui, Rama con Cabana questa settimana, scende anche alla numero 12, uno dei protagonisti che arriva direttamente dall'ultimo festival di Sanremo. Questa è la sua nuova canzone, lui è Fulminacci con Maledetto Me.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la top 10 di questa chart di oggi, ovvero la chart Italia. Alla numero 12 abbiamo incontrato Fulminacci con Maledetto Me in discesa. Top 10 che riserverà qualche sorpresa, soprattutto verso la vetta, con tante canzoni in salita rispetto a 7 giorni fa. Numero 11 sale anche Samurai J con Flamenco Paranoia. La numero 10 in discesa per Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. La numero 9 scende anche Annalisa con Canzone Estiva. Alla numero 8, e questo ci dispiace parecchio perché la canzone merita davvero, ma continua a scendere rispetto a 7 giorni fa. Questa è Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia, che si piazza alla numero 8 della chart Italia.

Gaia con Bossa Nostra scende alla numero 8 questa settimana ed è in discesa anche una canzone che è stata alla numero 1 della Chart Italia. Buona domenica di Saif, oggi alla numero 7.

0: domenica.
1: Perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Safe, o Safe, chiamatelo un po' come volete. Lui ha detto sì, vabbè, preferisco Safe, però Safe va bene per tutti. Buona domenica alla numero 7 questa settimana. Mentre saliamo di un gradino, alla numero 6 continua a salire un grande successo attuale di Achille Lauro, che è Comuni Immortali. C'è stata anche questa nuova edizione speciale dell'album pubblicato lo scorso aprile, e Achille ha ufficialmente dato il via anche alla tournée negli stadi, perché mercoledì 10 giugno porterà la sua musica allo Stadio Olimpico. La scaletta è al momento top secret, ma ci saranno sicuramente i grandi successi del passato e anche quelli attuali del nuovo album, chiaramente. Nel corso degli anni, diciamo che Achille si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena discografica italiana. Dopo lo spettacolo di Roma lunedì 15 sarà in concerto allo Stadio San Siro di Milano nel giugno del 2027, poi ripartirà in tour con ben 9 spettacoli negli stadi, con un calendario completo con tutti i suoi prossimi appuntamenti. Lo ricordiamo, 15 giugno a Milano, poi altre date con più o meno confermate, ad esempio quella del 10 luglio del prossimo anno, parliamo sempre comunque delle nuove date del prossimo anno, a Messina allo Stadio Franco Scoglio, e poi naturalmente parleremo anche di queste nuove tappe del tour. Numero 6 in salita, continua a salire la sua Comuni Immortali, e l'ascoltiamo subito nella Chart Italia.

dalla ballata romantica nella classifica italiana al numero 6 in salita di Achille Lauro, Comuni Immortali, all'energia, alla vitalità, al ritmo pop per quest'estate 2026, nella nuova canzone di Francesco Gabbani, che è al numero 5 in salita, il titolo è Summer Funk.

l'energia del suo tour Live Tour 2026 farà tappa a Bergamo, è il primo live di questa nuova stagione, venerdì prossimo 12 giugno alla Chorus Life Arena per il live di Francesco Gabbani alla numero 5 in salita, la sua Summer Funk. Salgono anche Giovanotti Alfa alla 4 con Buon Vento. Ed è un po' di

Alfa con Buon Vento, la loro canzone dell'estate al numero 4 in salita. Questa è la Chart Italia. Entriamo ufficialmente in top 3, dove troviamo stabili alla numero 3 The Colors con Rolling Stones, e alla numero 2 una canzone che ci piace parecchio, simbolo manifesto dell'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

canzone dei Pinguini Tattici Nucleari alla numero 2 in Sorry Scusa Lo Siento nella chart Italia, la canzone più ascoltata italiana del momento, e alla numero 1 in salita Serena Brancale, Levante, Delia con Al Mio Paese.

sì, sarà difficile liberarsene simpaticamente di questa canzone. Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, vero tormentone del momento, al numero uno della Chart Italia in salita. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, ovvero Chartman, grazie a tutti voi per aver partecipato e naturalmente domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle ore 14 e poi vi ricordo l'appuntamento del weekend, anche se già un po' lontano all'orizzonte, con le classifiche del weekend, grande riepilogo della settimana. Vi lascio con questa canzone prima delle news, Santana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. Torna a riaccendersi in conflitto in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran, ma i Pasdaran annunciano sospese le operazioni militari contro Tel Aviv.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Marco Burini, linea allo studio.
1: Almeno 30 morti, un centinaio di feriti nelle Filippine in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha investito il paese.
3: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: A Livorno, un uomo turco di 31 anni è morto nella notte in ospedale dove era stato trasportato, dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile della città ha avviato le indagini per omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi andiamo in una città che veramente allarga il cuore per la sua bellezza celebrata in tutto il mondo. Stiamo parlando di Firenze, dove già dal 5 di giugno e fino alla fine del mese, fino al 29 giugno, è in corso la 12ª edizione di Flore Festival, una rassegna che intreccia musica, memoria e patrimonio culturale. Questa edizione ha un tema particolare che è legato all'acqua, si intitola infatti Voci d'acqua. E ne parliamo con il direttore artistico Gregorio Nardi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Rosario.
0: Allora, raccontiamo un po' di questa 12ª edizione e intanto perché l'acqua. Già l'anno scorso credo si parlasse di alberi.
1: Di alberi, perché l'idea è stata, all'inizio era un'idea molto vaga, ma per fortuna la musica stessa ci ha guidati, e la possibilità di non limitarsi a un'idea estetica del concerto, una rassegna di musica in cui si sente della bella musica e basta, ma creare un filo conduttore che abbiamo scelto nella natura, sia perché è un argomento meraviglioso per tutti, che interessa a chiunque, questo qui è quanto è importante, d'altra parte anche perché è uno dei fili più importanti nella storia della musica, fin dal barocco, voglio dire. E in questo senso era vedere la storia della musica in un modo un po' trasversale, qualche cosa che uno magari non si aspetta così forte. Quello degli alberi è stato favoloso, specialmente per il repertorio romantico, si può immaginare tutti gli alberi di Schubert, di Schumann, certo, di Brahms, che potevano esserci. L'acqua ci ha dato un po' da combattere, perché in verità si rischiava di fare tutto un festival tutto di impressionismo musicale, magari tutto francese dall'inizio alla fine, e invece ci siamo divertiti a cercare anche cose che non fossero così conosciute. Per esempio ci sarà uno stupendo concerto della Mole Armonica, che è un ensemble barocco, che è una filiazione dell'Orchestra Rai di Torino, e loro faranno tutto un programma sulle tempeste. E non confesso che io stesso non so che cosa eseguiranno, ovvero so i nomi, ma non riesco a immaginare che cosa ascolteremo, e sarà una sorpresa per tutti noi questo rapporto tra la musica e l'acqua visto attraverso le tempeste.
0: Io prima parlavo della bellezza di Firenze, che appunto ospita questa rassegna, ma sono proprio tanti bellissimi luoghi di Firenze, perché è un po' anche un festival diffuso, una rassegna diffusa.
1: Ci sono dei posti favolosi, perché abbiamo il Palazzo Medici Riccardi, la Biblioteca Arnaldo-Celliana, la Fondazione Zeffirelli, Or San Michele, addirittura il Museo dell'Accademia davanti al David, che non speravamo in una disponibilità così straordinaria da parte di tutto lo staff del Museo dell'Accademia e comunque di tutti questi luoghi fiorentini. Ora lì il discorso è anche più complesso, perché è vero che sono bei posti che attireranno i turisti, attireranno il pubblico, è sempre un piacere avere queste cose davanti, ma c'è una ragione per me, diciamo filosofica. Il pensiero è questo, che ho l'impressione che per quanto riguarda la musica ci si cominci un po' ad accontentare di uno standard buono, ottimo, medio-alto, nel quale in qualche maniera si sentono sempre le stesse cose. Ha presente una bella esecuzione delle quattro stagioni, c'è un bravo violinista, un direttore che le mette insieme bene, cioè passiamo tre quarti d'ora piacevolissimi a sentire musica. Ora, quando noi siamo a Firenze a sentire musica in questi luoghi, bisogna pensare che a Firenze l'eccellenza è qualcosa con cui conviviamo costantemente. Cioè, la statua che c'è dietro agli strumenti è Michelangelo Donatello, alle pareti ci sono affreschi di Giotto o di Andrea del Sarto, oppure c'è un crocifisso del Pollaiolo, il tavolino che c'è lì accanto c'è la tarsia di Peruzzi, e avanti in questa maniera, capisce? E quindi c'è sempre qualche cosa di strabiliante. La mia speranza è che come tutti questi artisti hanno sfidato un pubblico, hanno sfidato il loro mondo dicendo otteniamo ancora di più, così anche i musicisti davanti a un paragone di questo genere si dicano tentiamo, osiamo il di più. E devo dire, il primo concerto che abbiamo avuto con Matteo Fossi e Pier Narciso Masi a quattro mani è stato così, già ho tirato un sospiro di sollievo e ho detto stanno seguendo questa linea, perché ho sentito sicuramente la più bella sonata a quattro mani di Mozart, con buona pace di grandissimi nomi che l'hanno registrata, ma era la più bella che avessi mai ascoltato. E quindi mi sono detto sì, effettivamente questa presenza in luoghi stupendi paga anche sì. dal punto di vista della grande qualità.
0: Firenze, come Roma d'altronde, come Parigi, è una città che è attraversata dall'acqua, no? È attraversata dall'Arno.
1: Sì.
0: Però quest'anno è anche un anniversario che ovviamente ricorda invece un evento tragico. 60 anni fa c'è stata l'alluvione.
1: L'alluvione del 1966. Sì, c'era una ragione infatti anche per scegliere l'acqua quest'anno. Io non potevo assolutamente esimermi perché, a parte essere musicista, senza nessun merito, sono nipote di quello che nel 66 fu il sindaco dell'alluvione, Piero Bargellini. Uh-huh. E ne conservo gran parte dell'archivio, tengo lo studio del nonno aperto per chiunque lo voglia visitare, un luogo bellissimo, pieno di storia. Non potevo stare staccato dalla faccenda dell'alluvione. L'alluvione è stata, ecco, entra in tutto il discorso dell'acqua con molta chiarezza, perché l'Arno si è vendicato, perché al contrario di Roma e di tante altre città, poche città hanno poco dialogo col fiume quanto Firenze. Firenze in qualche maniera si dimentica sempre di averci un fiume al centro. Uh-huh. È difficile raggiungerlo, non c'è ragione di costeggiarlo, addirittura fino all'Ottocento non c'erano lungarni, non li avevamo, quindi non era proprio raggiungibile l'Arno. E credo che l'Arno si sia vendicato, mi ha detto, mi avete dimenticato, adesso vi faccio vedere io se ci sono e come se ci sono. E questa volta dunque l'idea dell'acqua distruttrice ci sarà qua e là, ma soprattutto ci sarà in un importante, non convegno, ma una doppia conferenza che sarà verso la fine del festival, il 26 giugno, all'Accademia delle Arti e del Disegno, e anche lì devo ringraziare per la loro meravigliosa disponibilità, e ci saranno due cose importanti. Uno è Annegret Höhler, che è la curatrice dello studio di Bargellini, che presenterà le lettere degli alluvionati al sindaco. Abbiamo già avuto qualche manifestazione del genere, perché c'è questo tesoro di centinaia di lettere in cui i fiorentini parlano della loro situazione nel 66, scrivendo praticamente un'autobiografia della città come non esiste in nessun'altra città del mondo. Il cittadino che dice io faccio questo, mi è successo questo, il mio progetto è questo, e dal punto di vista umano è meraviglioso. E subito dopo Maddalena Poli invece parlerà della poesia cinese di migliaia di anni fa, scritta su bambù e conservata grazie all'umidità che ha conservato questi bambù, e quindi non l'acqua distruttrice ma lo straordinario potere conservatore dell'acqua.
0: Lei ha parlato di appunto alcune conferenze, questo perché Flore non è soltanto musica, ma ci sono anche diversi incontri, appunto diverse conferenze e talk con appunto esperti. Vogliamo sintetizzare o raccontare alcuni dei nomi che saranno presenti e su che cosa ci aiuteranno a riflettere?
1: La cosa buffa dal punto di vista organizzativo è che il talk è molto più difficile del concerto. Col concerto non è un grandissimo problema organizzarlo, si contatta il musicista, si parla del progetto, con qualche messaggio la cosa è fatta. Il talk è più complicato perché si mettono in relazione persone diverse che devono fare un panorama di un argomento. Per esempio, stamattina c'è stato alla biblioteca Marucelliana un grande convegno che si intitola Dove nasce la civiltà, l'acqua tra storia e cultura, nel quale hanno parlato persone dell'Accademia dei Giorgofili, il direttore della Fondazione Michelucci, rappresentanti dell'UNESCO, si trattava proprio di capire come l'acqua sia stata, come detto lei Rosario, al centro delle città, come sia stata una ragione della costruzione delle città. Due talk che a me stanno estremamente al cuore sono uno il 16 giugno al Liceum di Firenze, sarà presentato un talk di Domenico De Martino, che è uno straordinario dantista legato alla Crusca e direttore d'artistico del Festival Dantesco a Ravenna, e Domenico De Martino parlerà proprio, si intitola il suo talk Onda, Marina e Pelago, il gran mar di Dante. Quindi Dante e l'acqua visti non soltanto nella Divina Commedia, lo guarderà in moltissimi aspetti. E due giorni dopo, il 18, all'Istituto Geografico Militare, un convegno su Leonardo e le acque, e lì sarà enorme, ci sarà Daniela Poli, Emanuela Ferretti, Enrica Caporali, soprattutto ci sarà Sara Taglialagamba, che è una grande esperta di Leonardo, una delle più grandi, e si era visto ogni aspetto di come Leonardo ha guardato all'acqua. E poi ci sarà, tra l'altro avrò il piacere di partecipare io come pianista con alcuni intermezzi musicali, e questo è anche molto interessante perché c'è stato un grande compositore che era Roberto Lupi, qualcuno lo ricorderà per un'antica sigla finale della RAI in altri tempi, che ha scritto tanta musica a partire da temi lasciati da Leonardo. Leonardo ha lasciato tre temi musicali e su questi sono dei rebus in verità, e lui ci ha lavorato sopra. E sono queste le cose che secondo me sono molto importanti. Una cosa che esula addirittura dall'idea del talk sarà il 20 giugno alla Fondazione Zeffirelli, ed è questo, che per quest'anno ricorre il centenario di Danilo Donati, il grande collaboratore, certo, di quattro giganti del cinema, anzi l'unico che è riuscito ad andare d'accordo con tutti e quattro, con Visconti, con Zeffirelli, con Pasolini e con Fellini, e lui avrebbe compiuto 100 anni quest'anno. C'è stata una meravigliosa artista di video che si chiama Veronica Citi, e Veronica Citi ha fatto un video, un filmato di tra i 15 e i 20 minuti che ancora noi stessi non abbiamo visto, ho visto il materiale bellissimo, e che si chiamerà Capolavori Donati, e intorno a questo video inedito ci sarà Maria Alberti che parlerà di Donati, ci sarà un trio di Padova che è il trio Lucchetta, Martignon e Sfriso, che faranno musica di Nino Rota, e all'inizio io stesso farò una piccola introduzione musicale con musica dedicata al circo, in maniera da ricordare l'opera di Donati, per esempio, per quel capolavoro che sono i Clown di Fellini.
0: L'ultima cosa che volevo sottolineare appunto di questa edizione di Flora è l'attenzione ai più giovani in due aspetti. Da una parte nella rassegna L'Italia che emerge per gli interpreti più giovani, e dall'altra in un laboratorio che mi sembra molto interessante per bambini molto piccoli, Gocce di suono.
1: Tanti laboratori in verità, tanti, e sono la specialità, perché il Festival Flore nasce grazie all'operato, all'esperienza del Centro Studi Musica e Arte, che è una scuola in effetti, è una scuola qui di Firenze che lavora da tantissimi anni e che ha un'esperienza incredibile di pedagogia. Sono Stefania Di Blasio e Simone Paiano, che in verità il Festival sono loro, come si sa io sono il direttore artistico, vuol dire che ci metto il sale e il pepe, interpreto la cosa, ma in verità poi tutta l'organizzazione sono loro due, e loro hanno questa capacità di creare tutti questi meravigliosi laboratori e sanno dove farli, sanno come farli, e sono frequentatissimi da anni. E per quanto riguarda invece i giovani interpreti, questa è sempre una scommessa, perché si tratta di persone che noi consideriamo non meno brave dei professionisti. Sono

0: giovanissima chitarrista, che tra l'altro di una famiglia, suo padre è stato uno dei giganti della chitarra. Ci sarà un pianista molto bravo che è Sebastian Suvini, che verrà insieme a Milo Ferrazzini, violoncellista, il 17 giugno, e noi abbiamo piena fiducia in questi giovani, proprio sapendo che saranno dei concerti entusiasmanti. L'ultima cosa che vorrei dire è che abbiamo per la prima volta quest'anno anche una manifestazione di musica veramente contemporanea, perché al MAD, alle Murate, ci sarà mercoledì prossimo, poi nel pomeriggio, ci sarà un'installazione, e si tratta di un'installazione musicale di Bernardino Nardi e visiva di un artista coreana, Jeon Lee, e ci sarà un grande compositore italiano, uno dei massimi compositori italiani, che è Jacopo Baboni Schilingi, che viene appositamente da Parigi per presentare la cosa e per interpretare quello che si vedrà e che si ascolterà.
1: Grazie, allora grazie a Gregorio Nardi, che è il direttore artistico di Flore Festival 2026 sul tema Voci d'acqua. Vi ricordo che appunto il festival è per tutto il mese di giugno, fino al 29 giugno a Firenze. Tutte le informazioni per i vari avvenimenti e appuntamenti potete trovarli su www.floremusicfestival.it, e grazie veramente di essere stato con noi e buon lavoro.
0: Per dare buon lavoro a lei, e grazie infinite. A presto.

0: Adesso andiamo a teatro per un interessante incontro, vorrei dire, proprio di culture. Andiamo al Teatro Brancaccio in via Merulana, dove il 9 e il 10 giugno saranno in scena due testi di Alessandro Baricco, uno dei massimi autori contemporanei italiani, in un adattamento teatrale, appunto, che vede queste due opere, cioè Seta e Senza Sangue, Silk and Without Blood, rispettivamente il 9 giugno e il 10 giugno. A portare questi due testi in scena è il Teatro Drammatico di Plovdiv. E proprio ieri gli artisti sono arrivati appunto dalla Bulgaria. Ne parliamo con la vice direttrice dell'Istituto Bulgaro di Cultura, Jana Yakovleva, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora, dicevamo, intanto un dialogo veramente tra due culture differenti, quindi un testo, due testi anzi, italiani, che sono stati trasposti per il teatro da un poeta, drammaturgo bulgaro, Alexander Sekulov, che li ha creati addirittura come partiture, vorrei dire anche musicali.
1: Buongiorno a tutti, a Roma, a tutti amici che in un maniera conoscono oppure vogliono conoscere la cultura bulgara e Bulgaria. Io penso che quello che vorremmo tantissimo fare in questi due giorni è presentare due opere dei romanzi più emblematici di un autore italiano che in quel momento io penso che è uno dei più riconosciuti, di una persona che sta portando due romanzi che invece il Teatro di Plovdiv sono riusciti di fare due versioni teatrali, di creare un profondo rispetto per il stile di Baricco. Io penso che la prosa di Baricco è molto musicale, molto ritmica, molto ricca di immagini e di tensioni invisibili. Proprio per questo penso che i due spettacoli saranno come una musica, come una luce, come posso dire movimento, spazio e luce. Le sue parole lasceranno la pagina per vivere una carne nel respiro. Il teatro di Plovdiv è un teatro, posso dire, molto tranquillo, uno dei più, non solo riconosciuti, di più bravi che sono in quel momento, quel truppa che il teatro ce l'ha ora in Bulgaria. Per questo i spettacoli che arrivano per 9 e 10 di giugno sono due spettacoli con sottotitoli che è italiano, che è inglese, ma penso che la cosa più importante è la musica, la bellezza, la storia che passerà da una parte del mondo e arriva dall'altra alla seconda serata. E penso che questo è prima di tutto storia di amore, che va oltre le parole, un viaggio verso la bellezza che cambierà per sempre il mondo dell'uomo come lo conosciamo. Invece la Senza Sangue potrà vedere l'altra faccia di quell'universo, cruda, ponendo la domanda se l'uomo possa scegliere fra perdono e la vendetta.
0: Io conosco il romanzo Seta, appunto, non conosco invece Senza Sangue, non riveliamo troppo perché ovviamente è una storia che si regge tutta quanta su un mistero, no? Che viene rivelato soltanto alla fine, ma è appunto una storia di grandissima suggestione. Mi sembra molto importante anche il tema, appunto, che sottolineava di Senza Sangue, proprio perché invita a dimenticare la vendetta e a interrompere in qualche modo quello che è il ciclo della vendetta.
1: È per questo penso che gli spettacoli sono molto importanti oggi come oggi. Noi stiamo vivendo un mondo all'anni molto difficile, che non è una cosa che riguarda solo Bulgaria e Italia,
0: certo,
1: riguarda tutto il mondo, e cominciando dalla bellezza di Setta, come stavo dicendo prima, arrivando a Senza Sangue, proprio del problema di perdono che abbiamo dimenticato con gli anni, abbiamo dimenticato come è importante il perdono e come la vendetta deve essere sempre meno vista, non solo sulla porti fra le famiglie, in amore, proprio la vendetta è una cosa che dobbiamo dimenticare, deve essere lontano dal nostro mondo per cercare a vivere meglio ai tempi difficili che sono stati anche anni fa, ma purtroppo sono ritornati con grande forza in ultimi anni della nostra vita.
0: Mm-hmm. Entrambi gli spettacoli, lo ricordiamo, sono diretti da Diana Dobreva.
1: Posso dire che Diana Dobreva è una regista teatrale, mi permetto di dire forse il miglior regista bulgaro, che è su un livello europeo, e i suoi spettacoli ogni volta sono come, non solo come una bella storia, non sono come un teatro bellissimo di vedere, di sentire, ma più di altro di entrare dentro di noi, e quando usciamo del teatro, passando, andando in casa, di portare qualcosa da quella bellezza e ancora una volta del perdono, delle cose importanti che penso io, che sono già una persona a mezza età, abbiamo dimenticato purtroppo, che ci sono e che devono essere ogni giorno per noi.
0: Bene, grazie allora, grazie a Jana Jakovleva, che vi ricordo è la vice direttrice dell'Istituto Bulgaro di Cultura, di averci parlato di questi due appuntamenti, il 9 e il 10 giugno, con Seta e Senza Sangue di Alessandro Baricco, nella trasposizione, appunto nell'adattamento teatrale di Alexander Sekulov, per la regia di Diana Dobreva, al Teatro Brancaccio, sempre alle 21, tutte e due le serate appunto sono, gli spettacoli sono alle 21, lo spettacolo naturalmente in lingua bulgara, ma con i sottotitoli, come ricordava la signora Jakovleva, in italiano e in inglese. Grazie allora di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Anche a lei spero di rivederla domani sera, e ancora una volta aspettiamo Roma, quella bellissima città che in questi giorni sarà anche una parte del cuore del Bulgaria.
0: Grazie, a presto, a domani.
1: A presto.

0: Cari amici, già lo spettacolo di cui abbiamo parlato ci portava in Estremo Oriente, ma continuiamo a parlare questa volta non di Giappone, dove appunto ci portava Baricco, ma di Cina, per una mostra che è ospitata fino al 5 luglio a Bologna presso le collezioni comunali d'arte di Palazzo D'Accursio. Il titolo della mostra è Oltre l'inchiostro, la calligrafia cinese che supera i confini del segno. Ne parliamo con la curatrice, che è con noi, la professoressa Adriana Jezzi, professoressa al Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Alma Mater, e che appunto cura la mostra insieme con Marta Bisceglia, Daniele Caccin e Martina Merenda. Benvenuta, buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a voi e la ringrazio moltissimo per l'invito.
0: Allora, già questo titolo devo dire che è molto suggestivo in qualche modo, no? Oltre l'inchiostro, che cos'altro c'è? Dove ci vuole condurre la visione di queste opere?
1: La visione di queste opere ci vuole far vedere quelle che sono le nuove sperimentazioni a tutto campo sulla calligrafia cinese contemporanea. Come forse molti di voi sanno, in Cina la calligrafia rappresenta l'arte per eccellenza, quindi è la regina di tutte le arti, che riassume in sé significati non solo artistici, estetici, ma anche legati al concetto di identità culturale. Questo perché? Perché la calligrafia cinese è legata alla scrittura cinese, quindi ai caratteri cinesi, sono la scrittura più antica ancora in uso al mondo, non in assoluto, ma quella ancora in uso. Quindi i caratteri che i cinesi scrivono adesso risalgono, ovviamente con varie modificazioni nel tempo, a quelli che venivano scritti 1400 anni fa. E cosa succede nella contemporaneità? Che questo sistema artistico, che è sempre stato molto coeso e coerente, ha conosciuto tantissime innovazioni. E tra queste, perché oltre l'inchiostro? Perché tradizionalmente la calligrafia veniva tracciata attraverso l'inchiostro, su inchiostro nero, su carta bianca. Invece molte opere che noi vediamo in mostra non utilizzano questi materiali e supporti, ma materiali molto innovativi. Si va ovviamente dall'acrilico, dal colore, al digitale, a modificare la calligrafia e trasporla in forma di vestiti, in forma di videogame, in forma di graffiti e così via. Quindi l'idea è proprio di far vedere quello che è l'oltre, la tradizione, che è quello che sta succedendo in Cina.
0: C'è poi un aspetto al quale magari non riflettiamo tantissimo, però c'è un rapporto diretto proprio tra la scrittura e l'identità di ogni popolo, e in particolare appunto per la Cina in questo caso ha una forza particolare.
1: Sì, come dicevo prima, i cinesi si identificano nella loro scrittura. Questo perché? Perché la scrittura cinese è qualcosa che ha accompagnato tutta la storia della Cina. Ed è una scrittura molto particolare, perché non è una scrittura come la nostra, che è una scrittura alfabetica, ma è una scrittura legata ai caratteri, cioè ogni carattere è un grafema che ha un modo di essere composto attraverso un'unione di vari tratti e di varie parti componenti, ha una sua pronuncia e ha un suo significato. Sono fondamentalmente, come diceva sempre il mio professore di cinese alla Sapienza, sono fondamentalmente dei disegnini, hanno una valenza anche grafica e estetica molto, molto importante, e i cinesi non hanno mai voluto abbandonare questa forma di scrittura, nonostante sia molto difficile da apprendere, perché ha rappresentato da sempre un forte elemento identitario della loro cultura.
0: Allora, gli artisti in esposizione sono 40, le opere quasi 60. Vuole descriverci un po'? Ci sono delle sezioni, no, tematiche che accompagnano nella mostra.
1: Sì, la mostra è suddivisa in quattro sezioni tematiche ed è distribuita infatti in quattro sale differenti, quindi ogni sala rappresenta una sezione tematica e ci tengo a sottolineare che è anche una mostra legata a un progetto di ricerca dell'Università di Bologna, proprio che io dirigo, proprio legato alla calligrafia cinese contemporanea, e queste quattro sezioni sono le quattro aree tematiche attraverso cui abbiamo studiato la calligrafia cinese contemporanea, io con i miei collaboratori. E quindi nella prima sala la calligrafia dialoga direttamente con le arti visive, nella seconda con i graffiti, nella terza con le arti decorative applicate e nella quarta con le arti performative. Quindi si vede come quest'arte si sia aperta alla contaminazione con altre forme, e questo abbia portato ad esiti del tutto inediti. Quindi se nella prima sala vediamo delle opere che partono da un concetto anche abbastanza tradizionale, dove c'è ancora l'uso dell'inchiostro, nonostante in molte opere si giri verso l'astratto, verso il concettuale, ci sia stata l'introduzione appunto di vari inchiostri colorati e di supporti strumenti inediti come siringhe piene di inchiostro oppure come teli di plastica trasparente o come il digitale o come un iPad su cui viene scritto con un iPencil, per poi passare nella sala dei graffiti in cui i protagonisti sono dei writer contemporanei cinesi che utilizzano al posto dell'alfabeto latino per scrivere il loro tag sui muri dei caratteri cinesi e quindi hanno creato un vero e proprio stile che si chiama charactering, che ha delle peculiarità e che richiama moltissimo anche la calligrafia cinese e tutte gli stili legati alla calligrafia. E nella terza sala invece vediamo come la calligrafia sia entrata all'interno di arti come appunto quelle decorative applicate, quindi su supporti, non so, abbiamo delle ceramiche di Hermès che sono interamente calligrafate da un artista contemporaneo che si chiama Fu Minchip, che ha rielaborato degli stili tradizionali in modo contemporaneo. Abbiamo delle litografie della famosa casa vitivinicola Château Mouton-Rothschild che sono state create da due calligrafi contemporanei che si chiamano Gauguin e Subin e che quindi che interpretano anche loro la calligrafia in maniera moderna e che quindi diventano una porta importante verso la creatività cinese asiatica, che ha un riverbero anche da noi. E poi, come accennavo prima, ci sono dei vestiti stilisti contemporanei ispirati a delle creazioni calligrafiche. Abbiamo un libro d'artista di uno dei più importanti calligrafi contemporanei che ha vinto un importante premio nel 2017 come più bel libro di tutta la Cina, e alcuni loghi che sono ispirati, così come dei font che sono ispirati proprio alla calligrafia stessa. Quindi si vede come la calligrafia sia entrata anche in ambiti che possono avere anche commerciali, anche appunto che possa avere un appeal verso il fruto cinese e non. E nell'ultima sala invece ci sono esempi in maniera particolare di artiste donne che utilizzano la calligrafia per dare vita a delle performance. L'attenzione alla creatività femminile è un punto focale della nostra mostra, infatti in tutte le sale c'è almeno un'artista donna che viene rappresentata. E quindi nell'ultima sala vediamo per esempio una sfera di 2 metri per 10 di PVC trasparente, completamente calligrafata al suo interno, durante una performance di un artista che si chiama Usisia, che trascrive uno dei testi più importanti della tradizione calligrafica cinese, però rivendicando la importanza che la donna oggi è giusto che abbia anche nella società cinese, che tradizionalmente, così come la nostra, è una società patriarcale. Questa artista l'abbiamo anche ospitata a Bologna, in Piazza Maggiore, ha fatto una performance il 16 maggio, una performance interattiva che ha visto la partecipazione, insomma, di tutta la cittadinanza. E l'artista si è inserita in questa sfera e ognuno dei passanti poteva scrivere su dei palloncini trasparenti il proprio nome e il nome di un luogo del cuore, inserire questa sfera più piccola nella sfera più grande, e l'artista poi traduceva in cinese e trascriveva su questa sfera il nome e il luogo prescelto. E alla fine, insomma, tutti questi palloncini sono stati restituiti piano piano dall'artista, che aveva potuto vivere e viaggiare attraverso i passanti, attraverso luoghi importanti della vita della comunità con cui, certo, è entrata in contatto.
0: Sì. Infine volevo ricordare che lei parlava di quel progetto, no? Right? Sì. Durante la mostra, sì, viene presentato anche l'archivio di questo progetto.
1: Sì. Come un output del progetto, quindi come uno dei risultati di questo progetto finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, abbiamo creato insieme al mio team un archivio digitale, il primo archivio digitale al mondo sulla calligrafia cinese contemporanea, in cui abbiamo fatto una selezione. L'archivio è diviso in 4 collezioni, esattamente le 4 sezioni della mostra, quindi archivi visive, arti decorative applicate, arti performative e graffite, e abbiamo selezionato delle opere rappresentative delle nuove correnti espressive della calligrafia contemporanea in questi 4 ambiti, facendo un'analisi che va al di là dell'opera in sé, ma che spazia nella descrizione del contenuto dell'opera, quindi il contenuto linguistico e testuale dell'opera, di eventuali testi letterari che sono adesso legati dell'autore, e anche delle mostre legate a quell'opera in particolare. E in mostra abbiamo presentato per la prima volta l'archivio nella sua versione preliminare. Nelle didascalie delle opere c'è un QR code e scannerizzando, quindi facendo una fotografia al QR code, si è rimandati alla pagina dell'archivio in cui viene descritta l'opera in oggetto, e quindi si può approfondire sia il significato dell'opera in sé, ma anche tutti i dati correlati. E nell'ultima sala c'è anche uno schermo touch attraverso cui il visitatore o la visitatrice possono liberamente navigare all'interno dell'archivio.
0: Grazie, allora, grazie alla professoressa Adriana Jezzi, che insieme a Marta Bisceglia, Daniele Caccina e Martina Merenda cura la mostra, aperta, lo ricordo, fino al prossimo 5 luglio, Oltre l'inchiostro, la calligrafia cinese, i nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea. La mostra è ospitata, lo ricordiamo, alle collezioni comunali d'arte di Palazzo D'Accursio a Bologna, in Piazza Maggiore numero 6. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie mille. Volevo concludere invitando tutti: il 17 di giugno faremo una performance di calligrafia, sarà presente uno dei più importanti calligrafi moderni contemporanei, che si chiama Luoci, calligrafia, sarà una performance di calligrafia e musica alle ore 17 presso le collezioni comunali d'arte. Grazie mille.
0: Quindi sarà un'occasione anche proprio di partecipare, come dire, personalmente a questa creazione di bellezza.
1: Sì. Esatto, quindi vi aspettiamo numerosi.
0: Con piacere.
1: Numerose, grazie,
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Cari amici, siamo arrivati al termine della nostra puntata, vi invito però a rimanere all'ascolto della Radio Vaticana perché continueremo naturalmente a seguire il viaggio del Santo Padre in Spagna. A tutti buon proseguimento d'ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfino. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia.
2: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. Ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo anomalo sta cambiando anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano, e anche l'Italia è chiamata ad una sorveglianza continua.
3: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per la ascolto.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Ciao Enzo, ben arrivato, ben trovato. Accomodati pure. Buon ascolto, ci vediamo dopo.
1: Con l'augurio che questo nostro incontro sia per tutti voi fecondo, sia un incontro che possa generare stimoli di riflessione e possa essere un aiuto al bene prezioso della convivenza, oggi più che mai minacciata. Il tema è un'affermazione, ma può anche essere una domanda. Siamo fratelli e sorelle? Negli ultimi anni, più volte, riflettendo sull'attuale situazione sociale, ho citato il saggio di un amico, Luigi Zoia, saggio il cui titolo risulta molto eloquente nel leggere questa nostra stagione. La morte del prossimo. Questo è il titolo del libro. E scrive Luigi Zoia: per millenni un doppio comandamento ha retto la morale occidentale. Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso. Ma alla fine dell'Ottocento Friedrich Nietzsche annunciava: Dio è morto. Passato il Novecento, non è forse questo il tempo di dire ciò che tutti noi constatiamo, che è morto anche il prossimo? Ma nella morte del prossimo sta la morte del fratello, che è il più prossimo nel nostro vivere quotidiano e che possiamo constatare senza difficoltà nel nostro paese. È cresciuto in questi ultimi decenni il rancore, l'inimicizia, la distanza, si è attestata la cattiveria. Ricordo solo gli ultimi rapporti del Censis. Attraverso la negazione di molti legami sociali, in realtà si finisce per negare la fraternità. La fraternità come vincolo e come un bene essenziale alla convivenza. La fraternità come impegno universale è stata, lo dobbiamo dire, un'invenzione del cristianesimo. E resta significativo che sia stata invocata dall'illuminismo insieme alla libertà e all'uguaglianza. Tutti voi conoscete la triade rivoluzionaria: liberté, égalité, fraternité. Ma constatiamo che anche per la libertà si è combattuto, conseguendo precisi risultati, soprattutto nel Novecento. Lo stesso si può dire per l'uguaglianza. Si sono ottenuti dei risultati, anche se in questi ultimi decenni di nuovo la disuguaglianza sociale, soprattutto economica, sta crescendo anche nella nostra Italia. Ma invece la fraternità non ha ricevuto quell'attenzione che le era dovuta, che sarebbe stata necessaria affinché libertà ed uguaglianza fossero affermate. Manca la fraternità e manca l'attenzione che le sarebbe dovuta, per cui sono diventati deboli anche la libertà e l'uguaglianza. Perché libertà e uguaglianza riguardano la sfera dei diritti, mentre la fraternità è un valore intrinseco per una convivenza. Papa Francesco è intervenuto più volte su questo tema della fraternità, dicendo in vario modo che è tempo di rilanciare una nuova visione per un umanesimo fraterno e solidale dei singoli e dei popoli, fino ad affermare che la fraternità è la nuova frontiera del cristianesimo. Proprio per questo mi sembra importante dare un fondamento alla fraternità e dire come si esercita. E faccio subito una precisazione. Quando dico fraternità, e non dico subito accanto sororità, comprendete che in realtà tengo presente le due dimensioni. Fraternità viene da frater maschile, e purtroppo in italiano non è usuale la sororità, che viene dal femminile soror, sorella. Però noi dobbiamo abituarci a dire che il linguaggio inclusivo deve essere costantemente, assolutamente spiegato, in modo che sia presente sempre non solo il genere maschile, ma anche il genere femminile. Ora, di fronte alle patologie che ammorbano la nostra convivenza fino a minacciare la vita democratica, di fronte alle paure che sono una minaccia rinfocolata e aggravata da poteri e interessi politici, di fronte al rancore e alla rabbia che rischiano prima o poi di esplodere in violenza, ma anche di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza, occorre che noi ripensiamo la fraternità. Fraternità come fondamento e ragione. Fraternità come necessaria fiducia nella convivenza. Fraternità come solidarietà tra membri di una società che ha bisogno di ritrovare il concetto di bene comune. Fraternità come incessante ricostruzione della polis. Fraternità come continuo tentativo di fare dei ponti, di attuare confronti, riconciliazioni religiose, culturali, etniche. Fraternità, attenzione, io non voglio che diventi una parola di ordine, il motto del momento, che finisca per far parte del gergo quotidiano detto, ma di cui si ignorano i contenuti. No, la fraternità è una cosa seria, dobbiamo ripensarla. E allora un momento sul messaggio biblico della fraternità. Quando evochiamo la fraternità o la sororità, ci riferiamo soprattutto a un significato simbolico. Il termine fratello e sorella, in primo luogo, indicano una realtà originaria, biologica, naturale, dovuta alla nascita di figli o figlie dallo stesso utero. I fratelli, le sorelle, sono figli di una stessa coppia nella quale si sono uniti un uomo e una donna che hanno generato. È significativo che sul piano lessicale il greco ha conservato il significato originario dell'essere fratelli, perché in greco fratello, adelfos, femminile adelfè vuol dire dello stesso utero, dello stesso utero. Essere fratelli o sorelle, se noi traducessimo la parola greca il più possibile fedelmente, dovremmo tradurre con co-uterini, nati dallo stesso utero. Ma la fraternità, vedete, realtà biologica, naturale, è diventata ben presto simbolica per esprimere un legame originale che va oltre il legame di sangue. Si potrebbe dire che la fraternità, la sororità, conosce un'estensione, diventa nell'antichità parentela. Erano fratelli e sorelle anche quelli che noi oggi chiameremmo cugini. Poi l'appartenenza a un clan, poi l'appartenenza a una famiglia, a un casato. Si è fratelli e sorelle perché ci si riconosce figli, discendenza e posterità di un capostipite, qualche volta, attenzione, mitico, qualche volta storico. Pensate nella Bibbia, i figli di Abramo sono fratelli perché riconoscono in questa figura mitica, questo patriarca, come colui che secoli prima ha iniziato la loro generazione. Ma un altro modello di fraternità simbolica è quello della città, soprattutto in Grecia, la polis. I greci chiamavano fratelli quelli che sono concittadini, che non sono barbari. Attenzione, per i greci erano quelli che mangiavano il pane, perché i barbari non conoscevano il pane. Sono quelli che hanno una comune identità di lingua e di cultura. Questo per i greci erano i fratelli e le sorelle. La fraternità dunque è vissuta come connessa a uno spazio, a una cultura, a una terra, a una polis, a una gente, a un popolo. Ma quando nel secondo millennio avanti Cristo hanno cominciato a sorgere i monoteismi, si è manifestata la convinzione che c'è un solo Dio, un solo creatore. Questo in Egitto, come a Babilonia, come soprattutto in Israele. E di conseguenza tutti gli uomini sono fratelli. Tutte le genti e i popoli della terra, essendo stati creati da Dio, hanno un'uguale vocazione, un'uguale dignità, un uguale destino che sta nella storia di salvezza. Cioè si è cominciato a percepire l'umanità in una unità del genere umano. E questa unità deve essere conosciuta come fraternità. E anche la Bibbia ci dà questa testimonianza, fin dalle prime pagine, quando Dio, in questi racconti mitici, crea il terrestre, Adam, significa tratto dall'Adamà, terra, il terrestre, lo fa a sua immagine e somiglianza, lo crea maschio e femmina e gli dà appunto il nome di Adam, terrestre. Da questo terrestre discendono i figli e le figlie del terrestre, tutti chiamati alla fraternità. E questa è l'umanità, una catena ininterrotta di generazioni, in cui tutti gli umani sono uno a somiglianza dell'altro e alla fin fine tutti a immagine e somiglianza di Dio, il loro creatore. In questa umanità il primo rapporto è quello tra maschio e femmina, dal cui incontro sessuale, nascono i figli. E il rapporto conseguente, oltre la filialità, la paternità, la maternità, è proprio la fraternità e la sororità. L'uomo conosce sessualmente la donna, la quale diventa gravida e genera un figlio. Significativamente nella Bibbia genera Caïn, a cui, attenzione, genera un secondo figlio che si chiama Evel. E qui il grande mito di Caino e Abele. È la seconda pagina della Bibbia, ma significativamente è l'inizio della difficile fraternità. Questa pagina in realtà vuole essere

nascono figli che sono costitutivamente fratelli. Viene al mondo un figlio, sì, sarà il primogenito, ma poi vengono al mondo altri figli. Ecco apparire la fraternità, che non si sceglie, non si sceglie. Nella pagina della Bibbia, Caino deve accettare di avere accanto a sé il figlio dello stesso utero, Abele, un fratello minore che venendo al mondo certamente gli toglie la condizione di figlio unico. Questo è quello che succede in ogni famiglia. Certo, la Bibbia lo dà miticamente all'origine, ma attenzione, la Bibbia non vuol darci una preistoria, vuol leggere il nostro oggi. E voi che siete nati in una famiglia, sapete bene la difficoltà di questa storia. L'uomo e la donna si conoscono, hanno un figlio a cui va tutta l'attenzione della mamma e del papà. È un figlio unico, è il primogenito. E fin dall'antichità, per varie ragioni profonde, normalmente è il più amato, è il primo a uscire dall'utero della madre, è il primo che ha sorpreso la madre e il padre. E poi se arriva un altro, piaccia o non piaccia, il secondo che arriva, fratello e sorella, è un intruso, è un intruso, perché da quel momento il figlio nato deve dire: mamma non è più tutta mia, ma c'è un altro arrivato che la condivide. E la madre deve fare lo sforzo: non posso più amare uno solo, ma devo amare anche l'altro che è arrivato. E il dramma, sapete, vero, di molti che magari non lo conoscono o non sanno confessarlo, se non giunti alla maturità. Ma quante storie difficili proprio per questo. Pensate nelle famiglie. I figli non sono uguali. Il primo vanta sempre dei diritti rispetto al secondo. Il secondo ha sempre una vita diversa, perché chi l'ha preceduto in qualche misura gli ha tracciato la strada. Ma poi la storia cambia, perché i due non saranno forti uguali. Uno dei due sarà più debole. I due non saranno con le stesse doti e la stessa intelligenza. E ci sarà una diversità. E là dove c'è diversità, c'è difficoltà ad accettare l'altro. C'è difficoltà all'amore. C'è difficoltà alla sinfonia. È così, è così. E se nei gemelli, non a caso, il legame è sempre molto forte, fino a volte ad essere patologico, e si deve intervenire per distaccarli perché abbiano una vita autonoma, là dove invece c'è una distanza di tempo e di età, la vita tra fratelli è una vita difficile. È la storia della difficile fraternità, mai esente da tensione. E pensate poi in tutto questo, la Bibbia non lo tace, il rischio di una preferenza verso un figlio da parte del padre o della madre. Chi di noi nella sua famiglia non ha sofferto di questa condizione? Chi di noi in famiglia non ha avuto una sorella più forte, più brillante, che riusciva meglio nella vita, o un fratello più forte e lui era il più debole?

0: Le storie dei fratelli sono talmente difficili che la sapienza popolare, addirittura voi lo sapete, coniato il proverbio rapporto di fratelli, rapporto di coltelli. Ma è quel che ci dice la pagina della Bibbia. Cosa c'era in quella pagina della fraternità? Che Caino era differente da Abele. Certo, lì c'è il mito che lavora, Caino era agricoltore, Abele era un pastore. Tra agricoltori e pastori c'è mai stata amicizia, perché i pastori invadono i campi degli agricoltori, fanno danno, perché i pastori sono più rozzi e i contadini sedentari più evoluti. E se c'era nell'antichità una lotta di classe, era tra pastori e contadini, agricoltori. E man mano che si è imposta l'agricoltura, i pastori sono stati cacciati sulle montagne o sono stati uccisi. La fine che ha fatto Abele. Ecco, questa pagina ci dice fin dall'inizio la difficile fraternità. La difficile fraternità è una pagina che è stata scritta per sempre in modo che comprendiamo che la fraternità, se è un dato biologico naturale, va poi in realtà costruita, esercitata. Bisogna lottare per diventare fratelli. La fraternità va acquisita. Non è così facile. Paul Ricoeur, questo grande filosofo, non a caso diceva: man mano che uno cresce, deve decidere. Non gli basta la fraternità biologica, deve decidere come diventare vero fratello di colui che l'ha preceduto o di colui che l'ha seguito. È così, è così. È quello che ci rende ancora oggi in difficoltà nei rapporti, è proprio che siamo differenti. Noi umani abbiamo paura della diversità, abbiamo paura della differenza, di qualunque tipo, notate bene. Sto solo lì a elencarvene. La differenza culturale, la differenza etnica, la differenza religiosa, la differenza etica o morale ci spaventa, alimenta le nostre paure. Pensate solo nella nostra situazione italiana. Ci fanno paura gli stranieri. Perché? Perché sono differenti da noi. Sono differenti da noi, per cultura, per religione. Ci fa meno problema oggi. Fosse stato 50 anni fa, attenzione, li perseguitavamo come abbiamo fatto in tutta la storia. Dio solo sa cosa i cristiani hanno fatto contro i giudei e contro le altre religioni. Basterebbe pensare cosa hanno fatto fino al 1960 contro gli stessi cristiani, semplicemente protestanti, non cattolici, anche in Italia. Poi è venuto il concilio, la maturazione, adesso per le religioni, per la carità c'è dialogo, più nessuno ha paura di un'altra religione. E poi siamo così indifferenti verso le religioni che non ce ne importa nulla che uno porti vestito di giallo zafferano come un buddista o che eventualmente porti come i musulmani i loro... che ce ne importa? Però ci importa la loro differenza culturale. E in Italia ci importa la differenza etica, morale. Facciamo scontri per nulla, semplicemente dove l'etica e la morale non coincide. Perché? Perché in Italia non siamo abituati abbiamo ancora un'etica estremamente rigida e non siamo capaci a concepire una pluralità di etiche. Pensate solo quanto è difficile legiferare in Italia in campo per quel che riguarda l'orientamento sessuale. Perché? Perché la differenza sessuale ci fa paura. Vedete che la fraternità ha queste realtà barriere, questi muri, per cui anche in una famiglia dove c'è fratelli e sorelle, se si instaura una differenza, abbiamo paura. Allora è facile il conflitto, è facile l'intolleranza e si arriva, soprattutto se manca il dialogo, la parola, alla violenza, come è arrivato Caino e Abele, i quali, dice la Bibbia, non si parlavano. Caino stava con la testa in giù, dice la Bibbia, con un'espressione un po' rozza ma significativa. Era geloso di Abele e a un certo punto gli dice: andiamo in campagna, e piglia una zappa e gli dà un colpo in testa e lo ammazza. E significativamente, notate, da quel giorno Dio fa una domanda a tutti gli uomini che echeggia sempre: dov'è tuo fratello? Questa è la vera domanda della fraternità che fa la Bibbia: dov'è tuo fratello? Perché tu sei custode di tuo fratello. Tu non puoi rinnegare la fraternità. Dov'è tuo fratello? E Caino risponde: sono forse custode di mio fratello? Ecco, vedete, l'importanza della fraternità, che è il riconoscimento della differenza. E se nella Bibbia, attenzione, la fraternità è quella biologica, fratelli e sorelle dello stesso utero, se arriva ad essere la fraternità dei figli di Abramo, si ferma lì. Non è una fraternità senza frontiere. L'idea di fraternità in Israele è riservata al popolo di Israele, chiamato il figlio primogenito. E sono gli israeliti che sono figli e figlie di Dio. Ma le genti, chi non è ebreo, chi non è giudeo, non è un figlio di Dio. La promessa che Dio fa con i profeti è che negli ultimi tempi sì, alla fine dei tempi, Israele sarà figlio come l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra, così dice Isaia. E Dio dirà: benedetto sia l'egiziano mio popolo, benedetto la Siria opera delle mie mani, benedetto Israele mio tesoro. Ma finché c'è stata la storia, questo non era possibile. La fraternità era riservata tra gli israeliti. Ma ecco la novità apportata da Gesù di Nazaret. Perché Gesù di Nazaret, come suo primo mandato, è proprio quello di far cadere le barriere, i muri e estendere la fraternità a tutti gli uomini. Innanzitutto, Gesù designa sempre i suoi discepoli con fratelli e sorelle. Sempre li chiama con questo nome, anche dopo la resurrezione. Non dice gli apostoli, i discepoli, questi sono nomi che ha dato loro la Chiesa. Lui li chiamava i miei fratelli. Vi ricordate quando dice alle donne: andate a dire ai miei fratelli? Sono fratelli. Ma soprattutto Gesù dice in maniera forte e autorevole: non chiamate nessuno sulla terra padre, poi in realtà si chiamano tutti padri della Chiesa, non chiamate nessuno sulla terra maestro, e tutti si chiamano maestro nella Chiesa, perché voi siete tutti fratelli, tutti fratelli. Se noi fossimo nell'Evangelo, non chiameremmo nessuno padre, ma soltanto Dio. Non chiameremmo nessuno maestro, non chiameremmo nessuno, come dice Gesù, direttore, ma siete tutti fratelli. Gesù lo dice con forza, con forza. Andate a leggere Matteo 23, 8, 10. Insiste, non chiamatevi rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, voi fratelli. Non chiamate padre nessuno sulla terra, uno solo è il vostro padre che è nei cieli. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Vedete, Gesù proclama che c'è un solo padre e noi siamo tutti fratelli. Fratelli e sorelle, questo è molto importante. Ma Gesù non si ferma a dire che nella Chiesa siamo tutti fratelli e sorelle. Dice che questo va detto per tutti gli uomini. L'orizzonte di fratelli e sorelle va come orizzonte di tutta l'umanità. Non ci sono più pagani. Non c'è più né schiavo né libero, dirà Paolo, che ha ben compreso Gesù. Non ci sarà più né giudeo né pagano. Ma tutti voi siete fratelli in Gesù Cristo e sorelle. È la dignità della fraternità, è l'uguaglianza della fraternità e della libertà della fraternità. Noi dovremmo arrossire. Perché questa triade, chi l'ha ricordata dopo secoli che era misconosciuta, è stata l'illuminismo, che non era cristiano, ma è l'illuminismo che l'ha ricordato la Chiesa. E la Chiesa oggi lo cavalca, oggi la Chiesa lo proclama, ma per secoli lo negava. Non dimentichiamo questo tradimento operato dalle chiese all'insegnamento di Gesù. Tutti fratelli, la fraternità evangelica non ha confini, non ha barriere, è verso tutti gli uomini, perfin verso il nemico, lo straniero. Basterebbe ricordare, non lo faccio, ma le parabole di Gesù, dove Gesù arriva a dire meglio il samaritano che un giudeo, perché il samaritano ha aiutato quel fratello che era caduto preda di delinquenti. Il sacerdote e il levita non hanno usato fraternità. Il samaritano che era per i giudei un eretico, che era uno straniero, che era un impuro, lui ha fatto ciò che invece loro che si ritenevano il vero popolo di Dio non hanno saputo fare. Ma basterebbe, poi lascio questo tema, ricordare quel grande quadro che Gesù ci dà alla fine dei tempi. In quel giorno Gesù è come un giudice della gloria. E dirà agli uomini tutti, alle genti, attenzione, dice il Vangelo, non si tratta ai cristiani o ai credenti, tutti gli uomini, venite benedetti nel regno del Padre mio, perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero in carcere, mi siete venuti a trovare, ero straniero, mi avete dato una dimora, ero malato, mi avete visitato. E tra tutti questi molti diranno, boh, sapevamo neanche che c'eri Gesù, abbiamo mai sentito parlare di te, non siamo diventati né cristiani né credenti. Ogni volta che l'avete fatto a uno dei miei fratelli, gli uomini, l'avete fatto a me. E dirà, andate maledetti, perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero in carcere e avete detto, beh, in carcere ben gli sta, espia una colpa, ero straniero e avete detto, ma cosa ho da fare con lui? Ero malato e vecchio, avete detto, ma s'aggiusti, andate nel nulla, non dove c'è la vita. Ogni volta che non avete fatto questo a uno degli uomini, miei fratelli, vedete la fraternità, che straordinaria estensione ha. E allora, questa è stata l'invenzione cristiana della fraternità, senza barriere, senza limiti, universale. Ma vi devo dire qualcosa di più, che vi sorprenderà, perché questo non lo si dice mai. Voi sapete che da Gesù è nata la Chiesa, cioè la comunità dei credenti in Lui. Ora questa comunità riceve tanti nomi nel Nuovo Testamento. All'inizio i nomi che ricevono i cristiani è i credenti. Un secondo nome è quelli della via, perché indicavano una via, pretendevano di avere una via diversa dal giudaismo. Poi siccome si riunivano in assemblea, in greco assemblea si dice ecclesia, dunque l'altro termine è chiesa, ma c'è un altro termine che normalmente non viene evocato, ma che significativamente lo usa Pietro nella sua prima lettera. Ed è un termine, notate bene, ve lo dico appena, non voglio annoiarvi, forgiato dal cristianesimo, che non esiste nel greco classico. Vi ho detto prima che esiste adelfoi, fratello, adelfè, sorella. Pietro chiama la Chiesa adelfotes, fraternità. Non esiste in greco classico. Eppure Pietro due volte, notate, lui sul quale Gesù ha detto «fondo la mia Chiesa», quando scrive, dice, ricordatevi della fraternità della Chiesa, perché Pietro vede che ormai la Chiesa è un'istituzione che non vive più la fraternità, e allora ricorda che la prima realtà della Chiesa è essere una fraternità, e due volte la chiama adelfotes. Pensate se si dicesse un po' di più, che prima di essere Chiesa siamo fraternità, prima di essere un'istituzione siamo fratelli e sorelle, e con un'apertura generale. Vi sto parlando non di idee mie, ma dello sta scritto del Nuovo Testamento. Allora vedete com'è importante questo tema della fraternità. È un tema essenziale. Ma come dobbiamo intenderlo? Mi avvio verso la chiusura. Innanzitutto, come vivere la fraternità? Se l'amore e l'amicizia sono ricerca, custodia, coltivazione di un legame fondato sull'esercizio libero dell'amore quale dono, la fraternità nasce come legame già dato grazie all'origine. L'amore e l'amicizia conoscono la possibilità della fine, della caduta, lo sapete bene. Purtroppo gli amori finiscono e noi siamo in un tempo testimone di tanti amori che finiscono e iniziano nuove storie d'amore o non iniziano affatto. Ma noi viviamo questa condizione. Siamo anche testimoni che l'amicizia sovente muore. È tristissimo. Io non sono sposato. Nella mia vita la cosa più bella che ho vissuto è l'amicizia, è il dono più grande. Ho avuto amici tutta la vita e devo dire che se mi dicono cos'è la cosa più bella che hai vissuto, sono gli amici ai quali ho cercato sempre di essere fedele. E tuttavia qualche volta, io per ora mai, ma degli amici sono venuti meno, si sono cambiati in nemici. È un dolore senza fine. Io penso che sia il dolore del tradimento come nell'amore. E ho dovuto constatare vecchio che l'amicizia può venir meno come l'amore della coppia, di cui sono stato testimone, ma che io non ho vissuto. Ma invece attenzione, la fraternità no, perché la fraternità si è fratelli e sorelle per sempre. Gli amici si scelgono. L'uomo o la donna con cui fare una storia di amore si sceglie, ma fratelli e sorelle non si sceglie. Questo status della fraternità, della sororità, è un dono e un compito. Il figlio che riceve la notizia della nascita di un fratello vede mutare la propria situazione di unicità. Io sono figlio unico. Mia madre è morta che io avevo 8 anni, non ho avuto altri fratelli né sorelle. E porto tutti i segni dell'orfanità e di aver vissuto un'orfanità senza un fratello e una sorella, solo con un padre. Ma penso che è decisivo, nel caso che ci fosse un fratello e una sorella, che uno compia una scelta libera di decentrare il proprio io per riconoscere l'alterità del fratello o della sorella che sopraggiunge e con la quale, attenzione, c'è un legame non scelto. Qui c'è il passaggio dal dono al compito. Questa accettazione del limite intervenuto con la presenza del fratello o della sorella richiede la morte dell'unicità. I figli unici dovrebbero esserne consapevoli. Il vincere la paura di perdere l'unico posto. Ecco emergere al cuore della fraternità la paura dell'altro, la possibilità che l'altro sia l'inferno, come diceva Sartre, e in definitiva questa è la paura della morte. Vivere la fraternità, la sororità è dunque la prima vocazione umana, è il compito per eccellenza. Solo così la vita diventa convivenza, comunità, la vita buona in pienezza, attraverso la quale gli uomini e le donne si fanno più umani. E in questo senso, allora alcuni punti. Primo, accettazione incondizionata del fratello o della sorella. Questa è la prima esigenza per vivere la fraternità. Il fratello e la sorella mi sono dati dal loro apparire davanti a me e accanto a me. Il loro arrivare al mondo richiede di non porre delle condizioni. E qui il compito dei genitori è importante nel preparare il figlio che hanno ad accettare quest'altro che arriva. Bisogna insegnare il rispetto assoluto per l'altro, il riconoscimento. Il fratello e la sorella non sono scelti, è un altro fratello o sorella in umanità. È significativo ed eloquente che nella comunità religiosa non si sceglie un candidato, pensateci, semplicemente lo si accoglie. In un certo senso lo si accoglie prima di conoscerlo. E questo è quel che succede anche in una famiglia. Secondo, responsabilità degli uni verso gli altri. La risposta di Caino a Dio, dov'è tuo fratello? E sono io forse il custode di mio fratello? In questa domanda si cela la possibilità della negazione della responsabilità. Eppure l'altro, fratello o sorella di fronte a me, è di per sé invocazione, domanda, chiede la mia risposta, chiede l'assunzione di responsabilità. La tentazione è quella di rispondere non so e rimuovere la presenza del fratello o della sorella, non assumere la responsabilità, non avere la custodia. Lo so che questo avviene nelle famiglie e a un certo punto c'è il rinnegamento del fratello o della sorella, ma in realtà non riconoscere più chi è fratello o sorella, non farsi carico di lui quando è nel bisogno e percorrere una strada omicida. A causa della nostra indifferenza, della nostra omissione, l'altro può andare verso la morte. La responsabilità è molto importante. Terzo, solidarietà come esigenza di comunione. Forse l'esperienza più presente di fraternità, sororità, realmente vissuta è quella della solidarietà, della cura, della custodia reciproca. La famiglia dovrebbe essere il primo luogo di solidarietà, lo spazio nel quale ad ogni gesto e comportamento si richiede la reciprocità, l'uno solidale con gli altri. In una famiglia dovrebbe sempre regnare la logica, la dinamica degli uni con gli altri. Questa è la solidarietà, cercare il più possibile di fare le cose sinfonicamente, insieme. E non si può dimenticare che nonostante le difficoltà, la differenza che può richiedere fatica è un arricchimento. Quando si è tutti uguali, permettetemi di dire, si è noiosi. Le convivenze di tutti uguali sono noiose. Lo conoscete già dalle avventure della coppia e delle storie d'amore. Guai a quei mariti e mogli o comunque a quegli amanti uguali. Sono noiosi. E voi non credete a quelli che dicono che vanno sempre d'accordo, che non litigano mai, vogliono dare buona testimonianza, ma o sono indifferenti, o non hanno passioni, o sono abulici, perché in realtà in ogni cammino fatto insieme ci sono difficoltà, conflitti, incomprensioni. Il problema è sorpassarli insieme, non far credere che tutto va bene e che si è coppie modello. Sono falsi questi che danno ste testimonianze di familismo, di famiglia ideale. L'importante è andare insieme e rinnovare ogni giorno il proprio amore, che cambia secondo le età. E tra fratelli e sorelle le difficoltà ci sono, ma come ci sono tra tutti noi, a livello di famiglia, a livello di comunità, a livello di paese, di cittadini, a livello di società. È una sfida, ma la convivenza si fa andando avanti, riconciliandoci e cercando di amarci ed essendo responsabili gli uni degli altri. Questa è la fraternità per credenti e non credenti. Grazie dell'ascolto.
1: Grazie Enzo. Ci vediamo prossimamente.
0: Grazie a tutti. Grazie. Voi dell'ascolto.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Ad Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previde Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e i rincari tengono banco nel dibattito politico.
2: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 e 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta delle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
3: Gli oceani rappresentano i tre quarti della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia.
1: E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ecco
3: lo sposo che viene, andiamo incontro a Cristo Signore.
4: Ascolta, figlia, guarda. Porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore. Prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Ecco lo sposo che viene. Andiamo incontro a Cristo Signore.
0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.

0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete.

0: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
0: Come profumo d'incenso,
1: la mia preghiera.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
2: Senza fine ti esalto, mio Dio.

0: mio Dio.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Proteggi il nostro Papa e il nostro Vescovo. Sostienili con la potenza del tuo Spirito.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto. Fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario a una vita dignitosa e sicura.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Sii rifugio al povero. Aiutalo nella sofferenza e nel bisogno.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Dalla parte della vita, una società giusta difende ogni uomo, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso al Parlamento spagnolo, ora l'omaggio alla Vergine di Almudena. Guerra senza fine, Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran che poi annunciano di fermare i raid. Sul fronte ucraino Mosca ancora attacca, intercettato e abbattuto da aerei NATO un drone sulla Lettonia. 3-3, sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi e ballottaggi delle elezioni amministrative, affluenza ferma al 52%, buon lavoro a tutti i sindaci, l'augurio della Premier Meloni. Intesa tenta la scalata, la banca lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, nessuna intenzione di acquisire Generali precise. Buonasera da Piera Achille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata l'incontro con la conferenza episcopale del paese, ma sentiamo in diretta da Madrid Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera da Madrid, alle 18 è il momento di accogliere Papa Leone alla cattedrale dell'Almudena, tantissima gente per strada a salutarlo, poi si dirigerà al Bernabéu, lo stadio, per incontrare tutta la diocesi di Madrid. Una giornata importante questa vissuta da Leone, che in mattinata ha incontrato il Parlamento spagnolo facendo visita al Parlamento e poi i vescovi. Vai. Parlamentari, ha rivolto un discorso tutto incentrato sulla dignità umana come fondamento del vivere sociale, parlando di rispetto della vita umana, quindi un no all'aborto, all'eutanasia, di libertà religiosa e anche dei suoi timori per il riarmo, con uno sguardo allargato al mondo intero. Con questo invece è stato toccato il tema degli abusi. Per questo scandalo della Chiesa il Papa invoca verità, giustizia per le vittime. Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. È proprio dalla sala stampa vaticana è uscito l'annuncio che proprio oggi pomeriggio all'Annunziatura Apostolica di Madrid Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della chiesa in Spagna, accompagnate da persone e da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Una conversazione durata un'ora con il racconto delle dolorose vicende ascoltate con affetto e attenzione dal Papa e la proposta dei partecipanti di alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Voltiamo pagina al conflitto in Medio Oriente. Dopo le nuove tensioni con gli attacchi incrociati di Israele e Iran arriva una tregua, il premier Netanyahu e Pasdaran annunciano la fine degli scontri, è stata autodifesa, si giustifica Tel Aviv. Massimiliano Cocchi.
3: Preoccupato dall'intensificarsi degli scontri tra Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto al pressing della Casa Bianca, ma fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i due pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ancora vittime per gli attacchi della Russia, intanto tensione dopo che un drone ha sorvolato la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo NATO. Antonio Soviero.
4: Alle 9:20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10:05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese. 3 civili ucraini assassinati dagli invasori oggi nella regione di Sumy e a Zaporizhia. Cresce intanto il numero dei morti anche dall'altra parte del fronte. Una vittima e un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico, il Cremlino chiude la porta al primo tentativo europeo, Francia, Germania e Gran Bretagna, dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: difendere la cooperazione tra gli Stati e l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha rimarcato la necessità di scongiurare quello che ha chiamato contrasto permanente. Raffaella Frullone.
5: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra, in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica, è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi. Sentiamolo.
6: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto è di contrapposizione permanente.
5: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice 52enne del vino per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi dei Francesi. 3-3 nei capoluoghi di provincia, nei ballottaggi per le elezioni amministrative, affluenza al 52%, tutti i risultati in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera, Pierchile. Si pareggia dunque tra i due schieramenti, ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano, strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centro-destra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti, successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, centro-destra, che invece si prende l'ecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata, vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli. A Trani, dopo un testa a testa, alla fine era spunta Marco Galliano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni, l'affluenza definitiva, dicevi, dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni, che esulta per il risultato. Da Meloni complimenti anche a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo poi che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,68%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Asili e scuole chiuse, cittadini invitati a non uscire di casa, Vico Pisano in provincia di Pisa, per un enorme incendio che da ora avvolge un capannone industriale che sarebbe pieno di plastica. Beatrice Bossi.
8: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto. In pochi minuti l'aria diventa irrespirabile e il tetto comincia a collassare. Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri. Siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, sia arrivato fino a Piazza dei Miracoli. Evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private. Un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari. Giuseppe Caporaso.
4: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi, per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Lucia Ascione.
9: Gli abissi custodiscono segreti belli e inconfessabili dell'ambiente, fabbricano elementi essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero pianeta, alimentano la produzione di ossigeno. Sono una fonte inesauribile, se l'uomo senza coscienza se ne tiene alla larga, di risorse farmacologiche. Ma costituiscono anche l'archivio di antibiotico resistenza, tracce di materiale genetico di virus e batteri, inquinanti come PFAS, microplastiche, metalli e sostanze di nuova sintesi. Se soffrono gli oceani, si ammala l'uomo. L'Istituto Superiore di Sanità lancia una sfida per tutelare il mare e le nuove generazioni, partendo da un dato incontrovertibile: gli oceani sono una priorità di salute globale. Ogni goccia conta, il mare non ha frontiere né nazionalità. I dati raccolti dalle reti europee di osservazione e ricerca vanno condivisi a sostegno delle politiche di prevenzione sanitaria. Ma soprattutto scienza ambientale e sanità pubblica devono camminare assieme verso il benessere comune e globale. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Lo sport, si scaldano i motori in vista dei mondiali di calcio, seppure senza l'Italia. In queste ore 5.000 appassionati, forse anche di più, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati, palleggi sincronizzati per 10 secondi consecutivi da un capo all'altro del mondo. Federico Plotti.
10: 5.000, forse anche di più, gli appassionati di calcio che in queste ore si sono radunati contemporaneamente in Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile e Regno Unito per realizzare un Guinness dei primati decisamente particolare. Palleggi con un pallone di calcio sincronizzati per 10 secondi consecutivi. Ci sono riusciti in oltre 500, stabilendo un nuovo primato. Un evento tra i tanti che precedono i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, che si apriranno giovedì prossimo 11 giugno con la nazionale centroamericana che sfiderà il Sudafrica. Intanto squadre e delegazioni hanno tutte raggiunto le loro destinazioni. Arrivata a Tijuana in Messico, nonostante i visti negati, anche quella iraniana scortata da decine di militari. Dopo mesi di incertezze, con la benedizione del regime di Teheran, ci saranno anche loro in questo campionato del mondo, in una condizione che evidentemente andrà oltre lo sport. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Matteo Leanza, che è il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia. Ciao Matteo.
2: Ciao, bentrovati.
1: Partiamo dalla parola che accompagna dalla prima edizione il meeting, ovvero connessi. Oggi questo termine ha un sapore squisitamente informatico, legato ad esempio al mondo dei social. Invece voi ci invitate a riscoprire questa parola, che poi è una scelta di vita, e quindi il riscoprirci legati da una storia comune.
2: Assolutamente. Oggi, in un mondo in cui siamo sempre connessi ai social, sempre connessi, immaginiamo di essere connessi con tutto il mondo, spesso ci ritroviamo soli e fragili. Il nostro termine connessi invece ci vuole indicare qualcosa di più, ci vuole dire che le nostre relazioni devono essere costruttive e che il vivere in fraternità e in comunità ci può aiutare nel riscoprire se stessi e soprattutto l'altro.
1: La quinta edizione del meeting assume un significato particolare perché coincide con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Eredi di una ricca povertà, infatti, è il tema che avete scelto. Cosa vuol dire per voi riscoprire l'eredità di Francesco d'Assisi come forza generativa per il presente e il futuro?
2: Francesco è stato un esempio importantissimo per la storia, io direi anche non solo per la storia cristiana. È un uomo che ha saputo essere idolo nonostante lui ricercasse le più piccole cose della vita. Quindi qual è la sua eredità? Ecco, noi dobbiamo cercare di riscoprire quale cosa nelle nostre relazioni, nelle nostre dinamiche giornaliere ci spinge di più a essere veramente unici come lui. Semplicemente riscoprire il Vangelo nelle piccole gioie di tutti i giorni e nel fare quelle che sono quelle azioni e quegli semplicissimi fatti che ci rendono felici nella nostra vita e insieme agli altri.
1: Particolare attenzione anche per i più piccoli, ma anche per i giovanissimi. Una sezione del meeting infatti è dedicata proprio ai bambini e alle bambine, ma poi c'è la festa del sì domenica mattina e tanti momenti formativi per stimolare proprio la partecipazione giovanile.
2: Assolutamente, diciamo che la gioia dei giovani ci sommergerà, insomma quella parte del meeting che ci dà un po' di più freschezza, un po' di più divertimento. Il meeting junior significa riscoprire anche il senso dei giochi, no? Nello stare insieme, nel rispettarsi tra i bambini, cose che magari spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, noi vogliamo dare questo input e questo segno. Domenica la festa del sì, Gen F, dove la F può stare per qualsiasi cosa noi vogliamo intendere. E può essere quella che è una nuova generazione che si approccia al mondo, dove il poco diventa tutto, cioè dove l'eredità di Francesco diventa effettivamente quello che lui voleva, cioè riscoprire nelle piccole cose di ogni giorno quella che è poi la grandezza di Dio dentro di noi e fuori di noi.
1: Partirete oggi pomeriggio, quali sono le tue emozioni in questo momento e cosa ti aspetti soprattutto da questa edizione?
2: Sono assolutamente entusiasta e l'edizione qui su Catania ha una ricchezza in più che è l'immergersi realmente nella piazza, nel concetto di piazza, quindi le persone che passano, le relazioni che si creano e anche il mescolarsi di persone, di lingue. Un po' di emozione c'è per aver raggiunto questo piccolo risultato, soprattutto nelle bellissime relazioni che si creano, nell'andare avanti, nel progettare insieme, nel costruire e soprattutto nel lavorare anche, perché è lì che anche si capisce veramente quanto si è fratelli l'uno con l'altro anche nelle piccole fatiche di ogni giorno. Quindi sono veramente felice.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia e anche ideatore e organizzatore di questa splendida iniziativa, il Meeting Francescano del Mediterraneo. Ben trovato!
2: Grazie a voi.
1: Chiedo anche a te come ha fatto con Matteo, eredi di una ricca povertà. Cosa vuol dire per te approfondire il cuore di questa prospettiva?
2: Beh, questo tema nasce nel solco dell'ottavo centenario di San Francesco. Riflettevamo in quest'anno particolare di cosa potevamo offrire al meeting. Siamo fermati a questa povertà che diventa ricca. Perché abbiamo pensato questo? Perché riteniamo che l'insegnamento di Francesco sia ancora attuale e che nella sua povertà, una povertà che non significa impoverimento, ma significa avere consapevolezza di quello che vale veramente nella vita di ciascuno, e nella vita spirituale ma anche umana. E quindi abbiamo voluto rilanciare in questi giorni, in questa piazza di Catania, la sua eredità, questa eredità che ci richiama ad oggi non abbandonare il mondo, ma viverlo in maniera concreta, piena, non vivere la cultura dello scarto, ma vivere quello che ci viene dato con pienezza. Per questo riteniamo che l'eredità di Francesco, seppur nella povertà di quello appunto che era superfluo, rappresenta una grande ricchezza, e questo è il messaggio che vogliamo rilanciare.
1: Un programma molto vasto, incontri, dialoghi, workshop, momenti di preghiera.
2: Sì, sono 3 giorni intensi, oltre 40 eventi, dunque deve essere arricchiti anche dalla vostra presenza, che continua a riempire le nostre giornate di contenuti, e ci danno la possibilità di ognuno ritrovare la propria dimensione. Ci saranno momenti di workshop, appunto di dibattiti, di forum, ma momenti di festa, di preghiera, di animazioni, di attività in piazza, la possibilità di fermarsi anche con un semplice caffè e poter raccontare la propria vita. Quindi sono 3 giorni ricchi di connessione. Ecco, la parola chiave che ci accompagna è appunto connessi. In un tempo dell'iperconnessione digitale, che in verità ci fa ritrovare veramente soli, vogliamo rilanciare la bellezza della connessione, della relazione. Ecco, Francesco è uomo del dialogo, l'uomo del ritrovarsi fratelli tutti, e quindi anche qui la piazza rappresenta questa dimensione, la bellezza del ritrovarsi connessi nelle relazioni. Nessun uomo o donna vive la propria dimensione in pienezza se non si riconosce nell'altro.
1: Possiamo definire Francesco anche l'uomo, il santo della rivoluzione gentile?
2: Assolutamente sì, Francesco è un uomo che ha cambiato, vivendo là dentro la Chiesa, come ben sappiamo, abbia cambiato anche la società, il modo di vivere la città, il modo di essere non solo veri cristiani, ma anche di essere veri uomini e veri donne, diciamo, e rappresenta ancora questa dimensione attuale. Ecco, tutto il mondo lo riconosce, credenti e non, come uomo del dialogo, uomo che riconnette il creato con il suo creatore, uomo che ha la capacità di vivere la dimensione della fraternità, uomo che ha la capacità di cambiare se stesso. In verità, più di cambiare l'altro, il primo lavoro che fa Francesco è quello di cambiare se stesso, e quindi l'insegnamento è ancora vivo. Ciascuno di noi è chiamato a questa grande dimensione, quella di, probabilmente, di rivedere i propri pensieri, le proprie azioni, e diventare innanzitutto se stessi, per se stessi, uomini o donne di buona volontà.
1: Carmelo, tu quando hai scoperto Francesco nel tuo cuore e poi hai scelto di tradurre il suo esempio, un'eredità ricca nel tuo quotidiano?
2: Ci provo ancora oggi a farla diventare un'eredità ricca. Ho avuto la grazia di conoscere Francesco dai 16 anni, in un'esperienza di missione popolare a Favara. Ho incontrato i frati. Devo dire che io sono stato sempre un ragazzo di fede, seppur nell'adolescenza era una fede così un pizzico fredda, si era un po' distaccata. L'esperienza di una missione mi ha richiamato lì a vivere una fede nuovamente impegnata, e lì ho conosciuto la realtà dei frati e ho conosciuto Francesco, e devo dire che la sua strada è stata illuminante. Mi ricordo che fin da giovanissimo quello che ha cambiato modo di vedere e la mia vita era innanzitutto la capacità di riconoscersi fratelli e sorelle. È stato questo il messaggio. Una frase mi porto da sempre, che in quei giorni dei compagni di viaggio frati ci hanno regalato, era: gli amici si scelgono, i fratelli no. Ed è stata una palestra di vita, perché veramente ti fa comprendere quanto spesso devi uscire da te stesso per ritrovarsi appunto in questo tema della relazione. Se tu entri in questo aspetto in cui hai dei fratelli e delle sorelle che devi riconoscere, e che lì devi scommettere su te stesso per riconoscere la bellezza della relazione. E devo dire che questo, in verità, se lo guardiamo con pienezza, rappresenta la fraternità ecclesiale, cristiana, francescana, ma sappiamo spesso quanto la scommessa sia anche nella fraternità consanguinea. È un percorso, specie quando si cresce un poco di più, sempre da rinnovare, da uscire fuori da se stessi, perché anche un fratello e una sorella consanguinei, cioè possono vivere dimensioni di difficoltà, difficoltà. Quindi un'umanità si ritrova veramente connessa in questa grande relazione e si ha la capacità di fare un passo in avanti in maniera comune.
1: Manca ormai pochissimo per la cerimonia di apertura del meeting. Si inizierà con l'intervento del cardinale Matteo Zuppi e poi si proseguirà con tantissimi altri interventi. Cosa senti nel tuo cuore in questo momento?
2: Sento nel mio cuore tanta gioia, perché questa è un'esperienza che nasce un po' da un sogno. 5 anni fa, un piccolo sogno, diciamo, quello del mettersi in ascolto, era Papa Francesco che rinnovava la dimensione della Chiesa in uscita. Come francescana era il tempo del discernimento, e così è nata questo, un sogno simile pazzia, diciamo, di vivere l'esperienza del secolo nella piazza, quindi poter dire quello che siamo. Infatti il tema del meeting non è risolvere i problemi del mondo, è poter rappresentare in maniera plastica il desiderio di esserci, di trovarsi insieme ad altri uomini e donne di buona volontà a fare la propria parte. E quindi ad oggi è una grande gioia, perché vedere questa piccola creatura che, guidata dalla provvidenza, è arrivata dopo 5 anni in grande città, l'anno scorso Palermo, oggi Catania, e ricevere tutta questa partecipazione ed entusiasmo del nostro mondo francescano, da tanti fratelli e sorelle che vengono da diverse parti d'Italia, ma anche appunto da tante realtà sociali, ecclesiali, sociopolitiche dei luoghi che noi viviamo, proprio questa capacità di ritrovarci insieme. E quindi questa, venendo al cuore, è ricolmo di gioia per questa grande possibilità che ci viene data, e la prendiamo noi come realtà francescana come un grande dono.
1: Un'occasione per seminare tanto bene, e ti ringrazio di questo.
2: Io voglio ringraziare di cuore voi, Radio Caris, per questa vostra presenza, perché insieme ci fa ritrovare connessi oltre questa piazza e oltre gli spazi che viviamo, e sicuramente la nostra amicizia possa crescere e possa essere custodita in quello che voi fate di bene e che proviamo a fare insieme. Grazie.
1: Buon cammino e buon inizio della cerimonia.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

Signore, che mi hai preso dalla mia gente, lascia dentro il mio cuore le sue speranze. Figlio di questa terra che non si arrende, che antica civiltà

fiore di zagara bianco e fragrante, che anche tra spine e rovi profumo effonde. Fa che io stia sempre accanto alla mia gente. Nessuno rubi il cuore di un innocente. Fammi incontrare chi

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Stasera diamo il benvenuto a Don Riccardo, che è parte anche di casa, visto che abita qui sotto.
2: Lasciate sotto.
1: Ecco. E quindi gioca dentro casa, possiamo dire. Poi lo conoscete molto bene perché soprattutto è il parroco di Marina, e quindi possiamo dire che è anche il parroco, ecco, di Ragusa in estate, perché tutti i ragusani e oltre, ecco, scendono a Marina, quindi lui abbraccia non una piccola parrocchia, ma in inverno, diciamo piccola, poi in estate si allarga ancora di più. Bene, noi lo ringraziamo per la sua presenza, soprattutto in questi giorni di festa come comunità in preparazione alla solennità del Sacro Cuore, e quindi lo affidiamo al Cuore di Gesù, oltre che lui è stato ordinato nel giorno del Sacro Cuore, anche se la data voi sapete bene che cambia, però quel
2: giorno 10, sono i primi vespri del Sacro Cuore.
1: Era per i primi vespri del Sacro Cuore, quindi a questo punto c'è sempre un legame, ecco, con il Cuore di Gesù.
2: Grazie Padre Marco, grazie alla comunità per l'invito. Viviamo questa celebrazione come sempre nella grazia che il Signore ci dà, e soprattutto nell'accogliere la parola e vivere l'Eucaristia, che è il dono di amore del Signore per noi. Disponiamo il nostro cuore al pentimento per essere degni di accostarci alla mensa del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare». Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguiteranno i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore.

Come dicevo all'inizio, è sempre bello incontrarsi con altre comunità, anche per noi sacerdoti, a parte quando si vivono degli incontri particolari, no? Di catechesi o di altro, no? Quindi accogliere l'invito che è stato fatto da parte di Padre Marco, come per altri sacerdoti, è sempre piacevole, anche se siamo soli alcuni, e quindi facciamo fatica poi, perché c'è la sostituzione, no? Quindi ce n'è da fare un giro, però c'è stata la possibilità e quindi ho detto di sì, perché innanzitutto celebriamo l'Eucarestia e rendiamo grazie al Signore per questa celebrazione e per la parola che anche oggi il Signore ci dona. Noi sappiamo che una prima mensa nella messa è la mensa della parola e poi l'Eucarestia, e il celebrare questa Eucaristia per rendere grazie al Signore per questa comunità che vive una settimana e forse qualche giorno in più intensa della preparazione della festa del Sacro Cuore, ma dire grazie al Signore perché attraverso l'Eucaristia ancora una volta ci dà una cosa grande, che è il dono del suo amore. Noi ieri abbiamo celebrato la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo e abbiamo ancora una volta gustato, percepito, anche se lo facciamo ogni giorno, ogni domenica, la bellezza, no, di questo amore, di questo dono nell'Eucaristia, di questo Gesù che rimane in mezzo a noi nella presenza reale dell'Eucaristia e che ci accompagna nel cammino della vita. Oggi la parola di Dio ci dà due spunti di riflessione. Una prima riflessione nella prima lettura, dove ascolteremo per qualche settimana il libro dei Re e il profeta Elia, che come tutti i profeti parla a nome di Dio, cerca di scuotere le coscienze. Qui Elia si trova a parlare contro Acab. Acab è un re abbastanza duro, abbastanza forte, che il popolo qui cercano attraverso il potere del re di portare il popolo all'idolatria e quindi verso altri dei. Elia cerca di parlare a nome di Dio per guidare il popolo e vive un tempo qui dove dice il testo: per la vita del Signore, alla presenza di cui sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando io la comanderò. Questo dice il Signore. Elia parla a nome di Dio e quindi annuncia una grande carestia. Elia viene preservato perché viene portato, abbiamo ascoltato, dice: vattene di qui, vattene verso oriente, nasconditi presso il torrente, oltre il Giordano, lì i corvi ti daranno da mangiare. Quindi Dio provvede per Elia. La carestia cosa porta? La carestia porta la mancanza di acqua, la mancanza di cibo, porta tante situazioni non belle. Ed è quello che a volte nella nostra vita accade. Quando noi viviamo momenti di carestia, quando ci allontaniamo dal Signore, quando attraverso le condizioni sociali a cui tante volte siamo soggetti ci portano, no? A fare altre strade o non avere quella comunione forte con il Signore. E come la percepiamo, no? Quando a volte noi non riusciamo a pregare bene, quando a volte non riusciamo a sentire la presenza di Dio nella nostra vita e diciamo: il Signore si è allontanato, il Signore non c'è. Il Signore non si allontana mai. Se ci allontaniamo noi. La fedeltà del Signore è per sempre e continua ad essere così. Allora, quando noi percepiamo queste situazioni, stiamo vivendo forse un momento di carestia. E dove il Salmo che abbiamo ascoltato: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Quando noi percepiamo quella fatica, quella difficoltà nel cammino della fede, quelle situazioni dove non viviamo pienamente in comunione con il Signore, non solo con il Signore, ma anche con le persone che ci stanno accanto, con la comunità, con i fratelli che il Signore mi ha messo accanto, e allora da dove mi viene l'aiuto? Dove devo alzare gli occhi? Il Salmo ci dice: il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Che del resto poi tante volte lo recitiamo quando il Vescovo ci dà la benedizione, no? Il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra. E allora il Signore non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenta il tuo custode, è il tuo custode. Allora il Signore è con noi, come il Signore è con Elia, come il Signore in quel tempo di carestia si prenderà cura del suo servo e di chi vuole seguire il Signore, perché questo fa Elia, cerca di indirizzare il popolo, cerca di fare ravvedere il cuore dei potenti
nel non agire secondo altro e non secondo la volontà di Dio. Il brano del Vangelo, ascolteremo anche qui per un po' di tempo, abbiamo ascoltato il Vangelo di Marco, il Vangelo di Matteo per alcune settimane, iniziando il discorso della montagna, che è racchiuso nei tre capitoli 5, 6 e 7 di Matteo. E proprio oggi l'inizio del capitolo 5, i primi 12 versetti, che sono le beatitudini, che ascoltiamo in tante occasioni, le ascoltiamo principalmente nella solennità di tutti i santi, in alcuni contesti dove vengono lette, nei contesti delle esequie di qualche persona, viene scelta la lettura delle beatitudini. Gesù è seduto, dice, sul monte, sale sul monte e si mette a sedere. Quindi questa immagine di Gesù che sale sul monte, il monte nel Vangelo di Matteo, è il luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Sul monte vengono date le tavole della legge, sul monte qui Gesù consegna alla folla, dice alle folle, ai discepoli, le beatitudini, 8 beatitudini. E quando le ascoltiamo, anche se tante volte la parola di Dio l'ascoltiamo spesso e diciamo, vabbè, ma già la faccio, no? Tante volte siamo portati a dire, ma quante volte antiso i beatitudini, lo sappiamo. Però quando noi ci soffermiamo su questa parola, su questo brano, nella meditazione, nella preghiera, riusciamo a comprendere altre cose che tante volte non abbiamo assaporato, non abbiamo scoperto. 8 beatitudini, e dove la beatitudine che il Signore vuole, principalmente cosa vuole il Signore per noi? Per noi vuole la felicità. Per ognuno di noi, per ogni cristiano, per ogni figlio suo, vuole la felicità, l'essere felici. Non può volere la tristezza, non può volere il dolore, non può volere la paura, non può volere l'angoscia, non può volere la miseria. Vuole la felicità. Allora ci chiediamo, ma allora perché viviamo tutte queste cose? Perché c'è la miseria? Perché c'è la povertà? Perché c'è la guerra? Perché c'è la tribolazione? Perché c'è la morte? Perché? Perché? No, quel perché che tante volte non trova una risposta. Ma non è il Signore che lo vuole. Anzi, noi in quelle situazioni dobbiamo andare dal Signore. È la vita che noi

misericordiosi, beati pure di cuore. Come si fa ad essere felici in questa situazione? Come si fa ad essere felici, a dire beato sei tu che sei povero di spirito o sei povero nella tua situazione che stai vivendo? Beato sei tu se hai fame e sete di giustizia, di chi vuole a tutti i costi nella vita avere quella giustizia, quelle cose giuste. Non è la giustizia quella del tribunale, qua si parla della giustizia di Dio, delle cose giuste. Come si può essere beati, essere misericordiosi, quando tante volte nella misericordia che noi usiamo verso gli altri non è ricambiata? Come si è beati quando si è puri di cuore, quando la società ti dice che se sei così sei sfortunato? La società di oggi ti dice che se tu vivi queste cose, se le metti in pratica, sei un fallito, perché non può essere beato un povero, non può essere beato uno che ha misericordia verso gli altri, non può essere beato un operatore di pace, non può essere beato uno che è perseguitato per la giustizia. Ma la beatitudine evangelica è la felicità. Io dico sempre con una battuta che noi quando diciamo beato diciamo mi atido. Giusto, ci diciamo mi atido, no? Però ci diciamo per invidia, no? Mi atido chi che si piglia la casa, mi atido chi che si pigliava la macchina, mi atido, no? Perché vediamo che in quella cosa quello è felice. Invece la beatitudine è la felicità pura, la felicità che viene dal cuore di Dio. Quell'essere beati, alla fine beati quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, no? E tante volte quando capita che ci insultano, ci perseguitano nella fede o in alcune situazioni, dice ma io non me ne affare fare, no? Gliele devo dire le cose, devo reagire allo stesso modo. E il Signore più avanti in questi capitoli dirà occhio per occhio, dente per dente, non funziona. La beatitudine è la felicità, il Signore ci vuole beati, ci vuole felici, e in quelle situazioni di difficoltà dove è difficile essere felici, il nostro aiuto viene dal Signore. E dicevo, la beatitudine viene dal cuore di Cristo, viene dall'amore di Dio, perché Dio ha un amore così grande che vuole la felicità e la gioia, il bene, la bontà per tutti. Allora celebrare la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù venerdì, che celebreremo tutti, è proprio vivere questo amore che sgorga dal cuore di Cristo, da questo cuore squarciato sulla croce, da questo cuore che si apre e che tante volte qua è aperto, tante volte ci sono le immagini che indicano il cuore, proprio per indicare da qui tu puoi avere, del resto così è nelle litanie o in altre preghiere del Sacro Cuore, si dice tutti i tesori della grazia sgorgono dal cuore di Cristo. E allora noi, se vogliamo vivere quella felicità, se vogliamo vivere quella beatitudine, se vogliamo allontanare quei tempi, quei momenti di carestia nella nostra vita, dobbiamo alzare gli occhi e chiedere l'aiuto al Signore, ma soprattutto incontrare il Signore e gustare nella nostra vita quell'amore grande e misericordioso che sgorga dal suo cuore puro, dal suo cuore che è sorgente di vita. È quell'acqua che zampilla per la vita eterna nel dialogo con la Samaritana, è quell'acqua della grazia che ci disseta e che ancora una volta attraverso questa celebrazione noi ne riceviamo i doni e i tesori del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: per domandare a Dio di rivolgere lo sguardo sulle difficoltà della Chiesa e del mondo, che possono essere superate solo nello spirito delle beatitudini. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. In periodo di siccità e di carestia, hai assicurato a Elia il quotidiano sostentamento. Assicura anche a noi il pane delle nostre tavole, che ci nutre nel tempo, e la grazia che ci sostenga per l'eternità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Sulla terra parecchie zone conoscono antiche calamità, causa di continui disagi. La tua provvidenza soccorra tante popolazioni che vivono al limite della sopravvivenza, perché arrivino a riconoscerti e ad onorarti come Padre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Il messaggio delle beatitudini animi e informi la vita di ogni credente a salvezza dell'intera umanità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Il pensiero del premio eterno verso il quale siamo incamminati ci sproni a essere perseveranti nelle prove e generosi nel compimento del bene. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Il Signore, nel suo immenso amore, accolga tutti i defunti in paradiso, ove non c'è più né dolore né pianto, ma pace e gioia eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. O Dio che sorreggi chi vacilla e conforti chi è infelice, il salmista, esaltando la tua potenza, ha espresso l'esperienza ad ogni credente. Assicura a ciascuno di noi di procedere nella via segnata dalle beatitudini per servirti ogni giorno con impegno rinnovato. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace a te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore.
1: Bene, a conclusione di questa celebrazione un ringraziamento va anche al gruppo adulti di Azione Cattolica che stasera hanno animato la celebrazione eucaristica. Ringraziamo Don Riccardo per la sua presenza, per quello che ci ha comunicato alla luce della parola di Dio, e ci impegniamo a pregare anche per lui perché il suo ministero sia fruttuoso e giorno 10 compie l'anniversario.
0: 16.
1: 16 anni già di sacerdozio, ecco, sembrano ieri eppure sono passati 16 anni. Ecco. Passano, il tempo passa, l'importante è che passa bene e lo affidiamo sempre con l'intercessione della Vergine Santissima. Bene, io volevo semplicemente ricordare, ecco, domani avremo Padre Francesco Mallemi, la comunità di San Pio X, quindi cerchiamo di essere sempre presente, il gruppo della Caritas animerà la celebrazione e poi domenica sera invece avremo il teatro. Ecco, dopo la Santa Messa, ecco, cominciamo già a inaugurare il nuovo teatro con la nostra compagnia teatrale della nostra parrocchia e quindi così concludiamo i festeggiamenti del Sacro Cuore.
0: Beh, grazie, vi aspetto a Marina. No, a parte quei cavenè, però c'è anche la comunità che viene, no? Padre Marco mi ha dato due date per la comunità del Sacro Cuore, quindi come gli altri anni le comunità parrocchiali sono invitate sia per incontrarsi a Marina con il parroco e quindi animare anche le messe, no? Ma anche per dare una mano di aiuto, se abbiamo anche Santa Barbara non lo so ancora, insomma siamo nei lavori, quindi non sappiamo se riusciamo da metà luglio, fine luglio, boh, speriamo, e quindi abbiamo un altro punto di messa e, nella speranza di poter fare un servizio buono per Marina di Ragusa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Continua il viaggio in Spagna di Papa Leone XIV. In attesa dell'incontro con la comunità diocesana di Madrid, questa mattina c'è stato lo storico discorso al Parlamento spagnolo, che commenteremo con i nostri ospiti, e poi l'incontro con i vescovi. Parleremo di questo nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui tratteremo anche di riarmo e di nucleare. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare, da Luca Rossi in regia. 335 1243 722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Questo ha detto il Papa alle Cortes, al Parlamento spagnolo riunite, poi l'incontro con i vescovi spagnoli. In un tempo di polarizzazioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Questi sono i titoli dei due discorsi pronunciati finora nella giornata di oggi dal Papa. Cerchiamo di capire come sono andati con il nostro inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buon pomeriggio, Salvatore.
9: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio agli ascoltatori.
8: Allora, 7 lunghi minuti di applausi al Parlamento spagnolo per il discorso del Papa, dopo i 10 minuti ieri nell'incontro con la cultura. Insomma, è sempre più apprezzata la presenza del Papa in Spagna. Come è andato questo incontro?
9: In realtà mi permetto di correggere, perché abbiamo calcolato 7 minuti un po' tutti noi giornalisti, ma poi qualcuno ha gridato viva il Papa in aula e quindi sono ripresi e ci possiamo aggiungere anche altri 2 minuti, quasi 10. Ma non è una questione di numeri, è questione, come appunto dicevi tu Michele, di questo entusiasmo. Io racchiuderei veramente un po' l'umore generale della città di Madrid per questa visita, insomma, di Papa Leone XIV, che appunto è stata preparata per mesi con una macchina organizzativa imponente e soprattutto con un grande senso di attesa, che oggi abbiamo visto anche da parte del mondo politico. Nei giorni scorsi si leggevano, insomma, alcune dichiarazioni di alcune frange, insomma, alcuni rappresentanti di partiti che dicevano la laicità, non saremo presenti, ma invece i fatti hanno dimostrato il contrario, cioè un'unanimità veramente nell'accoglienza al Papa, e quell'applauso è stato un po' il simbolo che qualcosa, insomma, ha toccato i cuori. D'altronde il Papa non è venuto a insegnare niente a nessuno né a rimproverare, è venuto a proporre, e questo direi che è un po' la chiave del discorso e anche la chiave, possiamo dire così, del successo, della buona riuscita, cioè la proposta di quelli che sono le linee, ma non solo politiche, anche sociali, cioè della vita per il bene del popolo in questo mondo che, come ha detto lui, è ferito da divergenze, da violenze, da polarizzazioni. Cioè, come non essere d'accordo, insomma, sul Papa nella difesa di quelli che sono i valori fondanti la società e la vita umana, a cominciare, io direi, uno dei punti focali proprio sul discorso della pace, che non si costruisce con le armi ma con il dialogo.
8: Colpisce in questo discorso, che è una sorta di Magnifica Humanitas in miniatura, perché sono ripresi tanti dei temi che sono stati affrontati nella recente enciclica, quindi la pace, il riarmo, l'attenzione alle migrazioni, ma anche il ruolo della famiglia, della vita, e anche, e sottolineo questo, il ruolo nella Chiesa della società. Ecco, tu ti trovi a Madrid ormai da giorni, poi ne parleremo. Come hai percepito questi rimandi nella città, nella capitale spagnola?
9: Intanto si parlava appunto di una società fortemente secolarizzata, è anche molto distante forse da quelli che sono i temi religiosi, i temi spirituali, laddove invece appunto abbiamo avuto altre due dimostrazioni. Parlavamo proprio di fatti, cioè i fatti sono stati la messa di ieri con 1,5 milioni quasi di persone in Plaza de Cibeles e poi 600,000 ragazzi alla veglia. Ripeto, anche qui non è questione di numeri, cioè è questione anche dell'approccio, dell'atteggiamento, di come hanno accolto queste persone, questi, i madrileni, le parole del Papa e queste celebrazioni. Quello che insomma osservavamo un po' tutti i giornalisti, ma anche giornalisti locali e abitanti di Madrid, è che c'è una fede viva, che magari è una forma diversa nelle nuove generazioni rispetto anche a quella che era la generazione della GMG del 2011, ma è una fede che comunque viene vissuta in prima persona. Comunque, voglio dire, è un leader che raccoglie 1,5 milioni di persone in un unico appuntamento. È raro vederlo. Evidentemente il Papa è stato individuato in questo anche momento storico di frammentazioni come un punto di riferimento solido, una figura chiave a cui guardare, da ascoltare, da leggere. Ecco, questo, unito a questo anche c'è un grande aspetto devozionale, diciamo, che personalmente mi ha colpito molto, cioè vedere ragazzi, ragazzini, adolescenti in ginocchio davanti al Santissimo. Non è un dato, insomma, da sottovalutare. Chiaramente, se, insomma, ci sarà ancora da lavorare, ci sono dei frutti che si aspettano anche da questa visita. D'altronde il Papa stesso lo ha detto, e vengo qui anche a dare una spinta alla Chiesa, insomma, una Chiesa che certe volte anche in quelli che sono, in quelle che sono le dinamiche politiche forse non ha voce, e allora forse il Papa in questo sarà anche un motore.
8: Ma proprio a recepire l'invito che ha fatto poi il Papa più volte, che è quello di manifestare anche pubblicamente la fede, che non è una questione privata ma deve essere anche una questione pubblica, così come pur rimanendo delimitati i campi della Chiesa e delle istituzioni, la Chiesa non può non essere nel mondo, e questo lo abbiamo visto, e questo è stato detto anche ai vescovi ai vescovi spagnoli che sono stati incontrati subito dopo l'incontro al Parlamento europeo, che adesso ha tutti i titoli sui giornali. Lo ricordiamo, un evento storico, mai nessun papa era stato nelle Cortes, nel Parlamento spagnolo. Altri papi, lo abbiamo ricordato nel corso della giornata, hanno letto il loro discorso in parlamenti in varie parti del mondo, dall'Italia, dal Regno Unito. Ecco, che discorso è stato quello ai vescovi spagnoli?
9: È stato il discorso principalmente di un pastore. D'altronde il Papa si è presentato così anche allo stesso Palazzo della Cortes, no? Dove ha detto: io vengo come pastore della Chiesa Universale, come vescovo di Roma. E nel caso proprio dei vescovi, appunto, ha ribadito il suo ruolo di guida morale, di guida spirituale. E soprattutto quello che mi colpisce sempre è che c'è in varie declinazioni un fil rouge in tutti quelli che sono i pronunciamenti del Papa, che è questo messaggio di unità. Io non la considererei una parola scontata, come anche quando si diceva con Papa Francesco la speranza, sempre questa speranza. Ecco, Papa Leone si fa promotore dell'unità, l'ha scelta anche nel suo motto, perché appunto nel caso spagnolo, nella Chiesa, nella politica, nella società ci sono tante frammentazioni e c'è anche chi soffia sul fuoco delle polarizzazioni. Questa è una citazione del suo discorso al Palacio Real. Quindi il Papa viene a parlare, a ridare questo messaggio dell'unità, che appunto è anche un'eredità del precedente magistero, ma del magistero di tutti i papi, cioè quello di ritrovarsi come fratelli per lavorare insieme per un unico obiettivo, che è il bene comune. E poi in questo stesso discorso dei vescovi mi sembra rilevante anche l'incitamento a contrastare la piaga degli abusi. È un tema molto sentito qui, ci sono inchieste a volte anche un po' difficili da giudicare, insomma, da parte di tanta stampa locale. C'è una grande pressione. Oggi sappiamo che il Papa dovrebbe ricevere queste vittime di abusi del clero, come ha annunciato la sala stampa, e il Papa proprio oggi ha ribadito ai vescovi questo incoraggiamento ad andare avanti in questa in questo contrasto, insomma, a quella che comunque rappresenta purtroppo una grande piaga nella Chiesa.
8: Recupero il passaggio per i nostri ascoltatori. Di fronte a questa piaga la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Salvatore, siamo in attesa dell'incontro di questa sera con la comunità diocesana, poi domani c'è un altro incontro, se non erro, con il volontariato, e poi il Papa lascia Madrid per andare a Barcellona, dove si apre un'altra fase del viaggio che poi culminerà nelle isole Canarie. Non è il momento di fare un bilancio, però già più o meno ci siamo, insomma. Come è andata questa esperienza a Madrid, oltre a quello che ci siamo appena detti?
9: Eh sì, dai, siamo a più della metà del viaggio, quindi è giusto anche fare un bilancio. Ripeto, sentendo anche il cardinale Bocano, ma anche tanti altri rappresentanti della Chiesa locale, credo che ci sia stato uno stupore di fondo nelle aspettative generali, nell'accoglienza, in come la Chiesa e il popolo madrileno hanno dato il loro benvenuto al Papa. E ci tengo a sottolineare, non si tratta solo di folklore o del grande evento, anche perché Madrid ne vive tanti di eventi di vario tipo. Uno stracitato in questi giorni, questo famoso concerto di Bad Bunny, infatti tanti ragazzi scherzano sul fatto che il Papa abbia stracciato Bad Bunny appunto nella partecipazione.
8: Ci ha scherzato anche il Papa.
9: Esatto, anche il Papa stesso insomma ha scherzato sull'aereo su questo fatto, però la cosa importante è che c'era un senso di attesa. Io credo che, mi diceva anche una collega, che Leone XIV in Spagna è stato molto studiato, diciamo, molto analizzato nei suoi primi mesi di pontificato, cioè le parole, i gesti, questo stile anche più equilibrato insomma ha interrogato qualcuno, quindi c'era l'attesa anche di vedere come nel contesto spagnolo il Papa avrebbe espresso quelle che sono le linee del suo pontificato. Sicuramente oggi, parlando da una parte alla politica, dall'altra alla Chiesa, ha restituito proprio un'immagine chiara anche di quello che è il cammino che noi sta percorrendo, e soprattutto mi sembra rilevante anche vedere come alcuni temi, cioè, non siano di Francesco, di Leone, di Benedetto, cioè sono temi della Chiesa. Ne cito uno che apre anche lo spiraglio a quella che sarà la terza tappa del viaggio: l'accoglienza delle persone migranti. Qui è un grave problema, perché appunto sappiamo che il Papa concluderà il suo viaggio alle Canarie. E Leone, presidente, ha ripetuto esattamente quello che è stato sempre detto anche da Papa Francesco, ma anche da altri predecessori. Cioè, anzitutto l'accoglienza a queste persone, l'accoglienza, la vicinanza, l'integrazione, naturalmente tenendo conto anche di quelli che sono tutti gli strumenti per poter mettere in atto questo lavoro. Una parentesi, chiedo scusa per il rumore di fondo, ma ci stiamo muovendo, questi viaggi papali sono sempre un continuo movimento.
8: Dove ti trovi adesso?
9: Stiamo andando verso la cattedrale dell'Almudena, dove appunto ci sarà questo incontro, il penultimo della giornata, con la comunità diocesana, e poi il grande finale al Bernabéu, questo ormai è un'icona insomma di Madrid. E quindi dicevamo appunto questo senso, questo di attesa da parte dei madrileni per il Papa, che è stato poi ricambiato, è stato espresso appunto con quello che diceva all'inizio, un grande entusiasmo, cioè una città completamente allestita. Non che Madrid non sia capace di accogliere un Papa, l'abbiamo visto nel 2011 cosa aveva messo in piedi nel 2011, però sono cambiate tante cose, sono cambiati gli scenari, sono cambiati gli stessi giovani, la popolazione stessa di questa metropoli, eppure ha dato prova, ecco, di essere una città che insomma da una parte è pronta, come dicevamo, ad accogliere il Papa, dall'altra aveva necessità di avere una figura del genere, a dare una parola, a dare comunque una direttrice insomma per quello che è il futuro, perché comunque sicuramente non è un paese del terzo mondo la Spagna, e né Madrid è una capitale povera, però ci sono tante situazioni di sofferenza, ci sono tanti drammi, dilemmi, appunto nel paese, come dicevamo, anche quello delle migrazioni, quindi era, ribadisco, necessario che il Papa venisse qui a restituire appunto anche la forza del Vangelo, perché poi alla fine dei giochi, insomma, tante cose, tante parole. Papa Leone ha una missione, quella di portare il Vangelo, e questo Vangelo, naturalmente, questo messaggio del Vangelo si declina in vari modi, in varie istanze. Lui ci tiene sempre, dicevamo prima, no, il pastore, mi presento come pastore, ha detto oggi dallo scranno dell'aula della corte, insomma. Questo messaggio del Vangelo non ha tempo, non ha storia, non ha colore politico, è un messaggio universale di cui tutti abbiamo bisogno. Si parlava anche della sete, no? Il Papa ha parlato pure della sete con i vescovi. Ecco, in tanti abbiamo sete, ognuno è di qualcosa. E il Papa è venuto a dire dove trovare la fonte per appagare questa sete.
8: Grazie Salvatore, grazie per averci fatto vivere Madrid insieme a te con il tuo racconto. Buon lavoro e ci sentiamo nei prossimi giorni.
9: Grazie Michele.
0: Il mondo alla radio.
8: Lo abbiamo ricordato, Leone XIV è il primo pontefice a visitare il Congresso dei Deputati spagnolo, il Parlamento spagnolo, le Cortes, sede della vita istituzionale, giuridica e democratica del Paese. Esorta alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza nasce dal rispetto del diritto internazionale. Invoca la difesa della vita e della famiglia, come pure la tutela della libertà di religione. Chiede risposte concrete per il dramma migratorio, per garantire accoglienza e integrazione. Per capire come questi temi universali che sono stati declinati in Spagna, per capire un po' come si inserisce anche nella società civile e politica spagnola, abbiamo raccolto il commento di Elena Marisol Brandolini, che è giornalista e collaboratrice dell'ISPI, che si occupa proprio della Spagna e di quello che accade in questo paese.
2: Papa Leone ha messo insieme molte cose, è stato un discorso molto, molto articolato, molto lungo e molto interessante, credo, certamente molto ben accolto dai deputati, dai senatori e le senatrici. La visita del Papa si colloca in un momento molto critico della vita politica spagnola, dove c'è un livello di tensione molto, molto alta, dove la polarizzazione nel dibattito politico è elevatissima, dove ci sono le destre contro il governo chiedendo continuamente che si vada ad elezioni anticipate, e con una maggioranza che sta reggendo botta fin quando questo è possibile, e Pedro Sanchez che assicura di voler arrivare all'anno prossimo. Quindi il suo discorso si colloca in questa fase qui, e dentro questo ci sono alcune cose che vanno incontro alle politiche del governo progressista e plurinazionale, alcune cose che invece non gli sono favorevoli.
8: In particolare il Papa si è soffermato sulle risposte concrete da dare alle migrazioni e sulla pace come esigenza morale.
2: C'è tutto il tema della migrazione, dell'accoglienza dei migranti, della solidarietà, della dignità umana, perché tutto il ragionamento ruota attorno alla dignità della persona e dell'essere umano, e quindi il tema migranti è letto in questa chiave, e questo è molto importante nel dibattito politico attuale spagnolo, perché il governo ha appena fatto un provvedimento per la regolarizzazione di circa 500.000 di migranti, molto osteggiato e molto attaccato dalle destre spagnole. La seconda cosa è una contrarietà netta che oggi è espresso contro il riarmo europeo, ossia che il riarmo europeo sia la soluzione ai conflitti e la soluzione appunto delle controversie che sorgono tra paesi. E questo è interessante perché ci ricordiamo quando Pedro Sanchez, il primo atto diciamo di contrarietà a Donald Trump, lo fece proprio sull'aumento della spesa NATO al 5%, quando disse che non avrebbe aumentata perché non poteva spostare risorse fondamentali per lo Stato sociale a una politica di riarmo, e che comunque quello che garantiva di finanziamento avrebbe permesso alla Spagna di rispettare gli impegni con l'Alleanza Atlantica. La terza questione è il no alla guerra, che Papa Prevost ha detto più volte, che ha ripetuto, quindi la pace come appunto come ricerca della soluzione, del dialogo tra paesi, e non la guerra. L'altro tema, anche tutto collegato con la dignità della persona umana, ma con la dignità del lavoro e l'intelligenza intelligenza artificiale, su questo anche c'è un ragionamento che il governo spagnolo ha avviato e su cui ha costruito anche un livello di consenso internazionale e di lavoro assieme alle Nazioni Unite.
8: Il Papa ha ribadito che ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza, e poi ha ricordato l'importanza dell'istruzione cattolica.
2: Aborto, eutanasia e educazione. Il governo spagnolo sta lavorando per mettere l'aborto in Costituzione, è una cosa su cui c'è un'opposizione molto forte da parte delle destre ed è molto difficile che ci siano i numeri perché questo possa andare avanti, tuttavia da un punto di vista simbolico ha un certo valore. C'è una legge sull'interruzione volontaria di gravidanza da diversi anni e il Papa torna a dire salvaguardare, prendersi cura della dignità umana dal concepimento fino alla morte naturale. E qui interviene invece il provvedimento, la legge sull'eutanasia, che in Spagna è vigente dal 2020, che ebbe il voto di tutti i gruppi parlamentari, tranne quelli di del Partito Popolare e di Vox.
8: C'è stato poi un richiamo a disarmare il linguaggio. Che significa questo nella politica spagnola?
2: C'è un clima di tensione molto importante nella politica spagnola, c'è una polarizzazione molto forte e c'è anche un linguaggio che è molto sopra le righe dentro le istituzioni parlamentari. Quando Prevost dice il linguaggio non è mai neutro e anche bisogna anche avere attenzione alle parole, dice una cosa che ha un senso, da un senso nella politica, che dovrebbe essere il luogo della mediazione, dell'incontro, dell'accordo. Oggi ha ripetuto quello che poi ha iniziato col dire appena arrivato a Madrid, no? Contro la tensione, contro la polarizzazione, contro una gestione della politica che è solo rischia di essere solo giocata sul terreno della violenza piuttosto che dell'accordo, della ricerca del consenso, dell'ascolto e del dialogo.
8: E ora ci allontaniamo un po' dalla Spagna, dal quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e diamo la linea a Alessandro Guarasci per le notizie del giorno.
3: Israele sospende gli attacchi in Iran e Meraide nel sud del Libano continueranno nei prossimi giorni con la massima intensità. Lo ha riferito un alto funzionario israeliano a Channel 12, avvertendo che l'IDF continuerà a colpire la roccaforte di Hezbollah Beirut da IE se gli attacchi contro il nord di Israele dovessero proseguire. La sospensione degli attacchi era avvenuta su richiesta del presidente USA Donald Trump. Poco prima le forze armate dell'Iran avevano annunciato la fine delle operazioni militari verso Israele, sottolineando che se però l'IDF dovesse riprendere i bombardamenti sul Libano, gli attacchi della Repubblica Islamica sarebbero stati più duri. Il presidente Pezeshkan ha comunque ribadito, il presidente iraniano, che l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. In mattinata comunque i media locali iraniani avevano riferito che un drone ostile era stato abbattuto sopra la capitale Teheran durante la nuova ondata di scontri con Israele. E prima vi dicevamo del Libano, perché le forze armate israeliane hanno identificato 3 razzi lanciati verso soldati che operavano nel sud del paese. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati prima di entrare in territorio israeliano, mentre un altro è caduto vicino ai militari senza fare feriti. Le forze di difesa israeliane hanno condotto poi nuovi attacchi aerei vicino alla città di Tiro, nel Libano meridionale. E ora andiamo a Gaza, perché 3 cittadini palestinesi sono morti in seguito al bombardamento delle forze israeliane sul campo profughi di Jabalia, nel

0: dell'Ucraina perché un drone è stato abbattuto in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza delle regioni di Rezica e Luska nell'est del paese. Lo scorso maggio la violazione dello spazio aereo lettone da parte di droni aveva innescato una crisi politica che aveva portato alle dimissioni del ministro della difesa e alle successive dimissioni del premier Ivica Silina. Ora una notizia sull'Italia, perché si sono chiuse le urne per il turno di ballottaggio per elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti. Sono 6 comuni capoluogo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Complessivamente la tornata elettorale interessa 1.103.000 elettori italiani. Con la chiusura dei seggi ora partono le azioni di spoglio. Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Ucraina, abbiamo ascoltato con il drone abbattuto nel territorio lettone, però nella notte le unità delle forze di difesa ucraine hanno colpito anche due depositi di petrolio in Crimea. L'alimentazione elettrica esterna della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ripristinata ed è notizia delle ultime ore: è stata erogata la prima tranche del prestito comune dell'Unione Europea da 90 miliardi destinato proprio all'Ucraina. Sullo sfondo ci sono ancora gli echi della lettera aperta di Zelensky che invitava il presidente russo Putin a un incontro per avviare quelle che sono sempre troppo tardi trattative per una eventuale pace. Facciamo un po' il punto per capire come si è arrivati a questa lettera e qual è la situazione sul terreno, con l'intervista di Marco Guerra ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
2: Anzitutto bisogna partire da quella che è la situazione sul terreno. Fino ad alcuni mesi fa erano i russi ad avanzare soprattutto nel Donbass. Questa avanzata è stata comunque contenuta dall'esercito ucraino, che anzi riesce a prendere alcuni territori. Certo, non è questo quello che sta cambiando le sorti sul terreno. Entrambe le parti si ritengono ancora pronte a fare degli avanzamenti. Questo non è, diciamo, il contesto ideale per un accordo, lo vediamo anche con questa proposta che è stata avanzata tramite lettera da Zelensky, perché essenzialmente un accordo c'è quando entrambi temono di perdere, non quando ciascuno dei due pensa di poter ancora vincere o comunque di poter negoziare da una posizione di favore. Quindi purtroppo questa situazione, ecco, non aiuta, e quindi essenzialmente Putin rigetta quella che è l'offerta fatta da Zelensky, che peraltro però ha anche reso pubblico la lettera, cosa che ha fatto diciamo sicuramente non dico infuriare, ma non ci è rimasto certamente bene Putin, anche perché la lettera, oltre a questa proposta appunto di incontro, di arrivare a un compromesso, contiene anche delle minacce non tanto velate nei confronti proprio di Putin e del suo potere in Russia.
3: La Russia dice di accogliere con favore la disponibilità degli Stati Uniti a mediare, però sembra che gli sforzi dell'amministrazione americana siano più concentrati sul Medio Oriente in questo momento.
2: Beh, certamente gli sforzi c'erano stati ed erano stati massimi da parte di Trump con l'incontro di Anchorage, ed è quello a cui fa riferimento essenzialmente Putin, che anche critica Zelensky proprio per il fatto di non considerare gli Stati Uniti un possibile mediatore di riferimento. Anzi, sappiamo che Zelensky chiede che in qualsiasi negoziato venga fortemente inclusa l'Unione Europea. Di tutta risposta, a San Pietroburgo Putin incontra Schröder, l'ex cancelliere tedesco, totalmente discreditato in Europa, ma è un segnale ovviamente anche nei confronti dell'Europa stessa.
3: Il ruolo dell'Europa a livello diplomatico in questo momento qual è, fermo restando che si continua a ribadire pieno sostegno a Kiev?
2: Dopo la disfatta elettorale in Ungheria di Orban c'è un fronte più comune nel quanto riguarda il supporto all'Ucraina. È stato finalmente totalmente reso possibile il prestito per 90 miliardi nei confronti dell'Ucraina, quindi diciamo che l'Unione Europea ha fatto e continua a fare la propria parte. Credo però che forse bisognerebbe da parte europea anche spingere di più per un negoziato, realisticamente capendo che certo l'Unione Europea è un ruolo

0: lo deve averlo, ma è diciamo auspicabile che magari il negoziato possa venire in Turchia o un altro paese considerato neutrale da ambo le parti.
1: Bisogna trovare un soggetto che possa essere un vero elemento di mediazione, un soggetto terzo tra le due parti in conflitto. La Turchia può essere questo soggetto?
0: Ma Putin l'ha chiarito in maniera incontrovertibile. Lui ha detto che considera l'Unione Europea parte in causa in questo conflitto e quindi non accetterà una mediazione europea. Dal mio punto di vista credo che l'Unione Europea debba certamente pretendere un ruolo, necessario il coinvolgimento anche degli Stati Uniti, e bisognerà trovare appunto un paese e un leader che possa rappresentare per ambo le parti un negoziatore, un mediatore credibile. Potrebbe essere ad esempio proprio la Turchia di Erdogan.
1: C'è stato un nuovo sconfinamento del conflitto, un drone marittimo ha colpito il porto di Costanza in Romania. Ecco, una guerra che è sempre più condotta tramite questi strumenti, i droni. Questi sconfinamenti possono possono allargare lo spettro del conflitto, possono portare l'Europa a un coinvolgimento più diretto?
0: Ma io credo che finora i paesi europei, i paesi della NATO abbiano tenuto i nervi saldi di fronte a questi sconfinamenti, soprattutto da parte di droni, perché si tratta di provocazioni da parte della Russia di Putin e bisogna appunto trattarle per quello che sono. Non è nell'interesse di nessuno ovviamente un'escalation del conflitto, addirittura che coinvolga dei paesi NATO. Quindi le provocazioni bisogna trattarle per quello che sono, ovviamente bisogna monitorare, sperando appunto che non sia Putin veramente che decida una escalation che al momento comunque, ecco, non vedrei prossima.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi, cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato, è ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80.
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche, cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera del tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole estendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientists, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New START, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
2: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare questa idea di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran. E il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare. Cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nella controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente. E però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali, che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile, e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
0: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire: in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il microreattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
0: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè, lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni, a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia, per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
0: No, diciamo, c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiave in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono, per il 90% dei reattori mondiali, russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali, più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità, diciamo, immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa, probabilmente, ignoranza sul tema. Il discorso dei rifiuti radioattivi.
0: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
0: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di un impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR e BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: Soul, un programma di Monica Mondo. Soul. Pietro Ichino, un pezzo di storia del sindacato, di diritto del lavoro, della politica italiana e anche di storia e di esperienza di Chiesa, dirigente sindacale, direttore per tantissimi anni della rivista italiana in diritto del lavoro, quindi giornalista, avvocato, deputato negli anni Ottanta, poi senatore più avanti. Tutte queste esperienze sono un modo di servire la società e lo Stato?
1: Nelle intenzioni sì, certo. Poi non so quanto ci sono riuscito.
0: Senta, lei viene da una famiglia borghese e non è una brutta parola, perché no. È una famiglia borghese ma cosciente della propria responsabilità sociale, giusto?
1: Sì, sì. Direi almeno per 3 o 4 generazioni. Da parte di madre, la nonna materna era una Pontecorvo. I Pontecorvo erano socialisti, ebrei socialisti, non osservanti, ma attenti alle tradizioni e molto attenti al sociale. E quindi di lì nasce, diciamo, la radice attenta al sociale, possiamo anche dire un po' socialista, della famiglia.
0: E poi un'educazione cattolica.
1: Un'educazione cattolica, diciamo, nella Milano cattolica degli anni 50 e 60, quindi montiniana, con forti legami con una serie di gruppi, dalla Corsia dei Servi di padre Davide Turoldo al gruppo del Gallo, al gruppo di Adesso, che poi
0: che in qualche modo anticipavano il Concilio Vaticano II.
1: Che anticipavano il Concilio. Adesso era poi diventato la rivista Momento, che faceva capo alla radice di Don Primo Mazzolari.
0: E poi la folgorazione, più che l'incontro, con Don Lorenzo Milani.
1: Quando lui ristabilì i rapporti di amicizia, di frequentazione con mia madre, di cui era stato amico all'epoca, nell'adolescenza, a Milano. Poi si erano persi di vista quando mia madre dovette andare sfollata a nascondersi con la nonna per non essere deportata dai nazisti, e lui si andò in seminario, si erano persi di vista, ma si sono ritrovati quando lui pubblicò Esperienze pastorali, che mia madre acquistò in 200 copie per distribuirle a tutti i gruppi di cui parlavamo prima. E in quell'occasione si sono ritrovati, i miei genitori gli hanno proposto di collaborare alla scuola di Barbiana, e la prima cosa che lui ha detto: benissimo, allora veniamo a Milano ospiti da voi. Ed è arrivato con i suoi primi 6 allievi, che erano miei coetanei, avevano...
0: Quindi ha fatto un po' scuoletta anche lei?
1: 9-10 anni. Io in quell'occasione veni tolto da scuola per quella settimana e visitai Milano con Don Milani, con il gruppo guidato da Don Milani.
0: Senta, visto che lo citano tutti e lo strattonano anche un po', Don Lorenzo Milani, mi dica chi non era?
1: È difficile dire chi non era, nel senso che gli sono state rivolte diverse critiche, che certo per gran parte non credo siano giustificate, ma direi di più chi era. Era un prete, era innamorato della Chiesa cattolica e legato alla Chiesa da un vincolo di obbedienza fortissimo, e però ancora più legato che alla Chiesa a questa sua vocazione evangelica
0: radicale,
1: radicalissima. Non esiterei a dire che era un comunista più comunista dei comunisti del Partito Comunista, cioè un comunismo non politico, un comunismo etico. Diceva, San Tommaso dice che sì, il diritto di proprietà va riconosciuto, ma va riconosciuto con un limite. E dice, il limite è lo stato di necessità, l'extremum. Nelle situazioni estreme non c'è proprietà, tutto è di tutti.
0: Io non userei questa parola che tanto male ha fatto alla storia del Novecento, e non solo, quando è stata trasformata soltanto in ideologia e quindi poi in dittatura derivante dall'ideologia.
1: Ma non, certo, credo che Don Milani non aveva niente, certo, a che vedere con il comunismo,
0: no?
1: Il comunismo marxista era completamente diverso, era un comunismo di radice evangelica, se vogliamo.
0: Vivevano insieme mettendo tutto in comune,
1: sì.
0: Così dicevano all'inizio i primi cristiani. Senta, torniamo alle sue scelte anche politiche. Sono stati in qualche modo, citando Don Milani, la restituzione di un privilegio?
1: Ma questo era l'impegno, questo è stato il movente del mio decidere di andare a lavorare al sindacato invece che nello studio di mio padre e dedicarmi a questo. Però Don Milani insegnava una cosa molto vera, e cioè che il privilegio della cultura ti resta attaccato e non te lo toglie di dosso. E in effetti io anche nelle file del sindacato ero un privilegiato, ero il Bund Pena, come si dice a Milano, buono a scrivere, e quindi mi si affidavano i rapporti con i giudici, mi si facevano fare le relazioni ai convegni. In realtà, nonostante che io avessi scelto quella strada un po' come una scelta di spoliazione di farmi operaio in mezzo agli operai, in realtà quel privilegio ce l'avevo addosso.
0: Non bisogna vergognarsene, è un dono.
1: No, è un dono, ma io non dico che me ne vergogno, dico che il mio tentativo di diciamo equipararmi alla classe operaia non riuscì.
0: Che non c'è più la classe operaia.
1: Ma all'epoca esisteva.
0: Allora esisteva.
1: All'epoca c'era.
0: Senta,
1: ancora.
0: Delle sue scelte politiche, lei non è mai stato organica un partito,
1: no,
0: anche se
1: anzi,
0: sempre
1: sono sempre stato un po' extraordine rispetto,
0: anche se è sempre collocato a sinistra pur cose, ma poi c'era anche una sinistra più sinistra che si credeva la vera sinistra, che l'ha criticato e l'ha, sì, anche minacciato.
1: Sì, ma intendiamoci, lo stesso Partito Comunista, dopo avermi mandato in Parlamento per una legislatura, ha cambiato idea. La seconda legislatura non me l'ha fatta fare perché ero molto determinato a dire sempre quel che pensavo. E,
0: una

0: Dantona
1: ho visto sparare a Gino Giugni per uccidere, e poi non, per fortuna a lui non riuscirono ad ammazzarlo, e ho visto cadere Tarantelli e tanti giudici intorno a me. Erano gli anni di piombo, erano anni cupi da questo punto di vista, e se l'intendimento era quello di intimidire i riformisti, il dovere dei riformisti era di non lasciarsi intimidire e di non tacere. E lì la scelta fu, e non fu una scelta facile, perché all'inizio non ero sotto scorta, io sono stato messo sotto scorta solo dopo l'assassinio di Biagi, ma prima, per esempio, dopo l'assassinio di Dantona, mi fu chiesto dal ministro dei trasporti, che allora era Bersani, di sostituire Dantona all'ENAV, nel consiglio di amministrazione dell'ENAV, e non avevo la scorta
0: e aveva però una famiglia anche,
1: e avevo una famiglia, e però decidemmo che così come i nostri genitori, i nostri nonni, gli era stato chiesto di andare al fronte, rischiare la vita per la patria, tra l'altro in guerre che non lo meritavano, perché
0: ma
1: in realtà
0: fatto.
1: Però ci sono andati, ma a maggior ragione quando invece il servizio si richiede per difendere la democrazia, per difendere la civiltà, il progresso, e per non chinare la testa, non subire l'intimidazione della minaccia terrorista, beh, quello è un servizio che invece merita di essere compiuto.
0: La paura rimane?
1: La paura c'era. La paura era in quegli anni. Certo, la scorta ha segnato una svolta. La scorta è un po' una galera mobile, perché vuol dire perdere un pezzo della propria libertà.
0: Però sono personale. Persone.
1: Però soprattutto vuol dire non essere più sotto la minaccia dell'aggressione, e questo ha segnato una svolta. Dopodiché credo che altri abbiano rischiato molto più di me.
0: Credo che lei sia diventato amico anche delle persone che le hanno fatto scorta.
1: Questo sicuramente, ho fatto molte amicizie.
0: Certo. Senta, lei ha detto un dì, e non so se conferma questa espressione, in Italia chi tocca lo statuto dei lavoratori muore. È ancora vero?
1: Per fortuna non è più vero, nel senso che non si muore, però
0: muore anche, no? Simbolicamente.
1: Ecco, si può dire muore politicamente. Perché ancora da sinistra è in vigore, è utilizzato una tecnica di lotta politica che consiste nello stabilire un tabù. Di questo non si può parlare, ma non soltanto dello statuto dei lavoratori, anche della possibilità di commisurare le retribuzioni al costo della vita. È tabù, non se ne deve parlare, chi ne parla viene isolato, e la tecnica è quella di impedire che se ne discuta con uno slogan. Per esempio, per la commisurazione della retribuzione al costo della vita si dice no alle gabbie salariali, e questo chiude il discorso, non si può più parlarne, nessuno è disposto a parlarne. Oppure nei servizi pubblici è giusto, e del resto lo prevede anche la legge, che tutti cooperino all'informazione preventiva degli utenti sugli effetti dello sciopero, ma quindi anche i lavoratori. È giusto, come sono responsabilizzate le imprese e il sindacato, che anche il singolo dichiari se intende aderire o no. Ma questo è tabù, non se ne può parlare.
0: E cosa pensa della divisione dei sindacati, dell'uso del sindacato come arma politica e dello sciopero come arma politica reiterata?
1: Ma lo si può anche pensare in quel modo. Ma io dico che ciò a cui è stato ridotto oggi lo sciopero non è più nulla, non è più lotta, è routine. Quando

0: lo sciopero diventa una routine quando si proclamano 2 o 3 scioperi generali nell'arco di un mese e si perde la solennità che deve avere l'uso, il ricorso a quest'arma di lotta, quella eccezionalità di cui parlavano di Vittorio Foa alla Costituente, e ne parlavano perché avevano viva la memoria di come un uso scriteriato dello sciopero avesse aperto la porta a un regime autoritario 20 anni prima. Ecco, quando si assiste a questo svilimento, a questa perdita di prestigio e di autorevolezza dello sciopero, non c'è più né sciopero politico né sciopero sindacale, e diventa soltanto un rito al servizio di un conflitto fra sindacati per la primazia, per la maggiore capacità di farsi vedere, sentire, ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che era all'origine lo sciopero.
1: Ma poi il sindacato non dovrebbe essere la voce di un partito politico,
0: no,
1: neanche dell'opposizione.
0: Questo non dovrebbe mai
1: essere. Un'altra cosa che le domando: ha senso un sindacato che si occupa soprattutto dei pensionati? Non che non sia un problema, ci mancherebbe.
0: Diciamo che se il sindacato si riduce a un'associazione di pensionati, non è più un sindacato nel senso tradizionale del termine, ma va bene anche occuparsi anche dei pensionati, ma un sindacato veramente che ha a cuore l'interesse generale, per esempio, dovrebbe saper bilanciare l'interesse degli anziani con l'interesse dei giovani, e quindi anche riguardo ai problemi delle pensioni, della età a cui si può andare in pensione, non dovrebbe compiere scelte che aggravano il gap tra la generazione, diciamo la mia, la generazione che va in pensione adesso, e quelle dei giovani che
1: andranno in pensione. Bisognerebbe avere un po' di visione, no? Non solo lo statu quo, ma pensare cosa succederà.
0: La solidarietà con i giovani. Io sento parlare adesso di una mobilitazione dei giovani tedeschi contro un aumento delle pensioni a loro spese, perché è un aumento a debito e quel debito lo pagheranno loro, anche in termini di ritardo nell'andare in pensione. Ecco, un sindacato che si rispetti dovrebbe essere capace di rappresentare entrambi gli interessi e bilanciarli secondo un criterio di equità.
1: I giovani sono sempre meno e vanno sempre a trovare il lavoro altrove. Sì. A proposito, secondo lei l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o ne creerà di nuovi?
0: Guardi, il progresso tecnologico non ha mai ridotto l'occupazione, i livelli occupazionali. L'occupazione era molto inferiore in Italia, ma anche altrove, molto inferiore 50 anni fa, e nel frattempo c'è stato un progresso tecnologico galoppante. Andrà così anche con l'intelligenza artificiale, ma con un'avvertenza: che i nuovi lavori non nascono dove muoiono i vecchi.
1: Chiaro.
0: Nascono in altri luoghi, in altre mansioni.
1: Quindi ci vuole formazione.
0: E quindi è importantissimo attrezzare le nuove generazioni per i percorsi che portano all'occupazione di domani.
1: Lei prima ha usato il plurale, e conoscendola certamente non era un plurale maiestatis, quando si trattava di scegliere e decidere in anni difficili che posizioni avere. Decidemmo, ha detto. Questo a significare un legame. Molto forte con sua moglie,
0: no? Mia moglie, sì.
1: E questo legame ha attraversato una fase dolorosissima ma molto intensa, che lei ha raccontato in un suo blog con molta serena schiettezza, e l'ha accompagnata negli anni della malattia e della disabilità, sempre.
0: Sì, prima abbiamo vissuto insieme l'epoca della paura, l'epoca in cui la gente veniva, ogni 15 giorni c'era una persona ammazzata sulla porta di casa. E io sognavo la notte la scena del possibile mio assassinio. Però la scelta è stata, ed era una scelta comune, è stata di non tirarsi indietro, non cedere alla paura, e questo lo devo a mia moglie.
1: E la scelta è stata di non tirarsi indietro neanche davanti alla sua malattia?
0: Sì, beh, quella diciamo che era una scelta ovvia.
1: Non così ovvia, professore. C'è un bene più grande, no?
0: Sì, certo. Intendiamoci. Mia moglie Costanza fece una dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiedeva che quando la malattia, perché noi sapevamo che cosa avrebbe portato questa malattia nell'arco di qualche anno, quando la malattia avrebbe portato a lei a non poter più deglutire e non poter più esprimersi, parlare, e lei ha chiesto che non si praticasse
1: con le cure.
0: Diciamo un accanimento terapeutico consistente, per esempio, nel tenerla in vita con l'alimentazione artificiale. E questa scelta era affidata a me e alle mie figlie. E quel momento a un certo punto è arrivato.
1: La fede è solo consolazione, come dicono i salmi, rifugio sempre sicuro nelle insidie davanti a questi momenti.
0: No, io non, francamente non condivido questa definizione. Credo che la fede cristiana sia essenzialmente il vedere la capacità dell'uomo di incarnare Dio attraverso l'amore del prossimo, attraverso il perdono. E quando Francesco d'Assisi dice «Laudato sì, mi Signore, per chi perdona per lo tuo amore», il perdono del prossimo è la massima vetta della capacità dell'uomo di staccarsi dallo stato bestiale e assurgere a autore, diciamo, braccio, corpo di Dio stesso. E questo noi lo sperimentiamo, non è un atto di fede in qualche cosa di lontano, di metafisico, no, è qui, e questo è il regno di Dio in su questa terra.
1: Ma lei ci crede all'eternità e al paradiso?
0: Beh, io credo che tutto quanto l'uomo, le persone vivono in questo spirito, cioè nello spirito del perdono e del dedicarsi al prossimo, del sacrificarsi per il prossimo, di questo nulla va perduto. In qualche modo misterioso, questo qualcosa, c'è una mano di Dio, per così dire, questa è una metafora, ma c'è una mano di Dio che impedisce che si perda, che tutto venga travolto nel nulla. Questa parte della nostra vita attinge all'eternità. Io questo ci credo.
1: Le chiedo una musica che le è cara e che le ricorda, che so, le sue montagne oppure la sua bella famiglia.
0: La musica che io amo molto è molto vasta, cioè contiene tanti brani, veramente belli, che rappresentano molto per me. Forse, visto che oggi il grande discrimine della politica è tra chi vuole costruire l'Europa e chi non la vuole costruire. Forse la musica più bella è l'inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno dell'Unione Europea.
1: Ci crediamo, eh?
0: Ah, io in questo credo molto.
1: Anche perché non abbiamo alternative.
0: Anche perché non abbiamo alternative e la sovranità si può esercitare solo a livello continentale, quindi parlare di sovranismo al di fuori di un disegno di Unione Europea è un'illusione e forse anche un inganno.
1: E gioia sia. Grazie.
0: Grazie.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credo.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Saulo era fra coloro che approvarono l'uccisione di Stefano. Abbiamo visto nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli il racconto drammatico della uccisione di Stefano, uno dei sette, uno dei capi del gruppo ellenista, cristiani ebrei di lingua greca. Stefano era un uomo autorevole all'interno della sinagoga e per questo venne preso di mira, condannato e ucciso. Una cosa strana è che il Sinedrio abbia deciso una sentenza di morte e l'abbia immediatamente eseguita. Se ricordiamo il racconto evangelico, dove solo qualche anno prima rispetto alla vicenda di Stefano, lo stesso Sinedrio, lo stesso sommo sacerdote Caifa, dopo aver deciso di condannare a morte Gesù, devono portarlo da Pilato. E quando Pilato dice: giudicatelo voi, loro rispondono: a noi non è lecito mettere a morte nessuno. Hanno bisogno del procuratore romano che avvalli la sentenza. E difatti Gesù viene condannato dall'autorità romana. E il supplizio a cui è condannato Gesù è quello tipico romano, la crocifissione. Invece Stefano viene lapidato, cioè viene ucciso a colpi di pietra, secondo la normativa giudaica. O è stato un colpo di mano della folla, e quindi potremmo parlare di un linciaggio avvallato dal Sinedrio, oppure, ed è questa la posizione di alcuni storici, noi possiamo trovare in questo particolare l'argomento per datare il momento della uccisione di Stefano. Infatti, nell'estate dell'anno 36, Ponzio Pilato, procuratore di Giudea, venne richiamato a Roma perché accusato di cattivo governo. Non venne rimosso dall'incarico, ma ricevette, come noi diremmo oggi, un avviso di garanzia e dovette andare in tribunale per difendersi. Non fidandosi dei suoi colleghi romani, lasciò l'incarico di amministrare ogni realtà a Gerusalemme al Sinedrio stesso, pensando di ritornare a breve. Invece il tribunale romano condannò Pilato, il quale fu mandato in esilio e sparì dalla storia. Nel tardo autunno di quello stesso anno 36 arrivò un nuovo governatore di Giudea nella persona di Marcello, il quale come prima azione depose Caifa dal ruolo di sommo sacerdote e lo sostituì con un altro suo parente, peraltro. Dunque, in quel breve lasso di tempo dell'anno 36, il Sinedrio aveva i pieni poteri. Caifa era la massima autorità in Gerusalemme e non dipendeva da un governatore romano. Per cui hanno colto quella occasione per infierire contro la comunità cristiana. Negli anni precedenti, quando c'era ancora Pilato, il Sinedrio si era accontentato di arrestare gli apostoli, di bastonarli, minacciarli, cercare di farli smettere con argomenti di questo genere. Nel momento in cui Pilato si assenta e il Sinedrio ha il potere assoluto, hanno pensato bene di eliminare i personaggi più pericolosi. Ed è interessante pensare che non hanno eliminato Pietro o Giovanni, perché non li consideravano pericolosi. Hanno eliminato Stefano, perché lo consideravano un uomo intellettualmente preparato, un responsabile della sinagoga, un uomo che poteva dare grande credito alla predicazione dei discepoli di Gesù. Infieriscono su di lui, ne mandano via molti altri, ma la vittima eccellente è lui. Al capitolo 8 gli Atti raccontano proprio questo momento doloroso della persecuzione. In quel giorno, cioè l'occasione stessa della uccisione di Stefano, scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Gli apostoli restano, vengono mandati via gli altri. Ma gli apostoli non sono semplicemente i dodici, è probabilmente il gruppo cristiano di lingua ebraica che si trova insieme ai dodici. Mentre vengono mandati via tutti gli altri, cioè gli ellenisti, quelli che erano guidati dai sette. A Gerusalemme si ritiene che siano pericolosi quelli di lingua greca, gli ellenisti divenuti cristiani. Stefano viene ucciso e gli altri, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenasse e Nicola, vengono mandati via. Gli apostoli no, i dodici restano in Gerusalemme. Persone pie seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo, intanto, infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. È evidente che questo non è un fatto occasionale come il linciaggio voluto dal popolo, ma è un'autentica organizzazione di polizia e Saulo è uno dei responsabili. Entra nelle case e arresta ellenisti divenuti cristiani. È una persecuzione per eliminare in modo duro quelli che ritenevano che Gesù fosse il Cristo. Questa situazione di diaspora, di dispersione, è un'autentica semina. Chiaramente quelli che vennero mandati via da Gerusalemme sentirono il fatto come una disgrazia, un doloroso momento della loro esistenza, perché perdevano la casa, il lavoro, la loro abituale esistenza a Gerusalemme e dovettero ricominciare in altro luogo. Ripensando però il fatto anni dopo, si resero conto che quella persecuzione fu provvidenziale. Fu l'occasione con cui il Signore disseminò i predicatori del Vangelo fuori da Gerusalemme. Si ricordano le due regioni limitrofe, la Giudea e la Samaria. Se ricordate, all'inizio degli Atti, nel capitolo primo, al versetto 8, il narratore ha messo in bocca a Gesù un programma. Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. La prima parte a Gerusalemme è già avvenuta. Adesso inizia la seconda. La predicazione apostolica esce dalla città santa e comincia a raggiungere altri paesi, altre persone che abitano in Giudea e nella Samaria. Proprio in Samaria ha luogo la predicazione di Filippo, il secondo nell'elenco dei sette responsabili della comunità ellenista. Il capitolo 8 è tutto dedicato alla missione di quest'uomo, che non si occupa di distribuzione caritativa a Gerusalemme, ma diventa un missionario all'estero. È un annunciatore del Vangelo fuori di Gerusalemme. Il suo compito quindi era proprio quello del predicatore. Più avanti, nel racconto degli Atti, lo stesso personaggio viene chiamato evangelista. È interessante notare che l'unico personaggio che porta nel Nuovo Testamento il titolo di evangelistes è proprio questo Filippo, uno dei sette, evangelizzatore della Samaria. Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto, unanimi, alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città. La predicazione di Filippo è accompagnata da gesti prodigiosi. Li compiva Gesù, li compivano gli apostoli, adesso li compie questo discepolo degli apostoli. Filippo non è uno dei dodici. C'è l'apostolo Filippo, ma è un'altra persona. Questo è un discepolo della seconda generazione. Non è uno che ha conosciuto direttamente Gesù. Non è stato un discepolo di Gesù durante la sua vita terrena. È uno che ha imparato a conoscere Gesù dalla testimonianza degli apostoli e a sua volta è diventato un predicatore. Non solo parole, ma anche fatti. E i fatti compiuti da Filippo non sono semplice distribuzione di generi alimentari o di vestiario, ma liberazione delle persone dallo spirito immondo, dalla paralisi, dalle malattie. Questi gesti prodigiosi all'inizio della predicazione evangelica sono doni di grazia che servirono proprio per convincere le persone, per far vedere con fatti forti che la parola di Gesù guarisce l'umanità, rende la persona capace di vivere in modo nuovo. In quella città di Samaria ci fu grande gioia. L'arrivo di Filippo produce una gioia collettiva. L'annuncio del Vangelo cambia la vita di quelle persone. Viene raccontato poi un episodio particolare dove si incontra uno strano personaggio. È qualificato come Simone, dedito alla magia. Lo conosciamo come Simon Mago, il quale mandava in visibilio la popolazione di Samaria, spacciandosi per un gran personaggio. Lo chiamavano la potenza di Dio, quella grande. aveva dei poteri paranormali oppure era un abile imbroglione. Aveva dato ad intendere di avere dei grandi poteri. Forse con dei trucchi cercava di attirare delle persone dietro a sé o di guadagnare con questi sortilegi. Lui rimane stupito del potere che ha Filippo e vorrebbe comperare il potere di dare lo Spirito Santo. In un primo tempo aderisce anche lui alla fede predicata da Filippo e crede nel nome di Gesù Cristo. Anche lui si fece battezzare e diventa un seguace fedele di Filippo, fuori di sé nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme sono venuti a sapere che i samaritani hanno accettato la fede in Gesù e quindi mandano due rappresentanti, i due primi principali apostoli, Pietro e Giovanni, i quali partono da Gerusalemme proprio con l'intenzione di essere visitatori apostolici. Vanno a vedere la realtà, perché non era ancora capitato che si formassero delle comunità cristiane fuori di Gerusalemme. E la notizia che i samaritani aderiscono al Vangelo è una notizia importante. Gli apostoli arrivano, verificano l'operato di Filippo, impongono le mani sui discepoli e quelli ricevono lo Spirito Santo. È un fatto importante, una nota significativa. La tradizione cattolica ha visto in questo gesto degli apostoli che impongono le mani come un anticipo di quello che verrà presentato come il sacramento della cresima, ovvero la confermazione da parte del vescovo del battesimo conferito da un presbitero. Filippo è andato in avanscoperta, ha aperto la strada, ha evangelizzato quegli stranieri, personaggi un po' strani, mezzi ebrei e mezzi eretici, una popolazione ibrida e bastarda, disprezzata dagli osservanti di Gerusalemme, e ha fatto di un gruppo di loro una nuova comunità cristiana. La formazione però non è ancora completa. Sono stati battezzati da Filippo, ma lo Spirito Santo lo ricevono nel momento in cui gli apostoli Pietro e Giovanni impongono loro le mani. Ed è questo fatto che scatena il desiderio di Simon Mago: avere il potere di dare lo Spirito Santo. E per averlo è disposto a pagare. Da qui nasce l'espressione divenuta molto importante nel Medioevo di simonia. È legato a questo Simon Mago. Ed è chiamato simoniaco qualcuno che all'interno della vita ecclesiale vuole comperare le cariche, cioè con l'economia, i soldi o il potere in qualche altro modo ottiene dei ruoli di potere. Compera la carica di vescovo o di abate, non perché gli interessa il servizio del vescovo o dell'abate, ma perché vuole il potere connesso. Simon Mago voleva il potere di dare lo Spirito Santo, lo intendeva come un gesto magico, come una forza paranormale. Pietro, di fronte a questa proposta, risponde in modo durissimo il tuo denaro vada in perdizione con te, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio. Come nel caso di Anania e Saffira, c'è di mezzo il denaro e c'è una corruzione della vita cristiana. Quei due a Gerusalemme avevano mentito, facendosi belli senza motivo. Simon Mago è un battezzato, è uno che ha aderito a Gesù, è un credente, ma è credente in modo sbagliato. Ha osato pensare di comprare col denaro ciò che in realtà è un dono. Viene allontanato e presentato il suo caso con disprezzo, proprio per mettere in guardia la comunità cristiana da pericoli di questo genere. Il ministero di Filippo prosegue e subito dopo viene raccontato un episodio molto famoso dove Filippo viene mandato a incontrare un etiope, un grande ministro della regina d'Etiopia, un eunuco, che sta tornando a casa dopo aver fatto un pellegrinaggio a Gerusalemme. La scena è ambientata nel deserto di Gaza, sulla strada che scende verso l'Egitto. Filippo, docile allo spirito, al suggerimento di un angelo di Dio, esce, raggiunge quel personaggio, corre per fermarsi con lui. Sente che sta leggendo il libro di Isaia. Attacca il discorso.

0: Una scena importante dove il predicatore cristiano fa il cammino insieme ad uno straniero interessato alla Bibbia. Sale sul suo carro, si siede con lui, legge insieme all'etiope quella pagina di Isaia che parla del servo sofferente. E partendo da quella pagina annuncia la persona di Gesù. È lui quel servo che è stato eliminato e tuttavia è la sorgente della vita. La parola di Filippo scalda il cuore all'etiope, il quale desidera essere battezzato. Fanno fermare il carro in un'oasi, scendono nell'acqua tutte e due insieme e Filippo battezza l'etiope e lo lascia continuare il suo viaggio da solo, pieno di gioia. Per avere creduto in Gesù, quello straniero arriva in Etiopia e, secondo la tradizione, sarà il primo evangelizzatore di quella regione africana, arrivando come battezzato e portando l'annuncio del Vangelo. Se ci ripensiamo, l'episodio di Filippo e dell'Etiope è molto simile a quello narrato da Luca nel capitolo 24, dove Gesù risorto cammina coi discepoli di Emmaus. Spiega le scritture, fa ardere loro il cuore e l'incontro culmina con un sacramento. Entra per rimanere con loro e i loro occhi si aprono riconoscendolo allo spezzare del pane. Ma Gesù sparisce e quelli tornano con gioia a Gerusalemme e iniziano la loro storia di evangelizzatori. Adesso il posto di Gesù è tenuto da Filippo. Questo predicatore della seconda generazione cristiana comincia ad allargare gli orizzonti e porta il Vangelo ad un etiope, che a sua volta porterà la predicazione di Gesù in questa lontana regione dell'Africa. E il Vangelo comincia a uscire da Gerusalemme. Filippo avrebbe potuto rimanere a Gerusalemme, non gliel'hanno permesso, l'hanno mandato via con la forza. Per fortuna, diremmo noi, perché in questo modo la predicazione è uscita in Giudea, in Samaria e sta arrivando agli estremi confini della terra.
1: Avete ascoltato? Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: cintura. Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 8 giugno.
2: Sono le 22:35.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dal Vangelo secondo Luca al capo 22. In quel tempo, mentre Gesù ancora parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio, anziani: come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Evangelo del Signore.

uscirono per arrestare Gesù come fosse un brigante, con spade e bastoni. L'arresto di Gesù è una scena di violenza e di tradimento. Armi, cattura violenta, folla inferocita, il tradimento di Giuda, uno dei dodici che lo tradì per denaro, per fare i propri interessi. Violenza e denaro sono sempre legati. Lo vediamo nelle guerre di questo tempo. Quanti soldi dietro le armi. E i discepoli di Gesù cadono anche loro nella tentazione della violenza, che crede di risolvere i problemi rispondendo al male con altro male. Così uno di loro usò una spada per ferire un servo del sommo sacerdote, staccandogli l'orecchio destro. Davanti, ma Gesù disse: «Lasciate, basta così», e toccandogli l'orecchio lo guarì. Davanti alla violenza, Gesù non risponde al male con la spada, ma con la forza disarmata della sua parola. «Ogni giorno ero in mezzo a voi, nel Tempio, e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra, il potere delle tenebre». Gesù continua ad insegnare anche in mezzo alle spade e ai bastoni, e la forza di un Vangelo vissuto fino in fondo. Lui che aveva detto: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore». Gesù è vittima della violenza dell'uomo. E noi leggiamo queste parole del Vangelo questa sera mentre meditiamo, come abbiamo fatto sabato nella liturgia, sulla morte violenta che ha colpito un vescovo del Mozambico, Monsignor Osorio, per tutti Don Osorio, missionario della Consolata, vescovo di Chelimane, amministratore apostolico di Beira, uomo buono, impegnato a guidare due importanti diocesi del Mozambico, con la sapienza del Vangelo, con spirito missionario e con la forza di una parola esigente, ultimamente parola esigente contro la corruzione. Conosciuto dalle nostre comunità e amico di alcuni di noi, ha lavorato per 6 anni a Roma nel Dicastero per la evangelizzazione. Lo ricordiamo aperto alla vita della nostra comunità, di cui ha sempre apprezzato l'impegno concreto verso i poveri. Il giorno prima di essere ucciso, è stato ucciso il 6 giugno, il 5, visitando un villaggio della diocesi di Chelimane e dialogando con i saggi musulmani di quel villaggio, diceva: «Vi chiedo, non possiamo mai accettare che la religione ci divida, ma che la religione ci unisca. Non è così? Voi pregate, anche noi preghiamo. Questo è il senso della mia visita». Ho detto così: «I miei fratelli là vivono con i musulmani, io devo visitare i musulmani. Non c'è un mercato solo per i musulmani, il mercato è per cristiani, cattolici, musulmani. L'ospedale è per tutti insieme». Allora ho detto: «Vado là a parlare con loro, mi toglierò i sandali, li saluterò per dire che voglio che preghino per me, mentre anch'io prego per loro. E tutti noi pregheremo per la pace in Mozambico, per il benessere di questo paese. Pregheremo perché ci sia giustizia». Togliendomi i sandali, ho ricordato che il nostro Dio ci chiede umiltà, ci chiede di riconoscere che siamo tutti fratelli. Il giorno dopo, all'alba, sarebbe stato ucciso nel suo episcopio di Chelimane. Una violenza che ha strappato la sua vita, come ha strappato la vita di uomini e donne buoni, miti, in tante parti del mondo, che credono nell'amore e nella carità. E quella schiera innumerevole di martiri e nuovi martiri che hanno seguito Gesù nel suo cammino di passione. Sorelle e fratelli, siamo compagni dei martiri anche oggi. Come beato martire il nostro fratello
Floribert Buonasciui, la cui reliquia è custodita in uno degli altari di questa basilica, in una delle cappelle di questa basilica. Questo ha un grande significato per la nostra vita, per la vita della nostra comunità. La morte del Vescovo Osorio ci interroga e ci chiede di assumerci le nostre responsabilità per non far prevalere il male della violenza e combattere questo male a mani nude con la nostra preghiera e il nostro impegno quotidiano per la pace. Non ci sono altre vie. Quale grande male è la violenza in questo mondo? È il potere delle tenebre, dice Gesù. Lo sanno i bambini costretti a combattere, lo sanno gli anziani offesi e maltrattati, picchiati per la loro età. Lo sa chi vive per strada esposto alla violenza ogni giorno. Lo sanno i giovani esposti alla violenza in tante parti del mondo, dall'America Latina all'Africa, all'Asia. Gesù è tra questi poveri, innocente, disarmato, mite, indifeso, abbandonato. Gesù è il giusto, il mite, l'umile di cuore, che ha conosciuto la violenza su di sé e intorno a sé e ha reagito con forza. Lasciate, basta così. La violenza non difende mai e offende sempre. Questo è il messaggio di Gesù. Offende lui, ma anche quelli che la usano. I discepoli ebbero paura e abbandonatolo fuggirono, sappiamo dalla passione. Di che cosa ebbero paura? Di un uomo che non si difendeva con le armi, di un uomo che ha rifiutato la spada e non ha alzato la voce contro i suoi persecutori e non è fuggito. Di fronte a tutto questo nei discepoli, allora vinse la paura. La paura ha lasciato solo il giusto. Sorelle e fratelli, non lasciamo solo Gesù nella vita dei tanti poveri ancora oggi esposti al male della violenza, di tanti martiri e nuovi martiri, ma continuiamo a costruire pace con la preghiera e con la voce del Vangelo.

0: Preghiamo il Signore crocifisso per la vita di ogni uomo. Preghiamo il Signore della vita che è morto crocifisso per coloro che muoiono, per il povero Lazzaro perché abbia la sua ricompensa dopo tanti patimenti, per il ricco che banchettava lautamente perché rientri in se stesso. Preghiamo il Signore perché nessuno abbia più troncata la vita dalla violenza, dallo sfruttamento, dall'odio, dalla guerra. Preghiamo il Signore perché tutti amino la vita, la difendano e la rispettino, nell'attesa e nella preparazione del regno di Dio. Preghiamo il Signore che ha consolato Marta e Maria con la resurrezione di Lazzaro, perché consoli con la sua resurrezione la Chiesa in Mozambico, le nostre comunità, tutti coloro che hanno amato il Vescovo Osorio, perché ci sia pace in Mozambico. O Signore che hai pianto sulla tomba del tuo amico Lazzaro, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini, accompagna nel tuo amore chi ci ha lasciato, di soltanto una parola e la morte sarà vinta. Tu che sei un Dio dei vivi, spirito di vita, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Chiediamo ancora al Signore che doni la pace a tutti i popoli che soffrono per la guerra e per la violenza e che liberi il mondo dalle armi e da tutto ciò che distrugge la vita. Glielo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: sangue. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Continua il viaggio in Spagna di Papa Leone XIV. In attesa dell'incontro con la comunità diocesana di Madrid, questa mattina c'è stato lo storico discorso al Parlamento spagnolo, che commenteremo con i nostri ospiti, e poi l'incontro con i vescovi. Parleremo di questo nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui tratteremo anche di riarmo e di nucleare. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare, da Luca Rossi in regia. 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Questo ha detto il Papa alle Cortes, al Parlamento spagnolo riunite, poi l'incontro con i vescovi spagnoli. In un tempo di polarizzazioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Questi sono i titoli dei due discorsi pronunciati finora nella giornata di oggi dal Papa. Cerchiamo di capire come sono andati con il nostro inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buon pomeriggio, Salvatore.
9: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio agli ascoltatori.
8: Allora, 7 lunghi minuti di applausi al Parlamento spagnolo per il discorso del Papa, dopo i 10 minuti ieri nell'incontro con la cultura. Insomma, è sempre più apprezzata la presenza del Papa in Spagna. Come è andato questo incontro?
9: In realtà mi permetto di correggere, perché abbiamo calcolato 7 minuti un po' tutti noi giornalisti, ma poi qualcuno ha gridato viva il Papa in aula e quindi sono ripresi e ci possiamo aggiungere anche altri 2 minuti, quasi 10. Ma non è una questione di numeri, è questione, come appunto dicevi tu Michele, di questo entusiasmo. Io racchiuderei veramente un po' l'umore generale della città di Madrid per questa visita, insomma, di Papa Leone XIV, che appunto è stata preparata per mesi con una macchina organizzativa imponente e soprattutto con un grande senso di attesa, che oggi abbiamo visto anche da parte del mondo politico. Nei giorni scorsi si leggevano, insomma, alcune dichiarazioni di alcune frange, insomma, alcuni rappresentanti di partiti che dicevano la laicità, non saremo presenti, ma invece i fatti hanno dimostrato il contrario, cioè un'unanimità veramente nell'accoglienza al Papa, e quell'applauso è stato un po' il simbolo che qualcosa, insomma, ha toccato i cuori. D'altronde il Papa non è venuto a insegnare niente a nessuno né a rimproverare, è venuto a proporre, e questo direi che è un po' la chiave del discorso e anche la chiave, possiamo dire così, del successo, della buona riuscita, cioè la proposta di quelli che sono le linee, ma non solo politiche, anche sociali, cioè della vita per il bene del popolo in questo mondo che, come ha detto lui, è ferito da divergenze, da violenze, da polarizzazioni. Cioè, come non essere d'accordo, insomma, sul Papa nella difesa di quelli che sono i valori fondanti la società e la vita umana, a cominciare, io direi, uno dei punti focali proprio sul discorso della pace, che non si costruisce con le armi ma con il dialogo.
8: Colpisce in questo discorso, che è una sorta di Magnifica Humanitas in miniatura, perché sono ripresi tanti dei temi che sono stati affrontati nella recente enciclica, quindi la pace, il riarmo, l'attenzione alle migrazioni, ma anche il ruolo della famiglia, della vita, e anche, e sottolineo questo, il ruolo nella Chiesa della società. Ecco, tu ti trovi a Madrid ormai da giorni, poi ne parleremo. Come hai percepito questi rimandi nella città, nella capitale spagnola?
9: Intanto si parlava appunto di una società fortemente secolarizzata, è anche molto distante forse da quelli che sono i temi religiosi, i temi spirituali, laddove invece appunto abbiamo avuto altre due dimostrazioni, parlavamo proprio di fatti, cioè i fatti sono stati la messa di ieri con 1,5 milioni quasi di persone in Plaza de Cibeles e poi 600,000 ragazzi alla veglia. Ripeto, anche qui non è questione di numeri, cioè è questione anche dell'approccio, dell'atteggiamento, di come hanno accolto queste persone, questi, i madrileni, le parole del Papa e queste celebrazioni. Quello che insomma osservavamo un po' tutti i giornalisti, ma anche giornalisti locali e abitanti di Madrid, è che c'è una fede viva, che magari è una forma diversa nelle nuove generazioni rispetto anche a quella che era la generazione della GMG del 2011, ma è una fede che comunque viene vissuta in prima persona, comunque voglio dire è un leader che raccoglie 1,5 milioni di persone in un unico appuntamento, è raro vederlo. Evidentemente il Papa è stato individuato in questo anche momento storico di frammentazioni come un punto di riferimento solido, una figura chiave a cui guardare, da ascoltare, da leggere. Ecco, questo, unito a questo anche c'è un grande aspetto devozionale, diciamo, che personalmente mi ha colpito molto, cioè vedere ragazzi, ragazzini, adolescenti in ginocchio davanti al Santissimo, non è un dato insomma da sottovalutare. Chiaramente se, insomma, ci sarà ancora da lavorare, ci sono dei frutti che si aspettano anche da questa visita, d'altronde il Papa stesso lo ha detto e vengo qui anche a dare una spinta alla Chiesa, insomma una Chiesa che certe volte anche in quelli che sono, in quelle che sono le dinamiche politiche forse non ha voce e allora forse il Papa in questo sarà anche un motore.
8: Ma proprio a recepire l'invito che ha fatto poi il Papa più volte, che è quello di manifestare anche pubblicamente la fede, che non è una questione privata ma deve essere anche una questione pubblica, così come pur rimanendo delimitati i campi della Chiesa e delle istituzioni, la Chiesa non può non essere nel mondo, e questo lo abbiamo visto, e questo è stato detto anche ai vescovi ai vescovi spagnoli che sono stati incontrati subito dopo l'incontro al Parlamento europeo, che adesso ha tutti i titoli sui giornali, lo ricordiamo, un evento storico, mai nessun papa era stato nelle Cortes, nel Parlamento spagnolo, altri papi, lo abbiamo ricordato nel corso della giornata, hanno letto il loro discorso in parlamenti in varie parti del mondo, dall'Italia, dal Regno Unito. Ecco, che discorso è stato quello ai vescovi spagnoli?
9: È stato il discorso principalmente di un pastore, d'altronde il Papa si è presentato così anche allo stesso Palazzo della Cortes, no? Dove ha detto: io vengo come pastore della Chiesa Universale, come vescovo di Roma. E nel caso proprio dei vescovi appunto ha ribadito il suo ruolo di guida morale, di guida spirituale, e soprattutto quello che mi colpisce sempre è che c'è in varie declinazioni un fil rouge in tutti quelli che sono i pronunciamenti del Papa, che è questo messaggio di unità. Io non la considererei una parola scontata, come anche quando si diceva con Papa Francesco la speranza, sempre questa speranza. Ecco, Papa Leone si fa promotore dell'unità, l'ha scelta anche nel suo motto, perché appunto nel caso spagnolo, nella Chiesa, nella politica, nella società ci sono tante frammentazioni e c'è anche chi soffia sul fuoco delle polarizzazioni. Questa è una citazione del suo discorso al Palacio Real. Quindi il Papa viene a parlare, a ridare questo messaggio dell'unità, che appunto è anche un'eredità del precedente magistero, ma del magistero di tutti i papi, cioè quello di ritrovarsi come fratelli per lavorare insieme per un unico obiettivo, che è il bene comune. E poi in questo stesso discorso dei vescovi mi sembra rilevante anche l'incitamento a contrastare la piaga degli abusi. È un tema molto sentito qui, ci sono inchieste a volte anche un po' difficili da giudicare, insomma, da parte di tanta stampa locale. C'è una grande pressione. Oggi sappiamo che il Papa dovrebbe ricevere queste vittime di abusi del clero, come ha annunciato la sala stampa, e il Papa proprio oggi ha ribadito ai vescovi questo incoraggiamento ad andare avanti in questa in questo contrasto, insomma, a quella che comunque rappresenta purtroppo una grande piaga nella Chiesa.
8: Recupero il passaggio per i nostri ascoltatori. Di fronte a questa piaga la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Salvatore, siamo in attesa dell'incontro di questa sera con la comunità diocesana, poi domani c'è un altro incontro, se non erro, con il volontariato, e poi il Papa lascia Madrid per andare a Barcellona, dove si apre un'altra fase del viaggio che poi culminerà nelle isole Canarie. Non è il momento di fare un bilancio, però già più o meno ci siamo, insomma. Come è andata questa esperienza a Madrid, oltre a quello che ci siamo appena detti?
9: Eh sì, dai, siamo a più della metà del viaggio, quindi è giusto anche fare un bilancio. Ripeto, sentendo anche il cardinale Bocano, ma anche tanti altri rappresentanti della Chiesa locale, credo che ci sia stato uno stupore di fondo nelle aspettative generali, nell'accoglienza, in come la Chiesa e il popolo madrileno hanno dato il loro benvenuto al Papa. E ci tengo a sottolineare, non si tratta solo di folklore o del grande evento, anche perché Madrid ne vive tanti di eventi di vario tipo. Uno stracitato in questi giorni, questo famoso concerto di Bad Bunny, infatti tanti ragazzi scherzano sul fatto che il Papa abbia stracciato Bad Bunny appunto nella partecipazione.
8: E ci ha scherzato anche il Papa.
9: Esatto, cioè, anche il Papa stesso insomma ha scherzato sull'aereo su questo fatto, però la cosa importante è che c'era un senso di attesa. Io credo che, mi diceva anche una collega, che Leone XIV in Spagna è stato molto studiato, diciamo, molto analizzato nei suoi primi mesi di pontificato, cioè le parole, i gesti, questo stile anche più equilibrato insomma ha interrogato qualcuno, quindi c'era l'attesa anche di vedere come nel contesto spagnolo il Papa avrebbe espresso quelle che sono le linee del suo pontificato. Sicuramente oggi, parlando da una parte alla politica, dall'altra alla Chiesa, ha restituito proprio un'immagine chiara anche di quello che è il cammino che noi sta percorrendo, e soprattutto mi sembra rilevante anche vedere come alcuni temi, cioè, non siano di Francesco, di Leone, di Benedetto, cioè sono temi della Chiesa. Ne cito uno che apre anche lo spiraglio a quella che sarà la terza tappa del viaggio: l'accoglienza delle persone migranti. Qui è un grave problema, perché appunto sappiamo che il Papa concluderà il suo viaggio alle Canarie. E Leone, presidente, ha ripetuto esattamente quello che è stato sempre detto anche da Papa Francesco, ma anche da altri predecessori. Cioè, anzitutto l'accoglienza a queste persone, l'accoglienza, la vicinanza, l'integrazione, naturalmente tenendo conto anche di quelli che sono tutti gli strumenti per poter mettere in atto questo lavoro. Una parentesi, chiedo scusa per il rumore di fondo, ma ci stiamo muovendo, questi viaggi papali sono sempre un continuo movimento.
8: Dove ti trovi adesso?
9: Stiamo andando verso la cattedrale dell'Almudena, dove appunto ci sarà questo incontro, il penultimo della giornata, con la comunità diocesana, e poi il grande finale al Bernabéu, questo ormai è un'icona insomma di Madrid. E quindi dicevamo appunto questo senso, questo di attesa da parte dei madrileni per il Papa, che è stato poi ricambiato, è stato espresso appunto con quello che diceva all'inizio, un grande entusiasmo, cioè una città completamente allestita. Non che Madrid non sia capace di accogliere un Papa, l'abbiamo visto nel 2011 cosa aveva messo in piedi nel 2011, però sono cambiate tante cose, sono cambiati gli scenari, sono cambiati gli stessi giovani, la popolazione stessa di questa metropoli, eppure ha dato prova, ecco, di essere una città che insomma da una parte è pronta, come dicevamo, ad accogliere il Papa, dall'altra ha necessità di avere una figura del genere, a dare una parola, a dare comunque una direttrice insomma per quello che è il futuro, perché comunque sicuramente non è un paese del terzo mondo la Spagna, e né Madrid è una capitale povera, però ci sono tante situazioni di sofferenza, ci sono tanti drammi, dilemmi, e appunto nel paese, come dicevamo, anche quello delle migrazioni, quindi era, ribadisco, necessario che il Papa venisse qui a restituire appunto anche la forza del Vangelo, perché poi alla fine dei giochi, insomma, tante cose, tante parole. Papa Leone ha una missione, quella di portare il Vangelo, e questo Vangelo, naturalmente, questo messaggio del Vangelo si declina in vari modi, in varie istanze. Lui ci tiene sempre, dicevamo prima, no, il pastore, mi presento come pastore, ha detto oggi dallo scranno dell'aula della corte, insomma. E questo messaggio del Vangelo non ha tempo, non ha storia, non ha colore politico, è un messaggio universale di cui tutti abbiamo bisogno. Si parlava anche della sete, no? Il Papa ha parlato pure della sete con i vescovi, ecco, in tanti abbiamo sete, ognuno è di qualcosa, e il Papa è venuto a dire dove trovare la fonte per appagare questa sete.
8: Grazie Salvatore, grazie per averci fatto vivere Madrid insieme a te con il tuo racconto, buon lavoro e ci sentiamo nei prossimi giorni.
9: Grazie Michele.
0: Il mondo alla radio.
8: Lo abbiamo ricordato, Leone XIV è il primo pontefice a visitare il Congresso dei Deputati spagnolo, il Parlamento spagnolo, le Cortes, sede della vita istituzionale, giuridica e democratica del Paese. Esorta alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza nasce dal rispetto del diritto internazionale. Invoca la difesa della vita e della famiglia, come pure la tutela della libertà di religione. Chiede risposte concrete per il dramma migratorio, per garantire accoglienza e integrazione. Per capire come questi temi universali che sono stati declinati in Spagna, per capire un po' come si inserisce anche nella società civile e politica spagnola, abbiamo raccolto il commento di Elena Marisol Brandolini, che è giornalista e collaboratrice dell'ISPI, che si occupa proprio della Spagna e di quello che accade in questo paese.
2: Papa Leone ha messo insieme molte cose, è stato un discorso molto, molto articolato, molto lungo e molto interessante, credo, certamente molto ben accolto dai deputati, dai senatori e le senatrici. La visita del Papa si colloca in un momento molto critico della vita politica spagnola, dove c'è un livello di tensione molto, molto alta, dove la polarizzazione nel dibattito politico è elevatissima, dove ci sono le destre contro il governo chiedendo continuamente che si vada ad elezioni anticipate, e con una maggioranza che sta reggendo botta fin quando questo è possibile, e Pedro Sanchez che assicura di voler arrivare all'anno prossimo. Quindi il suo discorso si colloca in questa fase qui, e dentro questo ci sono alcune cose che vanno incontro alle politiche del governo progressista e plurinazionale, alcune cose che invece non gli sono favorevoli.
8: In particolare il Papa si è soffermato sulle risposte concrete da dare alle migrazioni e sulla pace come esigenza morale.
2: C'è tutto il tema della migrazione, dell'accoglienza dei migranti, della solidarietà, della dignità umana, perché tutto il ragionamento ruota attorno alla dignità della persona e dell'essere umano, e quindi il tema migranti è letto in questa chiave, e questo è molto importante nel dibattito politico attuale spagnolo, perché il governo ha appena fatto un provvedimento per la regolarizzazione di circa 500.000 di migranti, molto osteggiato e molto attaccato dalle destre spagnole. La seconda cosa è una contrarietà netta che oggi è espresso contro il riarmo europeo, ossia che il riarmo europeo sia la soluzione ai conflitti e la soluzione appunto delle controversie che sorgono tra paesi. E questo è interessante perché ci ricordiamo quando Pedro Sanchez, il primo atto diciamo di contrarietà a Donald Trump, lo fece proprio sull'aumento della spesa NATO al 5%, quando disse che non avrebbe aumentata perché non poteva spostare risorse fondamentali per lo Stato sociale a una politica di riarmo, e che comunque quello che garantiva di finanziamento avrebbe permesso alla Spagna di rispettare gli impegni con l'Alleanza Atlantica. La terza questione è il no alla guerra, che Papa Prevost ha detto più volte, che ha ripetuto, quindi la pace come appunto come ricerca della soluzione, del dialogo tra paesi, e non la guerra. L'altro tema, anche tutto collegato con la dignità della persona umana, ma con la dignità del lavoro e l'intelligenza intelligenza artificiale, su questo anche c'è un ragionamento che il governo spagnolo ha avviato e su cui ha costruito anche un livello di consenso internazionale e di lavoro assieme alle Nazioni Unite.
8: Il Papa ha ribadito che ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza, e poi ha ricordato l'importanza dell'istruzione cattolica.
2: Aborto, eutanasia e educazione. Il governo spagnolo sta lavorando per mettere l'aborto in Costituzione, è una cosa su cui c'è un'opposizione molto forte da parte delle destre ed è molto difficile che ci siano i numeri perché questo possa andare avanti, tuttavia da un punto di vista simbolico ha un certo valore. C'è una legge sull'interruzione volontaria di gravidanza da diversi anni e il Papa torna a dire salvaguardare, prendersi cura della dignità umana dal concepimento fino alla morte naturale. E qui interviene invece il provvedimento, la legge sull'eutanasia, che in Spagna è vigente dal 2020, che ebbe il voto di tutti i gruppi parlamentari, tranne quelli di del Partito Popolare e di Vox.
8: C'è stato poi un richiamo a disarmare il linguaggio. Che significa questo nella politica spagnola?
2: C'è un clima di tensione molto importante nella politica spagnola, c'è una polarizzazione molto forte e c'è anche un linguaggio che è molto sopra le righe dentro le istituzioni parlamentari. Quando Prevost dice il linguaggio non è mai neutro e anche bisogna anche avere attenzione alle parole, dice una cosa che ha un senso, da un senso nella politica, che dovrebbe essere il luogo della mediazione, dell'incontro, dell'accordo. Oggi ha ripetuto quello che poi ha iniziato col dire appena arrivato a Madrid, no? Contro la tensione, contro la polarizzazione, contro una gestione della politica che è solo rischia di essere solo giocata sul terreno della violenza piuttosto che dell'accordo, della ricerca del consenso, dell'ascolto e del dialogo.
8: E ora ci allontaniamo un po' dalla Spagna, dal quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, e diamo la linea a Alessandro Guarasci per le notizie del giorno.
3: Israele sospende gli attacchi in Iran e Meraid nel sud del Libano continueranno nei prossimi giorni con la massima intensità. Lo ha riferito un alto funzionario israeliano a Channel 12, avvertendo che l'IDF continuerà a colpire la roccaforte di Hezbollah Beirut da IE se gli attacchi contro il nord di Israele dovessero proseguire. La sospensione degli attacchi era avvenuta su richiesta del presidente USA Donald Trump. Poco prima le forze armate dell'Iran avevano annunciato la fine delle operazioni militari verso Israele, sottolineando che se però l'IDF dovesse riprendere i bombardamenti sul Libano, gli attacchi della Repubblica Islamica sarebbero stati più duri. Il presidente Pezeshkan ha comunque ribadito, il presidente iraniano, che l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. In mattinata comunque i media locali iraniani avevano riferito che un drone ostile era stato abbattuto sopra la capitale Teheran durante la nuova ondata di scontri con Israele. E prima vi dicevamo del Libano, perché le forze armate israeliane hanno identificato 3 razzi lanciati verso soldati che operavano nel sud del paese. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati prima di entrare in territorio israeliano, mentre un altro è caduto vicino ai militari senza fare feriti. Le forze di difesa israeliane hanno condotto poi nuovi attacchi aerei vicino alla città di Tiro, nel Libano meridionale. E ora andiamo a Gaza, perché 3 cittadini palestinesi sono morti in seguito al bombardamento delle forze israeliane sul campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. E arriva un nuovo bilancio da quando è scoppiata la guerra il 7 ottobre. Il bilancio complessivo delle vittime palestinesi è salito a 72.980, mentre i feriti sono più di 173.000. Da quando poi è stato annunciato il cessate il fuoco, a ottobre 2025, il bilancio è di 970 morti e più di 3.000 feriti. Ora parliamo dell'Ucraina, perché un drone è stato abbattuto in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza delle regioni di Rezika e Luska nell'est del paese. Lo scorso maggio la violazione dello spazio aereo lettone da parte di droni aveva innescato una crisi politica che aveva portato alle dimissioni del ministro della difesa e alle successive dimissioni del premier Edika Silina. Ora una notizia sull'Italia, perché Si sono chiuse le urne per il turno di ballottaggio per elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti. Sono 6 comuni capoluogo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Complessivamente la tornata elettorale interessa 1.103.000 elettori italiani. Con la chiusura dei seggi ora partono le azioni di spoglio. Michele Prore, tutta a te la linea.
8: E grazie ad Alessandro Guarasci. Ucraina, abbiamo ascoltato con il drone abbattuto nel territorio lettone, però nella notte le unità delle forze di difesa ucraine hanno colpito anche due depositi di petrolio in Crimea. L'alimentazione elettrica esterna della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ripristinata ed è notizia delle ultime ore: è stata erogata la prima tranche del prestito comune dell'Unione Europea da 90 miliardi destinato proprio all'Ucraina. Sullo sfondo ci sono ancora gli echi della lettera che lettera aperta di Zelensky che invitava il presidente russo Putin a un incontro per avviare quelle che sono sempre troppo tardi trattative per una eventuale pace. Facciamo un po' il punto per capire come si è arrivati a questa lettera e qual è la situazione sul terreno con l'intervista di Marco Guerra ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
4: Anzitutto bisogna partire da quella che è la situazione sul terreno. Fino ad alcuni mesi fa erano i russi ad avanzare soprattutto nel

0: Vediamo anche con questa proposta che è stata avanzata tramite lettera da Zelensky, perché essenzialmente un accordo c'è quando entrambi temono di perdere, non quando ciascuno dei due pensa di poter ancora vincere o comunque di poter negoziare da una posizione di favore. Quindi purtroppo questa situazione, ecco, non aiuta, e quindi essenzialmente Putin rigetta quella che è l'offerta fatta da Zelensky, che peraltro però ha anche reso pubblico la lettera, cosa che ha fatto diciamo sicuramente, non dico infuriare, ma non c'è rimasto certamente bene Putin, anche perché la lettera, oltre a questa proposta appunto di incontro, di arrivare a un compromesso, contiene anche delle minacce non tanto velate nei confronti proprio di Putin e del suo potere in Russia.
1: La Russia dice di accogliere con favore la disponibilità degli Stati Uniti a mediare, però sembra che gli sforzi dell'amministrazione americana siano più concentrati sul Medio Oriente in questo momento.
0: Beh, certamente gli sforzi c'erano stati ed erano stati massimi da parte di Trump con l'incontro di Anchorage, ed è quello a cui fa riferimento essenzialmente Putin, che anche critica Zelensky proprio per il fatto di non considerare gli Stati Uniti un possibile mediatore di riferimento. Anzi, sappiamo che Zelensky chiede che in qualsiasi negoziato venga fortemente inclusa l'Unione Europea. Di tutta risposta, a San Pietroburgo Putin incontra Schröder, l'ex cancelliere tedesco, totalmente discreditato in Europa, ma è un segnale ovviamente anche nei confronti dell'Europa stessa.
1: Il ruolo dell'Europa a livello diplomatico in questo momento qual è, fermo restando che si continua a ribadire pieno sostegno a Kiev?
0: Dopo la disfatta elettorale in Ungheria di Orban c'è un fronte più comune nel quale riguarda il supporto all'Ucraina. È stato finalmente totalmente reso possibile il prestito per 90 miliardi nei confronti dell'Ucraina, quindi diciamo che l'Unione Europea ha fatto e continua a fare la propria parte. Credo però che forse bisognerebbe da parte europea anche spingere di più per un negoziato, realisticamente capendo che certo l'Unione Europea un ruolo deve averlo, ma è diciamo auspicabile che magari il negoziato possa venire in Turchia o un altro paese considerato neutrale da ambo le parti.
1: Bisogna trovare un soggetto che possa essere un vero elemento di mediazione, un soggetto terzo tra le due parti in conflitto. La Turchia può essere questo soggetto?
0: Ma Putin l'ha chiarito in maniera incontrovertibile. Lui ha detto che considera l'Unione Europea parte in causa in questo conflitto e quindi non accetterà una mediazione europea. Dal mio punto di vista credo che l'Unione Europea debba certamente pretendere un ruolo, è necessario il coinvolgimento anche degli Stati Uniti, e bisognerà trovare appunto un paese e un leader che possa rappresentare per ambo le parti un negoziatore, un mediatore credibile. Potrebbe essere ad esempio proprio la Turchia di Erdogan.
1: C'è stato un nuovo sconfinamento del conflitto, un drone marittimo ha colpito il porto di Costanza in Romania. Ecco, una guerra che è sempre più condotta tramite questi strumenti, i droni. Questi sconfinamenti possono possono allargare lo spettro del conflitto, possono portare l'Europa a un coinvolgimento più diretto?
0: Ma io credo che finora i paesi europei, i paesi della NATO abbiano tenuto i nervi saldi di fronte a questi sconfinamenti, soprattutto da parte di droni, perché si tratta di provocazioni da parte della Russia di Putin e bisogna appunto trattarle per quello che sono. Non è nell'interesse di nessuno ovviamente un'escalation del conflitto, addirittura che coinvolga dei paesi NATO, quindi le provocazioni bisogna trattarle per quello che sono, ovviamente bisogna monitorare, sperando appunto che non sia Putin veramente che decida una escalation che al momento comunque, ecco, non vedrei prossima.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi, cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni, e adesso con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia come rete dell'Unione Sovietica avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato, è ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80.
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari, e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche, cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera del tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio, e quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole estendere il proprio ombrello nucleare, quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto, e proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera, anzi quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
2: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato, quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New Start che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo, cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa, l'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento con l'intervista a Nicola Armaroli, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
0: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori, quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
0: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli, cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
0: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiave in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
0: Sì, sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
0: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: porta. Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

e me. Da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Dopo il Concilio di Gerusalemme, Paolo e Barnaba sono pronti per una nuova missione. A Gerusalemme gli apostoli, i presbiteri, si erano riuniti per vagliare una questione molto importante, sollevata proprio da Paolo e Barnaba. Avendo annunciato il Vangelo di Cristo a molti non ebrei, si poneva la questione se prima di essere cristiani bisogna essere ebrei e quindi far passare i nuovi convertiti attraverso l'osservanza completa della legge di Mosè. Gli apostoli a Gerusalemme vagliarono bene la situazione e decisero solennemente che per essere salvi basta Gesù Cristo. E quindi è sufficiente aderire con la fede a Gesù, riconoscendolo Messia, Figlio di Dio, Signore. Forte di questa approvazione apostolica, Paolo intraprende una nuova missione. Ma con Barnaba c'è un piccolo screzio.